0: Ma è una risposta tempestiva e responsabile il commento della Premier Meloni, che in mattinata aveva fatto un sopralluogo al cantiere di Chiomonte, teatro degli ultimi scontri tra i NOTAV e le forze dell'ordine. Questo non è dissenso ma violenza organizzata, ha ribadito. Ma sentiamo i dettagli delle misure approvate dal governo.
1: Fino al prossimo 6 agosto il diesel costerà 17 centesimi in meno tra IVA e accise. Il costo dell'intervento è di circa 125 milioni, ha spiegato il ministro dell'economia Giorgetti. Per finanziarlo è stato valutato e poi escluso l'aumento delle accise sui tabacchi. Il ministro ha spiegato quali sono le coperture.
2: In parte sono le accise mobili, ma che si riferiscono semplicemente al mese pregresso, perché noi attendiamo l'inizio di agosto per utilizzare quelle maturate nel mese di luglio. In parte le sanzioni antitrust e in parte il fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
1: Il Consiglio dei Ministri ha anche confermato lo stanziamento di un'ulteriore tranche del prestito per garantire la continuità operativa dell'ex Ilva da 100 milioni in attesa del perfezionamento della cessione dell'area a freddo. Riguardo alla chiusura dell'area a caldo stabilita da una sentenza della Corte d'Appello di Milano, Giorgetti ha detto che questo stravolge tutto in una fase di cessione abbastanza avanzata. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: E sull'ex Ilva il gruppo indiano Jindal ha confermato l'interesse ad acquisire gli impianti dall'area caldo a quella a freddo. Il piano prevede anche la realizzazione di un nuovo forno a basse emissioni. L'operazione resta però legata alla definizione degli accordi. A Washington c'è attesa per gli incontri di Trump alla Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu e con il leader ucraino Zelensky, che nelle ultime ore a Londra ha incassato il sostegno del neo premier britannico Burnham. Sul fronte iraniano, dopo tre giorni di stop ai raid incrociati, il presidente americano torna a concedere spazio alla diplomazia, ma avverte: siamo pronti ad azioni forti. La replica di Teheran: non abbiamo chiesto di riprendere i negoziati su Hormuz, dialogheremo solo con l'Oman. L'inviato a New York.
3: Right now there are very friendly negotiations going on.
4: Negoziati molto amichevoli, così Donald Trump definisce i colloqui in corso con la Repubblica Islamica. Da un lato ribadisce la volontà di dare spazio alla diplomazia, dall'altro si dice pronto a riprendere l'offensiva se non ci saranno risultati. Il presidente parla da Milford in Michigan a una platea che chiede ricette per spingere la manifattura americana, ma la guerra contro i Pasdaran è un tema inaggirabile.
3: You can't bribe them, you gotta beat them.
4: Non li puoi comprare, devi batterli, e noi lo stiamo facendo, assicura Trump. Poco prima, a bordo dell'Air Force One, aveva smentito problemi di carenza di munizioni che sarebbero all'origine della scelta di sospendere i raid. A Washington, a margine dei funerali del senatore Lindsey Graham, il presidente incontrerà il premier israeliano Netanyahu, un faccia a faccia più volte rinviato sullo sfondo delle divergenze sulla strategia nei confronti dell'Iran. Israele non sopravviverebbe senza gli Stati Uniti, afferma Trump, sostenendo che l'America si sia comportata in modo molto generoso. Chiedete a Bibi, suggerisce ai giornalisti. Da New York, Enrico Bona per il GR1.
0: È morto a causa di una meningoencefalite da sesta malattia con concomitante stafilococco. Alessio Pio Coppolino, il bimbo di 18 mesi deceduto il 22 luglio all'ospedale di Catanzaro in Calabria, emerge dall'autopsia disposta dalla procura di Vibo Valentia. Esclusa dunque l'infezione da Clostridium difficilis ipotizzato in un primo momento, il piccolo frequentava un asilo nido di Tropea. Il meteo, la tregua dal caldo, già i giorni contati. Nelle prossime ore l'anticiclone africano tornerà a rafforzarsi sull'Italia, riportando temperature in aumento soprattutto al centro-sud e sulle isole maggiori. Nel fine settimana le massime potranno raggiungere i 40 gradi con punte anche superiori nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Attese anche notti tropicali con valori oltre i 25 gradi. Il caos nella nazionale italiana di calcio, con una serie di colpi di scena tramontata la candidatura di Andrea Pirlo a commissario tecnico, sono arrivate le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo.
5: 16 giorni, tanto è durata l'avventura di Paolo Maldini e Leonardo, dirigenti FIGC. Due settimane all'insegna di una condivisione di idee che, dopo i tentativi per Ancelotti e Guardiola, si è arenata sul nome di Andrea Pirlo, un nome che non convinceva l'opinione pubblica, i tifosi e il presidente federale Malagò, una candidatura sfumata dopo le polemiche per i legami di Pirlo con la Russia. Di brutta figura ha parlato il ministro Abodi, mentre nei tentativi di ricucire con Maldini e Leonardo era spuntato anche il nome di Thiago Motta. Poi le dimissioni, che il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli commenta così:
6: sorpreso direi proprio di no, era nell'aria. Maldini aveva scelto Pirlo come sapete per tutti i motivi

0: non sarà più il CTA nazionale, quindi ci poteva stare. Mi dispiace perché Maldini secondo me era una grande scelta, persona di grandissimo valore, avrei comunque gradito personalmente, ma anche come movimento calcio, che fosse ancora a bordo, però capisco la sua posizione.
1: A questo punto i favoriti per la panchina azzurra tornano Roberto Mancini e Antonio Conte. Oggi, dopo il Consiglio federale a Roma, ne sapremo di più. Jacopo Barlotti, GR1.
2: È tutto, il prossimo GR1 alle 3.

0: GR1.
1: Buonanotte, Erika Crispo. Giorgia Meloni rivendica il decreto contro il caro carburanti approvato dal Consiglio dei Ministri. Fino al 6 agosto sconto di 17 centesimi al litro solo sul gasolio, niente per la benzina. Il taglio, ha spiegato il ministro Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust e in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni e la premier ha sorpreso. Ha fatto un sopralluogo al cantiere di Chiomonte, teatro degli ultimi scontri tra Notav e forze dell'ordine.
2: Dopo neanche 20 minuti di Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni è comunque soddisfatta. Ammette che il provvedimento che taglierà il costo del gasolio per i prossimi 10 giorni non risolve il problema, ma siamo stati tempestivi e responsabili, dice. A pesare ci sono, sottolinea, le poche risorse disponibili e lo scenario internazionale instabile che il governo continua a monitorare, assicura la premier, in vista di nuovi provvedimenti che interverranno prima della scadenza di quest'ultimo, il 6 agosto. Il tema è al centro anche dell'incontro di maggioranza che precede il Consiglio dei Ministri.

0: Industria in cui si fa il punto sulle coperture dello sconto. E di energia Giorgia Meloni parla col presidente dell'Algeria Tebboune in un colloquio telefonico che tocca anche il dossier migranti e il piano Mattei. L'Algeria è fra i 9 paesi pilota del progetto. Il governo c'è sulla sicurezza, il messaggio nel sopralluogo a sorpresa di Giorgia Meloni ai cantieri TAV di Chiomonte.
1: Non è la scena di una guerra, questa è violenza organizzata e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo alla magistratura di fare il massimo del lavoro, perché uno stato normale non può tollerare una cosa del genere.
0: Federica Ionta, GR1.
2: Sono in corso colloqui amichevoli con l'Iran, ci sono buone possibilità, lo ha fatto sapere Donald Trump, che però avverte: voglio dare una nuova chance alla Repubblica Islamica, ma sono pronto ad azioni forti se la diplomazia dovesse fallire. La replica di Teheran su Hormuz: dialogheremo solo con l'Oman. Intanto c'è attesa per l'incontro alla Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu, arrivato poco fa a Washington. Il presidente americano avrà un faccia a faccia anche con il leader ucraino Zelensky, che nelle ultime ore a Londra ha incassato il sostegno del neo premier britannico Burnham. A Parigi fermato un uomo che ha coltellato in strada alcuni passanti vicino a una fermata della metro. 3 donne sono rimaste ferite, una di loro è incinta, 2 sono in gravi condizioni ma non sarebbero in pericolo di vita. Mi ha ordinato Allah di farlo, avrebbe detto, secondo la testimonianza di uno dei cittadini che lo hanno bloccato insieme a un poliziotto fuori servizio. L'aggressore avrebbe problemi psichici, per ora sembra esclusa la matrice terroristica. Torniamo in Italia, un uomo è morto in ospedale dove era ricoverato da alcuni giorni per un'aggressione alla stazione Togliatti a Roma. Aveva difeso un amico da un rapinatore che lo ha colpito con un cacciavite, arrestato l'aggressore.
3: La vittima si chiamava Mohamed Hamdi, 30 anni, cittadino egiziano. Era intervenuto per aiutare un conoscente gambiano finito nel mirino di un uomo, anche lui originario del Ghana, che voleva rapinarlo. Da quel momento è diventato il bersaglio. La violenta aggressione è avvenuta il 18 luglio scorso, in pieno giorno, nel sottopasso della stazione ferroviaria Togliatti di Roma. L'egiziano è stato ripetutamente colpito alla testa con un cacciavite, riportando lesioni gravissime. Una volta a terra, il suo aggressore ha continuato a sferrare calci sul capo. Trasportato di urgenza in condizioni critiche in ospedale, è morto domenica scorsa dopo 8 giorni di agonia. L'insicurezza percepita dai residenti che frequentano la zona:
4: adesso io sono paura, perché mai io non ho visto questo qua, una cosa così.
5: Ogni volta che vengo qua ho un po' paura.
3: Per il delitto era finito già in carcere il cittadino gambiano. Dopo la morte della vittima deve rispondere di omicidio. Eleonora Fioretti, GR1.
2: È morto a causa di una meningoencefalite da sesta malattia con concomitante stafilococco Alessio Pio Coppolino, il bimbo di 18 mesi deceduto il 22 luglio all'ospedale di Catanzaro in Calabria. Emerge dall'autopsia disposta dalla procura di Vibo Valentia, esclusa dunque l'infezione da Clostridium difficilis ipotizzato in un primo momento. Il piccolo frequentava un asilo nido di Tropea. Il meteo: la tregua dal caldo ai giorni contati. Nelle prossime ore l'anticiclone africano tornerà a rafforzarsi sull'Italia, riportando temperature in aumento soprattutto al centro-sud e sulle isole. Nel fine settimana le massime potranno raggiungere i 40 gradi con punte anche superiori nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Attese anche notti tropicali con valori oltre i 25 gradi. E caos sul nuovo CT della Nazionale di Calcio dopo la mancata nomina di Andrea Pirlo, legata alle polemiche nate dai suoi rapporti con l'agenzia di scommesse russa Fonbet. Lasciano Paolo Maldini e Leonardo, erano stati chiamati 2 settimane fa dal presidente della FIGC Malagò per rifondare il calcio italiano, e volevano fortemente Pirlo sulla panchina dell'Italia. Per sostituire Maldini come direttore tecnico, tra i nomi più accreditati c'è quello di Chiellini, oggi il Consiglio federale. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Arriva il decreto contro il caro carburanti, fino al 6 agosto sconto di 17 centesimi al litro solo sul gasolio, niente per la benzina. Il taglio, ha spiegato il ministro Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust e in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica, un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni. E lo sconto sul gasolio è stato rivendicato da Giorgia Meloni, non risolve il problema ma è una risposta tempestiva e responsabile. La premier è stata anche al cantiere di Chiomonte, teatro degli ultimi scontri tra i notav e le forze dell'ordine. Questo non è dissenso ma violenza organizzata, ha ribadito. Il caro carburanti e la sicurezza sono ancora i temi al centro del confronto politico.
3: Il non formale vertice di maggioranza Meloni-Tajani-Salvini prima del Consiglio dei Ministri ha bocciato l'ipotesi di rincari sulle sigarette, ma non ha sciolto il nodo coperture per finanziare lo sconto carburanti. Fratelli d'Italia applaude all'intervento, risposte concrete e insiste sulla sicurezza. Dal governo Meloni tolleranza zero contro chi distrugge e danneggia. Salvini chiede un contributo a banche e società energetiche. Forza Italia rilancia su benzina e pressione fiscale. Antonio Tajani.
4: Ridurre i sacrifici a famiglie e imprese provocate dall'aumento del petrolio e del gas a causa guerra Iran-Stati Uniti. Ma non basta, noi vogliamo ridurre le tasse in Italia. Lo slogan sarà meno tasse, meno tasse, meno tasse.
3: Dalle opposizioni Giuseppe Conte e Elly Schlein ribattono, fanno ridere visto che questo governo ha il record di pressione fiscale e la segretaria PD rimanda al mittente le accuse di connivenza sulle violenze di questi giorni.
5: Sono giorni che chiediamo al governo di intervenire su un'emergenza vera, quella che tutti voi affrontate quando andate a fare benzina, dove a causa dell'inerzia del governo e delle guerre non si riesce più a fare un pieno.
3: Per Italia Viva il governo sui carburanti ha partorito un topolino e da AWS Fratoianni avverte, tassino gli extra profitti dei petrolieri. Vasco Pirri, GR1.
2: Sono in corso colloqui amichevoli con l'Iran, ci sono buone possibilità di un accordo, così Donald Trump, che però avverte sono pronto ad azioni forti se la diplomazia dovesse fallire. La replica di Teheran su Hormuz, dialogheremo solo con l'Oman. Intanto c'è attesa per l'incontro alla Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu, già arrivato a Washington. Il presidente americano avrà un faccia a faccia anche con il leader ucraino Zelensky, che nelle ultime ore a Londra ha incassato il sostegno del neo premier britannico Burnham. A Parigi fermato un uomo sospettato dell'accoltellamento di tre donne, due sono in gravi condizioni, il corrispondente.
6: Il armé, attention!
7: Quell'uomo è armato, fate attenzione. Sono in molti a dare l'allarme vicino alla fermata della metro di Porte de Clichy quando osservano un uomo vestito di bianco camminare per la strada armato di due coltelli da cucina e poi ferire tre donne nel giro di pochi minuti. Due in maniera grave, ma non in pericolo di vita, una delle tre è incinta. Con alcune persone abbiamo bloccato l'assalitore, io gli ho fatto uno sgambetto e una volta a terra, immobilizzato anche con l'aiuto di una sedia, ha detto che era stato Allah a dirgli di attaccare delle donne, racconta questo passante. A chiamare i colleghi, un poliziotto fuori servizio, poi lodato dal ministro degli interni Nunes, secondo indiscrezioni l'assalitore avrebbe 31 anni e soffrirebbe di problemi psichici. L'inchiesta è ancora in corso e fino ad ora non sarebbe stata trasmessa alla procura antiterrorista. Terrorismo. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: In Italia è morto a causa di una meningoencefalite da sesta malattia con concomitante stafilococco Alessio Pio Coppolino, il bimbo di 18 mesi deceduto all'ospedale di Catanzaro il 22 luglio. Emerge dall'autopsia disposta dalla procura di Vibo Valentia, esclusa dunque l'infezione ipotizzata in un primo momento. Il piccolo frequentava un asilo nido di Tropea. Nuove scoperte scientifiche, gli antenati degli esseri umani erano molto più alti e robusti di quanto ritenuto finora e avevano una struttura sociale complessa, lo dice una ricerca basata sulle impronte fossili lasciate in Kenya.
0: Le impronte fossili offrono istantanee vivide di come parenti estinti dell'uomo potessero vivere e muoversi. Il paleoantropologo statunitense Kevin Hatala dell'Università di Pittsburgh, attraverso nuove tecniche di analisi su impronte lasciate da maschi adulti in movimento nel fango morbido di un lago keniano, ha tracciato l'identikit sorprendente dei Paranthropus boisei, ominidi vissuti 1,5 milioni di anni fa, alti circa 1,80, peso 75 kg, non affatto piccoli o gracili come ritenuto finora. Vivevano in una struttura sociale complessa, i maschi competevano per le femmine, ma sapevano collaborare in un ambiente pieno di pericoli. La scoperta più sorprendente del ricercatore risale però a qualche anno fa. Sempre nello stesso sito trovò tracce di Paranthropus incrociate a quelle di Homo erectus, due lontani cugini degli esseri umani che camminavano nella stessa area a poche ore o giorni di distanza. Convissero in quel luogo per oltre 100.000 anni prima di estinguersi in quel pleistocene affollato. Eleonora Belviso, GR1.
2: E caos sul nuovo CT della Nazionale di Calcio dopo la mancata nomina di Andrea Pirlo, legata alle polemiche nate dai suoi rapporti con l'agenzia di scommesse russa Fonbet. Lasciano Paolo Maldini e Leonardo. Erano stati chiamati 2 settimane fa dal presidente della FIGC Malagò per rifondare il calcio italiano e volevano fortemente Pirlo sulla panchina dell'Italia per sostituire Maldini come direttore tecnico. Tra i nomi più accreditati c'è quello di Chiellini, oggi il Consiglio federale. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Un giorno Erika Crispo in Consiglio dei Ministri, il decreto contro il caro carburanti, uno sconto sul gasolio fino al 6 agosto, poi in programma una nuova riunione di governo per nuove misure. Non risolve il problema ma è una risposta tempestiva e responsabile, il commento della Premier Meloni che in mattinata aveva fatto un sopralluogo al cantiere di Chiomonte, teatro degli ultimi scontri tra i Notav e le forze dell'ordine. Questo non è dissenso, aveva ribadito, ma violenza organizzata. Ma sentiamo i dettagli delle misure approvate dal governo.
4: Fino al prossimo 6 agosto il diesel costerà 17 centesimi in meno tra IVA e accise. Il costo dell'intervento è di circa 125 milioni, ha spiegato il ministro dell'economia Giorgetti. Per finanziarlo è stato valutato e poi escluso l'aumento delle accise sui tabacchi. Il ministro ha spiegato quali sono le coperture.
5: In parte sono le accise mobili, ma che si riferiscono semplicemente al mese pregresso, perché noi attendiamo l'inizio di agosto per utilizzare quelle maturate nel mese di luglio. In parte le sanzioni antitrust e in parte il fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
4: Il Consiglio dei Ministri ha anche confermato lo stanziamento di un'ulteriore tranche del prestito per garantire la continuità operativa dell'ex Ilva da 100 milioni in attesa del perfezionamento della cessione dell'area a freddo. Riguardo alla chiusura dell'area a caldo stabilita da una sentenza della Corte d'Appello di Milano, Giorgetti ha detto che questo stravolge tutto in una fase di cessione abbastanza avanzata. Giuseppe Di Marco, GR1.
3: E sull'ex Ilva, il gruppo indiano Jindal ha confermato l'interesse ad acquisire gli impianti dall'area a caldo a quella a freddo. Il piano prevede anche la realizzazione di un nuovo forno a basse emissioni. L'operazione resta però legata alla definizione degli accordi. A Washington c'è attesa per gli incontri di Trump alla Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu, già arrivato, e con il leader ucraino Zelensky, che nelle ultime ore a Londra ha incassato il sostegno del neo premier britannico Burnham. Sul fronte iraniano, dopo 3 giorni di stop e raid incrociati, il presidente americano torna a concedere spazio alla diplomazia, ma avverte: siamo pronti ad azioni forti. La replica di Teheran: non abbiamo chiesto di riprendere i negoziati su Hormuz, dialogheremo solo con l'Oman. L'inviato a New York.
6: Right now they have very friendly negotiations going on.
7: Negoziati molto amichevoli, così Donald

0: Trump, definisce i colloqui in corso con la Repubblica Islamica. Da un lato ribadisce la volontà di dare spazio alla diplomazia, dall'altro si dice pronto a riprendere l'offensiva se non ci saranno risultati. Il presidente parla da Milford in Michigan a una platea che chiede ricette per spingere la manifattura americana, ma la guerra contro i Pasdaran è un tema inaggirabile.
1: You can't bribe them, you gotta beat them.
0: Non li puoi comprare, devi batterli, e noi lo stiamo facendo, assicura Trump. Poco prima, a bordo dell'Air Force One, aveva smentito problemi di carenza di munizioni che sarebbero all'origine della scelta di sospendere i raid. A Washington, a margine dei funerali del senatore Lindsey Graham, il presidente incontrerà il premier israeliano Netanyahu, un faccia a faccia più volte rinviato sullo sfondo delle divergenze sulla strategia nei confronti dell'Iran. Israele non sopravviverebbe senza gli Stati Uniti, afferma Trump, sostenendo che l'America si sia comportata in modo molto generoso. Chiedete a Bibi, suggerisce ai giornalisti. Da New York, Enrico Bona per il GR1.
2: Nella notte diversi droni ucraini hanno colpito un impianto per la lavorazione dell'acciaio nella regione di Mosca. Un palazzo è stato danneggiato a Chekhov, non lontano dalla capitale russa, mentre un blackout è stato segnalato nella Crimea occupata. A Parigi è fermato un uomo che ha coltellato in strada alcuni passanti vicino a una fermata della metro. Tre donne sono rimaste ferite, una di loro è incinta, due sono in gravi condizioni ma non sarebbero in pericolo di vita. Mi ha ordinato Allah di farlo, avrebbe detto, secondo la testimonianza di uno dei cittadini che lo hanno bloccato insieme a un poliziotto fuori servizio. L'aggressore avrebbe problemi psichici, per ora sembra esclusa la matrice terroristica. Torniamo in Italia. È morto a causa di una meningoencefalite da sesta malattia con concomitante stafilococco Alessio Pio Coppolino, il bimbo di 18 mesi deceduto il 22 luglio all'ospedale di Catanzaro in Calabria. Emerge dall'autopsia disposta dalla procura di Vibo Valentia. Esclusa dunque l'infezione ipotizzata in un primo momento, il piccolo frequentava un asilo nido di Tropea. Meteo, la tregua dal caldo ha già i giorni contati. Nelle prossime ore l'anticiclone africano farà aumentare le temperature soprattutto al centro-sud e sulle isole. Nel fine settimana le massime potranno raggiungere i 40 gradi con punte anche superiori nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Attese notti tropicali con valori oltre i 25 gradi. Il caos nella nazionale italiana di calcio con una serie di colpi di scena tramontata alla candidatura di Andrea Pirlo a commissario tecnico. Sono arrivate le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo.
3: 16 giorni, tanto è durata l'avventura di Paolo Maldini e Leonardo, dirigenti FIGC. Due settimane all'insegna di una condivisione di idee che, dopo i tentativi per Ancelotti e Guardiola, si è arenata sul nome di Andrea Pirlo, un nome che non convinceva l'opinione pubblica, i tifosi e il presidente federale Malagò, una candidatura sfumata dopo le polemiche per i legami di Pirlo con la Russia. Di brutta figura ha parlato il ministro Abodi, mentre nei tentativi di ricucire con Maldini e Leonardo era spuntato anche il nome di Thiago Motta. Poi le dimissioni che il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli commenta così.
4: Sorpreso direi proprio di no, era nell'aria, Maldini aveva scelto Pirlo come sapete per tutti i motivi non sarà più il CT nazionale, quindi ci poteva stare. Dispiace perché Maldini secondo me era una grande scelta, persona di grandissimo valore, avrei comunque gradito personalmente ma anche come movimento calcio che fosse ancora a bordo, però capisco la sua posizione.
3: A questo punto i favoriti per la panchina azzurra tornano Roberto Mancini e Antonio Conte. Oggi, dopo il Consiglio federale a Roma, ne sapremo di più. Jacopo Barlotti, GR1.
2: È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Giorgia Meloni rivendica il decreto contro il caro carburante approvato dal Consiglio dei Ministri. Fino al 6 agosto sconto di 17 centesimi al litro solo sul gasolio, niente per la benzina. Il taglio, ha spiegato il ministro Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust e in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni. E la premier, a sorpresa, ieri ha fatto un sopralluogo al cantiere di Chiomonte, teatro degli ultimi scontri tra NOTAV e forze dell'ordine.
3: Dopo neanche 20 minuti di Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni è comunque soddisfatta. Ammette che il provvedimento che taglierà il costo del gasolio per i prossimi 10 giorni non risolve il problema, ma siamo stati tempestivi e responsabili, dice. A pesare ci sono, sottolinea, le poche risorse disponibili e lo scenario internazionale instabile che il governo continua a monitorare, assicura la premier, in vista di nuovi provvedimenti che interverranno prima della scadenza di quest'ultimo, il 6 agosto. Il tema è al centro anche dell'incontro di maggioranza che precede il Consiglio dei Ministri, in cui si fa il punto sulle coperture dello scudo e di energia. Giorgia Meloni parla col presidente dell'Algeria Tebboune in un colloquio telefonico che tocca anche il dossier migranti e il piano Mattei. L'Algeria è fra i 9 paesi pilota del progetto. Il governo c'è sulla sicurezza, il messaggio nel sopralluogo a sorpresa di Giorgia Meloni ai cantieri TAV di Chiomonte.
4: Non è la scena di una guerra, questa è violenza organizzata e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo alla magistratura di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere.
3: Federica Ionta, GR1.
2: Sono in corso colloqui amichevoli con l'Iran, ci sono buone possibilità di un accordo, lo ha fatto sapere Donald Trump, che però avverte: sono pronto ad azioni forti se la diplomazia dovesse fallire. La replica di Teheran: su Hormuz dialogheremo solo con l'Oman. Intanto c'è attesa per l'incontro alla Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu, arrivato a Washington nella notte. Il presidente americano avrà un faccia a faccia anche con il leader ucraino Zelensky, che nelle scorse ore a Londra ha incassato il sostegno del neo premier britannico Burnham. Nella notte diversi droni ucraini hanno colpito un impianto per la lavorazione dell'acciaio nella regione di Mosca. Un palazzo è stato danneggiato a Chekhov, non lontano dalla capitale russa, mentre un blackout è stato segnalato nella Crimea occupata. Torniamo

0: Ma in Italia un uomo è morto in ospedale dove era ricoverato da alcuni giorni per un'aggressione alla stazione Togliatti a Roma. Aveva difeso un amico da un rapinatore che lo ha colpito con un cacciavite.
1: La vittima si chiamava Mohamed Hamdi, 30 anni, cittadino egiziano. Era intervenuto per aiutare un conoscente gambiano finito nel mirino di un uomo, anche lui originario del Ghana, che voleva rapinarlo. Da quel momento è diventato il bersaglio. La violenta aggressione è avvenuta il 18 luglio scorso, in pieno giorno, nel sottopasso della stazione ferroviaria Togliatti di Roma. L'egiziano è stato ripetutamente colpito alla testa con un cacciavite, riportando lesioni gravissime. Una volta a terra, il suo aggressore ha continuato a sferrare calci sul capo. Trasportato di urgenza in condizioni critiche in ospedale, è morto domenica scorsa dopo 8 giorni di agonia. L'insicurezza percepita dai residenti che frequentano la zona.
2: Adesso io sono paura, perché mai io non ho visto questo qua, una cosa così.
3: Ogni volta che vengo qua ho un po' paura.
1: Per il delitto era finito già in carcere il cittadino gambiano. Dopo la morte della vittima deve rispondere di omicidio. Eleonora Fioretti, GR1.
0: È morto a causa di una meningoencefalite da sesta malattia con concomitante stafilococco. Alessio Pio Coppolino, il bimbo di 18 mesi deceduto il 22 luglio all'ospedale di Catanzaro in Calabria, emerge dall'autopsia disposta dalla procura di Vibo Valentia. Esclusa dunque l'infezione ipotizzata in un primo momento, il piccolo frequentava un asilo nido di Tropea. Meteo, la tregua dal caldo ha già i giorni contati. Nelle prossime ore l'anticiclone africano farà aumentare le temperature soprattutto al centro-sud e sulle isole maggiori. Nel fine settimana le massime potranno raggiungere i 40 gradi con punte anche superiori nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Attese notti tropicali con valori oltre i 25 gradi. E caos sul nuovo CT della Nazionale di Calcio dopo la mancata nomina di Andrea Pirlo legata alle polemiche nate dai suoi rapporti con l'agenzia di scommesse russa Fonbet. Lasciano Paolo Maldini e Leonardo. Erano stati chiamati 2 settimane fa dal presidente della FIGC Malagò per rifondare il calcio italiano e volevano fortemente Pirlo sulla panchina dell'Italia. Per sostituire Maldini come direttore tecnico, tra i nomi più accreditati c'è quello di Chiellini, oggi il Consiglio federale. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
6: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
4: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
7: E quest'estate ha qualcosa in più.
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Cari figlioli, sento le vostre voci.
13: Il cantante, anzi il cantatore.
14: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
15: Poi come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
16: Sono Pippo Baud, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
17: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
18: Successo. Storie e voci dal Novecento.
19: Secondo me Frank si nutria, si è mangiato tutti i cornetti che porta la Cavalieri, che i cornetti ho scoperto li porta Patrizia Cavalieri, li porta
20: sì, è vero,
1: e
20: è
1: poi
20: vero.
1: Qualcun altro se li mangia.
20: Qualcuno se li mangia.
19: Allora ricordiamo.

0: ai nostri ascoltatori che scrivono puntualmente a successo@rai.it che noi siamo qui in vista Saxarubra su una spiaggetta del Tevere aspettando e aspettando la Genuini che passa con il battello che
1: sì, no, io capisco voler descrivere però

0: urbani, ma questi non fanno parte del nostro, della nostra vita professionale. Tanti cari auguri a Riccardo Muti.
1: Sì, collega.
2: Ti piacerebbe, eh?
0: Che riascoltiamo oggi, maestro?
1: Oggi riascoltiamo la puntata del 30 marzo.
0: Sì.
1: E ricordiamo il califfo.
2: Grande.
0: Come no? Patrizia Cavalieri.
2: Allora, lo scrittore della puntata che riascolteremo è Pietro Ingrao,
0: ecco.
2: Grande politico, legato al Partito Comunista. C'è un breve aforisma. Perché non sei anticomunista? Aspetto la caduta del comunismo. Ora sarebbe prematuro. Raffaello Franchini.
0: E chi era?
2: Che è un napoletano che si è formato alla scuola di Benedetto Croce e ha insegnato logica e filosofia. Non è conosciutissimo, però
0: sì, è
2: ha
0: centrato.
2: Degli aforismi molto, molto puntuali.
0: Sì. È centrato. Il maestro Bernardini, la traccia della Genuini, col binocolo, vedo un po'.
1: Allora, la Genuini continua a passare ogni giorno,
0: sì,
1: ci fa bye bye con la mano.
0: Bye bye.
1: E saluta.
0: E tira dritto.
1: Adesso non so perché normalmente.
0: Ecco il battello, ecco il battello. Non è possibile. La sirena è sorta.
1: Robby!
2: Non ti sente, no?
0: Che vogliamo fare? Vogliamo riascoltare?
2: Riascoltiamo, sì.
1: Sì, riascoltiamo.
0: Allora, a questo punto vediamo un po' come cominciare oggi. Cominciamo così, maestro. Sì.

0: caro Franco Califano, te ne andavi proprio oggi nel 2013, lo ricordiamo, ci facemmo anche un'iniziativa a Roma, ero soprintendente ancora di Roma. Califano, del quale ci sono dei ricordi personali forti, questa canzone del 77 è stata un po' la sua bandiera, anche se poi Mia Libertà forse la riassume meglio, ma è un grande autore, tutti quanti erroneamente lo legano profondamente a Roma, egli che era tifoso dell'Inter, queste sono cose che fanno sorridere. Noi abbiamo inaugurato anche la sua casa museo ad Ardea, e con questa tomba che è lì nel cimitero, con non escludo il ritorno, quindi questa ironia considerata fine alla fine praticamente, vita. Sosteneva, come i grandi poeti maledetti francesi, che l'unica maniera per vivere è buttarla via la vita, e certamente non si è risparmiato da nessun punto di vista, dal punto di vista così sentimentale lo sappiamo, dal punto di vista del suo fisico lo sappiamo, dal punto di vista delle sue amicizie, benché assolto con formula piena da tutte le accuse che gli erano state mosse, aveva avuto frequentazioni abbastanza discutibili, e questo c'è il caso di dirlo, cioè Francis Turatello, capire? Viene da sorridere perché faceva le cose con una superficialità con la S maiuscola incredibile, e questa è la sua forza, cioè non ha mai pensato di essere un vate, benché abbia detto in qualche occasione che rispetto alla grande poesia italiana tutto il resto è noia, rimane il resto delle poesie. Ci sono e non ci sono, se vogliamo, insomma, ha cose da dire, ha cose da raccontare. Sentiamo la sua voce, dai.
1: Questo è un mestiere che non scegli da bambino, non è che dici da grande faccio l'autore, questa è una cosa, ti piace scrivere, diciamo, io scrivo delle poesie, poi siccome di poesia si muore, si fa. Allora non ho fatto altro che ridurle a cose, povere cose commerciali, e ho avuto la fortuna di conoscere allora, 22 anni fa, Edoardo Ianello, che devo dire mi ha inserito, mi ha aiutato molto, perché nessuno credeva in me, come quando ogni volta
2: quando
1: che
2: c'è una persona
1: nuova, nessuno crede mai in te.

0: ci divide.
1: E questa l'ha tradotta lui. Ha fatto talmente tante cose Franco Califano, e la voce che avete ascoltato, che era una voce lontana dalle caricature successive, era dell'80, 20 dicembre 80, lo intervistava Ottavia Piccolo con Cristiano Minellono. Musica e parole di, era una trasmissione nostra di Radio 1 del 20 dicembre 1980, dice come è diventato autore praticamente. Lui che è andato a Tripoli il 14 settembre del 38, e pensate, la musica è finita, e Dione Ravanoni e sue, la chiamano Estate, che scrive con Martino, con Bruno Martino, lo chiamavano il Preverdi Trastevere. Sentiamo ancora sempre con Ottavio Piccolo, sempre con Minellono, Franco Califano, che è sempre nella stessa trasmissione, ti parla artista, autore, interprete, eccetera eccetera.
2: Si sente il bisogno più di un artista, di un interprete.
3: Secondo me, ecco, per esempio, Tutto il resto è noia, tante canzoni mie, tipo La mia libertà, così. Sono canzoni che non avresti
2: dato a nessun altro.
3: No, probabilmente non le avrei neanche scritte se me le avessero ordinate per un cantante.

0: sono rose e crisantemi.
1: Questa che cosa dire? Io ricordo proprio quando inaugurammo la casa museo di Franco Califano, c'era Maurizio Mattioli, che saluto, che cantò questa canzone, era visibilmente commosso. Io non credo alla commozione a favore di telecamere, siccome le telecamere non c'erano, eravamo tra noi, praticamente vecchi amici o persone che avevano frequentato in qualche misura Califano. La cantò benissimo, la cantò commuovendosi. Questa è la mia libertà, Franco Califano, che secondo me più che tutto il resto è noia, è il sintomo ed è la bandiera del suo modo di essere. Allora sentiamo con grande attenzione chi è andato a svegliare questa mattina. Claudio Urbani.
2: Edoardo Vianello, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
2: Cantautore di grande successo e amico di Franco Califano. Ricorda il primo giorno che vi incontraste?
3: Era 1964. Eravamo la comitiva che andava a giocare al bowling, dove c'erano in mezzo colleghi, c'era per esempio Modugno, Migliacci, c'era Gianni Minà, Raffaella Carrà. Una sera si è presentato anche Franco, lui mi ha preso in disparte, mi lesse questa poesia sull'amicizia, ma veramente commovente. Perché non provi a scrivere dei testi per le canzoni? Perché se hai questo talento potresti riuscire. E lui da lì a pochi giorni mi portò un pacchetto di testi, e in mezzo a questo ce n'era uno che io, mentre lo leggevo, l'ho musicato. Si chiamava Da molto lontano questa canzone, ed è stata la prima apparizione di Franco nel mondo dello spettacolo. Questa canzone ce l'ha arrangiata Ennio Morricone e ne ha fatto un piccolo capolavoro.
2: Ho avuto la fortuna di conoscere Vianello, gli devo molto, l'ha detto più volte Franco Califano.
3: E noi siamo stati per 10 anni molto legati, molto amici, tant'è vero che poi abbiamo anche creato una casa discografica insieme, l'Apollo. Ci è venuto in mente di fare questa etichetta, di mettere qui a disposizione il suo talento, la mia esperienza, e con questa etichetta abbiamo lanciato I ricchi e poveri, che portammo a Sanremo con La prima cosa bella. Quando sono iniziate le sue disavventure giudiziarie, ovviamente ci siamo un po' distaccati, anche se quando, in base agli arresti domiciliari per alcuni mesi in un ospedale di Roma, andavo quasi 10 giorni a trovarlo, quindi è stato un momento anche molto intimo.
2: C'era in lui una vena di dolcezza malinconica, una sorta di non detto dell'anima.
3: Evidentemente, se lui faceva uso di stupefacenti è perché non si sentiva sicuro, aveva evidentemente dei punti deboli, e questo lo ha portato a condurre una vita sregolata. Credo che in questa sua sregolatezza poi ci sia lo spunto per tutto quello che ha scritto, insomma, perché ovviamente soffrendo esistono le cose migliori.
2: Dovesse indicare

0: Vianello, un brano preferito di Franco Califano?
1: Sicuramente Minuetto è una canzone splendida, che poi la cantò in maniera meravigliosa Mia Martini.
0: Edoardo Vianello, grazie.
1: È sempre vivo Franco comunque.

0: Jugend!
1: Hallo!
2: Mama!
1: E la regia della rivista chi la fa?
2: Federico Sanguigni!
3: Chi non lo sa?
4: Entro io e poi sotto il maestro Bernardini mi legherà un altro sottofondo. Non volevo entrare, stavo sentendo la radio come voi. Sente, successo @rai.it. Arrivano tante email, Roberta Genuini me le sottopone tutte quante, di colleghi della RAI che prendono servizio presto e sentono questa trasmissione. Questo è quell'orgoglio che secondo me l'azienda deve avere. Questa è gran varietà, era la terza edizione se non sbaglio, l'undicesimo ciclo, sì, 69, 30 marzo 69, oggi siamo andati a prendere proprio una puntata del 30 marzo. Successo @rai.it. Quante volte ho raccontato che queste che si faceva tutto in uno studiolo piccolo, che tutto questo che avete sentito, la sigla che era Marcello De Martino con un gruppo dei cantori di Alessandroni o i 4x4 di Norlandi, tutto quanto registrato da parte, In quella puntata c'era Amore Jürgens e gli autori, ma c'era Johnny Dorelli che presentava, Gino Cervi che faceva Cyrano de Bergerac, poi c'era Milva, Alberto Sordi col Conte Claro, Mario Pio, Gianni Agus, Wanda Tettoni, Catherine Spack, Franca Valeri e Federico Sanguigni in regia. Allora andiamo a riprendere direttamente proprio lui, proprio Gino Cervi, che in legasillabo puro, caro maestro Bernardini, credo che sia in guardia come vuole, però non se la prenda male, si è un indecasillabo, fa Cyrano de Bergerac da par suo. Sentiamo, dai.
5: In guardia come vuole, però non se la prenda se quando avrò finito, se quando avrò duellato si dovrà massaggiare sul retrolato. E come mio costume ripeto l'avvertenza, Cyrano parte, tocca solo in fin di licenza. Vedremo che sa fare con la scherma. Sulla spada, impassibile Raimondo! Questa mia punta che non sta mai ferma le farà fare un lieto girotondo.
4: Vabbè, che facciamo? Ce ne andiamo? Bernardini, ce ne andiamo a casa, perché allora in questo caso non sono versi di famiglia, ma sono molto familiari, perché Amurri, figurati, Tonino Amurri, Jürgens, non mi dite che non avete visto Raimondo Vianello e Gino Cervi duellavano, l'avete visto, con le spade che si incrociavano. Ecco, tutto questo, caro Caranzetti, ti ricordo, lo ricordo con simpatia, perché tu sei giovane, queste cose si facevano col nastro, e il giallo di scorrimento, cioè il nastro si tagliava con le forbici, si prendeva lo scotch giallo e si metteva tutto insieme. Ecco, oggi con l'elettronica Bernardini fa i miracoli, per carità. Pensate a quello che combina a Un giorno da pecora, no? Che piovono voci di tutti i tipi. Ecco, tutte quelle voci che fa piovere Bernardini, per esempio più tardi con Lauro, sono voci che lui giustamente mette insieme in elettronica. Quando c'erano i nastri, bisognava farlo con il nastro e non era proprio esattamente la stessa cosa, Abbiamo detto Franca Valeri. Franca Valeri qui faceva un personaggio particolare, faceva la moglie del tenore, perché poi sappiamo come e quanto Franca Valeri, Franca Norsa si chiamava Valeri perché era amante dal punto di vista letterario del poeta Paul Valéry. Lei è appassionata di lirica, al punto che poi alla fine del, insomma, si è anche così, ha avuto una storia sul finale della vita con un grande maestro direttore, eccetera, eccetera, ha patrocinato concorsi di lirica, eccetera, eccetera. E quindi sentiamola, Franca Valeri che fa la moglie del tenore, sentiamo.
6: Senta direttore, me lo sposti di qualche grado rispetto all'asse dell'anno scorso, però, perché avevamo il sole una mezz'ora di troppo e l'aria resta un filin secca per lui. Scusi un secondo direttore, signora è matta lei, dico proprio lei, cosa sta a fare in finestra tutta scollata, sbracciata, svergognosa?

0: Abbiamo trasmesso Gran Varietà,
1: spettacolo della domenica di Amurri e Jürgens,
0: con Johnny Dorelli.
1: Vi hanno preso parte
0: Gino Cervi,
1: Milva,
0: Alberto Sordi,
1: Katrin Spack,
0: Franca Valeri
1: e Mario Bardella, Isabellini, Emi Eco, Laura Gianoli, Giancarlo Maestri, Gilberto Mazzi, Enrico Urbini.
0: Sono intervenuti Caterina Caselli, Dino, i New Trolls e i 4 più 4 di Nora Orlandi.
1: Le musiche originali sono di Marcello De Martino.
0: Collaborazione alla regia di Lucia Porfiri.
1: Regia di Federico Sanguigni.
2: Caranzetti, ce l'ho con te, che è il nostro principale amico tecnico, io sono amico di tutti i tecnici. Tutto quello che avete sentito si faceva ribattendo sul nastro il ritornello musicale e sopra gli annunciatori, che Vissia Bacchieca, che era Anna Rita Varischi, ci parlavano sopra, assieme a Luciano Alto, assieme a Paolo Testa, eccetera, eccetera. Maestro, dai, andiamo via, va.

Ma sì, dai, parliamo ancora di Johnny Dorelli, parliamo ancora del 66, 1966, si parla sempre che il 68 è un anno di svolta, per me il 66 è un anno che segna maggiormente la svolta, perché prende in largo il mondo giovanile, mentre i Matusa stanno a guardare con sdegno generazionale. La radio dei genitori vede debuttare il 3 luglio Gran Varietà, probabilmente il più grande successo radiofonico di sempre. Lo conduceva proprio Johnny Dorelli e dopo di lui il protagonista di tutto il grande spettacolo di allora. Un anno dopo Sanremo, Aldo Caponi, più noto ai giorni del mondo come Don Bachi, presenta una canzone capolavoro, L'immensità. Nel Festival della morte di Luigi Tenco, Don Bachi sembra vedere oltre l'ossessione del futuro di quegli anni. Anche Johnny Dorelli canterà quei versi ancora oggi presenti non solo nel ricordo ma anche in altre versioni come quello di Francesco Renga e di Negramaro, dai. Johnny Dorelli, sì Johnny, tu hai attraversato molti decenni della storia dello spettacolo italiano con la tua eleganza, la tua signorità, quella voce da crooner, da grande cantante formato in America ma che ha avuto un grande successo in America e in Italia. Ecco, dalle frequenze radiofoniche ai grandi palcoscenici, Johnny, tu ci hai insegnato con la tua inconfondibile leggerezza una presenza che nessun tempo potrà mai cancellare.

0: Beh, non è, lo dico spesso, noi non parliamo per nostalgia, noi cerchiamo modestamente, sommessamente di ricostruire la storia del nostro paese attraverso le voci della radiofonia. Non è nostalgia, ma è notazione, osserviamo, siamo degli osservatori, osservatori radiofonici, con il nostro telescopio che è un microfono. Per cui noi adesso parliamo di un personaggio politico, Pietro Ingrao, era un comunista ortodosso, che nasce proprio oggi, il 30 marzo 1915, giornalista, politico, partigiano, nato a Lenola è nel dietro Formia, provincia di Latina, il paese dei cacciatori, si diceva così un tempo, dirige l'unità dal 47 al 57, quindi insomma una militanza politica continua, come eretico disciplinato, che è un ossimoro, no? Come dire, anarchico ordinato. Sentiamo la sua voce, dai.
1: Io volevo fare il cinema, ero entusiasta del cinema, Chaplin era il mio dio, avevo frequentato per un anno il centro sperimentale di cinematografia, un anno intero,

0: campagna, io chiudo i libri che riguardano il cinema, anche se poi rimarrà la passione, e insomma la politica mi prende e non mi ha lasciato più per tutta la vita.
1: No, avete notato, un anno intero con la I. È raffinatissimo, appunto, è eretico disciplinato, oppure si definiva un perdente di successo, Pietro Ingrao. Allora, il maestro Bernardini al pianoforte accompagnerà una frase che secondo me dovrebbe essere scolpita e tenuta presentissima sempre. Ecco, sentiamo, maestro, prego. La politica è diventata un mestiere. E invece dovrebbe essere un'avventura della conoscenza. Parola di Pietro Ingrao, eh? Vabbè, insomma, dai. Possiamo andare via tranquillamente. Successo@rai.it. Ci sentiamo domani.
2: Radio 1. Un mondo da sentire.

0: GR1.
1: Buongiorno da Luana Cremasco. La nazionale è sempre più nel caos. Dopo il tramonto della candidatura di Pirlo come CT sono arrivate le dimissioni di Maldini e Leonardo. Oggi il Consiglio federale. Facciamo il punto qui in studio. Jacopo Barlotti.
2: Sì, buongiorno. Dunque è stata un'altra giornata di caos ieri per la nazionale italiana, ancora senza un commissario tecnico. Dicevi, tramontata per i suoi rapporti con la Russia la candidatura di Andrea Pirlo, che sui social si è detto amareggiato. Ieri sera sono arrivate le dimissioni di Paolo Maldini, direttore tecnico, e Leonardo, suo collaboratore, dopo soli 16 giorni dall'insediamento. Pirlo era stato infatti fortemente voluto proprio da Maldini per rilanciare gli azzurri con un progetto giovane e a lungo termine. Il ministro Abodi ha parlato di figuraccia, era spuntato anche il nome di Thiago Motta, mentre Malagò ha incontrato le componenti federali e ha promesso novità a breve. Oggi a Roma, lo dicevi, ci sarà il Consiglio federale, ma senza Maldini e Leonardo a questo punto i favoriti per la panchina della nazionale tornano Roberto Mancini e Antonio Conte. In giornata forse ne sapremo di più.
1: Il decreto contro il caro carburanti varato dal Consiglio dei Ministri, sconto di 17 centesimi solo per il diesel e fino al 6 agosto. Il 4 un nuovo Consiglio dei Ministri farà il punto sulla situazione. Il taglio, ha spiegato il ministro Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust, in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica, un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni. Non risolve il problema il commento di Giorgia Meloni, ma una risposta tempestiva e responsabile. Meloni, che ieri è stata in Val di Susa dopo gli scontri di sabato ai cantieri dell'alta velocità, accompagnata dal ministro Piantedosi e dal capo della polizia Pisani, ha visitato le strutture devastate. Sentiamola.
3: Non è la scena di una guerra, questa è violenza organizzata, premeditata, e come tale deve essere trattata, e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia, e chiediamo anche alla magistratura di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere. Faremo tutto quello che possiamo per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia.
1: E intanto Fratelli d'Italia insiste sulla sicurezza. Dal governo tolleranza zero contro chi distrugge e danneggia. Tajani rilancia sulla riduzione della pressione fiscale. Fanno ridere e ribattono dalle opposizioni Conte Schlein, visto che questo governo ha il record di pressione fiscale. La segretaria PD rimanda poi al mittente le accuse di connivenza sulle violenze di questi giorni. E dicevamo appunto della Val di Susa, degli scontri di sabato tra manifestanti e forze dell'ordine. L'inchiesta va avanti con fermi e denunce.
4: Si procede per devastazione, si ipotizza l'aggravante del terrorismo, ma i presunti responsabili potrebbero essere contestati anche altri reati. Le indagini della Procura di Torino sui fatti di sabato in Val di Susa hanno portato ai primi 4 fermi. Sono antagonisti, arrivano dall'estero, farebbero parte del cosiddetto blocco nero, quello accusato di aver assaltato i cantieri della TAV dopo essersi sganciato dal resto del gruppo. Ma investigatori e inquirenti stanno anche visionando i filmati di telecamere e droni e incrociando i dati con quelli raccolti con le oltre 1000 identificazioni degli ultimi giorni, comprese quelle delle persone che erano ancora nel campeggio di Venaus in cui avevano trascorso l'intero weekend. L'ipotesi è che alcuni dei protagonisti degli scontri si siano nascosti lì per sfuggire alle forze dell'ordine, mischiandosi agli altri manifestanti. Il movimento Notav non ci sta. Entrare nel cantiere è stato

0: Una scelta condivisa da tutti, ha spiegato lo storico attivista Guido Fissore in conferenza stampa. E poi siamo tutti Black Bloc. Maurizio Licordari, GR1.
1: In Medio Oriente resta sospesa l'offensiva militare americana contro i pasdaran iraniani nel Golfo Persico. Intanto il leader israeliano Netanyahu è già atterrato a Washington e nel pomeriggio italiano è previsto l'incontro con Trump. C'è attesa per il colloquio dopo che negli ultimi tempi tra i due leader sono aumentate le divergenze, in particolare sull'Iran. Il presidente americano è tornato a parlare di diplomazia, ma ha avvertito che gli Stati Uniti restano pronti ad azioni forti. Il nodo centrale resta la gestione dello stretto di Hormuz. Teheran ha ribadito di non aver chiesto la ripresa dei negoziati. Su Hormuz dialogheremo solo con l'Oman, così il regime iraniano. E Trump riceverà alla Casa Bianca anche Zelensky, che ieri ha incassato il pieno sostegno del nuovo premier britannico Burnham. Sul campo continua intanto il conflitto. Nella notte diversi droni di Kiev hanno colpito un impianto per la lavorazione dell'acciaio nella regione di Mosca. Un palazzo è stato danneggiato a Kharkov, non lontano dalla capitale russa, mentre un blackout è stato segnalato nella Crimea occupata. Il grande caldo, la tregua, i giorni contati. Nelle prossime ore l'anticiclone africano farà nuovamente aumentare le temperature, soprattutto al centro-sud e sulle isole. Nel fine settimana le massime potranno raggiungere i 40 gradi, attese notti tropicali con vagolore oltre i 25 gradi. La musica, un nuovo traguardo per Dito nella Piaga.
2: La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio.
1: Il suo che fastidio, dopo aver conquistato il terzo posto all'ultima edizione del Festival di Sanremo, ottiene il disco di platino. In tour per tutta l'estate, l'artista romana guarda già all'autunno con due appuntamenti speciali nei club. Il 27 novembre all'Atlantico di Roma, già sold out, il 30 novembre al Fabrique di Milano. Beh, 6 e 5 minuti, la linea Valedicola di Radio 1. Buon ascolto.
3: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
4: Un fantastico viaggio nel tempo.
3: Antonella Clerici, padrona di casa.
5: Ti fidi di me?
4: No.
3: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
6: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
7: Perché ti sei fermato?
6: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
7: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
6: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
7: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
6: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
7: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
6: Vai su tvsat.tv.
8: Le 6 e 6 minuti, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. L'inchiesta sugli assalti dei Black Bloc in Valsusa, il futuro dell'ex Ilva, il caos azzurro, le accise, sono questi i temi principali che compaiono sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dalla Stampa. Notav, ipotesi terrorismo, questa è l'apertura. L'aggravante allo studio della procura di Torino, fermati 4 stranieri, i manifestanti siamo tutti Black Bloc, blitz di Meloni e Piantedosi, la premier, i magistrati facciano il massimo, Schlein non strumentalizzi. L'occhiello è questo, l'inchiesta dopo gli assalti in Valsusa, controlli a tappeto sulle strade di accesso a Venaus, 800 identificati. C'è un intervento dell'arcivescovo, senza dialogo sparisce la democrazia, firmato proprio Roberto Repole. Di spalla, vertice a Chigi, Ilva, i giudici, stop in 90 giorni, salta l'annuncio della vendita. A centropagina, pasticcio nazionale, caos azzurro, dopo Pirlo salutano Maldini e Leonardo. E ancora a centropagina, mini sconto solo sul diesel, tabacchi no all'aumento, decreto carburante 17 centesimi in meno fino al 6 agosto. Questa la Stampa. Vediamo l'altra voce, il quotidiano nazionale. Accise, sconto sul gasolio, sigarette, stop all'aumento, la premier, risposta tempestiva ai rincari, l'opposizione è poco, decreto carburanti dal Consiglio dei Ministri sì al taglio di 17 centesimi fino al 6 agosto. Di spalla, la visita in Valsusa, assalti notav, Meloni annuncia la nuova stretta, tolleranza zero, lite con Schlein, 4 stranieri in stato di fermo. A centropagina, Pirlo salta, Maldini e Leonardo lasciano, il ministro Abodi, brutta figura, Malagò, presto il nome del CT, la politica si divide, nazionale, il tecnico scartato per i legami con i russi di Fombetti, due dirigenti si dimettono. Questa è la prima pagina dell'altra voce, passiamo al manifesto. Predoni di Stato, questa è l'apertura.

I coloni israeliani incendiano e attaccano, l'esercito spara e arresta, la Cisgiordania nella morsa di una strategia che viene da lontano, l'intelligence avverte, si rischia l'intifada palestinese, ma Netanyahu tira dritto e vola a Washington per ottenere la benedizione di Trump. A centropagina, carburanti, sconticino solo sul diesel. Il governo taglia le accise sul gasolio, che resta però sopra i 2 euro al litro, niente sulla benzina. Vediamo l'Avvenire, chiusura a caldo, questa è l'apertura. La Corte d'Appello di Milano, l'Ilva va risanata o l'attività dovrà cessare entro 3 mesi. Il governo vara un mini taglio delle accise di 17 centesimi sul gasolio fino al 6 agosto. La presenza dell'amianto, l'esecutivo conferma la tranche da 100 milioni e oggi incontra i sindacati. A centropagina gli esteri, Striscia il racconto del parroco sulle condizioni estreme dei palestinesi, oggi Netanyahu alla Casa Bianca, qui a Gaza ancora morte e macerie. È un lungo servizio di Gabriel Romanelli. Ancora a centropagina, Valsusa, Meloni, violenza organizzata, i manifestanti, siamo tutti black bloc, fermi e identificazioni per l'assalto dei Notav, così scrive l'Avvenire. In prima pagina vediamo il Messaggero. Diesel giù, niente tassa sul fumo, questa è l'apertura. Nessun taglio sulla benzina, Palazzo Chigi, misura tempestiva e responsabile, il pressing di Lega e Forza Italia per evitare la stangata sulle sigarette. Avanti sulla flessibilità, l'intervento del governo, sconto di 17 centesimi sul gasolio fino al 6 agosto. E poi a centropagina, caos Italia, Maldini lascia, CT, Mancini più di Conte. E sempre a centropagina, Meloni, blitz in Valsusa e norma antiviolenti, basta pene irrisorie, messaggio ai giudici, dovete fare il massimo. E in basso, Ranucci, scontro premier Schlein, la leader PD mai accusato il governo, Meloni si deve scusare. Passiamo al Foglio, il CDM carburanti, i forni di Meloni, sconti su accise, caos Ilva, il broncio di Giorgetti, 17 centesimi al litro contro il caro gasolio, scrive il Foglio. Lo scetticismo del MEF si media sulle preferenze e sui collegi, ma Forza Italia si oppone. Tajani, non garantisco, così scrive il Foglio in prima pagina. Passiamo al Domani. Benzina, lo sconto è invisibile, Meloni punta solo sulla sicurezza. Il Consiglio dei Ministri taglia 17 centesimi sul gasolio fino al 6 agosto, prezzo della verde invariato, niente per i poveri. Il decreto è soltanto uno spot, la Premier fa passerella in Val di Susa e attacca Schlein sul caso Ranucci. Tensioni nel campo largo tra PD e 5 Stelle e nascono i comitati spontanei per Silvia Salis. In basso il clima brucia, in Europa è corsa contro gli incendi, contenerli, c'è l'ondata di calore. Passiamo al Libero. Elli, Pinocchia sbugiardata, così scrive in apertura Libero. Schlein su Ranucci, mai fatto collegamenti fra governo e mandanti, e Giorgia pubblica i vecchi post in cui la Dem accusava la maggioranza. Vergogna flottiglia, uno dei leader inneggia al killer del Gay Pride di Berlino. A centropagina, via Pirlo e Maldini, e la sinistra va nel pallone pure sulla nazionale. E ancora a centropagina arriva lo sconto sul prezzo del diesel, taglio di 17 centesimi al litro, l'esecutivo rincari non determinati da noi. Passiamo al Giornale, 3 richiami in apertura della prima pagina, la flottiglia piange Abdul, la sinistra lo giustifica, e ancora Notav, la regia di Askatasuna, Meloni, noi non arretriamo, e ancora nazionale, corsa Mancini-Conte, ma adesso basta con la palude. Vediamo la Verità. Delitti nel nome di Allah, questa è l'apertura. A Berlino l'attacco al Gay Pride compiuto da un militante dell'ISIS, incredibilmente lasciato in libertà. A Parigi un uomo accoltella 3 donne per strada su ordine della divinità islamica. A Eboli il tunisino sostiene di aver ucciso e bruciato il giornalista perché ci distoglieva dalla fede. Un pericolo sottovalutato corre per le nostre città. L'Occidente paralizzato dai sensi di colpa apra gli occhi. C'è un commento di Maurizio Belpietro, magistrati e sinistra tiepidi con gli sfascisti, e poi a centropagina, altro che infiltrati, i Notav rivendicano la guerriglia e annunciano altre violenze. Nessuna presa di distanza, la devastazione l'abbiamo subita noi, gli stretti legami con il centro sociale a Askatasuna, scrive la Verità. E in basso, sempre sulla prima pagina, caos nazionale, saltano Pirlo.

0: Maldini, Leonardo, violentissimo scontro verbale tra il ministro Abodi e il presidente della FIGC Malagò. Vediamo il Fatto Quotidiano. Spiccioli solo sul diesel e rissa su tasse e fumo. Governo a pezzi, sconticino per 7 giorni sperando in Trump, così scrive il Fatto Quotidiano. Vediamo il Sole 24 Ore. Concordato fiscale, spuntano i premi alle partite IVA che rinnovano l'adesione. Questa è l'apertura a centropagina. Gasolio 17 centesimi di ribasso, sconto in vigore fino al 6 agosto. La Gazzetta dello Sport, giornata chiaramente sportiva. Italia da rifare, caos nazionale, Malagò vuole Mancini, Pirlo si sfila, Maldini e Leonardo si dimettono dopo appena 16 giorni, salta il progetto tecnico, in polla l'ex CT che lasciò tra le polemiche. Vediamo il Corriere della Sera, Notav stretta sui violenti, questa è l'apertura, controlli a tappeto, 1500 identificati, Meloni, la magistratura faccia il massimo. Gli scontri, la premier Rimbaldi Susa, Schlein condanna senza se e senza ma, fermati 2 tedeschi. Un commento, la rete di Ascatasuna, la palestra antagonista, è un commento di Marco Imarisio. E poi carburanti, sconto solo sul gasolio, no alla tassa sul fumo, il decreto sul caro benzina. E ancora la politica sul caso Ranucci, lite Meloni Schlein gettò ombre, la leader PD e le frasi sull'attentato. Di spalla abbiamo le perplessità di Giorgetti, Ilva, i giudici e l'amianto, va chiusa entro 90 giorni. A centropagina, nazionale, via Maldini in corsa per la panchina, Mancini prima di Conte, telenovela azzurra, la bocciatura di Pirlo. Allora andiamo subito a pagina 2 del Corriere della Sera, Meloni in Val di Susa, la magistratura faccia il massimo. Andiamo a pagina 3 sempre del Corriere della Sera, la polizia filma uno ad uno tutti i partecipanti, identificati in 1500, fermati 2 tedeschi, Torino, la procura valuta l'aggravante del terrorismo. In basso l'equipaggiamento, antipioggia, guanti e occhialini, così si veste il blocco nero. Andiamo alla pagina successiva, pagina 4, siamo sempre al Corriere della Sera. Schlein, fatti gravi e inaccettabili, condanna senza tentennamenti. La segretaria PD, basta strumentalizzare, troppe infiltrazioni, dov'era l'intelligence? E in basso il dibattito, scrive Monica Guerzoni, e la sinistra si interroga, Sala, noi indulgenti? No, ma attenti a non sembrarlo. La questione della presa di distanza dai violenti. Ancora il Corriere della Sera, pagina 5, così Ascatasuna ha trasformato la valle nella palestra del mondo antagonista, il centro sociale sgomberato a Torino guida le proteste più dure. Ancora sullo stesso argomento, l'Avvenire, siamo a pagina 2, Notav, 4 fermi e 1000 identificati, Meloni, è violenza organizzata. Vediamo cosa scrive il giornale, criminali Notav, Meloni in Val Susa, non arretriamo, appello alle toghe, fate il massimo. La visita, la premier con piante dosi ai cantieri devastati, uno stato normale non può tollerare ciò che è avvenuto. Sentiamo quindi subito le parole di Giorgia Meloni.
1: Non è la scena di una guerra, è la scena di una presunta contestazione, ma questo non è dissenso. Questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata. E noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo anche, ovviamente, a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro.

Era la voce di Holly Humberston e noi proseguiamo con la lettura dei giornali. Eravamo al giornale, appunto, siamo a pagina 3. La sinistra coccola i suoi sfascia tutto e dà la colpa al governo, è un suo fallimento. Il cortocircuito, Serracchiani e Orlando accusano la mala gestione della sicurezza, l'ex Dem Esposito li smaschera, 5 Stelle AVS contigui ai violenti, scrive il giornale a pagina 3. Andiamo a Libero a pagina 6, dai 5 Stelle ai Verdi, legami sinistra no TAV, Meloni in Val di Susa, lo Stato non arretra. Nel 2013 solidarietà grillina a dei manifestanti perquisiti, Bonelli disse il movimento non va criminalizzato e Fratoianni al corteo, puntini sospensivi, il Premier, i magistrati ora facciano il massimo, così scrive Massimo Sanvito a pagina 6 di Libero. Ancora Libero a pagina 7, fermati 4 guerriglieri stranieri, Di Pietro, questo è terrorismo. Oltre 1400 gli identificati, PM valutano il reato di devastazione. Il leader del movimento siamo tutti Black Bloc e rivendichiamo tutto. Passiamo alla Stampa, La Stampa a pagina 3. Si valuta l'aggravante terrorismo, i notav siamo tutti Black Bloc, questo è il titolo d'apertura di questo retroscena firmato da Giuseppe Legato. Primi fermi, 11 stranieri espulsi, l'ipotesi di una regia internazionale. Andiamo alla pagina successiva, pagina 4, cenere e mezzi bruciati nel cantiere sotto assedio, peggior attacco dal 2011, i dirigenti di Chiomonte, non ci facciamo intimidire. Ancora La Stampa a pagina 5, la sicurezza eterno tabù della sinistra, così Conte prova a scavalcare Schlein. La segretaria Dem impiega 2 giorni a condannare le violenze, il leader 5 Stelle subito con le forze dell'ordine, così scrive La Stampa a pagina 5. Altro tema centrale trattato dai quotidiani di oggi è lo sconto sul gasolio, siamo a pagina 8 sempre della Stampa. Mini sconto sul gasolio, taglio di 17 centesimi, decreto da 125 milioni. Il Consiglio dei Ministri approva il provvedimento che vale fino al 6 agosto. Utilizzate le accise mobili più altri fondi, nessun aggravio sui tabacchi. Vediamo sempre La Stampa pagina 9, Tajani e Salvini stoppano Meloni e Leo, l'ira di Fratelli d'Italia, alleati molto scorretti, tensioni al vertice prima del Consiglio dei Ministri, Lega e Forza Italia fanno saltare gli aumenti sulle sigarette. Ancora sullo stesso argomento Libero, sconto di 17 centesimi sul gasolio. Giorgetti mette sul piatto oltre 125 milioni fino al 6 agosto per contenere la fiammata alla pompa, interventi di controllo contro la speculazione. E in basso, ira di Conte contro il taglio delle tasse di Tajani, l'opposizione critica pure l'idea azzurra di

0: ridurre le imposte sui redditi fino a 60.000 euro e sulle tredicesime. Allora sentiamo proprio su questo le parole di Giorgetti e di Schlein.
1: Si preveda uno sconto che sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore pari complessivamente tra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 di agosto. È stato aggiornato e prorogato fino a luglio il contributo in favore degli autotrasportatori e ovviamente è previsto anche il credito d'imposta per quanto riguarda l'agricoltura.
2: Chiediamo al governo di intervenire su un'emergenza vera, quella che tutti voi affrontate quando andate a fare benzina, dove a causa dell'inerzia del governo e delle guerre non si riesce più a fare un pieno.
0: Ancora la politica, siamo al Fatto Quotidiano, nuovo sconticino solo sul diesel che non scenderà sotto i 2 euro. Fregatura, così scrive il Fatto Quotidiano a pagina 2. Gli italiani andranno in vacanza con prezzi da record, la Premier, questo taglio è insufficiente ma tempestivo, così il Fatto Quotidiano. Il giornale a pagina 13, carburanti, sconto sul diesel di 17 centesimi fino al 6 agosto e in basso il piano antitasse del governo manda fuori giri Schlein e Conte. Il Sentiero, Giorgetti, lo scostamento aprirà spazi di bilancio significativi. Tajani rilancia il taglio dell'IRPEF, i leader di PD e 5 Stelle con loro pressione fiscale al top, ma c'è l'effetto occupazione record. Ancora la politica, siamo al Messaggero, a pagina 3, la Premier, le risorse sono poche ma rinuncia a colpire le sigarette. Le pressioni di Lega e Forza Italia convincono Meloni a evitare la stangata sui fumatori, ancora muro contro muro sulla legge elettorale, resta il nodo delle preferenze. Così il Messaggero, ancora il Messaggero, siamo a pagina 5, sempre sulla politica economica, la crisi dell'acciaio, Ilva, stop all'area caldo, il governo ferma la vendita, la Corte di Appello di Milano accoglie il ricorso dei cittadini, chiusura entro 90 giorni, Palazzo Chigi stanzia altri 140 milioni per il prestito ponte, oggi l'incontro con i sindacati. Ancora la politica, siamo a pagina 14 della stampa, riforma RAI, il governo accelera, Meloni contro Schlein su Ranucci, Giorgetti rinuncia a indicare la D della TV pubblica, deciderà il consiglio di amministrazione. Ancora su questo stesso argomento il Messaggero, torniamo al Messaggero a pagina 9, Ranucci, Meloni contro Schlein, accusò il governo, chieda scusa, scontro a distanza tra le due leader, il centrodestra vuole accelerare sul rilancio della vigilanza RAI per portare il caso Report e al Senato parte l'esame della riforma del CDA. Ancora sullo stesso argomento il Corriere della Sera, Ranucci, lite tra la Premier e Schlein, getto ombre sul governo, si scusi, l'ADEM mai fatto, Meloni nega l'evidenza e la segretaria PD attacca, lei ossessionata dal Colle. Noi ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 28 luglio. Avremo condizioni di stabilità al centro-sud, con ampie schiarite, mentre una instabilità pomeridiana interesserà a tratti l'arco alpino, la pianura padana centro-occidentale e l'Appennino settentrionale, con rovesci sparsi. Fenomeni isolati nel pomeriggio anche lungo la dorsale appenninica centrale e sui rilievi interni di Sardegna e Sicilia. I venti saranno in prevalenza deboli dai quadranti occidentali o settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sui bacini di ponente. I mari saranno da poco mossi a localmente mossi. Le temperature risulteranno in generale lieve aumento. I valori massimi toccheranno i 32-34 gradi al nord e sulle regioni tirreniche, mentre nelle aree interne di Sardegna, Sicilia e Puglia si toccheranno punte di 38-39 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Bentrovati, 6:28, gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 4 Venezia a Trieste, code per lavori tra Redipuglia e lo svincolo Palmanova verso Venezia. Sempre in A4, un invito alla prudenza, una perdita di carico all'altezza dell'area di servizio di Settimo Torinese verso Milano.

0: giorno. In A34 Villesse Gorizia ci sono code all'altezza dell'allacciamento con l'A4 verso Venezia. In A14 code per una perdita di carico tra Borgo Panigale e allacciamento ramo Casalecchio verso Ancona. Un incidente in A1 Firenze Roma, siamo da Valdichiana e Monte San Savino verso Firenze. In A30 anche qui un incidente da segnalare tra allacciamento A16 e lo svincolo di Palma Campania verso Salerno. È tutto, mi fermo da Re Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Le 6:29, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1, ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi, ridiamo velocemente un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani da poco in edicola, il Corriere della Sera. Notav, stretta sui violenti, controlli a tappeto, 1500 identificati, Meloni, la magistratura faccia il massimo. Gli scontri, la premier in Val di Susa, Schlein condanna senza se e senza ma, fermati due tedeschi. Un servizio di Marco Imarisio, la palestra antagonista, la rete di Ascatasuna e poi il decreto sul caro benzina, carburanti, sconto solo sul gasolio, no alla tassa sul fumo. E poi sul caso Ranucci, lite Meloni Schlein gettò ombre, la leader PD e le frasi sull'attentato. Di spalla Ilva, i giudici e l'amianto, va chiusa entro 90 giorni, le perplessità di Giorgetti. A centropagina, Nazionale, via Maldini, in corsa per la panchina, Mancini prima di Conte, telenovela azzurra, così la definisce il Corriere della Sera, la bocciatura di Pirlo. Passiamo alla Stampa, Notav, ipotesi terrorismo, così apre la Stampa. L'aggravante allo studio della procura di Torino, fermati quattro stranieri, i manifestanti, siamo tutti black bloc, blitz di Meloni e piante dosi, la premier, i magistrati facciano il massimo, Schlein non strumentalizzi. L'inchiesta dopo gli assalti in Val di Susa, controlli a tappeto sulle strade di accesso a Venaus, 800 identificati. Al centro pagina, pasticcio nazionale, caos azzurro, dopo Pirlo salutano Maldini e Leonardo. Di spalla Ilva, i giudici, stop in 90 giorni, salta l'annuncio della vendita. E poi mini sconto solo sul diesel, tabacchi no all'aumento, decreto carburante 17 centesimi in meno fino al 6 agosto. Passiamo al Messaggero, diesel giù, niente tassa sul fumo, questa è l'apertura, nessun taglio sulla benzina, Palazzo Chigi, misura tempestiva e responsabile, il pressing di Lega e Forza Italia per evitare la stangata sulle sigarette, avanti sulla flessibilità. L'intervento del governo, sconto di 17 centesimi sul gasolio fino al 6 agosto. E poi a centropagina, Meloni, blitz in Val Susa e norma antiviolenti, basta pene irrisorie, messaggio ai giudici, dovete fare il massimo. In basso la politica, Ranucci scontro premier Schlein, la leader PD mai accusato il governo, Meloni si deve scusare. Il domani, benzina, lo sconto è invisibile, questa è l'apertura, Meloni punta solo sulla sicurezza, il Consiglio dei Ministri taglia 17 centesimi sul gasolio fino al 6 agosto, prezzo della verde invariato, niente per i poveri, il decreto è soltanto uno spot, la premier fa passerella in Val di Susa e attacca Schlein sul caso Ranucci, tensioni nel campo largo tra PD e 5 Stelle e nascono i comitati spontanei per Silvia Salis. In basso il clima brucia, in Europa è corsa contro gli incendi, di contenerli c'è l'ondata di calore. Passiamo al Giornale, tre richiami in prima pagina, la flotilla piange Abdul e la sinistra lo giustifica, questo è il primo, l'Italia e l'Islam, poi abbiamo l'Italia e i violenti, Notav, la regia di Ascatasuna, Meloni, noi non arretriamo, e ancora l'Italia e il calcio, Nazionale corsa Mancini Conte, ma adesso basta con la palude, così il Giornale. Passiamo al Libero, Elli Pinocchia sbugiardata, questa è l'apertura, Schlein su Ranucci, mai fatto collegamenti fra governo e mandanti, e Giorgia pubblica i vecchi posti in cui la Dem accusava la maggioranza, vergogna flotiglia, uno dei leader inneggia al killer del Gay Pride di Berlino. A centropagina via Pirlo e Maldini e la sinistra va nel pallone pure sulla Nazionale, poi arriva lo sconto sul prezzo del diesel, taglio di 17 centesimi al litro, l'esecutivo rincari non determinati da noi. Vediamo il Fatto Quotidiano, spiccioli solo sul diesel e rissa su tasse e fumo, governo a pezzi, sconticino per 7 giorni sperando in Trump. La Verità, delitti nel nome di Allah, questa è l'apertura. A Berlino, l'attacco al Gay Pride compiuto da un militante dell'ISIS, incredibilmente lasciato in libertà. A Parigi un uomo accoltella 3 donne per strada su ordine della divinità islamica. A Ebole il tunisino sostiene di aver ucciso e bruciato il giornalista perché ci distoglieva dalla fede. Un pericolo sottovalutato corre per le nostre città. L'Occidente è paralizzato dai

sensi di colpa, apra gli occhi, scrive La Verità in prima pagina. E invece a centro pagina, altro che infiltrati, i Notav rivendicano la guerriglia e annunciano altre violenze. L'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, chiusura a caldo. La Corte d'Appello di Milano, l'Ilva va risanata o l'attività dovrà cessare entro 3 mesi. Il governo vara un mini taglio delle accise di 17 centesimi sul gasolio fino al 6 agosto. A centro pagina gli esteri, qui a Gaza ancora morte e macerie, il racconto del parroco sulle condizioni estreme dei palestinesi, oggi Netanyahu alla Casa Bianca, così scrive Gabriel Romanelli. E ancora a centro pagina, fermi a identificazioni per l'assalto dei Notav, Meloni, violenza organizzata, i manifestanti, siamo tutti Black Bloc. Passiamo al Manifesto, predoni di Stato, questa è l'apertura, i coloni israeliani incendiano e attaccano, l'esercito spara e arresta, la Cisgiordania nella morsa di una strategia che viene da lontano, l'intelligence avverte, si rischia l'intifada palestinese, ma Netanyahu tira dritto e vola a Washington per ottenere la benedizione di Trump. A centro pagina invece, carburanti sconticino solo sul diesel, il governo taglia le accise sul gasolio che resta però sopra i 2 euro al litro, niente sulla benzina. Chiudiamo con l'altra voce, accise, sconto sul gasolio, sigarette stop all'aumento, la Premier risposta tempestiva ai rincari, l'opposizione è poco, decreto carburanti dal Consiglio dei Ministri sì al taglio di 17 centesimi fino al 6 agosto, di spalla assalti Notav, Meloni annuncia la nuova stretta, tolleranza zero, lite con Schlein, 4 stranieri in stato di fermo, appunto la visita in Val di Susa, a centro pagina Pirlo salta, Maldini e Leonardo lasciano, il ministro Abodi, brutta figura, Malagò, presto il nome del CT, la politica si divide, nazionale, il tecnico scartato, per i legami con i russi di Fonbe, i due dirigenti si dimettono. Noi ci fermiamo ancora per qualche minuto, fra poco avremo con noi Claudia Fusani per commentare le notizie del giorno.

0: Era la voce di Colapesce Di Martino, Splash il titolo di questo brano. Noi diamo subito il buongiorno a Claudia Fusani. Ciao Claudia, benvenuta.
1: Buongiorno a tutti.
0: Eccoci qua. Allora, se sei d'accordo, io partirei proprio con questa inchiesta che è davvero un po' alla della gli assalti in Val di Susa. Notava, c'è addirittura l'ipotesi terrorismo, come scrive la stampa.

0: un attacco al cantiere come non si era mai visto.
1: Sì.
0: Gli stessi tecnici che sono lì dal 2001 hanno detto che, insomma, ecco, già questo ci dovrebbe dire questa storia della Val di Susa. Comunque i tecnici che sono lì da tantissimi anni dicono che un attacco così non hanno mai visto. Si calcola circa 1 milione di danni a mezzi, macchinari, ci sarà tutto il cantiere che dovrà essere rifatto, i recinti, quindi danni immensi, pioggia di sassi, ma soprattutto tecniche diciamo di assalto, che come dire, si vede che c'è stato un addestramento di un certo tipo. Ora, e questi sono i fatti che sono stati indicati, elencati, eccetera eccetera. Per quanto riguarda queste tecniche di assalto, non sono nuove, perché chi di noi ha fatto il G8 a Genova 25 anni fa sa perfettamente che le tecniche sono le stesse, quindi nulla di nuovo sul fronte occidentale, diciamo. È molto grave tutto quello che è successo, quindi diciamolo chiaramente, è gravissimo. Lì però io dico anche qualche però, che sono quelli che, quindi ecco, in base a quello che è successo il governo ha deciso, sta parlando di una nuova stretta, e da quello che si è capito non è, io infatti temevo che nel Consiglio dei Ministri di ieri pomeriggio venisse già fuori qualcosa del genere, no. Comunque stanno studiando una forma, un'aggravante per questi casi. Ora, per questi casi in Val di Susa, per questi casi come è stato a Bologna lunedì sera scorso, non nella manifestazione del sindaco Lepore, ma dopo, quindi stanno studiando tra noi colleghi giornalisti, questo nuovo reato, questa nuova contestazione aggravante di terrorismo di piazza. Vedremo quello che succederà. Va anche detto, e vado veloce, che è giusto anche chiedersi, farsi qualche domanda, che tra le opposizioni che condannano tutte all'unanimità quello che è successo, però qualche domanda se la fanno, ovvero sia nell'ordine. Siccome ogni anno di agosto nella zona c'è questo campeggio, no? Nel senso che si ritrova, che viene chiamato il campeggio della felicità, la festa. E questo campeggio è una cosa che viene fatta ogni anno e viene organizzato da tutte le persone che sono contrarie alla costruzione di questa linea dell'alta velocità. Quest'anno c'erano un sacco di persone. Ogni anno da quel campeggio barra festa, che dura 2 o 3 giorni, viene fuori qualche problema, per cui si presume che comunque un minimo di filtraggio su questo evento ci sia. Quest'anno non c'è stato, evidentemente. Si sono riunite 15.000 persone. Sono tantissime, se ci pensate, sono un numero enorme, erano su in questi boschi, ma soprattutto un sacco di persone arrivate dall'estero, per carità, le pietre si possono trovare sul posto, però bombe Molotov, proprio, come dire, fabbricarle tutte sul posto, vabbè, diciamo anche che sia così, ma in 2 o 3 giorni, una settimana, un controllo in quel campeggio barra fest non era possibile farlo. Insomma, ci si chiede anche, e questo sarà chiesto al ministro dell'interno, che tipo di prevenzione era stata fatta rispetto a questa festa barra campeggio che ogni anno si ritrova per dire no alla TAV.
1: Altro tema forte, la politica, arriva lo sconto sul prezzo del diesel, scrive per esempio Libero in prima pagina. Il Fatto Quotidiano invece parla di spiccioli solo sul diesel e rissa su tasse e fumo. Insomma, lì che cosa accade secondo te?
0: Allora, lì accade che il governo non aveva previsto nessun intervento ed è stato costretto ad intervenire. Dico non aveva previsto perché mercoledì scorso, quando c'è stato il question time del ministro dell'economia alla Camera, a domanda specifica non disse nulla, cioè non era previsto un intervento. Ricordo che siamo scoperti sul taglio delle accise ormai, mi pare, dal 2 luglio. E quindi, insomma, per come ha visto l'andamento delle guerre e del contesto geopolitico, il governo è stato costretto a intervenire. Bene che lo abbia fatto. Uno. Due. L'ha fatto soltanto sul diesel, per un costo di circa 150 milioni, che non sono spiccioli, però insomma sicuramente un intervento ridotto, mirato, perché comunque il ministro Giorgetti, giustamente, anche se vogliamo dal suo punto di vista, lui pensa sempre che la situazione

0: situazione possa migliorare la situazione internazionale. Il tema vero è che se anche dovesse migliorare questa situazione, sappiamo perfettamente, questo ce lo dice la nostra esperienza pratica quotidiana, che il prezzo non cala alla pompa. Quindi perché le critiche? Perché l'intervento deve essere fatto anche sulla benzina. La benzina ormai in autostrada è oltre 2 euro, in città è tra 1,9 e 2, e quindi serve un intervento anche sulla benzina. Secondo me, io credo che intervenire sempre sulle accise, cioè l'intervento sulle accise dovrebbe essere fatto in modo come dire fermo, le levi per sempre. Noi paghiamo sulla benzina, ma su tutte le nostre bollette energetiche c'è un peso di accise di circa il 40%, per forza che abbiamo il costo più elevato di tutta Europa, no? Allora, servirebbe un intervento radicale sulle accise una volta per tutte. Costa, non c'è dubbio che costi, però lo devono trovare. Seconda cosa, Giorgetti, poi mi taccio, pensa sempre, rinvia tutto al 5 di agosto, che è una giornata molto importante, perché in quella giornata lì lui chiederà al Parlamento il via libera per l'accesso allo sforamento di bilancio, non allo sforamento di bilancio, scusate, a questa flessibilità che l'Europa, che la Commissione Europea ci ha concesso di 14 miliardi. Il governo ne vuole utilizzare 7 miliardi per l'energia, 7 7 per il riarmo europeo, e quindi lui confida in un voto veloce su questa cosa. Non credo che sarà così facile e così veloce quel voto.
1: Ti ringrazio davvero molto, Claudia Fusani, giornalista dell'Altra Voce. Grazie davvero per essere stata con noi all'edicola di Radio 1, programma curato e condotto da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Stefano Siani, in regia Mauro Convertito. Fra poco Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco, e noi torniamo come sempre domani, sempre dopo il GR1 delle 6. A domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula, i libri e la vita, di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica, che significa quello che significa, il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco.

Cuore Nero di Silvia Avallone è il libro di oggi. Viene naturale pensare che il cuore rosso sia il simbolo dell'amore, mentre quello nero lo sia del male. Ma è davvero tutto così semplice? Il romanzo gioca appunto proprio su questa illusione. Impossibile immaginare due tinte opposte e incompatibili e rispettivamente chiamarle bene e male. Un cuore non è mai solo di un colore. Il nero, infatti, non è solo buio, è anche un vuoto in cui custodire qualcosa di nuovo. Cuore Nero si apre con l'arrivo di Emilia a Sassaia, un piccolo e isolato paese di montagna. È il giorno dei morti e questo dettaglio, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, è già molto. Emilia arriva con poche valigie sotto il peso del suo passato. Ha 30 anni, ma nei modi e nell'aspetto svela qualcosa di adolescenziale ed è come se una parte della sua vita si fosse fermata bruscamente. È, insomma, appena uscita dal carcere. E in carcere ha trascorso molti anni per un delitto gravissimo commesso quando era poco più che una ragazzina. E

quando rimane sola nella casa di montagna è presa quasi da una vertigine. Fissò subito la porta, il chiavistello, la serratura. Poteva aprirla e uscire quando voleva, in qualsiasi momento, a qualunque ora del giorno e della notte, senza chiedere permesso, senza doverselo guadagnare. Poteva semplicemente alzarsi e andare, e il pensiero la raggelava, la incendiava, le provocava un'eccitazione sorda lungo la schiena. Si avvicinò in punta di piedi come una ladra allo spioncino. Il cuore le batteva così forte come dopo aver fatto l'amore. Posò le dita sulla maniglia, fece per abbassarla. Non ancora. Così si disse.

A Sassaia vive Bruno, maestro elementare, uomo riservato e solitario, ed è lui a raccontarci la storia. Bruno abita nella vecchia casa di famiglia. Anche lui ha conosciuto il dolore e anche lui ha scelto di isolarsi come forma di protezione. Quando nella casa di fronte vede arrivare Emilia, la osserva con sospetto e curiosità. Piano piano i due si avvicinano. Prima sono sguardi, poi parole e poi una presenza che diventa quotidiana. Emilia parla il linguaggio del carcere. È dura, spesso sfrontata. Bruno, senza sapere nulla del suo passato, riesce a vedere in lei fragilità e forza. Lei, accanto a lui, comincia a immaginare un futuro. La loro relazione cresce, ma è costruita su una verità taciuta. Emilia non trova il coraggio di raccontare chi è stata. Quando il suo passato viene alla luce, l'effetto è devastante. Bruno si sente tradito, incapace di conciliare la donna che ama con l'atto terribile che ha commesso. La reazione è istintiva, dura, quasi violenta. Prima di sbatterle la porta in faccia, con tutto l'odio che avevo in corpo, le gridai: vattene da Sassaia. E lei rimaneva lì, nella neve vecchia: vattene, non voglio vederti mai più. E lei rimaneva lì, nel vicolo, come una cosa. Abbassò lo sguardo sul foglio che continuava a stringere. Era la prima volta che leggeva dall'inizio alla fine un articolo che parlava di lei. Era dovuta venire fin quassù, con meno 10 gradi, i polpastrelli resi insensibili nel gelo, nel cerchio dell'unica luce accesa nel raggio di chilometri. Non per salvarsi, ma per ritrovarsi sempre, inesorabilmente, nello stesso punto. A questo punto la storia cambia tono. Il romanzo segue il conflitto interiore di entrambi. Emilia deve affrontare la parte più buia di sé. Bruno deve decidere se ridurre una persona solo al suo reato. Emilia fugge da Sassaia e si rifugia a Milano a casa di Marta, conosciuta in carcere, con cui non deve certo fingere. Cerca un lavoro, prova a ricostruirsi la vita e Bruno, di nuovo solo, si prende cura di un ragazzino in difficoltà e attraverso di lui torna con la memoria alla propria infanzia, segnata dalla morte dei genitori nel crollo di una cabina della funivia. Il passato non lascia scampo a nessuno dei due. Emilia, tornata per esigenze burocratiche nel carcere dove è entrata adolescente e uscita donna, torna al nero da cui aveva cercato di uscire. Il futuro per lei non inizia e così telefona all'unica persona che non l'ha mai abbandonata. Telefona a suo padre, Riccardo. Tutti mi scoprono, anche Bruno. Anche lui mi ha scoperto. Gli ho fatto schifo, orrore. Mi ha cacciata da Sassaia. Riccardo emise un lungo sospiro. Cominciava a capire. Nessuno ha il diritto di cacciarti, Emilia. Ti stupirà sentirmelo dire. Ma adesso penso, e penso veramente, che dovresti tornare a Sassaia. Impossibile. Credi che non sia stata dura anche per me? Che non

mi sia mai sentito sul punto di mollare. A Emilia le si crepò il cuore dove le si era già crepato mille volte, perché lei aveva pagato giustamente, ma suo padre aveva pagato gratis.

Emilia e Bruno si incontrano di nuovo e riesplode l'amore. Intorno a loro c'è Sassaia, con le sue montagne e il suo silenzio, costretti entrambi a fare i conti con ciò che si è. Emilia dice a Bruno: «Non voglio cavarmela così facilmente». E finalmente racconta tutta la sua storia. Il lupus in fabula di Cuore Nero è il perdono che non è mai facile, neppure consola. Il romanzo si interroga su una domanda: una persona è la sua stessa colpa per sempre? L'amore vero, l'amore incondizionato, accoglie anche ciò che nell'altro fa paura. Rimane comunque il nodo più doloroso. Chi è stato vittima può perdonare chi è colpevole? Bruno ed Emilia arrivano da esperienze opposte. Lei ha causato la morte, lui l'ha subita, e sembrano destinati a restare divisi, eppure si ritrovano nel dolore. Questo è il libro, questo è il conto e questa la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto Cuore Nero di Silvia Vallone, perché questo libro, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, è strumento di misericordia. Racconta di un cuore segnato dal male, dove però torna ad albergare la luce. E il nostro San Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Tommaso Margiotta, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

Radio 1, un mondo da sentire. Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
4: E voilà, una ghiotta bontà.
5: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
4: Kiwi e Arturo.
6: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
7: Buona festa dell'amicizia, Frido.

0: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Caro carburanti, dal Consiglio dei Ministri via libera al decreto, fino al 6 agosto sconto di 17 centesimi solo per il diesel. Tra una settimana si rivaluterà la situazione. Giorgia Meloni, risposta tempestiva e responsabile. La Premier in visita al cantiere in Val di Susa, devastato dai Notav. I magistrati facciano il massimo. Le opposizioni, il governo intervenga sulle vere emergenze. Trump all'Iran, nuova chance, ma siamo pronti ad azioni forti. Ancora aperta la questione Hormuz. Teheran, non abbiamo chiesto la ripresa dei negoziati, parleremo solo con i mediatori dell'Oman. Nazionale ancora nel caos, sfumato Pirlo, si dimettono Paolo Maldini e Leonardo. Oggi il Consiglio federale per il ruolo di commissario tecnico, tornano favoriti Mancini e Conte. Buongiorno da Luana Cremasco. Occhi puntati dunque sul Consiglio federale FIGC di oggi alla ricerca di una soluzione al caos nazionale dopo il tramonto della candidatura di Pirlo come CT e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Facciamo subito il punto qui in studio. Jacopo Barlotti.
4: Sì, buongiorno. Proprio così, tutto da rifare dunque in Casa Azzurra. Nazionale ancora senza un commissario tecnico e da ieri sera anche senza Paolo Maldini, direttore tecnico, e Leonardo, suo collaboratore, che si sono dimessi dopo appena 16 giorni dall'insediamento. Non c'erano più fiducia e condivisione con il presidente federale Giovanni Malagò. In particolare Maldini aveva fortemente voluto Pirlo come CT, candidatura saltata dopo le polemiche anche politiche per i suoi rapporti con la Russia. Il ministro Abodi in tutto questo ha parlato di figuraccia, ascoltiamolo.
5: È una situazione che avremmo voluto differente, con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c'è da recuperare una brutta figura.
4: Adesso, lo dicevi, per il ruolo di commissario tecnico i favoriti tornano Roberto Mancini, che vorrebbe Malagò, e Antonio Conte, preferito dalla Serie A. Non sono escluse comunque sorprese. Oggi, dopo il Consiglio federale, forse sapremo qualcosa di più.
3: E veniamo allora al caro carburanti, al Consiglio dei Ministri, che si è riunito ieri proprio per varare misure di contenimento dei prezzi. Per il momento il governo è intervenuto con uno sconto sul gasolio.
6: Il taglio di IVA e accise è già in vigore. Fino al 6 agosto il diesel costerà 17 centesimi in meno al litro. Il 4 agosto un nuovo Consiglio dei Ministri farà il punto della situazione. Il costo dell'intervento è di circa 125 milioni di euro, ha spiegato il ministro dell'Economia Giorgetti. Per finanziarlo è stato valutato e poi escluso l'aumento delle accise sui tabacchi. Il ministro ha spiegato quali sono le coperture.
7: In parte sono le accise mobili, ma che si riferiscono semplicemente al mese pregresso, perché noi attendiamo l'inizio di agosto per utilizzare quelle maturate nel mese di luglio, in parte le sanzioni antitrust e in parte il fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
6: Il Consiglio dei Ministri ha anche confermato lo stanziamento di un'ulteriore tranche del prestito per garantire la continuità operativa dell'ex Ilva da 100 milioni in attesa del perfezionamento della cessione dell'area a freddo. Riguardo alla chiusura dell'area a caldo stabilita da una sentenza della Corte d'Appello di Milano, Giorgetti ha detto che questo stravolge tutto in una fase di cessione abbastanza avanzata. Giuseppe Di Marco, GR1.
3: Consiglio dei Ministri presieduto dalla Premier Giorgia Meloni, che ha annunciato anche interventi futuri più strutturali sul tema dei carburanti.
8: Consapevole che non si risolva il problema, ma abbiamo voluto dare una risposta tempestiva e responsabile date le poche risorse disponibili. Giorgia Meloni rivendica il provvedimento del governo contro il caro carburanti, che riguarderà solo il gasolio, perché, spiega, è quello che pesa di più sui trasporti di beni e dunque sul prezzo finale che pagano le famiglie. L'esecutivo continuerà a seguire la situazione, assicura la Premier, con nuovi provvedimenti prima della scadenza di quest'ultimo, il 6 agosto, e sul fronte internazionale. In questo contesto si inserisce la telefonata col presidente algerino Tebboune. L'ultima visita ad Algeria a marzo

0: per discutere proprio di energia. Il colloquio allargato a Piano Mattei e migranti. Il governo c'è anche sulla sicurezza, il messaggio affidato nel sopralluogo a sorpresa di Giorgia Meloni ai cantieri TAV di Chiomonte.
1: Questa è violenza organizzata, premeditata, e chiediamo anche alla magistratura di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere. Faremo tutto quello che possiamo per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia.
0: Federica Ionta, GR1.
2: E proprio i temi della sicurezza, del costo dei carburanti sono al centro del confronto politico. Sentiamo.
3: Bocciata l'ipotesi di aumenti sulle sigarette, rimane nella maggioranza il nodo coperture per lo sconto carburanti. Fratelli d'Italia applaude all'intervento, sono risposte concrete e insiste sulla sicurezza. Dal governo Meloni tolleranza zero contro chi distrugge e danneggia. Salvini chiede un contributo a banche e società energetiche. Da Forza Italia Antonio Tajani su tasse e benzina.
4: Ridurre i sacrifici a famiglie e imprese provocato dall'aumento del petrolio e del gas a causa guerra. Ma non basta, noi vogliamo ridurre le tasse in Italia. Lo slogan sarà meno tasse, meno tasse, meno tasse.
3: Fanno ridere, ribattono dalle opposizioni Conte e Schlein, visto che questo governo ha il record di pressione fiscale, e la segretaria PD rimanda al mittente le accuse di connivenza sulle violenze di questi giorni e chiede di intervenire sull'emergenza vera degli italiani che, dice, non riescono a fare il pieno di benzina. Da AVS, Nicola Fratoianni.
5: Facessero una tassa sugli extra profitti delle società energetiche che hanno guadagnato tantissimo nella crisi e nell'aumento dei costi del petrolio, e invece no, probabilmente, come hanno già fatto, toglieranno altri soldi alla sanità.
3: Vasco Pirri, GR1.
2: E siamo ora all'inchiesta sugli scontri no TAV di sabato in Val di Susa. Danni per oltre 1 milione di euro ai cantieri danneggiati, decine di agenti feriti, fermi, denunce, si indaga per devastazione con l'ipotesi dell'aggravante del terrorismo.
6: I fermati sono 4 ventenni tedeschi, sono stati allontanati e non potranno fare rientro in Italia per 3 anni. Gli investigatori analizzano i filmati di droni e telecamere alla ricerca di dettagli che consentano di risalire ai responsabili della devastazione dei cantieri. In parallelo, controlli serrati della polizia sul territorio, identificati tutti i presenti nel campeggio di Venaus, dove i simpatizzanti No TAV hanno trascorso l'intero weekend del festival Alta Felicità. Mentre proseguono i posti di blocco sul territorio, polizia e procura sembrano impegnate a dare un nome ad ogni volto dei presenti per poi capire eventuali responsabilità. In precedenza sequestrate maschere antigas e occhialini per affrontare i lacrimogeni, nonché gli indumenti neri indossati durante le azioni e poi tolti. Nel pomeriggio conferenza stampa del movimento. Fa discutere una frase di Guido Fissore, storico attivista No TAV.
7: Quello che è successo là l'abbiamo fatto tutti, sono tutti responsabili, che non vuol dire che tutti andiamo a tirar pietra ai poliziotti, però l'entrare nel cantiere eccetera è stata una cosa condivisa da tutti.
6: Claudio Vigolo, GR1.
2: In Medio Oriente, quarta notte senza attacchi americani contro l'Iran. Trump rilancia la carta diplomatica, ma tutte le opzioni restano sul tavolo.
8: Sì al dialogo, ma se non funziona colpiremo forte. Dal Michigan, dove ha parlato alla General Motors di Milford, Donald Trump ha ribadito la sua strategia con l'Iran. Abbiamo distrutto la loro marina, l'aeronautica, i droni. Non puoi comprarli, li devi battere, noi li batteremo, ma prima vediamo cosa succede. Proprio ora in corso ci sono colloqui amichevoli. L'offensiva militare contro i Pasdaran nel Golfo Persico resta sospesa in giornata a Washington. Il leader della Casa Bianca, oltre a Zelensky, vedrà il premier israeliano Netanyahu. Incontro atteso, soprattutto per le divergenze degli ultimi tempi. Secondo indiscrezioni media, Netanyahu potrebbe cercare di resistere alla richiesta americana di ritirare l'esercito dalle zone di sicurezza a Gaza, Libano e Siria. Non abbiamo chiesto noi la ripresa dei negoziati, hanno ribadito intanto i vertici del regime di Teheran, dichiarando di voler parlare solo con i mediatori dell'Oman. Al centro delle trattative è ancora lo stretto di Hormuz. Intanto il conflitto si è esteso anche al Mar Rosso, dove i guerriglieri filo iraniani Houthi hanno centrato petroliere saudite e minacciato il passaggio di Bab el Mandeb verso Suez. Claudia Stamerra, GR1.
2: E alla Casa Bianca arriverà oggi anche il presidente ucraino Zelensky, che ieri a Londra ha incassato il pieno sostegno del neo premier britannico Burnham. Sul campo continua intanto il conflitto. Centinaia di droni ucraini su Mosca, colpito un impianto per la lavorazione dell'acciaio. Un palazzo è stato danneggiato a Chekhov, non lontano dalla capitale russa, mentre un blackout è stato segnalato nella Crimea occupata. La cronaca, la morte del bambino di 1 anno e mezzo in un centro estivo in provincia di Vibo Valentia è stata causata da infezioni multiple che hanno portato a sepsi e insufficienza multiorgano. Sono questi i risultati dell'autopsia eseguita a Catanzaro. È stata esclusa quindi la

0: presenza del batterio Clostridium difficilis, che era stato ipotizzato in un primo momento. Altri 4 bambini entrati in contatto con lui erano stati ricoverati in via preventiva. L'aggressione il 18 luglio nella stazione Togliatti a Roma, l'uomo intervenuto per difendere un amico durante una rapina non ce l'ha fatta.
1: Mohamed Hamdi, egiziano trentenne, è morto dopo 8 giorni di agonia, troppo gravi le lesioni alla testa riportate dopo essere stato colpito con un cacciavite dal rapinatore gambiano che aveva aggredito un suo conoscente. L'aggressione è avvenuta il 18 luglio scorso in pieno giorno nel sottopasso della stazione ferroviaria Togliatti di Roma. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo aveva cercato di difendere l'amico vittima dell'uomo che per rapinarlo lo aveva colpito. Armato di cacciavite, l'aggressore, dopo l'intervento del trentenne, si è scagliato contro di lui. Dopo avergli inferto diversi colpi al capo, ha continuato a tirargli calci una volta finito a terra, prima di allontanarsi dalla stazione con il portafogli dell'altra persona. Poi l'ha chiamata al 118, la corsa in ospedale, il coma, domenica il decesso dell'egiziano. Una zona attenzionata da tempo, la preoccupazione dei residenti.
2: Mai io non ho visto questo qua, una cosa così.
3: Ogni volta che vengo qua ho un po' paura.
1: L'uomo gambiano, arrestato pochi giorni dopo, 28 anni con precedenti, ora la sua posizione si aggrava, l'accusa è omicidio. Eleonora Fioretti, GR1.
0: Torna il grande caldo, nelle prossime ore l'anticiclone africano farà nuovamente aumentare le temperature, soprattutto al centro-sud e sulle isole. Nel fine settimana le massime potranno raggiungere i 40 gradi, con punte anche superiori nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Attese notti tropicali oltre i 25 gradi. Gli antenati degli esseri umani erano più alti e robusti di quanto ritenuto finora e avevano una struttura sociale complessa. Lo dice una ricerca partita da impronte fossili rinvenute in Kenya e pubblicata su un'autorevole rivista scientifica.
4: Le impronte fossili offrono istantanee vivide di come parenti estinti dell'uomo potessero vivere e muoversi. Il paleantropologo statunitense Kevin Hatala dell'Università di Pittsburgh, attraverso 9 tecniche di analisi su impronte lasciate da maschi adulti in movimento nel fango morbido di un lago keniano, ha tracciato l'identikit sorprendente dei Paranthropus boisei, ominidi vissuti 1,5 milioni di anni fa, alti circa 1,80. Peso 75 kg, non affatto piccoli o gracili come ritenuto finora. Vivevano in una struttura sociale complessa. I maschi competevano per le femmine, ma sapevano collaborare in un ambiente pieno di pericoli. La scoperta più sorprendente del ricercatore risale però a qualche anno fa. Sempre nello stesso sito trovò tracce di Paranthropus incrociate a quelle di Homo erectus, due lontani cugini degli esseri umani che camminavano nella stessa area a poche ore o giorni di distanza. Convissero in quel luogo per oltre 100.000 anni prima di estinguersi in quel pleistocene affollato. Eleonora Belviso, GR1.
0: Debutta questa sera in prima nazionale al Festival di Borgo Verezzi in Liguria, Ci vediamo all'alba, con la regia di Davide Livermore. Due donne, Robin e Ellen, naufragano su una spiaggia deserta dopo un incidente in barca, in una storia ispirata al mito di Orfeo ed Euridice. La nostra intervista ad Anna Della Rosa, protagonista insieme a Linda Gennari.
5: Mi sento tutta debilitata.
6: Chi è Ellen?
7: Piena di vita, volitiva, spiritosa, una scienziata che si trova in una condizione estrema insieme all'amore della sua vita, ovvero insieme a Robin.
6: Il palcoscenico è una riva misteriosa.
7: È così. La condizione fisica nella quale noi siamo immerse, ovvero acqua a terra e acqua che piove, formidabile idea di Davide Livermore, ci mette già in una condizione fisica molto particolare, pericolosa e evocativa allo stesso tempo, e che molto ha a che fare con il mistero di questa vicenda.
5: C'è una persona!
6: È un moderno mito di Orfeo e Euridice.
7: Direi di sì, proprio perché al suo interno contiene il mistero e il dolore della morte, dell'aldilà, e la potenza creatrice dell'amore e anche della parola teatrale e del mito.
6: Francesca Cosentino, GR1.
0: La musica ora, quella di Patti Smith, che compirà 80 anni il prossimo 30 dicembre, ma i festeggiamenti sono già cominciati ieri sera al Circo Massimo a Roma. Una data speciale della stagione estiva del Teatro dell'Opera. Non vedevo l'ora di suonare in un posto così spettacolare, ha detto la poetessa del rock, che ha aperto il concerto con la sua Dancing Barefoot e ha chiuso, come sempre, con People Have the Power.

Sono le 7:14, la linea ora va ai GR regionali, la nostra informazione sul territorio, poi il consueto appuntamento con Radio Anch'io. Nella puntata di oggi i due temi di giornata: da un lato gli scontri, le decisioni del Consiglio dei Ministri per frenare l'aumento dei prezzi dei carburanti, in particolare quello del gasolio, lo abbiamo sentito, c'è stata una misura che prevede uno sconto, e poi il caso Pirlo, lo stallo nella scelta del CT della Nazionale, le dimissioni Maldini e Leonardo. Oggi con Francesca Rinaldi, qui su Radio 1. Restate al nostro ascolto perché il GR torna, come sempre, alle 8. Da Luana Cremasco e dalla redazione a tutti voi, l'augurio di un buon proseguimento di ascolto e di giornata, sempre qui su Radio 1.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
3: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Quando sei uscita?
7: Ieri.
6: Che pensi di fare?
7: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
6: Le cose sono cambiate, Teresa.
7: Tu non ci devi venire qua.
6: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
8: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
12: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
13: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
14: Giallo a Codroipo dopo il ritrovamento di un corpo carbonizzato, accanto una tanica di benzina e acido muriatico. Dopo le ultime tragedie la legge imporrà modifiche agli impianti delle piscine, modifiche già operative in quelle di Udine. Lignano offre anche quest'anno un mare da bandiera blu ai bagnanti e il suo zoo ospita i neoarrivati pinguini Humboldt. Alex Fiera di Trieste in corso gli abbattimenti delle palazzine, poi le novità che cambieranno il rione. 15 nuove telecamere di sicurezza a Trieste, 11 nel rione di Roiano, per aumentare la tranquillità di cittadini e commercianti. A Udine quasi 1 milione per il verde dei giardini Ricasoli. Al via oggi la 17ª edizione dell'Aquileia Film Festival in Piazza Capitolo. 8 serate tra storia e archeologia accessibili a tutto il pubblico tra documentari, incontri con studiosi, anteprime per guardare oltre ciò che gli occhi possono vedere. Le 7:19 minuti, buongiorno da Giorgio Bearz e dalla Razzani a condurre questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di martedì 28 luglio. Prima di cominciare diamo come sempre uno sguardo alla situazione attuale del meteo e alle previsioni

0: cielo è sereno su tutta la regione. Queste le temperature registrate alle 6, a Trieste 24 gradi, il mare poco mosso con temperatura di 26 gradi, a Udine 24 gradi, a Gorizia e Pordenone 20, a Forlì di Sopra e Piancavallo 15 gradi, a Tolmezzo 14 gradi e 5 decimi, a Tarvisio 12 gradi, a Sappada 10 gradi e mezzo, sul Monte Zoncolan 13 gradi, sul Monte Lussari 10 gradi e mezzo, a Grado 25 gradi, a Lignano 23 gradi e 5 decimi, la temperatura del mare rispettivamente a Grado di 26 gradi e di 27 gradi a Lignano. E queste le previsioni dell'ARPA regionale. Cielo oggi in prevalenza sereno sulla zona montana. Nella prima parte della giornata sarà possibile maggiore nuvolosità. Nelle prime ore sulle zone orientali soffierà borino, poi venti deboli a regime di brezza. E ora subito una notizia di cronaca arrivata poco fa. I vigili del fuoco di Gorizia sono intervenuti con un'autoscala questa notte tra le 23.30 e le 0.30 in una palazzina a tre piani di Savogna di Sonzo. L'intervento è stato richiesto dai sanitari per l'impossibilità di trasportare un paziente dal terzo piano al piano stradale utilizzando le scale. La persona è stata dunque immobilizzata sull'apposita barella, fatta uscire dalla finestra dell'appartamento e sistemata sul carrello dell'autoscala, per poi essere caricata sull'elicottero sanitario per il successivo trasporto in ospedale. Ancora la cronaca, i carabinieri stanno ancora indagando sul caso del corpo carbonizzato trovato ieri in un canale di scolo nei pressi di Codroipo. Da un dipendente del consorzio di bonifica Codroipo, un passante ha trovato un cadavere appunto carbonizzato che si trovava in quel momento lì. Indagini dei carabinieri per un giallo che ancora sembra non avere una soluzione definitiva.
1: All'inizio ho preso un po' così, ho detto, sono rimasto un po' scioccato perché a vedere certe cose non è che da tutti i giorni, quindi poi ho chiamato direttamente i carabinieri e dopo sono arrivati tutti i soccorsi del caso.
2: Una macabra scoperta, quella di Dennis Venuto, ha detto del consorzio di bonifica Pianura Friulana, che per primo ha chiamato i soccorsi dopo aver visto il corpo carbonizzato di un uomo rivolto a pancia in su e posato sulle grosse canalette di irrigazione in cemento di un campo in via Biauzzi a Codroipo.
1: La testa è carbonizzata e metà corpo.
2: Proprio il volto divorato dalle fiamme è reso totalmente irriconoscibile la presenza nelle vicinanze non solo di una tanica di gasolio agricolo e di un accendino, ma anche di una bottiglia di acido muriatico, aveva fatto pensare nelle primissime ore anche a un possibile omicidio. Ipotesi però poi scartata, anche perché difficilmente un eventuale assassino lascia sul luogo del delitto prove così evidenti. Per gli inquirenti, carabinieri del comando di Udine e il nucleo investigativo, sarà l'autopsia ad accertare la pista investigativa. Ma da un primo esame medico legale sarebbero emersi evidenti segni autolesionistici. La morte dell'uomo, si pensa ad una persona probabilmente straniera tra i 30 e i 40 anni, secondo l'analisi sul corpo, sarebbe avvenuta nelle 24 ore precedenti al ritrovamento. Codroipo, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: E ora parliamo degli effetti del maltempo dell'altro giorno con la conta dei danni. Quasi 50 mm di pioggia cadute in un'ora, prosecco nel temporale che ha interessato il Carso prima di investire Trieste. Fiumi d'acqua hanno invaso le strade della città. In via Giulia il muraglione e la scala sull'ultimo tratto di via dello Scoglio sono crollati, le pietre hanno travolto alcune vetture parcheggiate, non ci sono stati feriti. La probabile causa le infiltrazioni a monte in un punto in cui si trova la condotta dell'acqua. Per ripristinare almeno la carreggiata servirà almeno una settimana, per la ristrutturazione invece addirittura 6 mesi sono previsti. Il sopralluogo del sindaco e dei tecnici del comune è avvenuto nella giornata di ieri. E ora parliamo di sicurezza in acqua. La piscina del Palamostre di Udine, corsi e nuovi dispositivi. Nel mirino i sistemi di ricircolo che possono creare pericolosi vortici di aspirazione, come abbiamo sentito purtroppo nelle cronache di questi giorni, sostituiti da anni nella struttura udinese invece. Attenti e preparati i giovani bagnini.
2: Nuotatori esperti si allenano nelle corsie della vasca olimpionica. I più piccoli, i ragazzi, si divertono nella piscina bassa. Dopo una notte di pioggia intensa, la struttura del Palamostre di Udine si respira e l'affluenza è contenuta. Ben diverso sarà il weekend, quando con i 38 gradi attesi la piscina diventerà un rifugio dal caldo. Un luogo sicuro, dice il coordinatore degli impianti natatori comunali, Daniele Bearzotti, perché mentre il Parlamento, dopo i tragici incidenti mortali delle ultime settimane, lavora ad un decreto per eliminare i sistemi di ricircolo che possono creare pericolosi vortici d'aspirazione, al Palamostre quei dispositivi, spiega Bearzotti, sono stati sostituiti.

0: Sono tecnologie ormai passate, si cercano altri sistemi più adeguati alla normativa attuale.
1: Così vale per tutte le grandi piscine di Udine?
0: Assolutamente sì. Mi sento di dire che chi viene qua e frequenta gli impianti natatori udinesi può stare assolutamente tranquillo.
2: Attenti e preparati sono i bagnini, spesso ragazzi giovani che studiano e lavorano, come Pietro, 20 anni oggi, studia scienze turistiche, atleta agonista di nuoto.
3: Sappiamo nel momento in cui iniziamo a lavorare come assistenti bagnanti che potenzialmente ogni momento può essere tragico, però ovviamente noi dobbiamo agire soprattutto per prevenire alla fine questi rischi, questi pericoli.
2: Alessio, 21 anni, studente di ingegneria biomedica, è già la quarta stagione per lui. Ha iniziato in quarta superiore.
1: Ti è mai capitato di dover salvare qualcuno?
4: Sì, di entrare in acqua e tirare fuori qualcuno in difficoltà, sì. Per fortuna mai casi gravi che hanno necessitato di rianimazione.
2: Contratti stagionali, soprattutto part-time, da 25 ore settimanali, 800 euro di busta paga.
4: Diventa particolarmente dura conciliare gli esami con i turni d'estate, però sicuramente fa crescere come persona.
2: Udine, Anna Vitaliani, TGR Friuli, Venezia Giulia.
5: Nonostante lo scenario internazionale segnato da crescente frammentazione geopolitica e commerciale, il porto di Trieste ha chiuso il primo semestre del 2026 con un più 2,74 della movimentazione complessiva, che è stata di 29,5 milioni di tonnellate rispetto al primo semestre 2025. Il sistema portuale del mare Adriatico orientale, sommando i dati di Trieste e Monfalcone, si conferma nel 2025 il primo in Italia per volumi complessivi, con oltre 64 milioni di tonnellate movimentate.
6: Aumentano del 5% i ro-ro e le rinfuse liquide, confermandosi come punto principale di approvvigionamento energetico per l'Europa centro-orientale, in controtendenza i container, meno 4%, e dei collegamenti ferroviari, meno 8%. Da rilevare tuttavia la crescita dei collegamenti con l'Ungheria e Lussemburgo, mentre tra le principali relazioni ferroviarie, Colonia supera Budapest e diventa la prima destinazione dello scalo nel semestre.
5: Confermata la bandiera blu per il mare di Lignano Sabbiadoro, la cerimonia di consegna del riconoscimento ieri mattina nella spiaggia della località balneare. Intanto il parco zoologico Punta Verde si arricchisce di una nuova attrazione.
7: I protagonisti dell'estate sono loro. A Lignano Sabbiadoro, il parco zoo Punta Verde ospita per la prima volta una ventina di pinguini di Humboldt. Elena Petz, responsabile didattico del parco zoologico.
8: Sono una specie sudamericana, in particolare cilena. Se vedete, qui abbiamo anche ricreato, diciamo, la zona da dove questi animali provengono, che è appunto l'isola di Chiloé.
7: Animali come questi però non soffrono il caldo?
8: In realtà questi vivono in zone costiere dove la temperatura, diciamo, è più vicina alla nostra, più temperata.
7: A soffrire per le ondate di calore sempre più intense e frequenti sono invece gli ecosistemi del nostro mare. Marina Lipitzer dell'OGS.
9: Acque calde sono più leggere, quindi stanno in superficie, impediscono gli scambi sulla colonna d'acqua e con il sedimento, quindi diciamo impedendo anche l'ossigenazione dei fondali, quindi questo è un effetto sulla fauna marina, sia anche un diretto effetto biologico, in quanto le alte temperature favoriscono i processi vitali, in particolare i processi microbici.
7: Quello di Lignano Sabbiadoro resta un mare d'eccellenza. La località ha ricevuto insieme a Grado anche quest'anno la bandiera blu per la qualità delle sue acque. È la 37esima volta consecutiva, come attesta l'ARPA, che nel mare di Lignano ha varie stazioni di rilevamento. Claudia Orlandi dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
10: In questi anni la qualità di tutti i 6 punti di Lignano è stata sempre eccellente. Tutti i parametri sono sempre stati al di sotto dei limiti e questo sicuramente è uno dei parametri fondamentali per ottenere la bandiera blu.
7: Lignano Sabbiadoro, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli, Venezia Giulia.
6: La Giunta Comunale di Udine ha approvato il progetto di riqualificazione da 900.000 euro per i giardini Ricasoli e Piazza Patriarcato. Entro il prossimo ottobre è prevista l'adozione del progetto esecutivo e la consegna dei lavori all'inizio del 2027. L'intervento sarà di tipo soprattutto conservativo, con l'aumento della superficie verde e il miglioramento della sicurezza e dell'accessibilità degli spazi. Piazza Patriarcato in particolare diventerà parte del parco urbano. La trasformazione più significativa riguarderà la parte orientale adiacente ai giardini Ricasoli, dove sono presenti diversi alberi monumentali. Quest'area sarà pedonalizzata e riservata al transito di pedoni e ciclisti. L'asfalto verrà rimosso e sostituito con una superficie in ghiaietto. Previsti inoltre nuovi impianti di illuminazione, videosorveglianza e irrigazione.

0: All'ex Fiera Trieste procedono spediti i lavori per far posto a un centro commerciale, demolizioni in corso, previsti anche un supermercato, parcheggi privati e 150 stalli pubblici a rotazione. Rione ridisegnato con 3 rotonde.
1: Le demolizioni proseguono e nel giro di poco più di un mese saranno terminate. Da una settimana dopo anni di stallo, quasi 9, i lavori vanno spediti all'ex Fiera di Trieste. Una palazzina all'angolo con via Sette Fontane è già stata distrutta con tanto di separazione di materiale riutilizzabile e non. E le ruspe faranno altrettanto nel mese di agosto con quella posta di fronte all'angolo con via Rossetti. Una volta smaltito l'amianto ritrovato, che è già stato sigillato come da normativa, per altri due edifici è prevista un'altra opzione. Non è ancora sicuro, ma potrebbero essere rasi al suolo con l'esplosivo. Una volta finito il lavoro, partiranno i veri e propri lavori per il rinnovo dell'area, dove sorgerà un supermercato, un mini centro commerciale, parcheggi privati e 150 stalli pubblici a rotazione, che non dovranno mescolarsi con quelli dei clienti del supermercato. Conad, proprietario dell'area, prima di costruire dovrà presentare le modifiche al piano originale al comune, che prevede addirittura una riduzione delle volumetrie. Michele Babuder, assessore comunale pianificazione urbana.
2: La proprietà potrebbe già presentare quest'anno quelle che sono queste indicazioni di riduzione della volumetria e poi iniziare anche con le opere che devono essere complementari. C'è da sottolineare che ogni utilizzo delle aree private sarà comunque subordinato alla realizzazione di una grande opera pubblica e le opere, anzi più di una opera pubblica, la più grande è proprio quella dell'area verde.
1: L'area verde, che rivoluzionerà Piazzale De Gasperi, fa parte dei 9 milioni già versati con fideiussione delle opere di urbanizzazione. La principale ridisegnerà la viabilità dell'intero rione con la costruzione di 3 rotonde, una in Piazza Foraggi, una sempre in Piazzale De Gasperi e un'altra all'ex biglietteria all'intersezione tra via Revoltella e via Rossetti. L'ultimo tratto di questa ultima via, che tornerà a essere doppio senso di marcia, sarà allargato e dovrebbe essere l'accesso ai parcheggi pubblici. Le opere pubbliche avranno la priorità, con i lavori che inizieranno nel 2027 potrebbero durare complessivamente più di 2 anni e mezzo. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: In occasione della giornata mondiale delle epatiti, la UCO Clinica Patologie del Fegato offre ai cittadini e residenti a Trieste, Monfalcone e Gorizia la possibilità di prenotare gratuitamente all'ospedale maggiore di Trieste alcuni esami diagnostici, quali il prelievo ematico per lo screening regionale per l'epatite C, per i nati tra il 1969 e il 1989, il prelievo di sangue capillare per lo screening per l'epatite C per i non coinvolti nello screening regionale, il prelievo per lo screening per l'epatite B per tutta la popolazione, il fibroscan e la vaccinazione per epatite A e B.
0: L'Università di Udine ha attivato l'esperienza di Login, lo sportello amico degli studenti, per fornire informazioni e assistenza nelle procedure di iscrizione ai corsi di laurea o ai test. Un servizio operativo da luglio a settembre anche nella sede di Gorizia. Va effettuata preventivamente la registrazione tramite il portale S3. Oggi il primo degli appuntamenti nel capoluogo isontino, nella sede dell'Ateneo nel complesso di Santa Chiara. La prenotazione è obbligatoria. Per iscriversi a un corso di laurea è necessario portare con sé su chiavetta USB, in formato PDF, un documento di identità, il codice fiscale, l'eventuale certificazione di disabilità o di disturbi specifici dell'apprendimento e in formato JPEG una foto formato tessera.
3: Si amplia il dispositivo di videosorveglianza del Comune di Trieste, che ha tenuto una conferenza stampa nel rione di Roiano. Soddisfatti anche i commercianti.
4: Città più sicura e internet sempre più alla portata dei cittadini e dei visitatori. E questo è l'obiettivo del progetto del Comune per potenziare la sicurezza urbana, arrivato alla sua seconda fase e che ha visto l'installazione di 11 nuove telecamere di videosorveglianza e 3 nuovi punti di accesso Wi-Fi nella zona di Roiano, 2 telecamere in piazzale Straulino e 2 a piazza Libertà. Un modo per agevolare il controllo da parte delle forze dell'ordine e della polizia locale, grazie anche a immagini più nitide, favorite dalla fibra ottica, che va a tutela dell'intera cittadinanza, come spiega l'assessora alle politiche della sicurezza cittadina Caterina De Gavardo.
5: Noi crediamo tantissimo in questo strumento, uno strumento fondamentale come deterrente, importantissimo nelle indagini e anche molto utile per il pronto intervento delle forze dell'ordine.
4: Queste nuove telecamere di videosorveglianza si aggiungono alle 3 già installate ad aprile in piazza Puecar, insieme a un punto di accesso alla rete Wi-Fi pubblica Trieste Free Spots, utile anche alla fruibilità degli spazi urbani e dei luoghi di maggiore interesse della città. A esprimere soddisfazione anche i commercianti delle zone interessate, che vedono nelle nuove telecamere un'ulteriore sicurezza per le loro attività.
6: Sono felice che abbiamo montato le nuove telecamere, saranno un aiuto sia per noi,

0: i numerosi episodi di vandalismo, di furti, aggressioni che ci sono ormai da un po' di tempo.
1: Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Sviluppare opportunità di collaborazione scientifica e tecnologica nei settori dell'energia e della sostenibilità è quanto prevede la convenzione formalizzata tra l'Università di Udine e la società FVG Energia che si occupa di politiche ambientali e transizione energetica.
3: A Palazzo Antonini, sede del rettorato dell'Università di Udine, è stata siglata la convenzione tra l'Ateneo ed FVG Energia, la società regionale impegnata nelle politiche ambientali. L'accordo, della durata di 5 anni, definisce 7 ambiti di collaborazione. Si passa dalla ricerca alla formazione, dai tirocini al trasferimento tecnologico, fino allo sviluppo di progetti legati alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica. La delegata dell'Ateneo per i rapporti con il territorio, Elena Durlando, spiega come anche il cittadino debba sentirsi parte di questo passaggio.
4: La nostra partecipazione a una comunità energetica rinnovabile e solidale, in cui l'università non è solo consumatore di energia, ma anche produttore con i suoi impianti fotovoltaici. E per quanto riguarda la produzione energetica che eccede le esigenze dell'Ateneo, l'energia in surplus viene messa a sistema e diventa risorsa per il territorio. Quindi valore non solo ambientale, perché si riduce il ricorso alle fonti fossili, ma anche sociale, perché si crea valore a beneficio della comunità.
3: Piero Mauro Zanin, direttore generale di FVG Energia, ha dichiarato che queste iniziative accompagnano la transizione energetica ambientale in tutta la regione. Per FVG Energia, la convenzione è l'occasione per investire sul capitale umano, creando nuove opportunità professionali, un modo anche per trattenere i giovani talenti in Friuli Venezia Giulia. Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: E siamo agli spettacoli, calato il sipario sulla 35ª edizione del Mittelfest. Gli organizzatori hanno tracciato il bilancio della manifestazione presentando anche la nuova direttrice artistica, la slovena Agata Tomsic.
6: 32 progetti artistici, 20 prime assolute, 16 paesi coinvolti, 11 giorni di festival. Si chiude così la 35ª edizione di Mittelfest dedicata al tema della paura. Il pubblico ha premiato il cartellone con il doppio sold out di Madre Coraggio, mentre Una traviata da cortile di Alessandro Baricco è diventata una delle immagini simbolo del festival. Dopo 6 stagioni termina il percorso di Giacomo Pedini e la direzione artistica, 6 anni nei quali Mittelfest ha consolidato la propria dimensione internazionale, sperimentato nuovi linguaggi e aperto sempre di più il festival alla città, portando gli spettacoli anche fuori dai teatri. Giacomo Pedini.
7: Abbiamo provato molte cose, abbiamo aperto nuove porte, adesso c'è la possibilità per altri di coglierle, di ripensarle. Questa è stata un po' un'edizione che ha chiuso dei percorsi, ma allo stesso tempo li ha lasciati lì.
6: Testimone passa ora ad Agata Tomšić, prima donna alla guida di Mittelfest nei suoi 35 anni di storia. Nata a Isola d'Istria e formatasi a Bologna, è cofondatrice della compagnia Eros and Teros e dirige il Polis Teatro Festival. Da anni lavora in contesti internazionali con uno sguardo rivolto soprattutto all'Europa centrale e ai Balcani. Agata Tomsic.
8: Ridare qualcosa di quello che ho imparato in un territorio che sento anche mio, insomma, è un privilegio. Riportare l'arte quanto più vicina alle persone, ma l'arte nelle sue espressioni più elevate e molteplici che possono essere quelle delle arti performative contemporanee, quindi tutti i linguaggi che poi sono propri di un festival come Mittelfest.
6: Al centro del suo programma il multilinguismo, la multidisciplinarietà, il rafforzamento delle collaborazioni internazionali e la crescita di Mitteljang, il progetto dedicato ai giovani che considera una delle esperienze più interessanti del festival. Cividale, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Nel 2027 torna a Trieste il Cirque du Soleil, dal 25 giugno in programma 40 repliche di Echo, uno degli show più innovativi e visivamente imponenti del suo repertorio.
9: Un viaggio poetico che celebra l'immaginazione, la connessione e la bellezza nel mondo che ci circonda. È annunciato così il nuovo spettacolo del Cirque du Soleil, che dopo il successo di Allegria nel 2025 torna a Trieste. Bisognerà aspettare quasi un anno per Echo, definito show tra i più innovativi e visivamente imponenti del repertorio della compagnia canadese. Il tour italiano prenderà il via con la prima europea a Milano il 6 maggio, per arrivare poi a Trieste e fermarsi dal 25 giugno al 25 luglio. Echo è una favola contemporanea che esplora i temi della connessione, della scoperta, del cambiamento e della forza propositiva della giovinezza. Al centro della scena è previsto un imponente e misterioso cubo, alto come un edificio di 2 piani e capace di ruotare su se stesso, che si muoverà lungo

il palcoscenico così da creare l'illusione ottica di fluttuare sospeso. La colonna sonora dal vivo sarà eseguita da 7 vocalist e polistrumentisti. Il grande tendone verrà installato ancora nell'area Silos del Porto Vecchio, dove Allegria aveva raccontato

0: con 2.514 tessere sottoscritte. Il dato rappresenta il miglior risultato nella storia del club del basket al termine della fase dedicata ai vecchi abbonati ed è stato raggiunto in 15 giorni. Nella scorsa stagione la stessa quota era stata toccata dopo 5 settimane di campagna. La campagna abbonamenti proseguirà da domani con la seconda fase dedicata ai cambi di posto al Pala Carnera.
1: Ginnastica artistica, i campionati assoluti, gli atlete del Centro di Addestramento Territoriale di Trieste, l'Artistica 81, tornano a casa con 3 medaglie importanti. Dopo 2 giorni intensi di gare, svoltesi al Palameda di Meda, terzo posto assoluto nell'All Around per Antea Sisio della IACE Ginnastica, mentre Benedetta Gava, Artistica 81, ottiene un primo posto al volteggio e un secondo posto al corpo libero.
0: Al via oggi la 17ª edizione dell'Aquileia Film Festival in Piazza Capitolo, 8 serate tra storia e archeologia accessibili a tutto il pubblico tra documentari, incontri con studiosi, anteprime per guardare oltre ciò che gli occhi possono vedere. Il festival si apre con una serata speciale presentata da Giulia Pruneti, giornalista di Archeologia Viva, dedicata al 50° anniversario del terremoto del Friuli del 1976. In programma la presentazione del libro Quando tornano le rondini, Friuli 1976, memorie di un terremoto di Giada Messetti, giornalista e sinologa che verrà intervistata dalla giornalista e scrittrice Elena Commessatti. A seguire la proiezione di Orcolat di Federico Savonitto. Tutte le proiezioni hanno inizio alle 21 con prenotazione online obbligatoria. A Savonitto abbiamo chiesto come sono state selezionate le voci che compongono questo racconto corale.
2: Le voci sono state selezionate anche in accordo con la casa di produzione Kublai, che aveva il desiderio di sentire delle voci note riconoscibili del Friuli. Io ci ho messo del mio cercando delle figure che avessero molto spessore, anche se magari esterne al Friuli, come per esempio Esther Kinski o Paolo Rumiz, che avevano scritto entrambi dei libri molto importanti sul terremoto. Esther Kinski aveva scritto un libro proprio sul terremoto friulano, in particolare nella Varreggia, che si intitola Rombo, e Rumiz aveva scritto invece Una voce dal profondo sui terremoti in generale in Italia. Poi la figura per esempio di Bruno Pizzul, che è un narratore, è un'idea che abbiamo avuto insieme al produttore Marco Caverlotto, e l'idea di renderlo un narratore è stata un'idea che ho avuto anche in modo forse un po' azzardato, visto che si tratta di una voce riconoscibile da chiunque come uno dei più grandi cronisti italiani del Novecento, e però ho voluto spostarlo rispetto al suo ruolo, no? Metterlo fuori contesto, e credo che sia stata un'occasione per conoscere un Pizzul diverso.
0: C'è qualcosa che accomuna queste testimonianze così diverse?
2: Nella maggior parte dei casi sono voci di persone che vedono il Friuli con un occhio esterno, un po' come il mio, insomma, voci di persone che se ne sono andate, che quindi hanno il Friuli sempre nel cuore e lo ricordano raffrontandolo ad altri territori, ad altri luoghi.
0: E che immagine vuole trasmettere del Friuli e della storia del terremoto a chi magari non le conosce?
2: Ho voluto raccontare questa storia come una storia comunque di rinascita, che trasmette in qualche modo una speranza, inserendo il popolo friulano come sicuramente un popolo che ha saputo reagire nel migliore dei modi, anche se, va detto appunto, aiutato da istituzioni molto attente e da condizioni di grande solidarietà che sono arrivate anche dall'esterno.
1: E ora la rassegna stampa di oggi, cominciamo dalla prima pagina del Piccolo Edizione di Trieste. Giornata nera in A4, 2 incidenti gravi, una vittima, a perdere la vita un cittadino polacco tra Portogruaro e San Stino, tra Villesse e Palmanova, un tir ribaltato. Crollo, strada lesionata, gravi danni causati a Trieste dal nubifragio di domenica sera, via Giulia, via dello Scoglio, situazione critica dopo il cedimento del muro, preoccupa il torrente che scorre nel sottosuolo, interviene la protezione civile a San Giovanni a Rozzol, 40 mm di pioggia caduti in mezz'ora. Rieco Laffa, troppo cemento e poco verde, le isole di calore infuocano le città, lo studio sulle isole di calore in Friuli Venezia Giulia, edifici alti e vicini, strade strette, creano i canyon urbani, quasi raddoppiate, le giornate con più di 30 gradi. Classifica Censis, Balzo, Uni Trieste, Università Trieste in informatica in Italia è seconda soltanto a Trento. Di spalla nel capocronaca, Trieste e i concerti, meglio a Rocco o in Piazza Unità, i pro e i contro. Le categorie per la location sotto al municipio, ma con nomi di alta qualità. Lavori in corso, prendono forma i nuovi ponti lungo le rive, posato l'impalcato entro agosto e il getto di cemento, poi si passa al Ponte Verde. Cirque du Soleil, il grande ritorno a Trieste nel 2027, come abbiamo sentito, tendone al Silos e un mese di show. A centro pagina la fotonotizia, magica doppietta triestina, Vucetti Bonifacio, dopo il mondiale vincono l'Europa.

0: Cemento e poco verde, città soffocate dal caldo è anche il titolo di apertura del Messaggero Veneto di Udine. I comuni in ordine sparso sulle isole di calore serve una pianificazione. Nella fotonotizia centrale la cronaca, a Codroipo trovato un cadavere carbonizzato, anziano scomparso, avviate le ricerche. Ancora cronaca con quella che viene definita una giornata nera in A4, incidenti in serie tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, una vittima. Poi governo e accise, gasolio sconto di 17 centesimi fino al 6 agosto. Le cifre dell'ASU FC, Sanità Friulana, in 6 anni investiti 425 milioni e a Tarvisio padre e figlio soccorsi sul predile erano in ciabatte. Per gli spettacoli Mittelfest ha scelto una donna, direzione artistica Tomsic. Dall'Università di Udine le parole del rettore Montanari, saperi diversi per garantire più lavoro. Il Gazzettino di Udine apre invece con Asili Nido, l'odissea per un posto, più di una famiglia su e non riesce ad affidare i figli alle strutture per mancanza di spazi. Emergenza neonati. Le cose vanno meglio nelle città più grandi, ma in tanti paesi la scarsità di strutture costringe mamme e papà ad arrangiarsi. La fotonotizia centrale è dedicata al progetto approvato dalla Giunta, ricasoli, nuove telecamere e punti luce con il restyling. Di taglio la cronaca nera, trovato morto con il volto carbonizzato, la tragica scoperta fatta ieri mattina nelle campagne dell'area codroipese. Si parla poi di carburanti, Fedriga tuona, adesso basta speculazioni, e di San Giorgio, inceneritore da 500.000 tonnellate l'anno, c'è la proposta. Infine lo sport con un anniversario udinese, 40 anni fa Pozzo ne assunse la presidenza.
1: Dalla prima pagina del Piccolo, edizione di Gorizia e Monfalcone, potevano annegare tutti la tragedia di domenica sulla spiaggia Git di Grado, raccontata dai bagnini che hanno tentato di salvare l'anziano turista austriaco. C'era la bandiera rossa, onde alte 2 metri, il nostro pattino si è rovesciato, abbiamo rischiato prudenza anche se l'acqua è bassa. Di spalla nel capocronaca di Grado Gorizia per l'ex caserma del Fante, niente piani di recupero. Monfalcone, marciapiedi e strade, in centro lavori a raffica, affidato il cantiere per il restyling delle vie Mulino, Beceglio, Giorgione e Fontanot. Partirà a fine agosto ed entro l'anno è prevista una seconda manutenzione straordinaria. Interesserà in questo caso via 24 maggio. A Ronchi dei Legionari, sportello antidisagio abbinato ai controlli negli impianti di base, la doppia strategia del comune per la vivibilità della zona e la prevenzione dei casi di bullismo e di violenza giovanile, culminati nell'aggressione a un ragazzo dopo una partita. Infine la storia dell'Alben di Gradisca, dove un professore di 65 anni diventa di ruolo.
0: Nell'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto in cronaca anche l'addio a Popolizio, mago della Vespa, aveva 60 anni. A Frisanco, sulla strada di Claupa, divieti ignorati e multe ai ciclisti. Di piede una storia che arriva dal centro del capoluogo, stoppati i lavori per la ZTL, il grande platano sarà salvato. Alcol e violenza, dati shock tra i giovani, titola invece il Gazzettino di Pordenone. C'è un collegamento tra l'escalation di episodi nel pordenonese e l'abuso. Meneguzzi dell'ASFO, bere favorisce l'aggressività. E poi l'incubo morbillo, grave un bimbo di 10 mesi ricoverato in città dopo un viaggio, e c'è anche un 15enne. Nella fotonotizia ZTL rovente, blitz per salvare il platano. Ancora nel capoluogo concerti nel Parco San Valentino, scoppia la polemica, mentre ad Azzano Decimo addio a Guerra, storico geometra ed ex assessore. Infine a Fontana Fredda una giungla di regole salta la manifestazione.
1: E ora alcuni appuntamenti di oggi in regione. Da oggi a venerdì 7 agosto il confine italo-sloveno si dissolve nel segno di Glasbe Sveta Musiche dal Mondo. Il festival transfrontaliero, giunto alla 15ª edizione, si svolge tra Gorizia e Nova Gorizia. A Musiche dal Mondo si incontrano musiciste e musicisti nazionali e internazionali e generi musicali diversi per una programmazione che fa della contaminazione e del dialogo transculturale il suo punto di forza.
0: Il tema di quest'anno, Accordatori di Pace, è stato scelto in collaborazione con il compositore e polistrumentista Bostian Gombat ed è dedicato a ensemble e progetti musicali che si confrontano con l'altrove. Il via con 2 concerti all'insegna della ricerca e della sperimentazione musicale. In apertura la cantante e performer Elsa Martin con il concerto Vox Humana. A seguire alle 21.45 la sassofonista Laura Agnusdei presenterà il suo ultimo disco Flowers Are Blooming in Antarctica. Dalle 21 al Piccolo Cielo, nel Parco Basaglia di Gorizia.
1: Dal cinema d'animazione all'horror, passando per il documentario e la fiction, sono i migliori cortometraggi internazionali a tornare protagonisti della 22ª edizione di FMK, International Short Film Festival, il festival organizzato da Cinema Zero, con Cinema Zero Young Club, che da oggi al 31 luglio trasformerà Pordenone in un grande laboratorio a cielo aperto dedicato al cinema breve.
0: 21 cortometraggi provenienti da tutto il mondo, masterclass con alcuni dei protagonisti del nuovo cinema italiano, proiezioni speciali, workshop gratuiti, gaming, DJ set, laboratori per bambini e ragazzi e tanti appuntamenti diffusi animeranno per 4 giorni l'Arena Wow, la mediateca di Cinema Zero, Cinema Zero e Spazio Zero. Cuore del festival saranno le 4 serate di concorso, ogni sera alle 21 all'Arena Wow, ciascuna dedicata a un diverso genere cinematografico. Si parte oggi con l'animazione tra opere provenienti da Francia, Olanda, Stati Uniti e Italia, con titoli come Nicolò, Cher Fan, presentato dalle autrici Laura Le Boursicot e Alicenne Masson, Svermen, Randaghi di Enrico ed Emanuele Motti, che introdurranno il cortometraggio e Two All Little Things.
1: Appuntamenti con la musica, la Civica Orchestra di Fiati Giuseppe Verdi, città di Trieste, presenta il concerto Impulsi, ritmi urbani, protagonista Leos Saxophone Quartet alle 21 nel giardino del Museo Sartorio a Trieste.
0: La Fiera della Musica di Azzano Decimo chiude con un concerto internazionale, quello dei Dropkick Murphys, campioni assoluti del Celtic Punk di Boston con le loro caratteristiche fisarmoniche, cornamuse e riff di chitarra. Per l'occasione la band sarà affiancata anche da altre due proposte musicali, Agnostic Front e Hans Lua. In Piazza Libertà, porte aperte alle 19 e inizio esibizioni musicali, previsto per le 20.
1: In via Squini a Udine, protagonista DJ Dente, al Visio Garden Yatai, dalle 20 alle 22.
0: Orto Teatro presenta il Dottore Innamorato di e con Moreno Pigoni della compagnia I Burattini della Commedia a Sappada alle 17.30 in Piazza Palù o in caso di maltempo nella Sala Congressi di Cima Sappada.
1: Che cosa fareste se la Terra stesse per essere distrutta per far spazio a una superstrada iperspaziale? A queste altre domande improbabili risponderà la lettura scenica Guida Galattica per gli autostoppisti, dal romanzo di Douglas Adams a cura di Federica Guerra, voce narrante, e Giovanni Buoro alla chitarra. A San Martino il Tagliamento, Villa Centis, alle 20.45.
0: Il tema dell'abitare sarà al centro della tavola rotonda Gorizia che cambia, il nuovo piano casa come motore di sviluppo urbano, nel corso del quale l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio, Cristina Mirante, illustrerà le nuove politiche sulla casa a livello sia nazionale che regionale, alle 18.30 Palazzo De Grazia.
1: Al Circolo Fotografico Triestino, Paola Pesante presenta Etica e Fotografia, invito al Festival della Fotografia Etica di Lodi, alle 18.
0: Il gruppo anarchico Germinal Trieste organizza la crisi climatica e le sue disuguaglianze, come orientarsi tra scienza, politica e giustizia climatica. L'incontro sarà tenuto da Matteo Nurisso, ricercatore in scienze del clima, alle 20.30 in Piazza Poecher.
1: La biblioteca di Lignano Sabbiadoro accoglie i bambini e le loro famiglie con un allestimento che omaggia Attilio, nome d'arte di Attilio Cassinelli, e il suo mondo illustrato. La mostra interattiva dal titolo In vacanza con Attilio è stata ideata e curata da Alessandra Cassinelli, figlia del celebre illustratore. Inaugurazione alle 17, in seguito alla mostra, con ingresso libero, si potrà visitare negli orari di apertura della biblioteca.
0: Per Udine estate al via Burattini senza confini, il programma di spettacoli di Burattini e giocoleria che accanto alle proiezioni punta ad animare le serate estive nei quartieri. Si parte al Parco Moretti con Fuori dalla valigia, spettacolo di giocoleria e acrobatica della compagnia Begheré di Viareggio.
1: Dopo il rinvio delle scorse settimane, Cinema Divino recupera il primo appuntamento della rassegna all'azienda agricola Vistorta di Sacile. Da protagonista sul grande schermo sarà Le città di pianura di Francesco Sossai. La serata prenderà il via alle 19.30 con aperitivo di benvenuto. Alle 20 sarà possibile partecipare alla visita guidata della cantina con degustazione dei vini dell'azienda. Seguirà la cena buffet prima della proiezione del film alle 21.30.
0: Il programma delle notti del vino in Friuli Venezia Giulia prosegue oggi a Torreanno, dove le degustazioni saranno accompagnate dal duo musicale Matica Duet dalle 19.30 nel Parco dello Scalpellino.
1: La nuova stagione di prosa del Teatro Verdi di Muggia, realizzata in collaborazione con ERT, sarà presentata alle 17.30 al Teatro Verdi di Muggia in un appuntamento aperto a tutti.
0: Torna sul grande schermo all'aperto di Udine Hamnet nel nome del figlio di Chloe Zhao, con protagonisti Paul Mescal e Jessie Buckley, Oscar per la migliore attrice protagonista. Basato sul romanzo di Maggie O'Farrell, il film racconta la potente storia d'amore e perdita che ha ispirato la creazione dell'intramontabile capolavoro di Shakespeare, Amleto, nel giardino Lodi Sfortuna di Piazza Primo Maggio alle 21.30.
1: Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 la rubrica in friulano WF Evelyn D, alle 11.20 Radar Estate. È possibile che in noi coesistano menti diverse? Ne parliamo con il professor Francesco De Stefano. Alle 11.55 andrà in onda In valigia, accompagnando gli ascoltatori nella preparazione di ogni viaggio, dalla breve fuga del weekend alla vacanza dall'altra parte del mondo. I programmi regionali tornano poi alle 14. Ed è tutto tutto per questa edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, redatta e condotta da Lara Zani e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Viola Romanese e Mauro Ciccarelli. Ha collaborato in redazione Cristina Polselli. Prossimo appuntamento con il GR alle 12.

0: 10:30. Grazie dell'attenzione. Buon proseguimento di giornata.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
2: Centro operativo dell'automobile Club di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo oggi è caratterizzato da cielo generalmente sereno, mentre la circolazione veicolare si va movimentando sulla principale rete viaria, sulla 4 è già sostenuto e si registrano anche code tra Re di Puglia e Palmanova in direzione Venezia a seguito di un restringimento istituito a seguito dell'incidente di ieri tra Palmanova e Villesse. Ricordiamo poi che tra Porto Gruaro e San Donà di Piave si passa da 3 a 2 corsie, attenzione anche qui alla possibilità di rallentamenti in entrambe le direzioni. Sull'RA13, il raccordo tra la 4 e Trieste, c'è anche una chiusura della corsia di sorpasso tra Trebiciano e Fernetti per chi viaggia in direzione Venezia, mentre sulla stessa RA13 in direzione Trieste è chiusa per lavori la galleria Carso, siamo tra Padriciano e Cattinara. Quindi l'uscita obbligatoria a Basovizza si viaggia sulla 202 DIR. Sul tratto Assistiana-Rabuiese invece i lavori coinvolgono la galleria Monte d'Oro e qui c'è uno scambio di carreggiata, chiusa la direzione per Trieste, si viaggia a doppio senso di marcia in quella per la Slovenia. Segnaliamo poi lavori in tangenziale ovest di Udine, così come sulla strada regionale 356 di Cividale e 646 di Ucea, con possibili restringimenti, sensi unici alternati, chiusure delle rampe di entrata e uscita con deviazioni in loco. Siamo quindi tra i comuni di Udine, Ariana del Royale, Cassacco, Targento, Lusevera e Faedis. Segnaliamo infine una chiusura notturna che riguarda la strada regionale 251 della Valcellina, per un tratto di 4 km tra i comuni di Montereale Valcellina e Andreis. Ci sono lavori all'interno della galleria Para e quindi la chiusura va a fasce orarie dalle 22:30 alla mezzanotte 30 e poi dall'1 alle 5:30. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7:18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'auguro di una buona giornata.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
3: RAI, Radio 1.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
1: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: GR1.
1: Caro carburanti, nuovo decreto del governo, sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio fino al 6 agosto, stanziati 125 milioni di euro. Palazzo Chigi, risposta responsabile e tempestiva, poche le risorse disponibili, le opposizioni, intervento inadeguato. Giorgia Meloni in Val di Susa dopo gli scontri no TAV, violenza organizzata, lo Stato non indietreggia, i magistrati facciano il massimo. Su Ranucci la premier Schlein gettò ombre sull'esecutivo, si scusi, la replica no a strumentalizzazioni. Troppo amianto, troppe polveri, i giudici di Milano dicono stop all'area a caldo dell'ex Ilva. Giorgetti, così si stravolge la cessione. Oggi incontro sindacati governo, gli indiani di Jindal confermano il loro impegno. Diplomazia a Washington, Trump riceve prima Zelensky, poi Netanyahu. Sullo sfondo le divergenze tra il capo della Casa Bianca e il premier israeliano su cessate il fuoco in Medio Oriente. Cane contro gatto, vince gatto. Il primo ministro britannico Burnham lascerà Axel nel nord d'Inghilterra. Non andrebbe d'accordo con l'inquilino più longevo di Downing Street, il micio Larry. Nolan Effect, quando il cinema diventa turismo, boom di prenotazioni per le spettacolari location italiane scelte dal regista per l'Odissea. Roma celebra Patti Smith al Circo Massimo, festa per gli 80 anni della poetessa del rock. Azzurro tenebra, dopo il caso Pirlo lasciano Maldini e Leonardo. In giornata il Consiglio federale, per il ruolo di commissario tecnico tornano favoriti Mancini e Conte. Buongiorno da Luana Cremasco. Il governo dunque interviene sul caro carburanti, un problema che con la difficile situazione in Medio Oriente e prima ancora anche l'Ucraina con il gas sta diventando più che un'emergenza. Sui conflitti in corso, diplomazia sempre al lavoro a Washington, ne parleremo a breve. Oggi due importanti incontri alla Casa Bianca, Trump riceverà Zelensky e Netanyahu. Sul fronte dei prezzi dei carburanti, nel frattempo il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok a uno sconto sul gasolio, una risposta tempestiva e responsabile, ha detto la premier Giorgia Meloni, ipotizzando interventi futuri più strutturali. Ma partiamo dalle misure già decise. Abbiamo qui in studio Filippo Misano della redazione politica, Lorenzo Opice, economico. Con te Lorenzo, cominciamo dal Consiglio dei Ministri e da quanto è stato deciso proprio sul gasolio.
2: Sì, buongiorno Luana, buongiorno a tutti voi. Partiamo però dal costo del petrolio Brent, perché l'ipotesi, come dicevi, di una soluzione diplomatica dei conflitti in corso fa segnare un ulteriore calo. A New York è stato quotato poco meno di 88 dollari al barile. In Italia il CDM ha stabilito che fino al prossimo 6 agosto il diesel costerà 17 centesimi in meno nei distributori lungo le autostrade. Ha superato la soglia psicologica dei 2 euro al litro, arrivando a 2,85. L'intervento costerà circa 125 milioni di euro. Ha spiegato il ministro dell'economia Giorgetti in conferenza stampa. Per finanziarlo è stato valutato e poi escluso l'aumento delle accise sui tabacchi. Le coperture sono in parte le accise mobili, che si riferiscono al mese pregresso perché si attende l'inizio di agosto per utilizzare quelle maturate nel mese di luglio, in parte il fondo antitrust e in parte c'è il fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Altro paragrafo, l'ex Ilva. Il gruppo Jindal conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per l'area a caldo, prevedendo anche degli impianti carbon free. Oggi pomeriggio a Palazzo Chigi previsto l'incontro tra sindacato e governo. Intanto il CDM ha stabilito un'ulteriore tranche da 100 milioni per garantire la continuità operativa del polo siderurgico in attesa questo del perfezionamento della cessione. Riguardo alla chiusura dell'area a caldo stabilita da una sentenza della Corte di Appello di Milano, il ministro dell'economia Giorgetti ha evidenziato come questo stravolga tutto in una fase di cessione abbastanza avanzata.
1: E veniamo ora al fronte politico, al dibattito sui temi del caro carburanti, ma non solo. Partiamo dalle parole della premier Giorgia Meloni dopo il Consiglio dei Ministri. Filippo Misano.
3: Eh sì, Giorgia Meloni, lo dicevi prima, ha definito il taglio sul gasolio non risolutivo, ma una risposta comunque tempestiva da parte del governo. In mattinata, ieri, la premier si era recata in Val di Susa, ai cantieri dell'alta velocità, dove ha pronunciato parole dure contro le violenze di sabato. Il servizio di Federica Ionta.
4: Prima nella riunione di maggioranza, poi nel Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni rivendica la linea del governo. È comunque soddisfatta, date le poche risorse disponibili, non si poteva fare di più, scrive sui social.

0: Dunque il provvedimento che taglia il prezzo del gasolio è una risposta responsabile e tempestiva, sottolinea la ratio. Interveniamo sul diesel, spiega la premier, perché i costi dei trasporti incidono a cascata su quelli dei beni finali. Non basta, Giorgia Meloni ne è consapevole, per questo anticipa che prima della scadenza di questo provvedimento il governo interverrà ancora e intanto monitora i conflitti in corso, porta avanti contatti internazionali, nuova telefonata con il presidente algerino Tebboune per parlare di energia, migranti e piano Mattei. Anche la sicurezza resta in cima all'attenzione della premier, che fa un sopralluogo a sorpresa nei cantieri TAV di Chiomonte e qui gira un video in cui mostra i danni dell'assalto di sabato. Lo Stato assicura non indietreggia.
1: Questa è violenza organizzata e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo alla magistratura di fare il massimo del lavoro.
2: E il tema della sicurezza e caro carburante continuano ad animare anche il confronto politico. Bocciata l'ipotesi di rincari sulle sigarette, resta infatti da sciogliere il nodo delle coperture per finanziare lo sconto al distributore. Fratelli d'Italia rivendica la misura che definisce una risposta concreta appunto sulla sicurezza e avverte dal governo tolleranza zero contro chi distrugge e danneggia. Ascoltiamo Marta Schifona.
3: Oltre 100 agenti feriti ed 1 milione di euro di danni, questo il bilancio della violenza no TAV e non sarà certo il buonismo della sinistra a fermarla.
2: E sul fronte dell'economia il leader della Lega Matteo Salvini sollecita un contributo a banche e società energetiche, mentre Forza Italia con Antonio Tajani rilancia sulla riduzione della pressione fiscale. Fanno ridere visto che questo governo è il record di pressione fiscale, l'affondo del 5 Stelle Giuseppe Conte. Verdi e Sinistra insistono con la richiesta di tassare gli extra profitti dei petrolieri che dicono hanno guadagnato tantissimo e dal Messaggero Francesco Boccia PD rincara tra 10 giorni saremo da capo, servono le accise mobili, un bonus per i più deboli, questo intervento spiega è inadeguato e aiuta anche chi non ha bisogno. E la segretaria Dem Eli Schlein respinge le accuse di connivenza con i disordini di questi giorni, sentiamo.
4: Connivenze che non esistono ed è irresponsabile muovere questo tipo di insinuazioni e di accuse, anche perché di quella stessa violenza molto spesso anche noi siamo bersaglio.
2: Intanto prosegue l'inchiesta sulle devastazioni ai cantieri TAV in Val di Susa con danni per oltre 1 milione di euro, avete sentito, e decine di agenti feriti, 4 gli antagonisti fermati, oltre 1000 le persone identificate. Si indaga per devastazione con l'ipotesi dell'aggravante del terrorismo. Claudio Vigolo.
5: I fermati sono 4 ventenni tedeschi, espulsi, non potranno fare rientro in Italia per 3 anni. Oltre 1200 le persone identificate in 2 giorni. Ieri mattina è toccato ai presenti del campeggio di Benaus per il Festival dell'Alta Felicità, ripresi in video dagli agenti mentre mostravano il documento d'identità. La polizia cerca di individuare i responsabili dei danneggiamenti e delle violenze contro le forze dell'ordine avvenuti sabato. Per gli investigatori, gli antagonisti vestiti di nero che hanno assalito i cantieri potrebbero essere partiti proprio dal campeggio e avervi poi trovato rifugio. Vengono ora visionati i filmati delle telecamere e le riprese dei droni, ma anche le immagini che circolano sui social. E pomeriggio, conferenza stampa del movimento. Dalla montagna, dicono i contrari all'opera, tirano fuori amianto e uranio e la valle viene devastata. Fa intanto discutere una frase di Guido Fissore, storico attivista Notav.
6: Quello che è successo là l'abbiamo fatto tutti, sono tutti responsabili, che non vuol dire che tutti andiamo a tirar pietra ai poliziotti, però l'entrare nel cantiere eccetera è stato...
7: Sempre in tema di sicurezza, nei giorni scorsi a dividere le forze politiche c'era stato anche il caso di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento di polizia. Sulla vicenda proseguono le indagini. Ieri in procura sono stati ascoltati i familiari di Fakir come persone informate sui fatti. E spunta poi un nuovo video pubblicato dalla trasmissione Filo Rosso in cui Fakir è a terra, non ha ancora perso i sensi, il suo volto è sporco di sangue. Il legale della famiglia ha presentato un'istanza alla procura di Bologna per chiedere di identificare la persona che ha condiviso con altri e ha rivelato le immagini registrate dalle body cam dei poliziotti. Ultimo tema politico di giornata è botta e risposta tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del PD Eli Schlein su un'altra vicenda, quella del conduttore di Report Siegfried Ranucci, la bomba esplosa davanti alla sua casa di Pomezia lo scorso ottobre, il mistero sui mandanti. Filippo Amisano.
2: È emerso ciò che era chiaro, e cioè che il governo non c'entrava assolutamente nulla sul caso Ranucci, ha scritto sui social Giorgia Meloni, che aggiunge la segretaria Dem gettò un'ombra, alludendo davanti a una platea internazionale, sul governo e sull'Italia, non neghi l'evidenza e si scusi. Mai collegato l'esecutivo alla bomba, la replica di Eli Schlein, che precisa, mi riferivo alla difesa della libertà di stampa, la destra dice

0: continua a strumentalizzare quello che noi affermiamo per coprire i propri fallimenti e la Premier è ossessionata dal Colle, è tutto.
1: Sono le 8:10 minuti e parliamo di calcio e del caos nazionale. Occhi puntati sul Consiglio federale FIGC di oggi alla ricerca di una soluzione dopo il tramonto della candidatura di Pirlo come CT e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Facciamo il punto qui in studio con Jacopo Barlotti.
2: Sì, proprio così, tutto da rifare in casa azzurra. Erano arrivati l'11 luglio Paolo Maldini e Leonardo, chiamati dal nuovo presidente federale Malagò per rilanciare il calcio italiano, e invece 16 giorni dopo sono già dimissionari dopo il caso Pirlo. La scelta che avevano fatto per il ruolo di commissario tecnico della nazionale e che invece poi è saltata per questioni anche politiche per i rapporti di Pirlo con la Russia. Così, sentiamo, ha parlato il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli.
3: Sorpreso direi proprio di no, era nell'aria, Maldini aveva scelto Pirlo come sapete per tutti i motivi non sarà più il CT nazionale, quindi ci poteva stare. Dispiace perché Maldini secondo me era una grande scelta, persona di grandissimo valore, avrei comunque gradito personalmente ma anche come movimento calcio che fosse ancora là a bordo, però capisco la sua posizione.
2: Serie A che adesso vorrebbe Antonio Conte CT, Malagò che invece punta su Roberto Mancini, e non è escluso un nome a sorpresa. Oggi a Roma ci sarà il Consiglio federale, naturalmente si parlerà anche di questo e c'è poi anche l'ipotesi Giorgio Chiellini come direttore tecnico.
1: Ne facevamo cenno in apertura, i conflitti in Ucraina e in Iran saranno al centro oggi di due importanti incontri alla Casa Bianca. Il presidente Trump riceverà Zelensky e Netanyahu. Da una parte il sostegno militare a Kiev, dall'altra le differenze di vedute su Teheran. Conflitto quello medio orientale su cui Trump è tornato anche ieri. Sentiamo l'inviato.
4: Non li puoi comprare, devi batterli e lo stiamo facendo. Donald Trump rivendica la strategia impiegata contro l'Iran. Se ora vogliono negoziare è solo perché li abbiamo colpiti duramente, sostiene in un comizio a Milford in Michigan, dove parla di tutto, dalla manifattura ai dazi alla sfida elettorale di novembre e naturalmente della guerra contro il regime di Teheran. Definisce molto amichevoli i colloqui in corso. Sono stati gli iraniani, dice, a chiederci un incontro, ma avverte. Se la diplomazia non avrà successo, riprenderanno gli attacchi. Il dossier iraniano sarà al centro del suo incontro oggi a Washington con il premier israeliano Netanyahu. Il primo dopo mesi, più volte rinviato sullo sfondo delle divergenze sul cessato il fuoco e sul negoziato con i Pasdaran. Siamo stati molto generosi con diversi paesi e Israele è uno di questi, ha detto Trump sull'Air Force One, ribadendo tuttavia l'obiettivo comune, impedire agli Ayatollah di sviluppare armi atomiche. Da New York, Enrico Bona per il GR1.
1: Lo sentivamo, nessun attacco in questi giorni sull'Iran, proseguono i negoziati indiretti con i paesi mediatori, ma l'esito dipenderà anche da Israele, se e quanto sarà disposto a fermare l'offensiva in Libano e contro i territori palestinesi. L'inviata a Gerusalemme.
5: L'ottava visita del premier israeliano alla Casa Bianca è l'ultima prima delle elezioni di ottobre in Israele. Diversamente da quando Netanyahu andò a proporre il piano d'attacco all'Iran, però stavolta sarà Trump in pressing. Ma non tanto, probabilmente per quella lettera di 600 ex funzionari della sicurezza israeliana che gli hanno scritto di come la Cisgiordania sia un punto di rottura e che i coloni violenti vanno fermati, quanto piuttosto perché Trump vuole risultati su almeno uno dei dossier medio orientali, Gaza o Libano. Così Netanyahu arriva a Washington avendo approvato l'ingresso nella striscia della Forza Internazionale di Stabilizzazione e dei tecnocrati palestinesi che dovrebbero amministrarla. Chissà se basterà a ricucire gli strati. A Gaza intanto tra nuovi raid tornano i vivi e i morti. Oltre 60 detenuti scarcerati da Israele sono il più grande rilascio dalle sue prigioni dalla tregua di ottobre. 99 i corpi recuperati in 24 ore dalle macerie e le ricerche vanno avanti. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: E mentre si cerca la difficile mediazione con l'Iran e sul fronte palestinese e libanese, c'è il terzo scenario di questa guerra in Medio Oriente, il Mar Rosso. Gli Houthi yemeniti vicini alla Repubblica Islamica rivendicano di aver attaccato impianti petroliferi sauditi. Dovremo occuparci anche di loro, ha detto il presidente Trump. Trump, che nel frattempo intende ridisegnare la mappa delle forze militari impiegate nei paesi europei della NATO. Di fatto un disimpegno nel vecchio continente a fronte di un rafforzamento della presenza nello scacchiere medio orientale. Disimpegno più volte annunciato dal capo della Casa Bianca per costringere gli alleati all'aumento delle spese militari per la difesa. Dicevamo del faccia a faccia alla Casa Bianca con Zelensky. Il presidente ucraino arriva forte del sostegno incondizionato

0: commissionato ricevuto a Londra dal neo premier britannico Burnham. Sul campo accelera l'offensiva di Kiev, anche stanotte c'è stato un massiccio attacco con droni contro la Russia, quasi 400 quelli lanciati su Mosca, la maggior parte intercettata e neutralizzata, ma alcuni hanno provocato danni a un condominio e ad alcune abitazioni. Non si registrano vittime, fanno sapere le autorità moscovite. Rai Radio 1, il grande caldo torna sull'Italia. Terminata la breve tregua di questi giorni, le temperature saliranno già dalle prossime ore. Le previsioni con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
1: Con l'avvento dell'alta pressione sul paese ritroveremo anche le temperature in aumento. Nella giornata di oggi si arriverà intorno ai 36 gradi di media al centro nord, così come al sud e sulle isole. Nella giornata di domani tenderanno ulteriormente ad aumentare con temperature al centro nord intorno ai 39 gradi.
0: Temperature roventi causa anche degli incendi che stanno interessando vaste aree del territorio italiano. Tra quelle più colpite c'è il Gargano in Puglia, andati in fumo oltre 150 ettari di macchia mediterranea in poche ore. Non è interessata la zona di Lesine, poco distante, un'area naturalistica tra sentieri e laghi, diventata un'attrazione turistica importantissima per la provincia di Foggia.
2: Da una cavalcata lungo l'istmo di sabbia e terra ad un giro in barca sulle acque del lago, c'è un angolo di Puglia che da qualche anno promuove una nuova concezione di turismo. Siamo a Lesina, nel Foggiano, non una semplice vacanza, ma una vera e propria esperienza di turismo rigenerativo.
3: Ci piace abbinare la vacanza in spiaggia di relax al conoscere tutte le zone dell'Italia che sono bellissime.
2: Ci accompagna in una mini crociera sul lago Lello, una guida del posto.
4: Questa non è un'esperienza unica. Questa è un'esperienza che ogni volta che voi avrete il piacere di venire in questo luogo vivrete sempre e comunque in maniera diversa.
2: Una traversata lungo il canale che in tanti chiamano l'Amazzonia Foggiana. Sfruttando il vento è possibile anche praticare kitesurf, ma il lago può essere ammirato anche in sella ad un cavallo per vivere l'esperienza di turismo equestre.
5: È la famosa vita lenta che ci permette di rallentare un po' i ritmi del lavoro.
2: Tatiana Bellizzi, GR1.
0: Altro territorio, altro turismo. Andiamo a Berceto, in provincia di Parma.
6: Siamo qui con i nostri amici olandesi, li abbiamo portati a vedere un po' delle nostre terre.
7: Abbiamo fatto la via Francigena per arrivare qui a Berceto.
8: Le alte temperature di quest'estate stanno riempiendo i borghi montani, come Berceto, centro dell'Appennino parmense, attraversato dalla via Francigena. Con l'arrivo della bella stagione le presenze quadruplicano.
9: A Berceto si viene per star calmi e l'aria buona.
10: Passeggiate, sei a 40 minuti, sei al mare.
8: Recentemente sono stati anche riaperti un campeggio e alcune strutture ricettive. Sentiamo Simona Cerbi, sindaca di Berceto.
11: Vedere il paese con i locali chiusi è tristissimo. Quest'anno sono molto contenta perché invece queste attività sono riuscite ad aprire e hanno creduto alla rinascita di Berceto.
8: Negli ultimi 5 anni la regione ha finanziato interventi di attrattività turistica delle aree interne per oltre 40 milioni di euro. Tra i progetti che puntano all'accoglienza di turisti e pellegrini, ma anche dei lavoratori digitali, a Berceto c'è Casa Francigena, un nuovo hub culturale con spazi per il co-working. La speranza è che chi è innamorato di questi luoghi li scelga per viverci tutto l'anno.
0: Maria Chiara Perri, GR1. Nel Regno Unito, prime decisioni del nuovo premier Andy Burnham, che, lo dicevamo, ha incontrato Zelensky e ha anche rassicurato i britannici sulla sorte del gatto Larry, che da anni è mascotte di Downing Street. Da Londra la corrispondente.
12: Dall'insediamento a Downing Street trascorsa una settimana, Andy Burnham, nuovo primo ministro britannico, ha già fatto le prime mosse: via l'IVA dalle bollette elettriche, tetto al costo dei trasporti pubblici. Zelensky è accolto a Londra primo ospite internazionale. Ma tra le notizie che appassionano i media c'è anche il destino del gatto di Downing Street. Larry, felino adottato dal gattile di Battersea nel 2011, sopravvissuto a ben 6 primi ministri. L'ex sindaco di Manchester è il 7º. A differenza del predecessore Starmer, però, che per far accettare ai figli la nuova residenza Downing Street aveva preso un gatto, magnifico siberiano di nome Prince, Burnham possiede invece un cane. Si chiama Axel, è un barboncino bianco, arriva da un canile. Per giorni ha fatto preoccupare i fan di Larry. Oggi, rassicurati dall'annuncio del primo ministro, Axel resterà a Manchester, dove Burnham intende mantenere la residenza e svolgere molte riunioni di governo, perché, ha spiegato, il nord conta e Londra non può più essere l'unico centro decisionale. Viva la devolution, deve aver pensato il gatto Larry, incontrastato padrone di Downing Street, ancora per un po'. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
0: L'Odissea di Nolan, fenomeno planetario, con incassi che salgono vertiginosamente. Non tutti sanno però che c'è molto

0: tutto d'Italia nel Colossal hollywoodiano.
1: Non poteva che esserci anche la nostra Magna Grecia a fare da set per il film del momento. L'Odissea, rivista da Christopher Nolan, un film evento che in pochi giorni è già diventato un successo globale, ha come protagoniste anche le nostre bellezze oltre alle star di Hollywood. Le Eolie, innanzitutto, che prendono il nome dal dio del vento. A Lipari sono state ricostruite le scene dell'incontro con le sirene. Sui social spopolano i video con l'arrivo della troupe e delle barche usate per le riprese. All'Egadi, invece, a Favignana, è stata girata la fuga da Polifemo, mentre il castello di Ulisse, quello del ritorno, dove si svolgono molte sequenze del film e tutto il finale, è proprio il castello di Santa Caterina, diventato Itaca per l'occasione. Non manca il litorale romano, le coste di Ostia hanno fatto da sfondo a numerose sequenze navali, luoghi ricchi di storia che ritornano alla ribalta mondiale, un volano per il turismo certo, ma anche una celebrazione della nostra storia al centro del Mediterraneo e dei suoi racconti senza tempo. Federico Mello, GR1.
0: Altro luogo storico, il Circo Massimo a Roma, e qui ieri il concerto di Patti Smith, organizzato dal Teatro dell'Opera per anticipare i festeggiamenti per gli 80 anni a dicembre della poetessa del rock.
2: Siamo felici e orgogliosi di essere in questo posto magnifico, dice subito Patti Smith. Classe 1946, ha suonato ovunque nella sua amata Roma ed ora anche al Circo Massimo. 6.000 posti in platea e sugli spalti, ma il pubblico l'accoglie in piedi. L'applauso per i suoi 80 anni all'insegna del rock e della poesia. Tante le dediche tra un brano e l'altro, al popolo palestinese e a Papa Leone.
3: To the people of Palestine, to Pope Leo.
2: Perché abbiamo bisogno di voci forti che promuovano la pace, che predichino per la natura e i diritti umani.
3: And human rights.
2: Nella band i suoi due figli, il ricordo del marito.
3: Wrote this song for the future.
2: Nell'86 abbiamo scritto questa canzone per il futuro.
3: And the future is now!
2: È l'inno di Patti Smith che chiude ogni concerto. Timiso Ara Pinto, GR1.
0: Tre rapper, una collaborazione apparentemente impossibile. Uno dei tre è stato ucciso molti anni fa, ma c'è un brano inedito in arrivo e per realizzarlo non è stata usata l'intelligenza artificiale. California. Ad annunciare il progetto con Tupac, morto nel 96, è stato 50 Cent durante una trasmissione televisiva. La voce del rapper scomparso fornita direttamente dal suo team per realizzare il tema principale del film Street Fighter. Il cinema, seconda passione di 50 Cent, che continua a macinare successi anche come produttore a Hollywood. Ma la musica resta centrale, il suo centro, che è lo stesso del terzo protagonista di questo brano, ancora senza titolo. Eminem, nel sangue rap e hip hop, malessere e denuncia per le storture di un mondo troppo complesso. Sarà coinvolto anche lui nella realizzazione di questo progetto. Sono le 8:23 minuti e tra poco c'è l'ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
4: Buongiorno Luana, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Parleremo di nazionale di calcio maschile, la vicenda Pirlo, le dimissioni di Maldini e Leonardo e soprattutto la domanda: chi sarà il prossimo CT?
0: Restate allora al nostro ascolto. Questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi in regia Emanuele Di Cavio, Patrizio Gotti, Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1. Una felice giornata.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
7: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
6: Info su suzuki.it.
8: Suzuki.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma con

0: perde niente da Eurospin.
1: Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro. Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
9: Sono le 8:26 minuti, una buona giornata nuovamente da tutta la redazione di Radio Anch'io. Seconda parte, continuate a scriverci al 335-699-2949, messaggi WhatsApp scritti e audio. Parliamo di calcio in questa seconda parte perché la nazionale è alle prese con la scelta del CT, una scelta che si è complicata dopo il rifiuto di Guardiola e dopo il caso Pirlo, caso che ha portato ieri sera alle dimissioni di Maldini e di Leonardo. Ne parliamo subito con Filippo Corsini, nostro collega della redazione sportiva del giornale Radio, caporedattore centrale. Buongiorno Filippo.
10: Ciao, buongiorno.
9: Filippo, ciao, Francesco, buongiorno. Buongiorno. Allora, oggi a mezzogiorno ci sarà un Consiglio federale. Doveva essere il giorno dell'annuncio di Andrea Pirlo, potrebbe essere il giorno comunque di un annuncio.
10: Sì, dovrebbe esserlo. Intanto cominciamo col dire che si è perso una quantità di tempo indescrivibile. Ricordiamo che a metà settembre l'Italia si giocherà in Nations League tre partite fondamentali contro Belgio, Turchia e Francia, tutte e tre nazionali che hanno un loro CT, l'ha trovato persino il Belgio con Van Bommel. Oggi la Francia presenterà Zinedine Zidane. Noi siamo ancora alla ricerca del nostro CT. Partiamo da una parola che è circolata molto con l'avvento di Giovanni Malagò il 22 di giugno, quando fu eletto presidente federale: condivisione. Il presidente cercava la condivisione. Sicuramente fu un colpo sicuramente a effetto portare come direttore tecnico Paolo Maldini e advisor Leonardo. Poteva essere davvero l'inizio di un progetto interessante. Così non è stato, e come il gioco dell'oca si è tornati al punto di partenza. Sono crollate tutti i tentativi. Si sa, Maldini è uomo tutto d'un pezzo, ha un carattere per niente facile, aveva imposto, voleva le sue scelte. E ingenuamente, dico io, si è ammesso candidamente la trattativa con Guardiola, fallita, con Ancelotti. E ovviamente, dopo aver fatto il nome di Guardiola, qualsiasi altro nome è sembrato un ripiego.
9: Certo, passare Pirlo, da Guardiola a Pirlo, con tutto il rispetto, però c'è una bella differenza.
10: E poi l'ingenuità: ma possibile nessuno sapesse di questo coinvolgimento del nostro campione del mondo, straordinario giocatore per carità, ma tecnico ancora tutto da dimostrare, ancora tutto il suo valore. Possibile nessuno sapesse di questo tuo coinvolgimento con questa società di scommesse
9: russa.
10: Da Fondbet russa. Ecco, da questa il primo grande scivolone. Ieri si è tentato di recuperare qualche cosa. L'altro nome gradito, presentato dagli stessi Maldini e Leonardo, era Thiago Motta, ma Malagò, diciamo, ha avuto sempre in testa soltanto due nomi: Antonio Conte, preferibilmente, e poi Roberto Mancini, il suo grande amico, che sarebbe un ritorno. Sarebbero due ritorni, ma sono due nomi di garanzia. Quindi questa condivisione tanto richiesta e sbandierata non c'è stata, e adesso, come dicevo, si è perso tantissimo tempo.
9: Filippo,
10: e si è tornati al punto di partenza.
9: Filippo, ascoltiamo un attimo la voce del ministro dello sport Andrea Bodi.

0: posizioni vicine alla Russia, sono posizioni meno sensibili rispetto ad una situazione per la quale non si può che essere estremamente attenti. Il tema del betting associato alla Russia, diciamo che ha ulteriormente complicato le cose, è del tutto evidente, e adesso chi deve decidere, deve prendere una decisione. Io sto, come ho detto nelle settimane scorse, anche nelle ore scorse, sto al mio posto, ma mi aspetto comunque di recuperare una figuraccia che oggettivamente è stata fatta.
1: E adesso anche una sorta di risposta indiretta proprio da parte di Giovanni Malagò.
2: Devo dire la verità, insomma, il mondo che Andrea Bodi, con il quale peraltro oggi i miei rapporti sono eccezionali, devo dire che proprio forse è uno di quei mondi che non potrebbe parlare di brutte figure, perché ce ne sono state tante da tante parti.
1: C'è proprio uno scontro anche a livello politico tra i due?
3: Beh sì, i due è noto, non si sono mai amati. Andrea Bodi ha fatto di tutto per evitare l'elezione di Malagò alla Federcalcio, dunque il passaggio dell'ex presidente del CONI alla Federcalcio non c'è riuscito. È impensabile, con la maestria di Malagò, l'esperienza dell'ex numero uno del CONI, che Malagò si mettesse di traverso avallando la scelta di Pirlo, mettendosi contro tutta la politica per questo, appunto, per questa diciamo così presenza di Pirlo sullo scenario addirittura russo. Non è il solo Pirlo che ha avuto e ha rapporti con il movimento sportivo della Russia. Però voglio dire, era impensabile che Malagò lasciasse andare su questo fronte particolarmente delicato.
1: Filippo, ci arrivano tantissimi messaggi dai nostri ascoltatori, segno che il tema interessa molto. Mary ci scrive: questo dimostra ancora una volta l'amichettismo italiano, che vergogna. Pietro ci scrive: non si troverà mai un CT perché il più pulito ha la rogna. Marco da Roma: spero che Malagò si renda conto che umiliazione sia per l'Italia e gli italiani nominare Mancini come CT, una persona che ha offeso e umiliato con l'inganno il proprio paese. E non è l'unico messaggio, devo dire, contro Mancini, per diciamo la fuga di qualche anno fa verso l'Arabia Saudita.
3: Non parlerei tanto di amichettismo, questo ti dimostra ancora una volta di come il mondo del calcio sia un mondo molto a parte, molto frastagliato e molto particolare, e quello che riesce molto bene in altri settori dello sport italiano, e Malagò lo sta capendo, lo avrà sicuramente capito molto prima di me, non ti riesce poi nel mondo del calcio, dove ci sono meccanismi molto particolari, dove tutti vogliono mettere bocca. Ieri Maldini lo ha detto, questi non vogliono rinnovare un bel niente, deluso quando ha sbattuto la porta. È un mondo molto particolare,
1: ecco,
3: il mondo del calcio.
1: Antonella però ci scrive: Maldini ha fatto proprio una brutta figura, ha dimostrato di non avere senso di responsabilità per il ruolo che aveva accettato di rivestire, e scarso spessore, visto che invece di affrontare il contesto tenendo conto anche della situazione politica generale ha mollato alle prime difficoltà.
3: Beh, ha dimostrato di essere una persona molto poco elastica, ma questo di lui si sapeva già, e adesso si sta
1: cercando. Una delle prime cose che ci hai detto, infatti, è una persona un po' rigida. Ecco, questa
3: è molto rigida, ma chi lo conosce lo sa bene. Si cerca una persona estremamente più diplomatica, tant'è vero che adesso si sta facendo il nome di Chiellini, si sta facendo anche il nome addirittura di Claudio Ranieri come direttore tecnico, ma io vi posso assicurare che almeno fino a ieri Ranieri non era stato contattato. Poi non lo so se ci siano state nelle ultime ore anche dei tentativi con lui.
1: Allora, io continuo a citare i messaggi degli ascoltatori perché ne arrivano tantissimi, altrimenti me li perdo. Mancini è odiato da tutti, soprattutto dai tifosi, vado a fare il mercenario in Cina, mettiamo un giovane, e qui qualcuno ci fa il nome di Baldini, al quale è stata data la nazionale nel periodo di passaggio.
3: Ma io sono d'accordo con gli ascoltatori che fanno il nome di Baldini, sarebbe una scelta logica, è un tecnico che ha dimostrato di saper lavorare con i giovani, ha ottenuto risultati, ha fatto queste due amichevoli che nessuno voleva fare a giugno recuperando dei ragazzi. È adorato dai ragazzi, ma purtroppo non è visto dalla Lega di Serie A, dai presidenti. Proprio lo stesso Baldini aveva, insomma, non ha usato parole dolci nei confronti degli interi dirigenti italiani del calcio italiano.
1: Adesso non lo sponsorizzano. Ecco.
3: Direi che Baldini ce lo siamo già persi, però poteva essere la soluzione probabilmente ideale. Ma è chiaro che davanti a un nome di partenza.

0: partenza come quello di Guardiola, ripeto, ma tutti impallidiscono. Certo. Si parla anche adesso, è tornato a galla Conte, ma siamo sicuri che Conte sia, non lo so, sia disponibile ad accettare?
1: Ma si dice che insomma
0: sarebbe sempre una scelta di ripiego.
1: Comunque, si diceva parecchio. Comunque che Conte avesse lasciato il Napoli proprio per la nazionale. Ma aspettaci, Filippo, se puoi rimanere con noi, io vorrei dare il buongiorno anche a Monica Colombo, collega del Corriere della Sera. Buongiorno Monica, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno.
1: Monica, buongiorno. Allora, parlavamo con Filippo poco fa, non so se tu eri già collegata, delle rigidità di Paolo Maldini. Da un lato possiamo definirlo un uomo tutto d'un pezzo, dall'altro un uomo un po' rigido. Tu oggi scrivi sul Corriere della Sera un articolo che ha questo titolo: lo strappo di Paolo che si è sentito tradito dallo stop ad Andrea. Questi non vogliono il cambiamento. Chi sono questi?
2: Ma diciamo che un po' lo sfogo di Paolo, Leonardo e Pirlo, che nelle ultime ore come se fossero stato un corpo solo, questi è inteso come il mondo del calcio, da cui si sono sentiti rigettati già nel giorno in cui sono venuti in Lega, perché dopo aver presentato diciamo il piano ai presidenti nella giornata di giovedì scorso, quindi non un secolo fa, poi ci furono subito diciamo delle perplessità su quello che era stato il piano che era stato presentato, anche e soprattutto per la tempistica legata a 8-10 anni per la realizzazione delle riforme, oltre al nome evidentemente che loro avevano scelto, cioè quello di Andrea Pirlo. Quindi loro diciamo è un po' inteso come il mondo del calcio.
1: Ecco Monica, nei giorni scorsi avevi anche scritto della delusione di Andrei Shevchenko, che era un compagno di squadra al Milan di Andrea Pirlo, per questa sua scelta, sua di Pirlo, di sponsorizzare, di diventare anzi un volto di questa società di scommesse russa, la Fonbet, di cui abbiamo parlato all'inizio. È stato oscurato il sito in Italia, ci siamo tutti meravigliati che non si sapesse nulla, ma ci vuoi raccontare appunto di Shevchenko?
2: Sì, io credo che Andri,
1: campione ucraino, tra l'altro, scusatemi, l'ho omesso, l'ho dato per scontato.
2: Sì, presidente della Federcalcio ucraina e poi in prima linea da subito dal febbraio del 22 per sensibilizzare diciamo l'opinione pubblica quando c'era stata l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Certamente Andri era molto deluso perché un ex compagno si era prestato per ragioni commerciali a un accordo del genere. Domenica erano state rilanciate delle dichiarazioni che in realtà risalivano all'immediatezza della visita di Pirlo e di Materazzi a Mosca, quando andarono a firmare degli autografi, si prestarono una sessione di selfie, insomma, in un ambito di iniziative.
1: Di che periodo parliamo, Monica? Scusami.
2: Maggio, questo avvenne.
1: Quindi si sapeva questa cosa di Pirlo?
2: Sì, sì, si sapeva assolutamente. Poi credo che la cosa che ha fatto più male a Sheva, ed è quella per cui lui pubblicamente nelle ultime ore si era lasciato andare a sfoghi privati ma non a pubbliche stroncature, era perché la scelta di Pirlo era avvenuta da parte di Paolo, che per Andrea è una sorta di poster in cameretta, oltre che essere un amico e a cui è legato da rapporti decennali, quindi si è sentito tradito, tra virgolette, anche da Maldini.
1: Monica, faccio anche a te la domanda sul prossimo CT della Nazionale. Siamo passati da il corteggiamento a Guardiola, che non è andato a buon fine, a Pirlo. Anche Pirlo è saltato per, e già insomma era un netto cambio, parliamo solo di cambio, non parliamo di categorie. E adesso che cosa ci dobbiamo aspettare? O ci possiamo aspettare? Non lo so.
2: Da come si è intuito nella giornata di ieri, come dire, sarà o Mancini o Conte, o Conte Mancini e tertium non datur. Perlomeno questa è anche l'impressione che ne hanno tratto le componenti quando sono uscite dall'incontro con Malagò ieri sera alle 6. Del resto, se Malagò avesse avuto un nome, lo avrebbe comunicato prima loro per formalità, per rispetto, visto che comunque c'erano anche i suoi due vicepresidenti, ovvero Ezio Simonelli, che è il presidente della Lega di A, e Umberto

Roberto Calcagno, che è il presidente dell'Assocalciatori. Ma se neanche a loro ha dato indizi, vuol dire che per lui è stata una notte di riflessione. E io credo che lui sarà molto combattuto se ascoltare il cuore e quindi dare la panchina a Mancini, a cui l'ha promessa da mesi, ma per la cui decisione poi può essere accusato di amichettismo.

0: Perin, evidentemente, essendo un allenatore sotto contratto come tutti gli altri, cioè come, in teoria la federazione non può avvicinarli, anche se appunto con Ancelotti ha provato a farlo e anche Pirlo era legato alla società di Dubai. Per quel che riguarda Silvio Baldini, io ricordo la domanda che fu posta a Malagò il 22 giugno, giorno dell'incoronazione, e lui rispose che anche lui sarebbe stato d'accordo nell'affidare l'incarico a un tecnico della filiera, ma che in questo momento tale la pressione pubblica che serve un allenatore esperto e vincente. Lo disse lui più di un mese fa. È vero che finora è stato detto tutto il contrario di tutto e soprattutto fatto il contrario di quello che si è detto, però così aveva dichiarato lui, quindi aveva all'epoca spento le illusioni, ecco, sul tema Baldini.
1: Allora aspettiamo le prossime ore per capire che cosa succederà. Grazie Monica Colombo, collega del Corriere della Sera, grazie per essere stata con noi. Grazie Monica. E do il buongiorno anche a Fulvio Collovati, ex calciatore, campione del mondo nel 1982. Buongiorno Collovati.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Buongiorno, buongiorno. Allora, non so se stava sentendo, abbiamo fatto tanti nomi, ma al di là dei nomi io le chiedo che caratteristiche dovrebbe avere il CT della Nazionale secondo lei?
2: Ma innanzitutto mi faccia dire che in tutta questa vicenda abbiamo sfiorato il grottesco, una vicenda veramente che ridicolizza ancora di più il calcio italiano. Già ci troviamo in una situazione paradossale, la Germania ha scelto senza discussione il suo CT Klopp, la Francia era già da un anno che aveva scelto il dopo Deschamps, altre nazionali avevano scelto il loro allenatore, noi siamo qui a discutere che dobbiamo ancora scegliere il direttore tecnico, il collaboratore del direttore tecnico e poi dopo l'allenatore. Allora io dico, se Malagò, come è stato detto anche da Monica Colombo, che è sicuramente molto più informata di me, aveva nel suo cuore Malagò, presidente della Federazione Gioco Calcio, eletto all'unanimità, aveva nel suo cuore, in serbo di chiamare Mancini, chiamava Mancini senza e successivamente eleggeva un direttore tecnico che ai miei tempi non c'era, ecco, non c'era l'allenatore seconda, il preparatore, finita lì, ecco. Mi sembra che ci siamo un po'
1: persi, insomma,
2: complicati la vita, un po' persi con tutte queste scelte che stanno ridicolizzando un po' il nostro calcio, diciamo la verità.
1: Collovati, la faccio salutare da una persona che lei conosce molto bene e ridò la linea a Filippo Corsini della nostra redazione sportiva.
3: Sì, ciao Fulvio,
2: molto.
3: Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno Filippo, buongiorno.
3: Fulvio, con Fulvio abbiamo condiviso tanto, l'ultima il mondiale adesso negli Stati Uniti che non ci ha visto, ahimè, protagonisti.
1: Ecco.
3: Speriamo di rifarlo il mondiale, vai Fulvio.
2: Vabbè, ma qui il problema sai cos'è? Che tutti dicono sono tre mondiali dove l'Italia non partecipa, ma in realtà poi dopo sono gli altri due che siamo stati eliminati ai gironi, per cui dal mondiale vincente del 2006 dove noi insomma facciamo una figura dietro l'altra,
3: ma così facendo possiamo arrivare tranquillamente al quarto mondiale non disputato.
2: Il nostro calcio non lo merita, lo sai, tu lo sai.
3: Io
2: che
3: dico
2: il
3: che
2: calcio
3: Malagò
2: non lo merita,
3: cioè, no, sicuramente no, però Malagò probabilmente, ho detto, si è perso molto tempo, ormai è in carica da più di un mese, non è successo nulla, doveva forse rinunciare all'idea del direttore tecnico, fare di testa sua, perché fino a oggi, fino a questo momento è sempre stato il presidente della Federcalcio a scegliere il CT, doveva scegliere, doveva andare dritto per la sua strada. Mancini, benissimo, anche con tutte le polemiche del caso che si sarebbe trascinato dietro, però era una scelta che andava fatta subito, così facendo appunto si è data la stura a una quantità di polemiche inverosibili.
1: Ecco, Collovati, posso farle un'altra domanda? Allora, parlavamo di Guardiola, abbiamo citato Guardiola, al quale è stata fatta la proposta di venire ad allenare la nazionale italiana, ha rifiutato. Tanti ascoltatori ci scrivono, ma vi pare che Guardiola con questi giocatori che abbiamo veniva, si è salvato, è scappato?
2: potrebbe essere anche questa una delle considerazioni che ha fatto Guardiola, però consentimi di dire che, con tutto rispetto, farsi dire no da Guardiola dopo 10 giorni oppure

0: anche d'Ancelotti, dopo che sono passati 10 giorni, è un problema di inesperienza, un problema di bisogno. Qui non, nessuno mette in discussione le capacità sportive, ci mancherebbe, di Maldini, di Pirlo, sono stati due fuori classe sotto tutti gli aspetti, da giocatore. Il ruolo del dirigente è diverso, bisogna avere capacità manageriali, di comunicazione, di relazioni, che Maldini ha dimostrato di non avere. Non è che devi andare in Spagna a parlare con Guardiola, ci sono anche i cellulari per capire se evidentemente lui era
1: L'orientamento.
0: l'orientamento. Lui era convinto che probabilmente Guardiola venisse. Guardiola, a parte che io avevo anche qualche perplessità sull'ingaggio, perché
1: Tra
0: 20
1: l'altro,
0: milioni di euro,
1: però
0: tra
1: no,
0: l'altro,
1: non
0: insomma.
1: poco, insomma, non poco. Senta, Colovati,
2: Francesca, mi fai aggiungere una
1: prego,
2: cosa? Io perché
1: assolutamente.
2: direi in questo momento è chiaro che si parla del CT perché il CT manca e c'è una scadenza importante che ci aspetta a settembre con 3 partite di Nations League, tutt'altro che facili. Ma in questo momento il problema del CT è l'ultimo dei problemi per il calcio italiano, che deve essere veramente rifondato, bisogna ripartire, resettare, e non a caso
0: D'accordo.
2: Maldini e Leonardo avevano parlato di un progetto a lunga scadenza, addirittura 8-10 anni, ma il calcio italiano lo sta dimostrando, lo ha dimostrato, non è tarato per simili attese. Il calcio italiano, il mondo del calcio in generale, direi, è quello per le scelte immediate, i risultati immediati. Purtroppo non si ha tempo, non si ha molta fretta. Bisognerebbe fare un lavoro molto in profondità, sì, probabilmente di 10 anni, ma noi non abbiamo né la voglia, né il tempo, né la mentalità per aspettare tutto questo tempo. Ci vogliono scelte coraggiose immediate.
1: Ecco Filippo, torno, cioè, rimango proprio su questo tema e pongo un'ultima domanda a Collovati. Ci arriva un messaggio da Alfonso da Napoli: nessun CT potrà risollevare la nazionale se non si interviene sulle squadre e le giovanili. Un altro messaggio: il problema del calcio italiano non è scegliere il CT per il prossimo mondiale, bensì ricominciare con la
0: Sono d'accordo.
1: costruzione dal basso. Quindi un lavoro
0: Sono
1: molto più
0: d'accordo.
1: profondo.
0: Sono d'accordo perché la prima scelta che ha fatto Malagò, parlando in federazione, è stata quella appunto di scegliere il direttore tecnico, cosa che invece non avrebbe dovuto fare. Dovrebbe dovuto fare le riforme, perché il nostro calcio ha bisogno di riforme, perché tu puoi scegliere tutti gli allenatori, tutti i direttori sportivi che vuoi, direttori tecnici, però se non li metti nella condizione di poter agire, di poter puntare sui giovani, faccio un esempio: la Spagna non è che si è inventata De La Fuente. De La Fuente è partito dalle giovanili, dalle giovanili, un po' come uscivano gli allenatori di una volta da Coverciano, no? Ecco, dalle giovanili, poi è diventato allenatore della Spagna, ha proseguito il suo cammino con tutto chiaramente il suo essere, il suo sapere come allenatore. Noi non abbiamo questo, non vinciamo
1: Cioè, non formiamo
0: vinciamo
1: degli
0: con le
1: allenatori
0: giovanili.
1: internamente alla federazione.
0: Assolutamente no, è finita quell'epoca. Noi avevamo Baldini, allora perché non puntare su Baldini
1: Questo ce lo chiedono tantissimi ascoltatori.
0: Che ha vinto con le giovanili, ha dimostrato umiltà, capacità, forse non saremmo arrivati a questo caos che in questo momento con Baldini, che chiaramente non è che insomma, alimentava illusioni non solo nei tifosi, ma anche, non so, in Lega, così, perché non è un big, ma però è un allenatore che sa il fatto suo, sicuramente.
1: E piace molto al pubblico, ma evidentemente ci diceva Filippo Corsini prima, piace meno alle squadre, alla Lega.
2: Non è abbastanza diplomatico. Quindi
0: ho
1: ci
0: capito,
1: vuole.
0: ma non ma allora non serve avere un presidente della federazione se deve scegliere, se la Lega voleva Conte, la Lega aveva espresso il desiderio, lo sai Filippo, che Conte fosse il loro praticamente il loro nome, per cui non serve
2: Instant
0: assolutamente.
2: team. Tornando a Baldini, Fulvio, ricordati anche di Francesco Rocca. Francesco Rocca è un grande patrimonio completamente isolato perché era un rompiscatole, diciamoci poi chiaro, e dunque non
0: Ma è
2: piaceva
0: tutta
2: a
0: gente che ha
2: certi dirigenti.
0: lavorato A gente che ha lavorato una vita sul calcio giovanile, ha lavorato una vita sul calcio giovanile, solo che poi dopo, quando tu sai, entrano in gioco determinati fattori, la politica non piace a determinati personaggi, è chiaro che vieni tagliato fuori. E questo non è giusto, non è corretto. E ci troviamo in questa situazione.
1: Ecco, grazie a Fulvio Collovati, campione del mondo 1982. Grazie per essere stati con
0: ciao
1: noi.
0: Ciao Filippo.
2: Ciao Fulvio, Filippo,
1: liberiamo anche te, grazie Filippo Corsini della nostra grazie redazione sportiva del Giornale Radio, e diamo il buongiorno anche al nostro ultimo ospite, l'avvocato Mattia Grassani, esperto di diritto sportivo. Buongiorno avvocato.
3: Buongiorno a voi.
1: Avvocato, allora torniamo al caso di Andrea Pirlo, che era stato candidato a diventare allenatore, commissario tecnico dell'Italia, candidatura saltata per il suo contratto con la Fonbet, un'agenzia di scommesse russa. Avvocato, le chiedo qual è il problema. È vietato per gli allenatori in Italia fare pubblicità a siti di scommesse? È vietato qualsiasi tipo di pubblicità? C'è un problema perché il sito era russo?
3: Allora, il tema a mio avviso è molto chiaro e in questi giorni si è fatta anche molta confusione. Il decreto dignità, meglio noto come legge 96 del 2018, ha vietato qualsiasi forma di pubblicità, sponsorizzazione e comunicazione promozionale diretta e indiretta riguardante giochi o scommesse con vincite in denaro attraverso qualsiasi mezzo diffusivo. Ciò che cosa significa? Che si sia calciatori, si sia allenatori, si sia cittadini comuni, si sia società commerciali, aziende, imprese, associazioni riconosciute o non riconosciute, comunque vada, in Italia non si può pubblicizzare un sito di scommesse italiano, straniero e anche russo. A questo punto il tema però si sposta su questa Fonbet. Cioè, Fonbet era una società di scommesse o era una società di pronostici e analisi statistiche? Perché questo è il tema. E in ogni modo, a mio avviso, il gap o l'impasse si sarebbe potuto comunque superare, perché Pirlo, rinunciando in radice a questo tipo di rapporto commerciale, sarebbe stato comunque tesserabile come cittadino della nazionale.
1: Quindi forse c'era anche altro, quindi?
3: Ma diciamo che la FIGC e la Nazionale di Calcio non solo devono rispettare le leggi dello Stato, e in questo caso se Fonbet, sospesa due giorni fa o ieri dall'Agenzia delle Dogane dei Monopoli, e in quanto sospettata di non essere solo una società di informazioni e pronostici e statistiche sportive, ma anche una vera e propria agenzia di scommesse, dicevo, indipendentemente da questo fatto, dimettendosi e rinunciando, risolvendo il contratto Pirlo con questa società, sarebbe stato tesserabile. Però dicevo, la federazione non è solamente un soggetto giuridico che deve rispettare le leggi dello Stato, ma appartiene anche a un ordinamento sportivo, fa capo al CONI, e qui entrano in ballo altre valutazioni di natura etica, di opportunità, che probabilmente avranno indotto Malagò a desistere dal proseguire nella contrattizzazione di Andrea Pirlo
1: a prendere questa decisione. Ecco, il sito di Fonbet è stato bloccato, non è più raggiungibile dal nostro paese. Da ieri è stato bloccato anche Polymarket, un sito del mercato di previsioni, mercato predittivo, che era diventato lo sponsor di una società di Serie A, la Lazio. Il portale Polymarket è stato inserito nella lista nera dei siti non raggiungibili dall'Italia da una decisione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Che cosa succede in un caso simile, avvocato? Decade il contratto della società, appunto in questo caso la Lazio, con questo sito, con questo portale Polymarket, appunto?
3: La sospensione decisa dall'Agenzia delle Dogane dei Monopoli del sito Polymarket determina comunque l'impossibilità di Polymarket di operare in Italia, e quindi bisogna attendere poi i prossimi approfondimenti da parte dell'agenzia, perché se l'agenzia ritenesse che Polymarket fosse effettivamente anche una società di scommesse, prima di tutto si dovrebbe registrare presso l'apposito registro dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli, cosa che oggi non è avvenuta sino ad oggi, e questo è il motivo per cui è stata sospesa. E in questo caso, se rientrasse, fosse classificata dall'Agenzia dei Monopoli delle Dogane come società di scommesse, non potrebbe ovviamente sponsorizzare la prima maglia di nessuna società di calcio e di nessun altro sport professionistico dilettantistico.
1: E infatti il nome Polymarket è già stato rimosso, tra l'altro, dal sito della Lazio. Ci scriveva Corrado da Pordenone di fare un cenno alla questione, l'abbiamo fatto. Luigi ci scrive: ma invece Betsson sponsor dell'Inter? Un altro ascoltatore, Stefano, ci scrive: buona parte delle squadre porta sulla maglia pubblicità di società di scommesse. Eppure con il decreto dignità questo sarebbe vietato.
3: Allora, qui bisogna fare chiarezza.

0: Ciò perché è intervenuta una delibera dell'autorità garante delle comunicazioni, la GCOM, nel 2019, la 132, in forza della quale le società polifunzionali, cioè quelle che svolgono sia attività di raccolta di scommesse, sia attività di pronostici, analisi e statistiche sportive, possono sponsorizzare società sportive e anche soggetti diversi, a condizione che sia chiaramente indicato che quella sponsorizzazione non riguarda il settore di quell'agenzia polifunzionale che tratta anche le scommesse, ma solamente le statistiche, i pronostici e le analisi sportive. E in questo caso Betsson e le altre società che vantano questo tipo di sponsorizzazione e partnership hanno sicuramente indicato a monte che il rapporto riguarda il settore relativo ai pronostici e alle analisi sportive, non alle scommesse.
1: È un modo un po' per aggirare però quello che prevede la legge.
0: Questo è quello che la GCOM, che è l'autorità garante delle comunicazioni, con il parere 132 del 2019 ha specificato, stabilendo dei limiti per cui oltre a un certo punto non si può andare, fino a quel punto, cioè qualora sia ben individuata la differenza della sponsorizzazione tra agenzia di scommesse e parte dell'agenzia di scommesse che invece fa pronostici e analisi sportive, a questo punto la sponsorizzazione viene considerata lecita.
1: Ho capito. Senta, ci chiede Flavio da Torino. Ma perché Pirlo no e i giocatori Tonali e Fagioli sì? Allora, Tonali e Fagioli vennero coinvolti e mi pare anche sanzionati per aver scommesso. Ecco, io adesso non ricordo bene i dettagli, ma insomma sono stati sospesi per un periodo dall'attività sportiva.
0: Assolutamente, sono stati tutti e due sanzionati in maniera anche molto pesante, con squalifiche di molti mesi, sia Tonali e sia Fagioli, però i due calciatori ovviamente in quel periodo non furono convocabili per nessuna delle rappresentative nazionali e nemmeno dai club di appartenenza.
1: Non giocarono neanche.
0: Però una volta espiata la sanzione e quindi i molti mesi di squalifica ricevuti, i due giocatori sono potuti rientrare tranquillamente nei club di appartenenza e nelle rappresentative nazionali per le quali sono stati convocati. Sono due casi, direi, sostanzialmente diversi. Quello che oggi di cui stiamo discutendo è il caso di Tonali e Fagioli.
1: Certo, quindi comunque loro avevano espiato la loro colpa, diciamo, e sono stati poi riammessi all'attività successivamente. Grazie avvocato Mattia Grassani, che tra l'altro si è collegato con noi dalla Cina, grazie per essere stato con noi, il nostro esperto di diritto sportivo. Noi ci fermiamo qui per la puntata di oggi. Voglio ringraziare alla parte tecnica Daniele Di Noia e Stefano Siani, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Azzabeo. Lasciamo la linea al GR1 delle 9 come sempre e poi Radio 1 Musica con Giulia Nannini. Noi torneremo domani alle 7:30. A tutti una buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 9.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Mafalda Caccavo. In Medio Oriente ancora ferma l'offensiva militare americana contro l'Iran. Il presidente Trump rilancia la diplomazia anche se tutte le opzioni restano sul tavolo. In giornata a Washington 2 gli incontri cruciali di Trump.
4: L'attesa cresce, l'attenzione mondiale è puntata sulla Casa Bianca. Il presidente Trump nel pomeriggio incontrerà prima Zelensky, poi Netanyahu, già a Washington. Entrambi parteciperanno al funerale del senatore Graham, uno dei più solidi alleati di Trump. Una giornata che si prospetta intensa sul tavolo i due dossier.

0: e più cruciali del momento. La guerra in Ucraina e quella di Trump all'Iran. Zelensky ha ribadito l'importanza delle forniture di missili Patriots per la difesa di Kiev. La cooperazione strategica con gli Stati Uniti è la nostra priorità, ha detto ancora il leader ucraino. Sull'Iran Trump oggi dovrà confrontarsi con Netanyahu. Negli ultimi tempi le divergenze hanno guadagnato terreno. Il governo israeliano non intende abbandonare la pressione militare sul regime di Teheran e sui suoi alleati. Dal canto suo Trump punta alla diplomazia anche se si dichiara pronto a colpire in caso di fallimento. Non puoi comprarli, li devi battere, non li batteremo, ma proprio ora sono in corso amichevoli dialoghi, ha dichiarato. L'offensiva militare nel Golfo Persico contro i Pasdaran intanto resta sospesa. Claudia Stamarra, GR1.
1: Zelensky, lo dicevamo, Washington arriva forte del sostegno incondizionato ricevuto ieri a Londra dal neo premier britannico Burnham. Sul campo accelera l'offensiva di Kiev, anche stanotte un massiccio attacco con droni contro la Russia, quasi 400 quelli lanciati su Mosca. La maggior parte intercettata e neutralizzata, ma alcuni hanno provocato danni ad un condominio e ad alcune abitazioni. Il decreto contro il caro carburanti varato dal Consiglio dei Ministri, sconto di 17 centesimi solo per il diesel e sino al 6 agosto. Il 4 agosto un nuovo Consiglio dei Ministri farà il punto della situazione. Il taglio, ha spiegato il ministro Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust, in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica, un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni. È una risposta tempestiva e irresponsabile, il commento di Giorgia Meloni. Davanti ai rincari dovuti alle tensioni internazionali abbiamo deciso di intervenire in maniera tempestiva e responsabile con un taglio immediato sul gasolio, ha detto la premier. Sappiamo che non risolve il problema, ma tiene in considerazione le poche risorse che abbiamo e un quadro internazionale in continua evoluzione. In mattinata la premier si era recata in Val di Susa ai cantieri dell'alta velocità, dove ha pronunciato parole dure contro le violenze di sabato. Bocciata l'ipotesi di aumenti sulle sigarette, nella maggioranza resta il nodo coperture per lo sconto carburanti. Fratelli d'Italia rivendica la misura e insiste sulla sicurezza. Dal governo tolleranza zero contro chi distrugge e danneggia. Salvini sollecita un contributo alle società energetiche. Tajani rilancia sulla riduzione della pressione fiscale. Dalle opposizioni la replica di Conte e Schlein fanno ridere, visto che questo governo ha il record di pressione fiscale. E la segretaria PD rimanda al mittente anche le accuse di connivenza sulle violenze di questi giorni e chiede di intervenire sull'emergenza vera degli italiani che, dice, non riescono a fare il pieno di benzina. In Europa, in questi minuti, l'avvio delle contrattazioni dei mercati finanziari. Diamo la linea a Milano, Chiara Merico.
2: Sì, borse europee in leggero rialzo in avvio di seduta. Milano guadagna circa lo 0,3% in linea con Francoforte sulla parità. Londra, rialzi più marcati per Parigi, che avanza di oltre mezzo punto percentuale. In profondo rosso invece le borse asiatiche. Pesano qui ancora una volta i timori sui titoli legati all'intelligenza artificiale dopo le notizie su un avanzamento tecnologico della Cina che potrebbe cambiare profondamente il mercato dei semiconduttori. Va giù in particolare l'indice principale sudcoreano Kospi, che chiude in calo di oltre 10 punti, cede quasi 4 punti percentuali anche il Nikkei a Tokyo, perdite più contenute per le borse cinesi, Hong Kong poco sopra la parità, anche Wall Street che ha chiuso debole, il peggiore indice è quello tecnologico, il Nasdaq che ha ceduto lo 0,18%, piatto lo Standard & Poor's 500, mentre il Dow Jones sale dello 0,51%, domani la riunione della Federal Reserve con le possibili novità sul fronte dei tassi e continua a calare il prezzo del petrolio, la temporanea pausa nelle ostilità tra Stati Uniti e Iran sembra tenere, le quotazioni del greggio scendono ancora rispetto a ieri, il Brent con consegna a settembre viene scambiato attorno agli 86 dollari al barile, il WTI sfiora gli 81 dollari al barile, in calo anche il gas naturale ad Amsterdam poco sotto i 57 euro al megawattora. È tutto a voi.
1: Sport, calcio, il caos nella nazionale azzurra dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo. Oggi può essere una giornata importante per la scelta del nuovo commissario tecnico. A Roma in programma il Consiglio federale, presidente Malagò vorrebbe Roberto Mancini, mentre la Serie A preferirebbe Antonio Conte sulla panchina azzurra. Non sono esclusi altri nomi, c'è anche l'ipotesi Giorgio Chiellini, direttore tecnico. Arriverà il 7 ottobre nei cinema e nelle sale IMAX di tutto il mondo il film su un concerto passato alla storia. Queen Budapest, il primo show di una rock band occidentale in uno stadio oltre la cortina di ferro, nonché ultima esibizione dal vivo dei Queen al completo, ripresa su pellicola. Tappa del The Magic Tour della band, il 27 luglio 1986 a Budapest, il concerto fu un evento rivoluzionario.

0: film originario in 35 mm è stato meticolosamente restaurato in 4K con un nuovo missaggio audio realizzato dalle registrazioni multitraccia originali. Il 30 ottobre sarà pubblicata la colonna sonora remixata dal team di studio dei Queen. Rai Radio 1, le 9 e 6 minuti, vi lasciamo proprio alla musica, quella di Radio 1. Buon ascolto.
1: Radio 1 Musica.
2: Buongiorno amici di Radio 1, le 9 e 6 minuti, come ha detto la nostra giornalista del GR, io sono Giulia Nannini e staremo insieme anche oggi fino alle 10 con Radio 1 Musica. In regia oggi c'è Danilo Gionta, alla parte tecnica Stefano Siani e poi ci saranno i vostri messaggi al 335-699-2949. Ieri sera stavo a cena con un amico e gli ho chiesto qual era il suo leitmotiv dell'estate. Allora, leitmotiv, intanto Danilo Gionta, tu lo sai cos'è un leitmotiv? È un tema ricorrente, è un termine che è stato reso celebre dal compositore Wagner perché lui usava associare una musica ad un personaggio. Quindi ogni volta che tu sentivi quella musica, sapevi che quel personaggio stava per entrare in scena o addirittura, se il personaggio non c'era, in qualche modo per lui era un mezzo per evocarlo, quel personaggio. E quindi il leitmotiv è un tema ricorrente, qualcosa che torna spesso. Io oggi vi voglio chiedere, amici, qual è il vostro leitmotiv dell'estate? Cioè, quella cosa che fate ogni estate, ma proprio tutte, ce n'è una cosa che ricorre estate dopo estate. 335-699-2949. Per me, per esempio, è la Versilia. La Versilia per me è il leitmotiv di tutte le estati perché in qualche modo ci sono sempre passata. Può essere una cosa da mangiare. Raccontatecelo, dai, raccontatecelo.

fa molto ridere un messaggio di un nostro ascoltatore che ci scrive: io estate dopo estate sono sempre senza soldi. Secondo me è molto relatable, cioè una cosa in cui ci si può identificare in molti, me compresa. Emanuele da Cuneo ci scrive: estate dopo estate patisco il caldo. Sì, però amici, quello che vi ho chiesto è se c'è una cosa che fate tutte le estati e che proprio quando fate quella cosa dite: ah, adesso sì che è estate. Il leitmotiv, raccontatecelo al 335-699-2949. Adesso ve lo dico: se con la prossima canzone vi viene voglia di alzare il volume e ballare già dai primi secondi, è tutto regolare. Lo fa Beyoncé e lo fa la Queen. È la canzone in questione, Cuff It, ed è uno dei brani più famosi di Renaissance, l'album con cui Beyoncé ha voluto rendere omaggio alla disco, al funk e alla musica dance. Ora, c'è un dettaglio molto carino su questa canzone, che nel team degli autori troviamo anche Nile Rodgers. E chi è Nile Rodgers? È il famosissimo, leggendario chitarrista degli Chic, quelli delle fricche, Good Times. E questo suo, direi veramente inconfondibile, tocco funk contribuisce a dare a questo brano di Beyoncé proprio quell'atmosfera anni 70, però con una produzione modernissima. Tra l'altro vince anche nel 2023 il Grammy come miglior canzone R&B, contribuendo ovviamente a rendere Beyoncé, non so se lo sapete, l'artista più premiata nella storia dei Grammy Awards. Questa è Cuff It.

0: Fuck it up.
1: È partita la spalla, su Beyoncé parte per forza la spalla. Le 9:16 minuti, questa è Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10. Ascoltiamo un vocale, dai.
2: Allora, buongiorno, il mio leitmotiv di ogni estate è prendere la mia Spider,
1: sì,
2: all'alba, partire da Roma, arrivare al lago di Campodosto, passare il passo delle Capannelle e vedere l'alba da quelle parti, insomma, partire praticamente alle 4.
1: Ah, perché caspita, un paio che sveglia!
2: D'ore. È una sensazione magnifica di guidare l'auto in mezzo a quei boschi lassù. Marco da Roma, ciao!
1: Marco, sì, perché intanto non fa caldissimo alle 4 di mattina, poi per i boschi lo sentiamo ancora meno il caldo. Bello questo viaggio verso l'alba, niente male. Guido da Imola invece ci dice: io non sopporto il caldo, ma per fortuna ci sono i gelati, quanti ne mangio almeno tutti i giorni. E il gelato è un leitmotiv molto ricorrente nei vostri messaggi. Per esempio ci scrive anche Alda da Bologna: è estate quando inizio a nutrire di gelato, però Alda, mettici anche tipo qualcos'altro. Io come voi, io d'estate ogni sera mangio il gelato, però lo faccio un po' anche d'inverno, quindi non faccio proprio testo. 335-699-2949, raccontateci qual è il vostro leitmotiv dell'estate, cioè quella cosa che appena la fate subito è estate. E adesso continuiamo con la musica su Radio 1 con il loro nuovo singolo. Ci sono i The Colors che in qualche modo cambiano pelle. Dopo il successo di Italo Disco, qui abbandonano per un attimo le sonorità anni 80 per dare spazio al funk pop, reggae, groove tropicale, senza perdere ovviamente quella leggerezza che è diventata il loro tratto il loro segno ce la posso fare, Danilo, te lo giuro. Il loro leitmotiv, esatto, è diventato il loro leitmotiv della loro carriera. Qui, in questo brano che ci ascoltiamo, c'è una scelta precisa che la band fa, cioè per questo progetto hanno dichiarato di non voler utilizzare l'intelligenza artificiale o suoni troppo moderni, ma invece di aver privilegiato strumenti veri e performance davvero suonate. Non a caso, sulla copertina del singolo compare proprio un sintetizzatore Moog, simbolo della voglia di tornare ad un suono più originale e autentico. E più originale del nome, Rolling Stones, beh, che gli vuoi dire?

0: Ci scrive Sauro da Roma: per me è estate al primo cappuccino freddo, ma per Roger da Barletta invece il leitmotiv dell'estate è il gelato a fine pranzo, non deve mai mancare, anzi è l'unica cosa che salvo dell'estate. Se poi il caldo effettivamente dà fastidio, ma ascoltiamo un vocale.
1: Buongiorno, sono Federica da Torino.
0: Ciao Federica.
1: Fin da quando ero ragazzina, per me arriva l'estate quando mi tolgo la canottiera, perché a Torino non ha mai fatto caldo come in altri posti, in altre città. Adesso sì, però arriva l'estate, io mi tolgo la canottiera.
0: Cioè la canottiera da sotto? La canottiera della salute, dice. Ok, beh sì, capisco, cara la nostra ascoltatrice da Torino. Andiamo con la musica, torniamo al 2006 con Justin Timberlake e la sua What Goes Around Comes Around. Questa espressione è un modo di dire inglese per dire quello che fai prima o poi ti torna indietro in qualche modo. Se fai del bene, ti torna il bene, se fai del male, ti torna il male. In quegli anni c'era chi aveva associato questa canzone, perché la malizia in chi ascolta, a Britney Spears, perché loro stanno insieme da ragazzini, no? E quando la relazione finisce, lui scrive Cry Me a River. Cry Me a River è un modo di dire piangi un fiume di lacrime per me. E lei risponde con un'espressione, diciamo, abbastanza stizzita di lui durante una esibizione ai VMAs dell'anno seguente. Allora, sembra, ma ripeto, la malizia in chi ascolta, che questa canzone What Goes Around Comes Around parli ancora di Britney Spears, della fine di quella relazione, perché sembra che lei lo abbia tradito. Io sapevo il contrario, francamente, povera Britney, poi figurati se non sono team Britney. però ce l'ascoltiamo. Ah, tra l'altro c'è una curiosità: il videoclip è quasi un piccolo film, andatevelo a rivedere se potete, pensate, dura 8 minuti. E chi c'era come attrice principale nel 2006 in quel videoclip? Forza Danilo, dimmi chi c'era. Scarlett Johansson, capito, che era il suo primo ruolo da attrice protagonista. Niente male. Questo è Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around.

0: Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around. Tantissimi messaggi che ci state mandando al 335-699-2949 per Roberto da Trieste. L'estate è sinonimo di un quarto d'anguria di 8 kg, bella fresca e dolce da affettare, consumare in riva al mare. Devo dire che l'anguria torna tantissimo nei vostri messaggi, ma ascoltiamo un vocale.
1: Buongiorno, sono Rosario da Jalvicco, provincia di Udine. Per me l'estate inizia quando devo iniziare a bagnare l'orto, perché le piogge si diradano, il caldo asciuga la terra.
0: Sì.
1: E finita una giornata di lavoro, in costume quasi adamitico, mi metto a bagnare l'orto, perché altrimenti le mie povere piattine di pomodoro si seccano e il raccolto va a farsi benedire. Buona estate a tutti voi.
0: Dillo a me, guarda, ho appena messo l'impianto di irrigazione perché non ne potevo più di andare a dare l'acqua manualmente alle piante, ormai tutti i giorni va data con questo caldo. Ma a proposito di caldo, andiamo a scoprire che tempo farà in Italia con il nostro meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fel, in esclusiva.

0: esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 28 luglio. Avremo condizioni di stabilità al centro-sud, con ampie schiarite, mentre una instabilità pomeridiana interesserà a tratti l'arco alpino, la pianura padana centro-occidentale e l'Appennino settentrionale, con rovesci sparsi. Fenomeni isolati nel pomeriggio anche lungo la dorsale appenninica centrale e sui rilievi interni di Sardegna e Sicilia. I venti saranno in prevalenza deboli dai quadranti occidentali o settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sui bacini di ponente. I mari saranno da poco mossi a localmente mossi. Le temperature risulteranno in generale lieve aumento. I valori massimi toccheranno i 32-34 gradi al nord e sulle regioni tirreniche, mentre nelle aree interne di Sardegna, Sicilia e Puglia si toccheranno punte di 38-39 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Radio 1 Musica.

0: L'album era La voce del padrone, l'anno il 1981 e questa era Summer on a Solitary Beach, uno dei capolavori più ipnotici del grandissimo Franco Battiato. Stanno arrivando tanti messaggi al 335-699-2949. Ascoltiamo un vocale.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Per me estate è sinonimo di libertà.
0: Sì.
1: E ci spogliamo, siamo immersi nella luce, abbiamo
0: nella
1: voglia
0: luce.
1: Di condividere.
0: Che bello.
1: Condividere con gli altri gioie, dolori, sensazioni, emozioni.
0: Pensieri,
1: e condividere
0: parole.
1: È proprio il segreto della felicità. Mentre in inverno ci isoliamo, ci difendiamo, è tutta un'altra cosa.
0: Questo un po' è vero.
1: Giuseppe, davanti a uno splendido mare a Maratea.
0: Si sente il mare in sottofondo, tra l'altro, Giuseppe, che immagine che ci hai regalato, bellissima. Un po' è vero, perché d'estate il sole, la luce, ti mette un po' più voglia di vivere, di condividere, di stare fuori con gli amici, cosa che per noi, diciamo, che seguiamo il tempo, io sono una persona che segue tanto il tempo, quando è nuvoloso e piove effettivamente è tutto un po' più pesante. Per me ogni estate un concerto indimenticabile di Pescara Jazz, tra cui Miles Davis, Lou Reed e tanti altri giganti, ci scrive Massimiliano proprio da Pescara. Tra l'altro stanno facendo delle cose bellissime anche in questi giorni, sto vedendo a Pescara a livello di musica, sì, veramente complimenti. 335-699-2949, il vostro leitmotiv dell'estate. E allora andiamo al 1979, perché in quell'anno esce America, il brano che lancia definitivamente la mitica Gianna Nannini, diventando uno dei simboli del rock italiano. Oggi torna con una nuova veste, si intitola America Inc. ed è reinterpretata insieme a Marracash e prodotta con Dardust. Però sicuramente c'è quell'energia della canzone originale, ma uno sguardo sull'America aggiornato al presente. America Inc.

0: 9:42 minuti, aspetta 43 adesso, pensate quanto siamo in diretta. Giulia Nannini con voi fino alle 10, questa è Radio 1 Musica. Ascoltiamo un vocale.
1: Dottoressa Nannini, buongiorno. Vincenzo, sì? Da Salerno. Il mio leitmotiv estivo, dottor, è Vincenzo, sempre quello di stare nella mia città, sugli scogli, dove vado ormai da oltre 50 anni.
0: E qual è?
1: Ho 75 anni, però mi diverto tantissimo a fare quello che faccio. Da ottobre fino ad ottobre, sì, faccio sempre i bagni, e se capita qualche volta anche novembre. Comunque giugno, luglio ed agosto sono sempre là,
0: sempre in
1: sugli
0: acqua,
1: scogli della mia Salerno. Buona giornata,
0: Salerno,
1: dottoressa, e buona estate a tutti.
0: Grazie Vincenzo, buona estate a te. Mi mancava la città, era Salerno. Ok, fai sempre i bagni, molto bene. Evviva, direi evviva la vita con questo vocale. 335-699-2949, raccontateci amici il vostro leitmotiv dell'estate. E adesso torniamo un attimo al 1998. Questa è la prima canzone da grande che ho ascoltato, cioè il passaggio dalla musica da bambina dei cartoni animati alla musica che passa in radio. Io l'ho fatto con lei, con Emilia. La canzone in questione è Big Big World ed è una canzone molto semplice, perché il testo, ve lo dico, fa così: I'm a big big girl in a big big world, it's not a big big thing if you leave me. Che vuol dire? Big girl in inglese è un'espressione che si usa soprattutto con i bambini, quando gli si vuole dire ormai sei grande per fare questa cosa, you're a big girl, no? E lei dice: io sono grande in una città grande, il video è girato a New York, non è niente di che, it's not a big thing, non è niente di che se tu mi lasci, but I do feel that I do will miss you much, cioè ma sono davvero sicura che mi mancherai tantissimo. E il testo è molto semplice. Allora, dove sta la particolarità di questa canzone? Nella musica. Perché lei, mi sono fatta delle ricerche, ho visto che lei riprende una canzone popolare svedese che a sua volta riprende una melodia di Bach. Ora, fateci caso, perché quando sentite questa canzone si sentono tantissimo gli archi e ad un certo punto dal secondo ritornello anche un bel violino importante. Eppure essendo così semplice, in realtà secondo me è veramente veramente bella, sia la melodia sia la voce di lei, che è così rilassante, così dolce. Io vi ci porto piano piano, perché questa canzone inizia piano piano. Emilia, Big Big World.

ve l'ho fatta sentire fino all'ultima nota. Vi è piaciuta questa canzone di Emilia, Big Big World? Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10. Mi ha fatto morire da ridere il messaggio di Gioacchino da Napoli che scrive: sì, pure io faccio i bagni, in risposta all'ascoltatore del vocale di prima, però di sudore. In effetti, Gioacchino, non sei l'unico in questa situazione. 335-699-2949, il leitmotiv della vostra estate. A proposito di estate, nell'estate del 2022, Bagno a mezzanotte di Elodie era diventata una delle canzoni più trasmesse in radio. Questo brano campiona un grande classico della musica italiana, ovviamente Figli delle Stelle di Alan Sorrenti, e lo trasforma in una hit dance pop moderna. Un incontro direi perfetto tra nostalgia e contemporaneità che conquista facilmente tutti, ma proprio tutti, perché vince facile Elodie, è forte e vince sempre lei. Elodie.

Radio 1 Musica con Giulia Nannini, ancora qualche minuto in voi, fino alle 10 abbiamo tempo per un'altra canzone, ma soprattutto per leggere ancora qualche messaggio. Per esempio Peppino da Macerata ci scrive: per me l'estate è passare qualche giorno sulle foreste del Casentino in provincia di Arezzo, ti ritemprano nel fisico e nello spirito. Che bella questa immagine, perché l'estate, se abbiamo la fortuna di avere un po' di vacanza, effettivamente dovrebbe essere un momento da sfruttare proprio per riconnetterci anche con noi stessi, visto che abbiamo il tempo, questa cosa che è il valore più grande, cioè non c'è niente più importante del tempo. La penso così anche, sai chi? No, Christopher Nolan, che detta così, sai chi la pensa così? Sembrava male. Allora, Lucia da Massa Lubrense in provincia di Napoli ci scrive: mi piaceva l'estate di 40 anni fa, quando le temperature non erano elevatissime, il traffico e l'overtourism manco si sapeva cosa fossero, l'aria era più asciutta e la sera, sentite che immagine che vi regalo, e la sera bisognava indossare un giubbetto o una maglia di cotone a maniche lunghe. Che è? E dove sono finiti quei tempi? Io credo l'ultima volta, veramente non scherzo, che mi sono messa una maglietta la sera d'estate, forse ero bambina, al mare, una cosa del genere. Amici, abbiamo tempo per un'ultima canzone e direi di chiudere in bellezza questa ora insieme con Radio 1 Musica, con Benson Boone, e soprattutto con Beautiful Things, che è il brano che nel 2024 trasforma completamente Benson Boone da promessa del pop a fenomeno mondiale. Questa canzone è andata fortissima, ma soprattutto c'è stato un evento che ha reso indimenticabile questo pezzo, ovvero il Festival Musicale del Coachella nel 2025, quindi l'anno scorso, quando lui, che fa, l'avete vista quell'esibizione? Vi prego, andatela a rivedere, perché lui era uno degli artisti principali attesi e lui fa salire sul palco Brian May, lo storico chitarrista dei Queen, ed è stata un'esibizione, vi dico, fantastica. Se non l'avete vista, se non ve la ricordate, andatevela a riprendere, perché ad un certo punto sale Brian May, il pubblico va in visibilio, giustamente direi, e prima fanno Bohemian Rhapsody insieme e dopo eseguono proprio Beautiful Things, che con Brian May, che appunto suona la chitarra, pensate, su il tuo pezzo, tanta roba, e allora ce lo sentiamo. Benson Boone, per coinvolgere Brian May deve essere parecchio bravo, lo ascoltiamo con Beautiful Things.

0: These beautiful things that I've got.
1: Ci scrive Valentino da Forte dei Marmi: per me è estate quando con gli amici sul gommone andiamo a scorrazzare per le Cinque Terre e pranziamo sull'isola di Palmaria. Che bello, che bello. Adesso arrivo, Valentino in Versilia, aspettami ancora qualche giorno. Amici, intanto lasciatemi ringraziare la nostra squadra, siamo giunti al termine della nostra ora con Radio 1 Musica, in regia Danilo Gionta, alla parte tecnica c'era Stefano Siani oggi. Voi restate però su Radio 1 perché adesso c'è l'appuntamento con l'informazione con il nostro GR1 e poi l'Italia in diretta con Giancarlo Valenti e Emanuela Ronzitti. Ci sentiamo domani, ciao!
2: Radio 1, un mondo da

0: GR1.
1: Buongiorno da Salvatore Sabatino, subito un'ultima ora dal Giappone. Una scossa di terremoto di magnitudo 7.1 registrata nella prefettura di Kumamoto, nel sud-ovest del paese, ipocentro a 10 km di profondità. L'agenzia nipponica ha lanciato un allarme tsunami e ha classificato l'intensità a livello massimo. Il conflitto in Iran resta il nodo Hormuz e spunta una proposta dell'Oman, paese mediatore, un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto con tariffe volontarie. In base alla proposta di Mosca, che gode il sostegno regionale, l'Iran non eserciterebbe così il controllo esclusivo di questa vitale via navigabile. Intanto gli occhi oggi sono tutti puntati sulla Casa Bianca. Trump riceve Zelensky e Netanyahu. I due scenari di maggior destabilizzazione internazionale approdano dunque a Washington. Presidente ucraino appena atterrato, si discuterà delle forniture militari a Kiev con il premier dello Stato ebraico, delle azioni da intraprendere contro l'Iran. Trump gioca la carta diplomatica, ma comunque si dice pronto a bombardare nuovamente la Repubblica Islamica. E proseguono, lo dicevamo, i negoziati indiretti con i paesi mediatori, ma l'esito dipenderà anche da Israele, se e quanto sarà disposto a fermare l'offensiva in Libano e contro i territori palestinesi. L'inviata a Gerusalemme.
2: L'ottava visita del premier israeliano alla Casa Bianca è l'ultima prima delle elezioni di ottobre in Israele. Diversamente da quando Netanyahu andò a proporre il piano d'attacco all'Iran, però stavolta sarà Trump in pressing. Ma non tanto, probabilmente per quella lettera di 600 ex funzionari della sicurezza israeliana che gli hanno scritto di come la Cisgiordania sia un punto di rottura e che i coloni violenti vanno fermati, quanto piuttosto perché Trump vuole risultati su almeno uno dei dossier medio orientali, Gaza o Libano. Così Netanyahu arriva a Washington avendo approvato l'ingresso nella striscia della Forza Internazionale di Stabilizzazione e dei tecnocrati palestinesi che dovrebbero amministrarla. Chissà se basterà a ricucire gli strati. A Gaza intanto tra nuovi raid tornano i vivi e i morti. Oltre 60 detenuti scarcerati da Israele sono il più grande rilascio dalle sue prigioni dalla tregua di ottobre. 99 i corpi recuperati in 24 ore dalle macerie e le ricerche vanno avanti. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: E Trump nel frattempo vuole ridisegnare la mappa delle forze militari dispiegate nei paesi europei della NATO, di fatto un disimpegno nel vecchio continente a fronte di un rafforzamento della presenza nello scacchiere medio orientale, disimpegno più volte annunciato dal capo della Casa Bianca per costringere gli alleati all'aumento delle spese militari per la difesa. Orrore in Francia, i corpi di 5 neonati sono stati trovati nell'abitazione di una coppia di Orange nel Vaucluse, erano all'interno di scatole di cartone, la mamma aveva partorito un bambino sano solo ieri. 9.500 le vittime di tratta identificate nel 2024 nei paesi dell'Unione Europea, per lo più Francia e Italia. I dati nel report annuale di Save the Children anticipano la giornata mondiale contro la tratta di esseri umani che ricorre il 30 luglio. Un fenomeno sempre più complesso e dinamico, si legge, alimentato soprattutto dalle grandi crisi internazionali in atto, ma anche dalle emergenze climatiche. Parliamo del grande caldo, la tregua ai giorni contati, nelle prossime ore l'anticiclone africano farà nuovamente aumentare le temperature soprattutto al centro-sud e sulle isole. Le previsioni con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
3: Con l'avvento dell'alta pressione sul paese ritroveremo anche le temperature in aumento. Nella giornata di oggi si arriverà intorno ai 36 gradi di media al centro-nord, così come al sud e sulle isole. Nella giornata di domani tenderanno ulteriormente ad aumentare con temperature al centro-nord intorno ai 39 gradi.
1: Sport, calcio, giornata importante per il futuro della nazionale italiana. Oggi a Roma da mezzogiorno in programma il Consiglio federale. Dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo per la panchina azzurra, i favoriti sembrano Roberto Mancini, preferito dal presidente federale Malagò, e Antonio Conte, scelto dalla Serie A. Sul caos azzurro sentiamo cosa ha detto a Radio Anch'io Fulvio Collovati, campione del mondo 1982.
4: Una vicenda veramente che ridicolizza ancora di più il calcio italiano. Già ci troviamo in una situazione paradossale. La Germania ha scelto senza discussione il suo CT Klopp, la Francia era già da un anno che aveva scelto il dopo Deschamps. Allora io dico, se Malagò aveva nel suo cuore in serbo di chiamare Mancini, chiamava Mancini e successivamente eleggeva un direttore tecnico.
1: È sparita dalla scena per molti anni, ora un'icona della musica americana spiega il perché. Carly Simon, 83 anni, ha rivelato di convivere con il morbo di Parkinson e di aver affrontato un tumore della pelle. Lo ha fatto con una lunga lettera pubblicata da People in occasione dell'annuncio del suo nuovo album Comes in Waves, in uscita il 14 agosto, il suo primo disco di inediti dopo 18 anni. Tanti mi hanno scritto chiedendomi perché fossi rimasta così a lungo in silenzio, dice, la verità è che stavo imparando a convivere con la malattia. Nonostante tutto, Carly Simon tiene a ribadire un concetto: la malattia non ha definito la sua esistenza, non ho smesso di vivere, lavorare a Comes in Waves ha dato una forma alle mie giornate e mi ha ricordato che una malattia può cambiare la vita senza diventare tutta la tua vita. Sono le 10:05, vi lascio l'Italia in diretta, prossimo GR come sempre alle 11.
0: L'Italia in diretta.
5: Buon martedì 28 luglio, sono le ore 10:06 e 14 secondi, insieme con Emanuela Ronzitti e
6: Gianfranco Valenti. Buongiorno Emanuela, eccoci.
5: Buongiorno, riparte l'Italia in diretta, questa tre ore insieme, dedicata a tanti argomenti che ci accompagneranno.
6: Molti argomenti, molta musica da ascoltare e anche da raccontare.
5: Ma prima ringraziamo tutta la nostra squadra che ci segue passo passo. Allora abbiamo
6: Cristiana Faitati, Roberta Di Casimiro, Laura Nerozzi, Claudio Urbani e Graziana Vella, che è qui nei paraggi ma sta arrivando. Stamattina abbiamo chiacchierato a lungo con Graziana,
5: E per la regia di Danilo Gionta e poi
6: c'è Daniele Di Noia, mio caro amico, alla parte tecnica, che rivedo oggi con piacere.
5: Bene, bene. Allora apriamo la nostra pagina di attualità oggi con un'ordinanza della Corte di Appello di Milano che ha accolto il ricorso delle associazioni di cittadini stop all'aria caldo entro 90 giorni se non si riducono le missioni per l'ex Ilva di Taranto, ma poi parleremo anche del riconoscimento da parte dell'UNESCO dei nostri teatri condominiali. Nello spazio famiglia cercheremo di capire se è giusto o meno dare i compiti per le vacanze ai nostri bambini e ragazzi e soprattutto se servono. Parleremo di partenze, di come possa a volte creare ansia anche preparare la valigia per le vacanze, ma ampio spazio anche all'arte, alla moda. Con i trend dell'estate avremo ospiti qui in studio una conduttrice, attrice, un ex Miss Italia che si racconterà ai nostri microfoni. E poi, mio caro Gianfranco, tanta tanta musica e tanti ospiti musicali.
6: Tanti ospiti musicali. Oggi in nostra compagnia sarà Chiara Galiazzo, che in questo periodo è in tour col suo Odio l'estate, in qualche modo un omaggio a Bruno Martino. Però partiamo con la musica, anche perché proprio qualche settimana fa sono stato al concerto di questo artista straordinario che è Bruno Mars. Ascoltiamo la sua ultima hit, che è On My Soul.

0: My Soul 2026, fresca fresca questa hit di Bruno Mars, che come dicevo ad Emanuela poco fa qui su Rai Radio 1, siamo in diretta, ricordiamolo, 10:11, mancano proprio pochi secondi. Ho avuto il piacere, l'onore, il privilegio di vedere proprio allo stadio San Siro a Milano qualche settimana fa. È stato straordinario il suo ingresso, cara Emanuela, con una motoretta. In sostanza lui è arrivato sul palcoscenico con una motoretta e con una sciarpa dell'Italia al collo, che poi poteva anche essere quasi una presa in giro, visto che l'Italia ai mondiali non ha partecipato. Ma lui è uno degli artisti che apprezzo, che amo di più, perché non solo riesce a essere moderno, contemporaneo, quindi piace moltissimo ai giovani, però si rifà anche a una tradizione un po' antica, diciamo così, essendo, possiamo dirlo, quasi discepolo di quel fenomeno che è stato Marvin Gaye.
1: Ebbene, noi ci spostiamo sull'attualità, apriamo la nostra pagina. Lo dicevamo in apertura, la Corte d'Appello di Milano ha stabilito con un'ordinanza che l'aria a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto

0: deve essere chiusa entro 90 giorni perché le emissioni superano i limiti di legge e potrebbero essere la causa dell'aumento tumori. E questo è l'esito del procedimento di reclamo davanti ai giudici, avviato da un gruppo di genitori tarantini per chiedere l'inibitoria rispetto all'esercizio dello stabilimento. Ieri è stata convocata d'urgenza una riunione a Palazzo Chigi, mentre il Consiglio dei Ministri ha stanziato altri 100 milioni per assicurare la continuità operativa e completare il passaggio delle attività, con riferimento però all'aria a freddo. Il governo sta lavorando per la cessione del gruppo agli indiani Jindal. Sembrerebbe che hanno confermato il proprio impegno a portare avanti l'acquisizione del perimetro dell'ex Ilva Acciaierie d'Italia. E oggi alle 11 Palazzo Chigi il governo si incontrerà con i sindacati, i commissari di Acciaierie d'Italia, di Ilva in amministrazione straordinaria. Probabilmente il confronto non potrà limitarsi solo alla cassa integrazione. Insomma, una situazione complessa, ma quale sarà la sorte del colosso delle acciaierie? Ne parliamo in collegamento telefonico con Michele Carducci, professore ordinario di diritto costituzionale comparato e diritto climatico presso l'Università del Salento, che da tempo studia la vicenda. Benvenuto all'Italia in diretta, professore.
1: Grazie a lei e grazie a chi ci ascolta.
0: Allora, professore, come si è arrivati a questa decisione della Corte d'Appello di Milano?
1: Allora, guardi, come preannunciava lei, la questione è molto complessa. Sostanzialmente parte dall'iniziativa di un gruppo di genitori tarantini che si rivolge al Tribunale di Milano, competente in materia, per chiedere un'azione inibitoria collettiva, cioè la prevenzione del rischio e del pericolo, quindi non un'azione di risarcimento danni, per le attività emissive dell'ex Ilva di Taranto. Il Tribunale di Milano, prima di decidere, assume la previa decisione di rivolgersi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per chiedere se le proroghe reiteratamente prodotte dal governo sull'attività di impresa di ex Ilva, quindi le cosiddette salva Ilva, risultassero compatibili o meno con il diritto europeo e in particolar modo con la disciplina delle emissioni inquinanti e la tutela della salute e dell'ambiente. Nel 2024 la Corte di Giustizia emette la sentenza e risponde negativamente, nel senso di affermare che quelle proroghe non sono compatibili con il diritto europeo e che al contrario, in presenza di rischi e pericoli immediati sulle emissioni nocive da parte dello stabilimento, le attività vadano sospese in attesa dell'eliminazione del pericolo. Quindi quella sentenza della Corte di Giustizia sembrava già preannunciare la fondatezza delle ragioni dei ricorrenti. Il governo adotta un decreto col quale sostiene di attuare le indicazioni della Corte di Giustizia e in forza di questo adotta una nuova AIA, cioè una nuova autorizzazione integrata ambientale, che consente all'ex stabilimento la prosecuzione dell'attività a carbone di produzione dell'acciaio per 12 anni e per 6.000 tonnellate di acciaio all'anno. Su questa nuova AIA si è dovuto esprimere quindi prima il Tribunale e poi la Corte d'Appello. In questo quadro sono emersi poi i provvedimenti appunto adottati ieri dalla Corte d'Appello di Milano.
0: Ecco, qual è il futuro quindi per questo stabilimento? Quale sarà il suo futuro secondo lei?
1: Allora, il futuro è estremamente problematico e complesso, drammaticamente direi, perché in gioco non è solo la salute dei cittadini tarantini, che va ovviamente salvaguardata, tutelata, perché in contesto che non da oggi risente appunto di una incombenza problematica quale la presenza all'interno della città di questo enorme stabilimento siderurgico, e dall'altra anche la garanzia della continuità dei livelli occupazionali, quindi dei lavoratori, in un contesto quale quello del Sud Italia, di Taranto in particolare, che non è certo felice nell'offrire opportunità alternative a chi dipende da quella impresa per il proprio lavoro. E sono le variabili che sono cambiate, sono estremamente problematiche rispetto al passato. Io direi almeno per quattro ragioni. La prima, perché il Tribunale ha imposto la sospensione chiedendo che venga rimosso l'amianto dagli altiforni, dalle attività appunto a caldo dell'impresa. E rimuovere l'amianto è un'operazione estremamente complessa e soprattutto molto molto costosa. Però l'amianto va rimosso, perché è notorio che l'amianto sia una sostanza altamente nociva e cancerogena, quindi non la si può eludere come ha tentato di fare invece l'AIA del 2025. La seconda è il carbone. Il carbone è rubricato in base alla legislazione europea, in particolar modo al regolamento cosiddetto sulla tassonomia verde, l'852 del 2020, come ha

0: attività non finanziabile perché non ecosostenibile rispetto agli obiettivi del Green Deal. Quindi immaginare di finanziare una ripresa dell'attività a carbone quando questa difficilmente potrà riscontrare banche o altri enti creditizi, come dire, interessati a sostenere un finanziamento sostanzialmente definito perdente dalla legislazione europea, diventa sostanzialmente impossibile. Quindi l'urgenza diventa la decarbonizzazione dell'impianto, e questo interessa anche le operazioni di finanziamento e le strategie industriali che gli operatori privati interessati alla cessione dell'assetto aziendale dovranno necessariamente affrontare. Il terzo è il quadro costituzionale, che è cambiato, perché con la riforma costituzionale degli articoli 9 e 41, così come sono stati interpretati da due importanti sentenze della Corte Costituzionale subentrate a quella riforma, una del 2024 e l'altra del 2025, la Corte Costituzionale ha detto che sono ammissibili proroghe ulteriori di attività anche in violazione di norme di garanzia ambientale, soprattutto di portata intertemporale, cioè garanzia anche delle generazioni future, come previsto dall'articolo 9 della Costituzione, purché per un tempo brevissimo, cioè massimo 36 mesi. E quindi questo quadro temporale così ristretto costringe a elaborare possibili soluzioni al quadro conseguente a questa decisione del Tribunale di Milano in tempi molto molto molto stretti.
1: Beh, insomma,
0: questo è il quadro.
1: Ok, bene. Complesso, direi. Torneremo a parlare di questo tema. Io ringrazio il professore per essere stato con noi.
0: Grazie, grazie a voi, grazie a lei, grazie a tutti i radioascoltatori.
1: E ci ha raggiunto Cinzia Zaninelli dell'Associazione Genitori Tarantini, principali promotori, primi sottoscrittori dell'azione legale che ha portato alla decisione dei giudici di Milano. Benvenuta all'Italia in diretta.
2: Buongiorno a tutti e a tutti voi. Grazie per avermi.
1: Allora, io direi che la domanda è d'obbligo, no? Qual è il significato di questo provvedimento per le famiglie e per la comunità di Taranto dopo anni di battaglie legali?
2: Beh, è una grande gioia. Una gioia un po' smorzata dal fatto che sappiamo, sono consapevoli che anche altri lutti entreranno nelle famiglie del Tarantine. Però intanto io vorrei, a nome dell'Associazione Genitori Tarantini, ringraziare i nostri due straordinari avvocati, Maurizio Rizzo Striano e Ascanio Amenduni, che hanno mostrato una grande professionalità, un'enorme preparazione. Loro sono riusciti a trasmettere sia al Tribunale di Milano, sia alla Corte d'Appello, ma anche alla Corte di Giustizia Europea, noi siamo stati sempre presenti, una tragica verità. Quell'industria ha procurato malattie e morte a decine di migliaia di tra cittadini e operai. Un ringraziamento è dovuto per noi, a noi, alla fantastica dottoressa Anna Maria Moschetti per la relazione medico-scientifica che abbiamo presentato nel ricorso. E poi vorrei dire una cosa, concedetemelo. I dati forniti da INAIL nei 20 anni che vanno dal 2005 al 2024 sono chiari. I dati quindi sono questi: oltre 2000 sono state le malattie professionali riconosciute ai dipendenti dell'ex Ilva. Di queste, quasi 1000 sono state riconosciute come tumori. E di questi oltre 2000 dipendenti ai quali è stata riconosciuta una malattia professionale, 697 sono morti, deceduti. Sono 35 dipendenti morti per malattie professionali ogni anno, morti purtroppo, di cui nessuno parla. Sono persone, sono famiglie che sono state da questo lutto, per non parlare poi dei bambini. I tumori nei bambini sono rari, eppure a Taranto dei numeri spaventosi, inaccettabili. E allora, davanti a queste verità che sono riscontrabili, che cosa possiamo dire dopo la giornata di ieri che ci ha fatto gioire?

0: ci ha fatto piangere tanto. Certo. Tra noi ci sono genitori che hanno perso un unico figlio, per esempio Alessandro Rebuzzi, c'è Antonella Massaro che ha perso Miriam, una bambina di 5 anni, e poi c'è Simona che sta lottando contro una malattia del figlio, e Andrea che tra l'altro è il bambino che è uno tra i firmatari dell'Emmy Vittoria. E cosa possiamo dire? È la vittoria, finalmente una vittoria delle famiglie tarantine. E poi noi abbiamo perso una grande combattente, Emilia Albano, che era chiaramente una delle 10, e che al suo posto ha preso come diciamo eredità nell'Emmy Vittoria, ha preso il figlio. E io ho mia figlia che ha sottoscritto questa Emmy Vittoria e ci siamo presi questa grande responsabilità. Spero perché veramente che si risolva al più presto e che nessun operaio debba perdere il posto di lavoro. E si può fare solo con parlando di bonifiche, pensando che quella zona che è enorme, è più grande della città di Taranto, debba essere bonificata, e noi saremo a fianco agli operai, saremo a fianco a quelle famiglie, perché anche con la decarbonizzazione comunque i numeri degli operai sarebbero stati molti, molto di meno quelli che avrebbero continuato a lavorare. Quindi noi vogliamo un risarcimento, non ci possono ridare i nostri bambini, non ci possono ridare indietro, non è possibile avere indietro Emilia Albano, Miriam, Alessandro Rebuzzi e tutti quei bambini che sono morti. Però un risarcimento è attraverso la bonifica, ecco, risanare questa terra che è stata sacrificata e che dall'ONU stessa è stata definita terra di sacrificio. Bene. basta.
1: Grazie a Cinzia Zaninelli dell'Associazione Genitori Tarantini per essere stata con noi.
0: Grazie a voi.
1: A presto.
0: Grazie a voi.
1: Grazie.
0: A presto. Salve, ragazzi.

0: l'estate del 1979, Ivano Fossati, La mia banda suona il rock qui su Rai Radio 1 alle 10.27, ma noi adesso, cara Emanuela, diamo la linea all'Onda Verde e ci ritroviamo tra pochissimo sempre in diretta.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco, meno di un uomo.
3: Ah, è arrivata questa per lei.
4: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
5: Farò ricorso sulla Gazzetta.
6: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
7: Posso vincere.
8: Ispirato a una storia vera.
9: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
10: Temi forse di essere battuto da una donna in amore?
11: Non sai stare al tuo posto.
12: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
10: Sempre, ma non sono riusciti a cambiarmi.
13: La legge di Lidia Poet, prossimamente su Rai 1.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
14: Bentrovati, 10:28, gli aggiornamenti su traffico, viabilità. Partiamo dalla 4, troviamo code a tratti e traffico tra La Tisana e Cessalto verso Venezia. Sempre in A4, traffico intenso, code a tratti tra l'allacciamento tangenziale est di Milano e Viale Certosa verso Torino. In A1 Milano-Bologna in questo momento ci sono code a tratti tra allacciamento Fiorenzuola e Terre di Canossa verso Bologna. Lavori in corso in A7, code tra il raccordo Bereguardo Pavia e la barriera di Milano proprio verso quest'ultimo. Lavori anche sulla Firenze-Pisa-Livorno, code tra Montopoli e San Miniato Basso verso Firenze. Andiamo poi in A14 dove troviamo code a tratti tra Castel San Pietro e Ramo Casalecchio e qui siamo in direzione della 1. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.
0: L'Italia in diretta, 10:29, sempre in diretta con voi, Emanuela Ronzitti, Gianfranco Valenti, e parliamo di attualità, parliamo di teatri un po' particolari che hanno ottenuto recentemente, cara Emanuela, un riconoscimento a dir poco importante.
15: Eh sì, perché questi teatri, insieme alle vaste spiagge dello sbarco in Normandia, al Monte Olimpo in Grecia, sono state riconosciute dal Comitato del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO nel corso della 48esima sessione che si è svolta in Corea del Sud, patrimonio immateriale. I teatri, parliamo di teatri condominiali italiani, e ce ne sono 10 dislocati nelle regioni centrali dell'Italia, in particolare in Emilia Romagna, Marche ed Umbria. Insomma, un riconoscimento importantissimo, perché per noi arriviamo a 62 esattamente, mio caro Gianfranco, 62 numeri dei siti italiani iscritti nella lista. Insomma, un risultato importante. Ne parliamo con Stefano Papetti, curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno. Benvenuto all'Italia in diretta.
16: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
15: Allora, professore, che cosa rappresenta questo riconoscimento, questi teatri, soprattutto di che cosa stiamo parlando?
16: Stiamo parlando di un insieme di più di 70 teatri, 10 dei quali riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, che sono stati realizzati tra il XVIII e il XIX secolo, soprattutto nelle Marche, ma anche in Umbria e in Emilia Romagna. Sono teatri appunto condominiali, questa è la specificità della dichiarazione di unicità dell'UNESCO. Condominiali perché sono teatri che nascono per volontà delle famiglie più abbienti di queste città, che si quotavano per realizzare appunto un teatro. Spesso le amministrazioni comunali contribuivano assegnando lo spazio in cui realizzare il teatro, ed era una soluzione molto importante per riuscire a realizzare appunto dei teatri con la collaborazione degli enti pubblici e di tutte le famiglie più in vista delle città.
15: Ecco, qual è il loro valore culturale? Soprattutto che cosa mettevano in scena questi teatri?
16: Erano teatri in cui si mettevano in scena sia drammi che rappresentazioni musicali. Poi durante il periodo di carnevale venivano usati fino a pochi decenni fa anche per i veglioni. Si levavano le sedie della platea e la platea veniva usata per ballare, mentre le persone dai palchi assistevano e mangiavano durante questi

0: incontri carnevaleschi. Era l'espressione di una volontà di disporre di spazi destinati appunto a rappresentazioni sceniche in un periodo tra 7 e 800 in cui le Marche non solo hanno dato vita a importanti musicisti come Pergolesi, Spontini, Rossini, ma anche dal punto di vista della drammaturgia erano appunto utilizzati spesso da compagnie di dilettanti, inteso nel senso buono del termine, che facevano parte delle stesse famiglie del patriziato o delle accademie letterarie che in quel periodo fiorivano in tutte le Marche.
1: Senta, alcune regioni del centro Italia ne sono particolarmente ricche di questi teatri. Perché c'è una maggiore sensibilità artistica?
0: Certamente un'attenzione e una volontà di creare spazi destinati a rappresentazioni teatrali. Naturalmente queste rappresentazioni teatrali avevano una finalità culturale ma anche sociale, perché declinavano nella distribuzione delle persone all'interno del teatro le varie classi sociali. E poi ovviamente questi teatri rappresentavano anche l'occasione per un confronto tra una città e l'altra, quindi anche questa volontà di emulazione tra un centro e l'altro ha determinato questa fioritura così numerosa di teatri appunto nelle Marche, nell'Umbria e nella Romagna. La mancanza poi di un centro egemone, la capitale era Roma ed era lontana, pure questo è un aspetto che ha favorito la nascita di questi teatri.
1: Senta, un'ultima domanda: quanto è importante questo riconoscimento per noi da un punto di vista artistico, culturale?
0: Naturalmente è un volano turistico molto importante, perché avere il marchio UNESCO rappresenta un'attrazione a livello internazionale. Molti di questi teatri sono ancora oggi utilizzati per vari tipi di rappresentazioni e sono anche oggetto di visite turistiche. Certo, essere all'interno dei beni artistici dichiarati dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità comporta anche un onere circa la manutenzione e circa l'utilizzo di questi spazi teatrali.
1: Bene, io ringrazio, grazie molto al professor Stefano Papitti
0: grazie
1: per questo percorso, grazie infinite, buon lavoro.
0: Buona giornata, grazie.

0: Alle 10.37 su Rai Radio 1 con la rappresentante di lista, questa era Mare, il 2021 era il Festival di Sanremo, Veronica e Dario che ebbero un grandissimo successo, tra l'altro lui siciliano, lei toscana, poi anche l'anno seguente si ritrovarono a Sanremo con un successo radiofonico di altissimo livello, che era invece Ciao Ciao. Questa, cara Emanuela, era una coppia. Noi saremmo una coppia, però le coppie ogni tanto. Una coppia di fatto, ma le coppie ogni tanto si allargano, per fortuna, e possono accogliere anche qualcuno che viene a trovare qui.
1: Eh già, la nostra azienda Saxo. Ci siamo allargati un po'
0: un
1: oggi.
0: Po', direi di sì.
1: Chi abbiamo qui in studio con noi?
0: Abbiamo una ragazza, io dico sempre ragazza perché poi quando le vedi, per me sono sempre ragazze. Ragazza simpaticissima, che nel 1993 è stata sul trono, possiamo dirlo, della bellezza italiana, essendo stata nominata, diciamo, indicata come Miss Italia, e che poi tantissimi. Cose ha fatto, insomma, nel campo della televisione e anche della moda, e lei è Arianna Davide. Arianna,
2: benvenuta,
0: buongiorno.
2: In diretta. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Eccomi qui, vi ho fatto questa bella sorpresa oggi.
1: Beh, insomma, ci fa piacere considerare che non sei in vacanza.
2: No, ancora no, ancora per poco. È il primo anno, sinceramente, perché io di solito l'estate ho sempre lavorato, sempre, e quest'anno invece mi sono voluta prendere una pausa e partirò a breve.
1: Allora, ti auguriamo buone vacanze, ma prima ci facciamo questa bella chiacchierata insieme. Allora, partiamo con una clip e poi la commentiamo insieme.
2: Ok.
3: Numero 13, Miss Roma, Arianna Davide. È espansiva, curiosa e tenace. Impulsiva, affronta il rischio anche con audacia.
4: Quest'ultimo profilo è vero, affronta il rischio, sì.
3: Apro il cartoncino e vi dico che Miss Italia 1993 è la numero 13, Arianna David.
2: Io stupenda, senza voce durante la diretta. L'aria condizionata del palazzetto di Salso Maggiore mi aveva veramente rovinata.
1: Senti, ho visto un po' di emozione ogni volta che risenti questa, no, questa proclamazione.
2: E beh, perché insomma Miss Italia è Miss Italia, o meno era Miss Italia, e poi perché sentivo la voce di Fabrizio Frizzi, anche, mio grandissimo, certo, amico, e sai, insomma, certe cose non si dimenticano.
1: Ecco, ti ha aggettivizzato, ti ha dato molti aggettivi per definirti, ti riconosci in quelli?
2: Sì, quelli ce li aveva dati lo psicologo che ci aveva fatto un profilo. Se mi riconosco, sì, accetto il rischio, io sono una che si butta da tutte le parti, non c'ho paura di niente. Io l'ho sempre rischiata nella vita, perché io dico sempre è meglio provarci e al limite non riuscirci che non provarci e avere poi magari il trip che non ci ho provato, capito? E ti rimane dentro, no? Quindi è meglio un no che rimanere a casa fermi.
1: Senti, che cosa ti ha spinto ad iscriverti a quel concorso?
2: Guarda, io già lavoravo, diciamo, in televisione, perché lavoravo in un'agenzia nonostante studiassi, e avevo fatto già un programma come balletta con Faletti e Frassica su Rai 2, si chiamava Acqua Calda, e da lì poi passai al Grande Gioco dell'Oca con Gigi Sabbani, con la regia di Joselen, e c'era all'epoca un non famoso Enrico Brignano sì, che lui studiava all'Accademia
0: di Gigi,
2: sì, esatto, e mi dicevano: guarda, con questi capelli lunghissimi biondi ricordi tanto la Colombari. Era un complimento, ovviamente, e io non è che ho detto partecipo perché voglio essere la socia di, ho detto beh, quasi quasi ci provo, vado a vedere com'è dietro le quinte, perché comunque già io avevo fatto due fiction, già avevo fatto degli spot pubblicitari, già avevo fatto due programmini come balletta, comunque balletta, eravamo le ballette, cioè visto, no, la ballettina così, no, e ho detto vado, ma

vedi, mi sono partita con mio padre, mi ricordo ancora, ero vestita tipo un confetto, cioè avevo le superga rosa, i pantaloni rosa, un body rosa, non lo so che mi ero messa in testa quel giorno. Partiamo io e papà, siamo stati via 15 giorni, tutto mi sarei immaginata che vincere, cioè veramente, perché poi chi mi conosce sa che comunque io sono di una semplicità spiazzante e non ho

0: mentale veramente ormai
1: ecco,
0: è stata.
1: Come l'hai gestito tutta quella confusione, quella pressione mediatica?
0: La gestisci, vai avanti, l'accetti, entri nel ruolo perché ci devi entrare, ti ci fanno entrare. Poi in tutto questo io ho avuto una grandissima fortuna perché in giuria avevo Raul Bova che presentava il suo primo film De Vanzina, con cui ho legato a livello amicale e mi portò a cena da Valentino Garavani. E io sono stata l'unica Miss Italia vestita da Valentino Garavani per sua decisione, ed è stata un'esperienza pazzesca, mi hanno portata a Milano, insomma io devo dire che quell'anno non mi sono risparmiata perché sono stata anche presa da Pippo Baudo per fare un programma con lui che si chiamava C'era due volte, sì. Mi sono beccata tanti di quei beep,
2: perché comunque no,
0: perché io all'epoca non avevo studiato edizione, quindi di conseguenza avevo l'accento romano e lui mi faceva ricominciare da capo. Io cioè, a un certo punto mi venivano le lacrime perché dico ok, ma avevo vinto ieri Miss Italia, non è si può pretendere la certo. perfezione, cioè fossi stata milanese andava bene, allora ok, sono di Roma, va bene,
2: adesso si sente anche molto di peggio, diciamo, e viene anche
0: ho capito, ma erano gli anni 90, che ormai siamo lo scatafascio totale.
2: Possiamo, Manuela, parlare anche un attimo di musica con la nostra Arianna, perché negli anni 90 tra l'altro tu hai avuto a che fare anche con Martina Colombari, ma con un certo Claudio Cecchetto, perché
0: cavoli,
2: ci fu il disco Per l'estate.
0: Adoro.
2: E quindi tu chiami la musica, tra l'altro, sì. Hai avuto questa opportunità, diciamo così, vero?
0: Sì, ho conosciuto di tutto e di più, da Max Pezzali, c'era Fiorello, c'erano i Pet Shop Boys, c'era Mango. Ce n'erano talmente tanti che adesso faccio anche fatica. E vinse Nicchi con una canzone che scrisse Max Pezzali, L'ultimo bicchiere, che è insomma veramente bella. Poi, insomma, alla fine sente Max Pezzali con quella voce che ha straordinaria.
2: Era l'anno di Tieni il tempo di Pezzali, di 883, credo, il 95.
0: Sì, però era stupendo perché lui saliva sul palco con Fiorello. Max era bianco cadaverico e Fiorello era nero da fa schifo, tipo Carlo Conti. Cioè, te li vedevi, sembravano veramente Ringo insieme, fantastici.
2: E tu hai lavorato anche con Carlo Conti?
0: Ho lavorato con Carlo ma che io e Carlo siamo tanto amici, perché tu non sai che io quando ho partecipato a Miss Italia, parliamo sempre di Salso Maggiore, sì. Carlo, che non era famoso ancora, ci presentava a noi la mattina nel teatro con le fasce, tipo la numero uno Miss Marche, la numero due, e lui faceva quello all'epoca. Poi Carlo anni dopo ha avuto successo, l'ha mantenuto, è bravissimo, siamo molto amici, anche perché io poi ho vissuto a Firenze 10 anni, perché il padre dei miei figli è fiorentino, quindi Carlo lo vedevo spesso, veniva a cena con gli amici al ristorante che aveva il padre dei miei figli, quindi comunque no, noi siamo amici con tutta la cricca, diciamo, proprio dei toscani, con Panarino, con Pieraccioni, tutti amici siamo.
1: Senti, quanto è rimasto, quanto ti è rimasto di questo titolo? Te lo sei portato sempre dietro? È stata una soddisfazione sempre o qualche volta ti stava un po' stretto?
0: Non mi è mai stato stretto, io sono orgogliosissima di aver vinto Miss Italia, molti miei colleghi si sono voluti dissociare, ma è come sputare nel piatto dove mangi, quindi bisogna essere grati a quel concorso. Io ringrazierò sempre Enzo Mirigliani, dovunque lui sia in questo momento, io addirittura a casa c'è proprio nella cornice la foto mia di Enzo, perché alla fine un po' la vita te la cambia. Poi negli anni 90 Miss Italia era Miss Italia, non c'è niente da fare, e io vorrei tornare indietro solo per rivivere quel momento, perché è veramente inspiegabile l'emozione.
1: Senti, c'è un dibattito sulla questione dei concorsi di bellezza da un po' di anni, no? Secondo te rappresentano ancora un'opportunità oppure qualcosa di superato?
0: Ma il problema è che non c'è un concorso serio che ti dà lavoro. Io non la vedo come una cosa a sfavore delle donne, perché un concorso di bellezza è bellissimo, calcola che io poi ho fatto anche Miss Universo quando ero Miss Italia, dove arrivai quarta. Comunque di concorsi, ecco, due ne ho fatti, per carità. Poi io dico sempre che ci devono essere delle opportunità lavorative. Cioè, nel senso che tanto ormai le ragazze oggi sanno quello che vogliono fare, no? Chi la moda, chi l'attrice. Tu non puoi pretendere di far partecipare delle ragazze e poi non dargli lavoro, perché comunque è un'illusione, e allora fanno bene a non parteciparci. Cioè, questo dico, il lavoro va dato. lavoro e dignità.
2: Sono anche cambiati i meccanismi di selezione, diciamo così, però dopo, siccome prima abbiamo fatto un'anteprima con Arianna, prima di andare in onda, si è parlato di amori di plastica e lei ha detto: io ne ho avuti nella mia vita degli amori di

0: Material Lover, Siena Spiral 2026, qui alle 10.50 su Rai Radio 1. Mi fa sorridere, cara Emanuela, perché questa ragazza ha pubblicato questo pezzo, tra l'altro molto bello, sugli amori di plastica all'età di 21 anni. All'età di 21 anni, un po' di anni fa, Carmen Consoli invece pubblicava, aveva anche un grande successo a Sanremo, proprio con Amore di plastica, quindi questi vedi i corsi e ricorsi storici. Ma oggi con noi c'è Arianna David, che di amori di plastica quanti ne ha avuti? Dozzine?
1: Abbastanza, perché poi alla fine si sono tutti squagliati, come si dice, no? Perché
2: al sole.
1: I ragazzi quando hai 20 anni, 21 anni si avvicinano soprattutto perché sono molto attratti dal personaggio, poco certo, dalla persona, e io quindi li squagliavo, no? Come si dice, col fuoco. Così, nel senso, no, li dicevo ciao bello, stai bene, perché io mi chiamo Arianna, sono un essere umano uguale a tutti e non è che esco con te perché devo farti fare bella figura al ristorante. Certo. A volte gli uomini purtroppo cadono in queste, diciamo, piccole banalità,
2: in questa dinamica un po', no, che a volte sì, si ripete. Però io so che tu nel 2005 hai partecipato anche all'Isola dei Famosi, no?
1: Sì.
2: Arrivando fino alla semifinale, hai deciso poi di ritornare nel reality nel 2012.
1: Sì.
2: Cosa ti ha convinto a partecipare la prima volta e a ritornarci anche?
1: Ma guarda, la prima volta è stato stranissimo, perché io ero mi ritrovo al Billionaire in Sardegna, e perché il padre di figli era socio di Flavio Briatore, quindi noi avevamo lì una situazione privé, cose eccetera, e si avvicinò cioè, si chiama Domenico Zambelli, che saluto, che era il costumista di Simona Ventura all'epoca, nonché costumista nostro quando noi eravamo Miss Italia, quindi lo conoscevo. Dice: Arianna, ti stanno cercando per l'Isola dei Famosi. A me? Dico: a me? Cioè, io sto in vacanza, neanche avevo fatto neanche una richiesta, non avevo neanche un agente all'epoca, niente, mi hanno dato appuntamento a Milano, sono andata con loro, ho fatto una chiacchierata e

0: E mi ricordo che poi mi hanno chiamato e mi hanno detto: guarda che parti. Ho capito, parto, ma io ho mio figlio che c'ha 6 mesi e come faccio? E invece poi ne parla col pediatra, mi ha detto: guarda, parta tranquillamente, perché a parte i ragazzini, cioè i bambini neonati non hanno memoria. Poi comunque l'ho lasciato in buone mani, stava con mia cognata, quindi il padre.
1: Quanto tempo sei stata lontana?
0: 2 mesi.
1: E come è andata quell'esperienza?
0: Beh, diciamo che la dovrei fare oggi che sono un po' più anzianotta, perché quando sei ragazza c'hai proprio la foga, capito? Ti arrabbi, te la pigli per tutto e poi lì non mangi, quindi diciamo che poi tutti i sentimenti sono molto amplificati. Poi io sono già una cazzuta di natura, che a me se me ne fai una non te le manda a raccontare, figurati là, senza
2: per questo t'hanno presa, anche perché sapevano poi quello che sarebbe stato.
0: No,
2: l'esito.
0: Perché mi hanno detto che sono stata una rivelazione, non se l'aspettavano, perché io quando mi presento sono tutta molto principessa. Poi dopo mannaggia te.
1: Senti, ma c'è stata una discussione più di una con Maria Giovanna Elmi durante questo convivenza forzata.
0: Certo,
1: ma però voi avete fatto pace, giusto?
0: Ma alla fine non è che noi avessimo mai litigato. L'unica cosa che
2: avete
0: io non essendo
2: no.
0: Porella, se la toccavo, cioè a 60 anni c'aveva all'epoca Porra Stella, no, le mani non si alzano. No, il problema è che lì, non essendo una diretta di 24 ore, è normale che se tu una settimana non fa niente, poi mandi a quel paese uno, ecco là che fanno la puntata su quello. No, a me dava fastidio che lei apriva il cocco con le mani piene di TT.
1: Ecco.
0: Già non c'è niente da mangiare, tu ti spray il VTT per le zanzare, poi apri il cocco,
2: ci stai
0: dopo
2: regalando
0: una settimana ho sbroccato.
2: Una brutta immagine, Arianna. Questo momento non è rimasto nella storia della televisione.
0: Sì, ma lei
2: però
0: non si rendeva, cioè non ci pensava neanche. Solo che il problema è che a letto girano le palle. Siccome tutte quante poi e si lamentavano, alla fine mi hanno montata su, sono sbroccata. Gli ho fatto: oh, basta, Maria Gioia, basta. Cioè, non è possibile.
1: Avete fatto pace, però, vero? Ce lo confermi?
0: Ma no, ma noi ci sentiamo.
1: Ah, ok.
0: Sì, sì, è anche venuta ospite nel programma che faccio con
1: Andrea
0: De
1: Logu. Ne parliamo di questo. Infatti, ecco, veniamo a proprio alle tue esperienze recenti, no? Nel 2024 hai partecipato alla Porta Magica su Rai 2, condotta con Andrea De Locu nel ruolo di esperta di stile.
0: Esatto.
1: E sta continuando questa esperienza. Sì. Raccontaci.
0: No, è molto bella, perché comunque mi diverto tanto a avere a che fare soprattutto col pubblico, con le signore che poi si mettono nelle mie mani e si fidano. Però abbiamo fatto dei grandi cambiamenti, abbiamo un backstage pazzesco di parrucchieri, truccatori, anche perché lì le signore, cioè, gli tagliano i capelli, gli cambiano il colore, quindi non è una cosa proprio da 2 secondi, e infatti le registrazioni vanno per le lunghe a volte, ma noi registriamo 2-3 puntate magari in 2-3 giorni concentrati. E è una bellissima esperienza. Poi lavoro dietro a casa mia, perché registriamo la DEAR. Il primo anno siamo partiti da Torino, che è stata una bella sfacchinata andare e tornare, però vabbè, io ero abituata perché andavo sempre a Milano dalla D'Urso, quindi per me viaggiare, dove ti dicevo ho conosciuto Lauro.
2: Ancora sì, perché poi tra l'altro dopo in scaletta lo diciamo, facciamo uno spoiler, avremo Achille Lauro, e Lauro è un caro amico della...
0: Ma magari fosse un caro amico,
2: insomma,
0: ma no, è che me lo sono trovato di improvviso mentre ero scesa a Milano per prendere una boccata d'aria. Mi trovo sto cristone di 2 metri, tutto vestito di nero.
2: Bel ragazzo.
0: Porca miseria, no, ma poi più che altro è del mio quartiere, ha frequentato i miei stessi posti.
2: Un ragazzo
0: giovane
2: di periferia, come cantava.
0: Ma quale periferia? Noi siamo del Roma Nord.
2: Ecco,
0: è arrivato.
1: Adesso apriamo una disputa.
0: C'è l'altro,
1: Roma
0: era
1: Nord,
0: di Cinecittà, Eros. Era di Cinecittà, noi anche mo.
1: Adesso mandiamo una piccola clip e poi la commentiamo insieme.
0: Va bene.
3: Abbraccia la tua coach.
4: Vieni qui.
3: Che ha fatto questo regalo.
4: Stupenda. Ma lo sai che c'è? Ogni volta che diciamo le mie creature, perché sono le mie creature, quando escono fuori sono contente. Mi vengono i brividi.
3: Ma ci credo.
4: Sei bellissima.
1: Beh, insomma, è uno dei tanti cambiamenti che vengono fatti in studio, velocemente, come hai raccontato.
0: Sì.
1: Che soddisfazione ti dà regalare un sorriso?
0: Tanto, perché io ho sempre detto che se avessi avuto la fortuna di vincere il Super Enalotto avrei fatto solo beneficenza nella mia vita a tutte le persone che ci hanno bisogno. Io sono fatta così. Sto male quando vedo qualcuno in difficoltà. sto malissimo, proprio mi entra dentro e

0: e proprio qualsiasi cosa potrei fare. E quindi, sai, viviamo in un periodo che molta gente ha anche molte difficoltà economiche, quindi sarebbe stupendo poter regalare un sorriso anche in questo
1: ecco,
0: senso.
1: Ti rivedremo a settembre?
0: Mm-hmm. E ricominciamo a settembre.
1: Dacci gli appuntamenti di questa nuova partenza, vai.
0: Allora, a novembre, noi ci vedrete in video a novembre, le registrazioni partiranno a settembre e quindi da novembre in poi vi terremo compagnia.
1: Rai 2,
0: ore 17, La Porta Magica, con la conduzione di Andrea De Logu.
2: Salutiamo Andrea con l'occasione.
0: Ma Andrea, io
2: stata
0: penso,
2: bravissima,
0: è una delle donne più stupende che abbia conosciuto nella mia vita.
1: Siamo in chiusura, ringraziamo Arianna Davide per essere stata con noi.
0: Grazie,
1: simpaticissima, grazie per questa chiacchierata veramente esilarante. Grazie infinite. Noi, caro Gianfranco, ce ne andiamo dritti al GR1 e ci risentiamo tra pochissimo
2: con
1: l'Italia in diretta. Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
4: E voilà, una ghiotta bontà.
5: Questo piatto va è sicuro, te lo dico!
4: Kiwi e Arturo.
6: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
7: Buona festa dell'amicizia, Frido.
8: Prendila! Presa!
6: Rai Play Summer Kids. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Live.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano il futuro dell'ex Ilva dopo che i giudici di Milano hanno detto stop all'aria a caldo per troppo amianto e troppe polveri. In questi minuti a Palazzo Chigi il governo incontra i sindacati per fare il punto sul polo siderurgico. Mi ha raggiunto in studio Lorenzo Opice, buongiorno.
3: Sì, buongiorno Salvatore, ed è un incontro che arriva all'indomani della sentenza della Corte d'Appello di Milano secondo cui la riapertura degli impianti sarà consentita solamente dopo la rimozione integrale dell'amianto e il rientro delle polveri nei parametri di sicurezza. Una decisione che stravolge tutto, che getta ombre funeste sul futuro dell'ex Ilva in una fase di cessione abbastanza avanzata. Gli indiani del gruppo Jindal infatti hanno confermato il proprio interesse per l'acquisizione, prevedendo anche la realizzazione di impianti carbon free. Ieri il Consiglio dei Ministri, lo ricordiamo, ha stanziato ulteriori 100 milioni per garantire la continuità operativa. Ora però con la sentenza cambia veramente tutto.
2: Grazie Lorenzo Opi. C'è ancora un incidente sul lavoro in provincia di Bergamo. Morto un giovane di 23 anni, era impegnato a tagliare alberi in un bosco a 1400 metri di quota per una ditta di Santa Brigida. Si sta cercando di ricostruire quanto accaduto, perché il ragazzo stava operando da solo. Sul posto il soccorso alpino e gli operatori del 118. E sempre in Lombardia, Novate Milanese, un incendio è scoppiato all'alba in un'isola ecologica. Dall'impianto si è alzata una nuvola nera di fumo dall'odore acre, visibile da alcuni chilometri. Sul posto sono intervenuti 12 mezzi dei vigili del fuoco che hanno circoscritto il rogo. Le fiamme hanno interessato quasi esclusivamente rotoballe di carta. Il custode, un uomo di 55 anni, è rimasto intossicato, portato in ospedale, non è in gravi condizioni. Andiamo in Giappone. Nessuna anomalia al funzionamento delle centrali nucleari nell'area colpita dalla scossa di terremoto di magnitudo 7.1. I tre reattori funzionano regolarmente, hanno fatto sapere le autorità locali. Il sisma

0: è stato registrato nella prefettura di Kumamoto, nel sud-ovest del paese, con ipocentro a 10 km di profondità, emanata comunque un'allerta tsunami. Avvia nel pomeriggio alla Farnesina la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati, 30 le delegazioni internazionali che tra oggi e domani discuteranno di Medio Oriente con focus su Gaza, Cisgiordania, rapporti tra i paesi dello scacchiere, presente anche rappresentanti dell'autorità palestinese del Board of Peace per Gaza voluto da Trump. Incontri che avvengono in un momento di tensione altissima in Cisgiordania con gli attacchi dei coloni che si moltiplicano. Netta la posizione del ministro degli esteri Tajani. Sentiamo.
1: I coloni sbagliano, sono violenti spesso, attaccano chiese, moschee, anche villaggi cristiani. Questo è veramente inaccettabile, li abbiamo sanzionati come Unione Europea e ora bisogna che il governo israeliano, una volta finita la campagna elettorale, abbia il coraggio di dire basta, continuare a lavorare perché possa costruirsi la pace, rinforzarsi l'autorità nazionale palestinese e poi lavorare per i due stati.
0: Questione dei coloni che insieme a disimpegno da Libano, Siria e Gaza e guerra in Iran saranno al centro del colloquio oggi alla Casa Bianca tra Trump e il premier israeliano Netanyahu, tra i due visioni distanti. A Washington è prevista pure la visita di Zelensky che chiede Patriot per la difesa. Erano all'interno di scatole di cartoni i corpi di 5 neonati trovati dalla polizia in un appartamento di Orange in Francia, la casa di proprietà di una coppia. La mamma aveva partorito un bambino sano solo ieri. Il grande caldo, la tregua, i giorni contati, nelle prossime ore l'anticiclone africano farà nuovamente aumentare le temperature, soprattutto al centro-sud e sulle isole. Nel fine settimana le massime potranno raggiungere i 40 gradi, con punte anche superiori nelle zone interne di Sicilia e Sardegna, attesi notti tropicali con oltre i 25 gradi. Il calcio, giornata importante per il futuro della nazionale, tra un'ora a Roma il Consiglio federale della FIGC, tra i temi sul tavolo anche il futuro della panchina azzurra dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo. I favoriti adesso sembrano Roberto Mancini, preferito dal presidente Malagò, e Antonio Conte, scelto invece dalla Serie A. Malagò è arrivato nella sede della Federcalcio intorno alle 9.30 senza rilasciare dichiarazioni. Venerdì prossimo uscirà il nuovo album Pedal, un pop star statunitense in queste ore fa parlare di sé per un'azione legale. È una denuncia contro ignoti quella che Ariana Grande ha presentato a Los Angeles. Secondo quanto riportano diversi media, hacker sconosciuti accusati di aver sottratto e venduto materiale inedito, musica, video e fotografie della cantante, dopo aver violato account privati di produttori e fotografi che collaboravano strettamente con lei. Nella denuncia viene precisato che già nel 2023 circa 45 canzoni inedite sarebbero apparse online con largo anticipo rispetto a qualsiasi uscita ufficiale. Sono le 10 e 5 minuti, ora torna l'Italia in diretta, prossimo GR come sempre alle 12.

0: RAI Radio 1, programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati da Assunta Cannatà in diretta dallo studio 3 della RAI di Trieste. Con me oggi alla console c'è Samuel Montalto. E allora apriremo la nostra giornata radiofonica con We of Evelyn D. E il clima, il 2025, è entrato nella storia come il terzo anno più caldo mai registrato in Friuli Venezia Giulia, ma anche a livello globale. Lo certifica i segnali dal clima FVG, il recentissimo report dell'ARPA Osmer FVG. Alle 11.10 a WEOF Evelyn D e alle 11.20 ci sarà Radar Estate, il settimanale scientifico di Radio Rai per i Friuli Venezia Giulia. Tra gli argomenti di oggi, il cervello è l'organo più misterioso del corpo umano. È possibile che in noi coesistano menti diverse? Ne parleremo con il professore Francesco De Stefano. E poi, i dinosauri scomparvero dalla faccia della Terra 65 milioni di anni fa, ma oggi sappiamo che i dinosauri non sono spariti del tutto. Ecco, per far luce su questo mistero sarà con noi l'ecologo Andrea Bonifazi. E alle 11.55 si parte con In Valigia, il settimanale radiofonico che accompagna gli ascoltatori nella preparazione di ogni viaggio, dalla breve fuga del weekend alla vacanza agli estremi confini del mondo oggi. Ma cosa portano con loro?

0: loro, i marinai che solcano i mari, e cosa portano gli alpinisti che praticano il trekking in alta quota. Dario di bordo di una velista e appunti di un alpinista in viaggio. E alle 12.30, linea all'informazione regionale, i titoli in un minuto con Lara Zani.
1: Dopo quella di ieri, un'altra giornata difficile sulle autostrade del Friuli Venezia Giulia. Ne parleremo nel giornale radio delle 12.30. Sono stati presentati questa mattina i servizi della Casa di Comunità di Tarcento. Alla Startech è in programma oggi un incontro fra sindacati e aziende ed è attesa per capire se gli stipendi arriveranno con puntualità dopo i ritardi dei mesi scorsi. Intanto scadranno il 7 agosto i contratti di solidarietà dei lavoratori. A Pordenone è in corso la presentazione dell'innovazione al servizio delle persone, il progetto LIN del Comune per la trasformazione organizzativa e digitale dei servizi sociali dell'ambito territoriale Noncello. A Trieste è stata presentata l'attività svolta dal gruppo volontari comunale della Protezione Civile. Morrupino è stata scelta come set per le riprese del nuovo film internazionale People of the Book, diretto dal regista Michael Haussmann e tratto dal romanzo di Geraldine Brooks. Ieri sera infine ad Azzano Decimo il concerto di Elio e le storie tese.
0: E alle 14, il pomeriggio di Estate in Onda, sarà un viaggio nel valore della memoria, i fatti, le persone, i racconti, le tradizioni, anche la musica. C'è un filo invisibile che unisce il passato al presente. Entreremo con i nostri microfoni nel Museo d'Antichità Winckelmann, dove prosegue la rassegna archeologica di sera per una visita straordinaria nell'antico Egitto. E ancora nel Friuli delle Leggende, dove i misteriosi benandanti tornano protagonisti grazie a Noctes Tempore, il primo gioco di ruolo da tavolo interamente in friulano. E poi un compleanno, i 20 anni di Trieste Loves Jazz, un festival che ha saputo trasformare la città in un crocevia internazionale di contaminazioni sonore. E ancora riflettori puntati sui protagonisti della rassegna. E per la rubrica Classici da Mare, il racconto di Marco Bergamasco, il simposio, uno dei dialoghi della maturità di Platone, dove nasce uno dei miti relativi all'amore, l'idea dell'anima gemella. E con la rubrica Pignalione, infine, a cura di Paolo Bonifacio, andremo alla scoperta di una splendida opera d'arte, una figura femminile dal nome Estate, che Marcello Mascherini nel 1936 forgiava nel bronzo. E alle 15.15 ancora i programmi in friulano, Way of Evelindivi, dove parleremo della prossima chiusura il 31 luglio del bando per la sezione fumetto del premio San Simon di Codroipo. E dalla radio alla TV con i programmi della televisione Par Furlan sul canale 810 del digitale terrestre, in onda tutti i martedì e in replica tutti i venerdì. Oggi alle 14.20 l'appuntamento per i più piccoli e con un episodio del cartone animato Nine e Olghe, e poi questa sera alle 21.20 sempre su Rai 3 bis andranno in onda i filmati I vecchi mestieri della Val Tramontina e I tesori della pianura friulana. Allora per me è tutto, mi fermo qui da Assunta Cannatà, buon proseguimento all'ascolto e restate

0: programma di attualità, costume, culture e società.
1: Il 2025 è stato il Chiarcian più chiaro registrato in Friuli, Vignesi e Giulia, riflettendo la tendenza globale e confermando che il processo va in devant. Tutte queste altre si lei in segnali climatici in Friuli, Vignesi e Giulia e Terra Rara, dos pubblicazioni di case dis di Arpa Osmer, Friuli, Vignesi e Giulia. Chissà ci analizzi i cambiamenti in corso, evidenziando l'evento climatico estremo, per esempio, che all'estate su Versa e abbracciando i Cormons dal 2025, ma anche il fenomeno da isole dal calore da città, i temporali e la tempeste, il stato dai glaciars e la queste che arresting che si sta trasformando anche in regione. Partigni di voli, il clima, l'agenzia regionale poi fornisce informazioni scientifiche precise sul sito web che sono però accessibili a tutti. Bundi di Antonella Lanfritta e studi di Radio 1 con Giacomo Plotner regie e bundi a Fulvio Stel, che è il direttore tecnico di Arpa Osmer Friuli Vignesi e Giulia che non sparte in Chesmont. Grazie se ben chiatat, direttore.
2: Buondì a tutti, grazie a voi.
1: In allora, il 2025, l'anno più chiaro

0: che sti sbugadis di calor che non presente il 2026 c'è pan di noi esperti come lui?
1: Sì, purtroppo varie di abituarsi, ecco, anche a chi sta continua aggiornamento dai records. A me personalmente non è che mi piace in tantissimi i records, qui che il più alto, più freddo, eccetera, però disin, anche se non mi piace, toccia cercare di loro e varie di abituarsi a disin, a questi continui cambiamenti in qualche modo, anche di che è la normalità. Ecco, quindi il 2025, come che vi situate, come che è stato scritto, è stato il PR Sam più alto. E come ho, il 2026 si sta giuiando, come che diceva Bruno Pizzul, partita vera per Viodi, se diventerà lui al tier sample più alto, il secondo, o vedremo come che la rende avanti, ecco. E si ha vinto, però, che probabilmente se non vince forse vince a 7, forse vince a 8, forse vince a 9, comunque entrerà anche all'orta classifica prima o dopo, perché purtroppo non siamo fermati con la tendenza all'aumento delle temperature e soprattutto al cambio da circolazione atmosferica che parta a questi frequenti, che cantava Lucio Battisti, discese ardite di aria fredda che magari durano per un periodo cur di tempo e dopo risalidis di aria cialda dall'Africa che parte in le situazioni che stiamo vivendo in questi giornati e che abbiamo vivuto poche settimane fa. Sì. Ecco.
0: Un dei problemi, forse news, che ho smettuto in luce o altri tra la vostra analisi, sono che isulis di calore urbane, sostanzialmente tra le città, c'è calè?
1: Allora, disegna il termine, è corretto, nel senso che disegna le aree urbanizzate andando tutta una serie di superfici che sono comodi, sparvivi, ma che anche accumulano quel che è il cialte, ecco. Forse è un'idea un po' magari un po' di coresita, nel senso che non è che disin manco tra le città che vengono tra nostra regione disin al punto centrale della città che è il più alto e dopo via via disin al cialto al tenta diminuire verso la periferia, ma quel che si osserva è che sono effettivamente alcuni areis, alcuni isolis appunto, che sono più cialdi, come che potrebbero essere magari i parcheggios o come che potrebbero essere, ecco, venduto ad esempio i champs sportivs in erba sintetica, o sono anche tutta una serie di situazioni per cui effettivamente il materiale che caratterizza l'area urbana all'accumulo del calore e lo rilascia dopo via Paldì e anche via Pagnotta. Ecco, quindi le nostre città andan di via spons che sono più cialdi di che altri alle di individuai o per tempo, e sono strumenti per poterlo fare, per dargli informazioni sui decisori perché potete agire per rendere più freschi, ma è altrettanto importante individuare chi che sono i punti freschi dalle città per preservare e per dire alle persone che in caso di difficoltà possono andare lì.
0: Direttore, stante proprio te alla Chianchon che l'ha nominato prima lui, di tanti altri arriva anche a temporai grunfuars e poi la tempesta che come ho dubbio sia por perché che arriva improvviso alla grops gruesse a fas dams perché per altri il Friul Vignesi Iul in Europa ha una posizione interessante in quanto alla tempesta, ma perché cambia così anche io?
1: Sì, questo è stato l'ambito un po' così interculturale delle citazioni. Per Paolo Pasolini diceva che il Friuli è il paese dei temporai e dei primulis, ecco, quindi i temporai che sono sempre stati, per sé che si invisins dal mar e si invisins dalle montagne, e disin questa variazione repentina da più di 100 km di condizioni marittime e di condizioni continentali, per tutta una serie di questioni, favorisce anche lo sviluppo dei temporai. Il problema è che Cumò, proprio perché l'atmosfera è diventata più cialda e quindi anche più energetica, ma soprattutto anche più siora, da più vapore acqueo, che è la base proprio la benzina sia dai temporai che dalla formazione della tempesta, proprio questo aumento di temperatura e di vapore acqueo disponibile sta pertanto avere grans di tempesta che sono mediamente più grandi di quelli che si sperimentavano in 15, 20 o 30 anni fa. Ecco, quindi anche le tempestadi più grandi, i grans più grandi, conduce i problemi che possono impartare ai pannelli solari, so alle macchine, sì, alla salute delle persone. La tendenza è che insomma che tendendo a diventare disin, un po' più presente senza il clima del futuro.
0: Allora, istat e anche bronzature, e chi anche i radios ultraviolezza sono un altro problema

0: Un altro elemento di Statens?
1: Sì, sì, una caratteristica anche questa un po' da nostra regione, perché non si dice in miei, se le chi ad esempio non viene in questa regione non si sa ben per sé se per stile di vita o se per fototipo, cioè per tipologia di piel, ad esempio chi si ha un tasso di malattie legate alla piel e al sorelli un po' più alti che di altri bandi dall'Italia e dall'Europa. E proprio per questi motivi, anche in collaborazione con la sanità regionale, l'agenzia andrà tutta a disposizione sui propri SIS thematics dedicati alla meteorologia, anche a queste previsioni di radiazione ultravioletta. Quindi un disegno AUE alza quanto sarà il colpo di radiazione ultravioletta, qual che sarà il massimo di radiazione ultravioletta che alvarà dal corso delle giornate, quindi anche a chi che sono le indicazioni standardizzate su si mut comportarsi, quindi se la fur vistus, più c'è di sorelli, eccetera. Ecco. Il raggio ultraviolet sono sempre stas, andando anche a loro una funzione utile, perché comunque disegna anche a sorelli, fa ben per tutta una serie di questioni, però anche a chi fa lo con consapevolezza, quindi sa vince che non spietta. Ecco.
0: A proposito delle informazioni che dai sul sì dall'ARP e dall'OSMER, sono veramente tante, addirittura di podeviodi i temporai in diretta. Allora, questa è una roba scientifica, raffinatissima, però portata di ducce. Non si dice la tante informazioni, anche perché che Kesnus aiuta, per esempio, anche forse a prevenire qualche alc, no? Cioè, se vi dico che arriva il temporale, non è in bocca il temporale.
1: Sì, ecco, una delle robe che si è veduta anche in Kiss Chance è che gli è cambiato un po' il concetto di emergenza, di allerta stessa, no? Se vince in sfa, 30 in sfa, il concetto di allerta era soprattutto basato su quel che era la quantità di ploia che poteva crea problemi ai grandi flumes, come se che si osserva sono questi esploits che sono anche localmente persistenti, quelli tempestati spesso le altri sei temporali come quelli che le capitati a Viarsa e a Cormons, a Borgnan, a Brazzan tal novembre stat, e quindi si ha di sapere in tempo reale se che sta succedendo qui temporali. Ecco, tanti spazi le sta dedicato al sito tematico meteo dell'agenzia, e tanti più venirà dedicato proprio ai temporali, in modo tale che le persone potete inviodi se sono temporali in atto e dove che stanno, dove si stanno muovendo i temporali, se sono stazionari o di arse banda che stanno là.
0: Grazie Sun Grum al direttore tecnico di ARP OSMER FVG Fulvio Stel per essere stato con noi in pensanzi di là sul sito viodi c'è che al fasi il meteo. Restate anche su Radio Rai 1, i programmi regionali a continui. Un saluto di Antonella Lanfrit con Dario Nardini ai par tecniche, non si sentì domani.

0: Radar Estate. La scienza in caso di emergenza.
1: E buongiorno, ben ritrovati e nuovamente in compagnia di Radar Estate, l'appuntamento radiofonico dedicato alla scienza e nella sua versione estiva dedicato nello specifico alle vostre domande, ai quesiti che ci inviate via mail all'indirizzo radar@rai.it. Nostra cura andare alla ricerca dell'esperto che possa rispondere alle vostre domande. Ne leggiamo subito una, leggiamo la domanda di Vincenzo che ci scrive da Buia dicendo: ho letto che ci sarebbero diverse menti nel nostro cervello, ma com'è possibile? Questa è una domanda realmente curiosa. Ci saranno tante menti diverse nel nostro cervello? Andiamolo a chiedere a un esperto. Jingle!
2: SOS Biologia.
1: Ed eccoci dopo il jingle, pronti a rispondere.

0: rispondere a quella che è la domanda di Vincenzo, che riguarda diverse possibili menti all'interno del nostro cervello. Per rispondere a questa domanda, a questo quesito, do subito il benvenuto al professor Francesco De Stefano. Buongiorno.
1: Buongiorno Federica, ben ritrovati e buongiorno ovviamente a tutti e tutte coloro che ci ascoltano.
0: Ecco, allora noi adesso abbiamo, anzi lei adesso ha il compito arduo di rispondere a questa curiosa domanda. Esistono varie menti nel nostro cervello? È possibile?
1: Ecco, la domanda è ovviamente molto curiosa e molto intrigante. E la risposta è affermativa. Nel nostro cervello albergano almeno due menti, questo è accertato ormai scientificamente, no? Adesso cercheremo di illustrare,
0: di spiegare perché. Meglio, certo, anche e perché come, no? Possiamo definire in cosa differiscono mente e cervello, perché non coincidono, no? Giusto, il cervello è l'organo fisico composto da neuroni, certo, eccetera, mentre la mente è l'insieme dei processi cognitivi, i pensieri, le emozioni, la consapevolezza, la memoria. È corretta questa distinzione?
1: Ecco, sì, in generale io specificherei meglio dicendo che il cervello è l'organo che riceve gli stimoli sensoriali. Uh-huh. Li integra, li unifica reagendo con un'azione che in generale è motoria. Per esempio, quando noi avviciniamo la mano a una fiamma, sì, tendiamo poi a ritrarre la mano, oppure se sentiamo un suono forte, tendiamo a mettere le mani sulle orecchie, no? Quindi uh-huh, la risposta è motoria. La mente è uno stato del cervello che elabora il risultato dell'attività cerebrale, lo organizza e lo interpreta, appunto come dicevi tu, tramite la memoria, tramite il pensiero, tramite la riflessione. Però c'è da dire appunto che non c'è mente senza il cervello.
0: Ah certo, certo.
1: Mentre ci può essere un cervello senza mente.
0: Certo.
1: No? Nel
0: ci
1: senso che appunto certe forme biologiche hanno il cervello, ma certamente non hanno una mente che ragiona, che crea teorie, che partorisce poemi, eccetera, eccetera. Come
0: una
1: abbiamo
0: mente
1: noi.
0: Creativa, ecco.
1: La mente creativa, esatto. Allora, per rispondere alla domanda molto peculiare e interessante del radioascoltatore,
0: sì,
1: diciamo una cosa molto importante, cioè che il nostro cervello è diviso in due emisferi, uh-huh, in due emisferi, destro e sinistro, che sono collegati però tra loro da alcune, come si chiamano, commissure.
0: Okay.
1: La più importante è il cosiddetto corpo calloso,
0: sì,
1: che è un gruppo di milioni di fibre nervose che collegano il cervello destro, chiamiamolo, col cervello sinistro. E poi un'altra cosa importante da dire è che l'emisfero destro controlla la parte sinistra del corpo, quindi la mano sinistra, il piede sinistro, eccetera.
0: Quindi io che sono mancina svolgo le mie attività abituali utilizzando in maniera preponderante l'emisfero destro.
1: Esatto, cioè dal punto di vista motorio i tuoi movimenti, eccetera, sono tutti generati dalla corteccia motoria che si trova nell'emisfero destro.
0: Bene.
1: E all'opposto il sinistro, chiaramente, uh-huh, l'emisfero sinistro controlla la parte destra,
0: certo,
1: del corpo. Allora, cosa era successo negli anni 60-70? Che un medico americano, Roger Sperry, che per questi lavori conseguirà il premio Nobel per la medicina, uh-huh, nell'81, e il suo assistente Michael Gazzaniga, che adesso è uno dei più grandi neuroscienziati del mondo, hanno eseguito degli esperimenti con pazienti cosiddetti split brain, che in inglese significa col cervello diviso.
0: Mm-hmm.
1: Cos'erano questi pazienti? Erano pazienti affetti da gravissime forme di epilessia, quindi avevano anche molte scariche al giorno addirittura. E si era scoperto da protocolli animali,

0: tagliava il corpo calloso, cioè si separavano i due emisferi, queste scariche epilettiche si riducevano al lumicino o addirittura sparivano. Il paziente guariva sostanzialmente, oppure la scarica si ripresentava dopo mesi o dopo anni. Quindi chiaramente questi pazienti, era stato proposto questa operazione, ben contenti, loro la accettavano. Naturalmente erano un po' preoccupati che poi si perdessero delle capacità, no?
1: Certo.
0: Invece non è così, no? Nessuna funzionalità risulta compromessa, uno continua a parlare come prima, a reagire come prima, a fare calcoli anche come prima, cioè non c'è niente che proprio sembri diverso.
1: Malgrado un intervento fisico in cui vengono separati i due emisferi, le funzionalità complessive del cervello rimangono inalterate.
0: Inalterate, esattamente.
1: Molto interessante.
0: Però Sperry sospettava che qualcosa di diverso ci potesse essere, e quindi ha eseguito degli esperimenti con questi pazienti, ovviamente con loro permesso, con un apparecchio molto interessante che si chiama tachistoscopio. Il tachistoscopio permette di mandare delle immagini o delle parole o delle scene a solo uno degli emisferi cerebrali, quindi solo l'emisfero destro vede quello che gli viene proiettato su questo schermo, o solo l'emisfero sinistro vede questa cosa. Allora è interessante vedere questi esperimenti, no? Perché per esempio l'esperimento iniziale era molto semplice, veniva proiettata la parola dado,
1: sì,
0: all'emisfero destro.
1: Bene.
0: Ora c'è da dire che nei centri del linguaggio nostri sono prevalentemente collocati nell'emisfero sinistro. L'emisfero destro ha visto la parola dado. Quando Sperry gli chiede che parola ha visto, che cosa ha visto, lui risponde niente.
1: Ah.
0: Ovviamente, perché l'emisfero sinistro non ha visto niente, perché non è comparso a destra niente, e quindi non può dire che ha visto la parola dado, perché i due emisferi non comunicano. Quindi l'emisfero destro, se fosse stato connesso con l'emisfero sinistro, avrebbe comunicato al sinistro
1: l'informazione,
0: la parola dado,
1: certo.
0: e quindi lui avrebbe potuto dire che ha... Adesso il bello è che Sperry dice: beh, lei ha degli oggetti lì davanti sul tavolo, e con la mano sinistra, quindi quella che è governata
1: dall'emisfero destro, sì,
0: che è quello che ha letto la parola dado,
1: okay,
0: prenda un oggetto così a caso che le interessa di più, e lui prendeva il dado.
1: No, pazzesco.
0: Ok, e questo in tutti gli esperimenti ripetuti si riverificava.
1: Immagino anche, sì, sostituendo l'oggetto, quindi
0: sostituendo la parola, eccetera.
1: Sostituendo la parola,
0: martello, per esempio,
1: avrebbe preso.
0: Prendeva il martello.
1: Pazzesco.
0: Ha preso
1: il martello.
0: Perché ovviamente hanno fatto l'esperimento in diverse condizioni, no?
1: Certo.
0: Che con diversi pazienti, non con lo stesso paziente. Allora poi hanno complicato l'esperimento. Hanno mandato due segnali visivi.
1: Mm-hmm.
0: Uno che arrivava alla emisfero sinistro e uno che arrivava

0: con l'emisfero che parla, diciamo, ha visto la lettera R, quindi dice ho visto la lettera R.
1: Mm-hmm.
0: Ora gli chiedo, con la mano sinistra, lei lì davanti sul tavolo c'ha delle lettere. Sì. Prenda una delle lettere che vuole, tra queste c'era anche la R, mm-hmm, chiaramente. No?
1: Certo.
0: Però il cervello destro, che governa la mano sinistra, ha visto la B.
1: Certo.
0: E infatti lui prende la D.
1: Pazzesco.
0: Allora viene, sorge subito la domanda, no? Ma perché ha scelto la B se ha visto la R? E allora lui dà

0: ministro, e ovviamente rimane sorpreso anche dal fatto di aver scelto la lettera che non corrisponde a quello che ha visto, ma dà una spiegazione, dice, ma perché, adesso la invento, no? come nomi, ma perché c'è il mio amico Roberto che non fa mai niente se non è accompagnato dal suo amico Bruno, e quindi io ho scelto la B perché appunto ho visto la R che mi ha ricordato Roberto, però ho scelto la B perché Roberto l'ho associato immediatamente a Bruno.
1: Okay.
0: Naturalmente altri pazienti davano altre risposte, no? Mm-hmm. Che comunque cercavano di far quadrare il discorso.
1: Cercavano di dare una spiegazione
0: a questa
1: azione che apparentemente spiegazioni non ne aveva.
0: Esattamente, allora a Gazzaniga in particolare è venuta questa idea. Vediamo che i due emisferi percepiscono entrambi, fanno delle ricostruzioni e danno delle risposte motorie appropriate con quello

0: però quella che sta nell'emisfero che parla, diciamo, ha un vantaggio in più, quello di poter parlare, appunto.
1: Ricordiamo che l'emisfero sinistro.
0: Sono persone che hanno il senso del linguaggio a destra, specialmente i mancini, appunto, quindi può darsi che tu abbia il senso del linguaggio nell'emisfero destro.
1: Ecco,
0: no?
1: Toccherà indagare.
0: Non ti consiglio, perché no. Per fare questa analisi si fa un test che si chiama test di Wada, con il quale ti viene fatta un'iniezione intracarotidea, la carotide.
1: Mamma mia,
0: che
1: no.
0: Momentaneamente ti anestetizza l'emisfero sinistro e poi ti fanno la domanda come si chiama, se tu rispondi Federica Ovan, allora vuol dire che hai i centri di linguaggio a destra.
1: Certo, certo, però guardi, già con questa informazione credo che non mi sottoporrò a questo esperimento,
0: no, esatto,
1: rimarremo nel dubbio.
0: Ci sarà il dubbio, anch'io me lo tengo tranquillamente se ho senti del linguaggio a sinistra o a destra.
1: Credo che anche il nostro ascoltatore Vincenzo, che appunto ci ha posto questo quesito curioso, ritengo che saranno pochi a volersi sottoporre a questo test.
0: Okay.
1: Ok, quindi esatto. Dicevamo comunque, tornando seri, che...
0: E quindi tornando a noi, ecco che Gazzaniga fa l'ipotesi che l'emisfero parlante, diciamo, abbia una mente che può attraverso l'interpretazione esprimersi direttamente con il linguaggio, e quindi lui ha chiamato questo l'interprete, cioè una mente che sovrasta all'altra mente o a tutte le menti che eventualmente uno potrebbe avere, no? Perché dopo si sono sbizzarriti a pensare che ci sono più menti, no? È un esperimento molto interessante e finale, diciamo, di tutti questi lavori. È quello in cui viene proiettato all'emisfero destro, quindi quello che non parla in generale, una scenetta invernale dove c'è una macchina con per

0: Ok, adesso sono curiosa di sapere che nesso c'è.
1: Allora, poi Gazzaniga e Sperry dicono al paziente: adesso con entrambe le mani indichi due delle figure tra i gruppi che ha, una alla destra e una alla sinistra. Allora, con la mano destra, che è quella che ha visto la zampa di gallina, indica la gallina.
0: Ok. E con la sinistra?
1: Con la mano sinistra indica una pala.
0: Che serve per spalare la neve, insomma.
1: Che è congruente, appunto, a spalare la neve, no? Allora, ti chiedono, ma perché ha scelto queste due figure? Beh, ho scelto la gallina perché io ho visto una zampa di gallina. E la pala? E la pala perché il pollaio è sporco e bisogna pulirlo.
0: Ah, beh, effettivamente...
1: Quindi qui interviene l'interprete, no? Interviene la mente che parla e che deve dare ragione di questa indicazione, no? Della pala. Cosa c'entra la pala? Allora trova una motivazione razionale.
0: Quindi noi potremmo supporre quantomeno che esista.

0: due menti legate ai due diversi emisferi cerebrali più una che diciamo sovrintende a queste due precedenti.
1: Quella dell'emisfero sinistro già funge da interprete, no? Due menti, appunto, una che parla, che fa da interprete anche, e l'altra che ovviamente non parla però agisce.
0: Ma noi possiamo affermare con certezza che la mente interprete soggiorna nell'emisfero sinistro? È un dato certo?
1: Soggiorna nell'emisfero parlante, no? Chiaramente. Bene. Se l'emisfero parlante è quello destro, allora soggiorna a destra. La cosa interessante è che funzionava anche impartendo dei comandi. Cioè, se all'emisfero che non parla, no, veniva per esempio proiettata la parola ridi, improvvisamente il paziente si metteva a ridere.
0: Pazzesco.
1: E allora chiedendogli: ma perché si è messo a ridere? Perché questi esperimenti sono un po' buffi, no?
0: Insomma, oppure
1: un altro comando: cammina. E improvvisamente il paziente si alza e vuole uscire dalla stanza. E ma dove va? Gli chiedono serie gazzanini. Ho bisogno di bere, vado al distributore a prendere un po' d'acqua.
0: Trovano comunque una spiegazione logica ad un'azione
1: logica
0: che apparentemente,
1: quello che fanno, esatto,
0: apparentemente incomprensibile, sì, in realtà legata a degli stimoli visivi o comunque a dei suggerimenti che vengono colti solo da uno dei due emisferi. Veramente,
1: esatto,
0: veramente molto curioso. Sarebbe bello che si riuscisse a dare una spiegazione anche al fatto che ci porta a compiere un'azione distinta e subito dopo pentirsene logicamente, no? Cioè nel momento in cui si riflette, e là bisognerebbe andare a indagare cos'è che ci porta ad agire per poi appunto ritrattare su quello che abbiamo appena fatto.
1: Esatto. È sempre sotto questo meccanismo qua in qualche modo. Sarebbe interessante comunque indagare questo magari un'altra occasione.
0: Esatto, le lancio questo spunto, magari avremo occasione di risentirci se lei riesce ad avere l'intuizione che va a spiegare questo ulteriore interrogativo. Nel frattempo abbiamo risposto alla curiosità proposta da Vincenzo, che ci ha scritto da Buia, chiedendo se effettivamente esistono più menti nel nostro cervello. Il professor Francesco De Stefano ha risposto affermativamente, ci ha fornito tutta una serie di testimonianze e di studi scientifici che ci portano a dire che sì, il nostro cervello è, diciamo, comandato e ospita più menti, quindi siamo sicuri che abbiamo più opzioni per dare una giusta risposta agli stimoli visivi, uditivi e olfattivi che riceviamo. Corretto,
1: esatto,
0: professore?
1: Correttissimo.
0: Allora grazie ancora per essere stato con noi, al professor
1: Bene,
0: Francesco De Stefano. Grazie.
1: Grazie.

0: E passiamo ad un'altra domanda, una delle tante giunte in redazione. Vi ricordo, scrivete via mail all'indirizzo radar@rai.it. Questa volta la domanda è stata scritta da Federica di Povoletto, che ci chiede: nei giorni scorsi è venuto a mancare l'attore Sam Neill, che lega il suo nome indissolubilmente al film Jurassic Park. In suo ricordo vi chiedo una curiosità legata ai dinosauri. Lanciamo un jingle. E allora rientriamo per rispondere alla domanda di Federica, per tributare effettivamente un ricordo a Sam Neill, che ha accompagnato le nostre serate davanti alla TV, o ancor meglio nelle sale cinematografiche, con un pezzo di storia della cinematografia internazionale, mi riferisco a Jurassic Park. In suo ricordo ci chiede una curiosità legata ai dinosauri. Io do nuovamente il benvenuto ad Andrea Bonifazi, ecologo e divulgatore scientifico. Ciao Andrea.
1: Ciao, ciao.
0: Hai sentito? Tutti. Purtroppo la notizia è brutta, perché il dispiacere è enorme. Sam Neill appartiene ai nostri ricordi. Chi non ha visto Jurassic Park e chi non si è immedesimato nel gruppo di ricerca e ha vissuto appunto tut-

0: le emozioni che ci ha trasmesso questa pellicola. E allora, nella tristezza di partita di Sam Neill, noi cogliamo l'occasione, lo spunto suggerito da Federica Di Povoletto, una curiosità legata ai dinosauri. Se ne hai anche più di una, noi sicuramente non ci tiriamo indietro.
1: Certo, allora sì, innanzitutto dispiace tantissimo perché Sam Neill

0: Comunque sì, ci sono sicuramente un'infinità di curiosità anche sui dinosauri. Una delle più affascinanti è che noi siamo vincolati ovviamente all'idea del dinosauro appunto cinematografico, tirannosauro, velociraptor, insomma dinosauri mastodontici con questi grossi denti per la maggior parte, insomma in realtà non tutti sanno che a livello semplicemente zoologico, a livello filogenetico, i dinosauri non sono estinti. Quelli che non ci sono più sono i cosiddetti dinosauri non aviani, ma in realtà i dinosauri aviani sono i comuni uccelli, quindi la gallina, il piccione, il pappagallo sono a tutti gli effetti dinosauri. Da un punto di vista zoologico sono dinosauri anche loro, anche se fa strano pensarlo.
1: Perché, ripeto, un po' sì, ti dirò. Noi mangiamo uova di dinosauro, allora, quelle con cui ci facciamo la frittata ogni giorno.
0: Essenzialmente sì. Fra l'altro, l'immagine del dinosauro che abbiamo da Jurassic Park è quella un po' più vintage, tra virgolette, perché in realtà i dinosauri erano per lo più piumati. I classici velociraptor erano grossi quanto dei tacchini ed erano piumati a tutti gli effetti, quindi sono molto differenti da come appaiono in Jurassic Park. Fra l'altro, apro una parentesi, quelli che in Jurassic Park chiamano velociraptor in realtà sono dei nonicus, quindi erano un altro genere, un'altra specie differente. E quindi il classico velociraptor, se andate a vedere le immagini secondo le ricostruzioni più recenti, sono dei tacchini aggressivi, per carità, ma dei tacchini sostanzialmente.
1: Quindi da un punto di vista, diciamo, biologico, evolutivo, ci stai dicendo che gli uccelli sono dei veri e propri dinosauri, gli unici realmente sopravvissuti di quel grande gruppo a cui stai facendo riferimento te, questi tacchini giganteschi.
0: Esatto, infatti fa strano pensare che il dinosauro più piccolo esistente sia un colibrì.
1: No, guarda, oggi stai dando veramente delle notizie bomba, immagino la faccia dei nostri ascoltatori, dice ma oggi Andrea Bonifazi mi sa che sta svarionando, usando un termine poco scientifico, ma no, in realtà andate ad approfondire, perché effettivamente c'è una sorta di parentela evolutiva proprio di tutti quelli che sono gli attuali uccelli con quelle che erano le caratteristiche biologiche dei dinosauri del passato, appunto sicuramente non il triceratopo o il T-Rex come stavamo dicendo.
0: No, però diciamo ci sono ovviamente evoluti tantissimo, quindi molte specie si sono estinte, ma ripeto, molte di queste si sono evolute semplicemente negli attuali uccelli, ed effettivamente è molto strano da immaginare, cioè capisco che chi non ha magari grande dimestichezza con questo tipo di argomenti rimane stupito, anche perché noi stessi del settore rimaniamo sempre stupiti anche solo a pensare una cosa del genere.
1: Certo, le tartarughe, le lucertole, vagamente guardandole uno le associa, ok? Fa un salto temporale all'indietro immaginandole magari con dimensioni diverse ma inserite in un contesto alla Jurassic Park. Loro non hanno nulla a che vedere con degli antenati dinosauri?
0: No, sicuramente anche loro hanno una parentela, però abbiamo probabilmente associato a posteriori l'immagine del dinosauro cinematografico al rettile che conosciamo, al coccodrillo, alla lucertola, ma in realtà è stato un processo a posteriori. In realtà è come se noi il dinosauro dovessimo immaginarlo come una sorta di coccodrillo ricoperto di penne, per intenderci.
1: Ok. Insomma, stiamo dando questa notizia che potrebbe sicuramente risultare curiosa per coloro che non hanno studiato, non hanno approfondito l'evoluzione dei dinosauri, che sono rimasti diciamo associati a quelli che sono stati proposti dai film quali Jurassic Park. Stiamo dando questa notizia che appunto può risultare sorprendente e che vi invito invece ad approfondire. Ma a questo punto i ritrovamenti dei vari dinosauri giganti, diciamo, possiamo datarli ad un periodo dell'evoluzione che si è definitivamente concluso?
0: Allora sì, sicuramente sono quelli così grossi, sono estinti, anche perché probabilmente ad oggi non sarebbe neanche funzionale essere così grandi, anche in termini di metabolismo, di risorse alimentari. Banalmente anche la competizione con l'essere umano non sarebbe più favorevole per un animale grosso.

0: Infatti, se ci pensiamo, gli animali più grossi in assoluto stanno in mare, quindi certo, in un ambiente ancora un po' rimasto, tra virgolette, meno invariato rispetto a quello terrestre. Nonostante questo, le balene sono assiduamente cacciate. Quindi sì, sicuramente i dinosauri così grossi e animali di quelle dimensioni terrestri è improbabile che ricompaiano. E poi volevo aprire e chiudere l'ultima parentesi sulla paleontologia, specificando che ovviamente è una materia in continuo divenire, è una materia estremamente dinamica, quindi quello di cui oggi siamo certi magari tra 20 anni sarà cambiato. Basti pensare alla figura dello spinosauro, il protagonista di Jurassic Park 3, per intenderci, sì, che all'inizio era rappresentato come una sorta di tirannosauro con il becco lungo, poi è diventato una sorta di coccodrillo gigante e poi, stando alle ultime conoscenze nostre, oggi è diventato una specie di salamandra praticamente. Quindi la paleontologia cambia continuamente e cambierà sicuramente, quindi è anche questo l'affascinante di questa disciplina e di ciò appunto che noi oggi conosciamo sui dinosauri, con la consapevolezza che potrebbe comunque cambiare in seguito a nuove scoperte.
1: Ok, nel frattempo in Italia ci sono sicuramente tanti siti paleontologici da andare ad ammirare, ricordo la Valle dei Dinosauri ad Altamura in provincia di Bari, ma anche quella recente scoperta di migliaia di impronte di dinosauro scoperte nel Parco Nazionale dello Stelvio. Andate veramente a curiosare se questa notizia vi è sfuggita, è impressionante vedere quante impronte di dinosauro sono rimaste sulla roccia. E tanti appunto sono i siti, ce n'è anche in Friuli Venezia Giulia, siti che testimoniano appunto la presenza dei dinosauri anche nel nostro territorio nazionale. Per cui io ti ringrazio Federica da Povoletto che ci ha consentito di ripercorrere un po' l'evoluzione dei dinosauri legandoci al tema proposto da Jurassic Park. Ringrazio sicuramente te, Andrea Bonifazi, per esserti prestato anche oggi a rispondere alle curiosità dei nostri

E siamo quasi giunti al termine, c'è ancora la possibilità di rispondere a Patrizia che ci scrive da Vicenza chiedendoci che cosa imprima ad un capello la sua natura di liscio o riccio. Una domanda curiosa che ci saremmo prima o poi chiesti un po' tutti. Vi rispondo io, si tratta di un processo che inizia sicuramente sotto la superficie della nostra pelle, con centinaia di migliaia di piccoli follicoli nel cuoio capelluto. Nel 2005 gli scienziati hanno sezionato i follicoli del cuoio capelluto umano e hanno scoperto che nelle persone con i capelli ricci quelle ciocche si stavano già formando anche prima di lasciare il cranio e cadere poi in una folta chioma. La conclusione era che se i capelli sono ricci o lisci è programmato già all'interno del bulbo del follicolo stesso. Negli anni successivi gli studi hanno aggiunto più informazioni. Ogni pelo sul cuoio capelluto si forma all'interno di un follicolo sotto la pelle e poi emerge gradualmente da un poro. Se questo follicolo è verticale, anche i capelli che sporgono e crescono saranno verticali, quindi lisci. Ma se il follicolo è piegato, per intenderci come una mazza da golf, la ciocca della sezione che si va a formare sarà curva. È diciamo un po' come uno stampo, ok? Quindi nel momento in cui parte con una curva, il capello che cresce tenderà a mantenere la curva. La composizione della cheratina e degli altri materiali crea una sorta di filo asimmetrico che nel momento in cui si tratta di un capello riccio ha la probabilità di crescere differentemente lungo la lunghezza del capello imprimendo un'ulteriore forza al riccio. Al contrario, i follicoli dei capelli lisci hanno strutture più simmetriche. Certo, c'è ancora molto da studiare per riuscire a definire una teoria più articolata, ma bene o male questa è la risposta.

risposta al quesito della nostra ascoltatrice. Con questo siamo davvero giunti al termine. Ringrazio Riccardo Stoic che è stato con me in regia occupandosi della parte tecnica. Ringrazio i nostri esperti che hanno fornito le risposte alle vostre domande. Continuate a scrivere a radar@rai.it. L'appuntamento è per martedì prossimo sempre alle 11:20 o su Rai Play Sound con la lente cercate Radar. Buon ascolto.

0: E buongiorno a tutte e tutti voi in ascolto di In Valigia, sempre in diretta dagli studi Radio Rai di Trieste. Io sono Daniela Gattorno, alla regia del programma Assunta Cannatà, mentre la parte tecnica è oggi a cura di Samuel Montalto. E così, passo dopo passo, come sempre, siamo arrivate al 28 di luglio. All'inizio si può dire del periodo clou dell'estate vacanziera. Weekend da bollini rossi, tra strade, ferrovie, aeroporti, intasati, ma tant'è, la voglia, la necessità di ognuno di noi di cambiare aria è alla fin fine più allettante di qualsiasi eventuale disincentivo. È così per tutti. E così eccoci pronti a partire. Chi per il mare, chi per il mondo, chi in cerca di quiete e silenzio in montagna. Respiri profondi, camminate nel bosco, profumati di resina, beh, difficile non sentirsi attratti dal verde profondo. E a maggior ragione, oggi, col cambiamento climatico in corso, sempre più persone cercano refrigerio ad alta quota. Ma facciamo attenzione, perché non ci si improvvisa alpinisti. Non è vero, Matteo Cianciolo?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a te, Matteo, e grazie per essere qui con noi.
1: Grazie a voi.
0: A parlarci di montagna, ma soprattutto di queste così escursioni un poco estreme, dal mio punto di vista, meravigliose camminate in quota, e addirittura senza scendere mai a valle, ovvero trascorrere la notte in un rifugio, poi farsi la giornata in quota camminando e approdando ad un altro rifugio, ad un'altra malga per trascorrere la notte seguente. Quindi questi percorsi per me affascinanti, però ritengo, insomma, da non prendere troppo alla leggera. E quindi per questo ti ho invitato, scusami. Ciao.
1: Assolutamente, da non prendere alla leggera. Chiaramente non ci si improvvisa alpinisti. Questa è una cosa che credo molto vera. Molto molto vera, perché l'ambiente montano è un ambiente che porta con sé dei rischi e dei pericoli, insomma, che vanno giustamente valutati e poi gestiti e affrontati, nel senso che eliminarli non li si elimina.
0: Certo.
1: Assolutamente no. Però si possono fare tante piccole cosette che ci permettono di viaggiare con una certa sicurezza.
0: Sì, ritengo poi sempre, no? Quando si affrontano i grandi camminate nella montagna oppure anche in mare, insomma, bisogna sempre avere profondo rispetto per questi, per questi giganti del nostro pianeta.

0: Comunque, adesso, dato che noi siamo in valigia e il nostro focus è partire con le valigie appropriate e fare dei nostri bagagli dei compagni opportuni, diciamo, senza riempirli inutilmente, appunto. Esatto. Facciamo finta di essere in partenza con Matteo Cianciollo. Una volta, intanto, bisogna decidere l'itinerario, immagino.
1: Fondamentale pianificare e studiare l'itinerario, quindi leggere guide e informarsi, nel senso che bisogna conoscere tutti i pericoli e le vie d'uscita possibili.
0: I piani B.
1: Assolutamente i piani B, nel senso che il meteo è uno dei, come dire, le questioni più irrilevanti in montagna, nel senso che cambia repentinamente e quindi bisogna essere aggiornati sulle previsioni e non voler azzardare.
0: Chiaro.
1: Nel senso che se previsto il temporale ti fermi e non fai quella camminata, non fai quel giro,
0: sì,
1: perché sennò rischi troppo. Quindi meteo, preparazione psicofisica, quindi devi conoscerti in relazione all'itinerario che intendi fare, e studiare tanto gli itinerari, nel senso che leggere delle relazioni, delle descrizioni, questo è molto importante.
0: Bene.
1: Soprattutto se ci si muove da soli, cosa che viene anche sconsigliata, perché se si è da soli, però è anche estremamente emozionante.
0: Certo. Comunque, facciamo finta di riempire lo zaino, perché immagino che per questi viaggi il bagaglio è lo zaino.
1: Solo zaino.
0: Zaino.
1: Niente più.
0: Cosa non dobbiamo assolutamente dimenticare a valle?
1: Io direi la leggerezza. Nel senso che è fondamentale essere leggeri, sia psicologicamente che nello zaino. Ed è fondamentale, io direi, portarsi dietro quei piccoli strumenti che sono fondamentali per l'orientamento e per il benessere fisico. Questo significa, da una parte, avere sempre delle mappe, delle cartine, avere sempre una bussola che ti aiuta ad orientarti
0: e saperla forse interpretare, perché io
1: fondamentale direi, perché se no ci giochi, però è uno strumento

0: Quindi anche con un altro ospite con cui abbiamo parlato di cammini, anche tu, credo di capire dalle tue parole, preferisci, ovviamente io direi poi alla fin fine, la cartina cartacea.
1: Sì, per me parto dalla base che è un piacere averla in mano e leggerla, nel senso che è la descrizione di un territorio. Quindi tu a casa riesci ad immaginare che cosa andrai a vedere e a camminare. Mm-hmm. E questa è una roba molto bella. In più ti dà la sicurezza di averla sempre con te, la puoi plastificare se vuoi che non si bagni, tutte queste cose, quindi è uno strumento che non ti abbandona.
0: Perché il digitale, purtroppo sappiamo che i campi sono così un po'.
1: Sì, esistono anche delle possibilità di pagare e avere delle mappe offline, quindi le tieni semplicemente nel tuo dispositivo, però il dispositivo deve funzionare.
0: Esatto.
1: E se basta semplicemente che prenda un colpo, banalmente, non serve che succeda un incidente grave, no?
0: Certo.
1: Mentre la mappa, cioè, deve proprio volarti via lì.
0: Quindi, come consiglio di sicurezza, informazione, studio, non partire sprovveduti e a seconda dell'itinerario, insomma, prepararsi a dovere.
1: Sì. Poi, alla fin fine, nello zaino metterai più o meno sempre lo stesso. Io adesso sto ragionando con te sul trekking, no? Quindi non sull'arrampicare o sull'affrontare delle pareti di roccia, no? Quindi avresti bisogno di un equipaggiamento diverso, tecnico.
0: Chiaramente, proprio. Dopo vorrei fare un accenno sulle pareti, però prima, per non confondere anche i nostri ascoltatori, concludiamo il discorso trekking.
1: Sicuramente fondamentale avere con sé un piccolo kit di primo soccorso, perché quello lì ti aiuta decisamente tanto, comprensivo. Questo è fondamentale in ogni senso, una coperta termica, perché quelle robe lì ti protegge dal caldo e dal freddo, ha una doppia funzione e ti salva la vita.
0: E sono anche
1: compattissime, saranno 10x10, un fogliettino 10x10, leggerissimo, portane magari due o tre che non fa male, visto che non pesano, e sono dei salvavita, sono veramente dei salvavita.
0: Bene.
1: Altra cosa fondamentale, avere la possibilità di avere dei cambi asciutti. Quindi
0: calze,
1: un ricambio ma che sia asciutto,

0: possibilità di impermeabilizzarlo. Questo significa o metterlo in dei sacchi impermeabili o avere delle coperture degli zaini, però avere un ricambio asciutto, perché se no lo soffri. A me è capitato in inverno di dimenticare di fare una cosa del genere e dopo una 3 giorni sulla neve sono ritornato a valle e prima nevicava, sotto pioveva e dopo 8 ore di pioggia eravamo completamente fradici.
1: Beh.
0: E in automobile non c'era niente neanche lì e quindi fradici per altre 4 ore di automobile.
1: Insomma, questo fa sì che tu abbia accumulato esperienza ed è per questo che devi dare dei consigli buoni ai nostri ascoltatori.
0: Il cambio asciutto è importante, viene da dire, perché ci stai bene, no?
1: Bene.
0: E
1: bene.
0: Poi ancora una piccola roba, secondo me, molto importante. E portarsi dietro un taccuino con una penna, perché scrivere è una roba molto bella in montagna.
1: Beh, questo per il piacere anche così, sì, personale.
0: Ma è, per me va portato.
1: Immagino. Poi credo che in quelle camminate uno possa anche molto pensare, riflettere, sono percorsi che aiutano anche ad accrescerci spiritualmente, credo.
0: Profondamente, direi. Guarda, ultimamente stavo leggendo Chetwin, no? Bruce Chetwin, che lui dice penso camminando.
1: Esatto, perché la solitudine, comunque il silenzio, ci induce ad essere più riflessivi. E nella tua ultima esperienza, invece, tralasciando quella dove ti sei infrascicato tutto.
0: No, ma quella lì era proprio l'ultima ed è stata uno spettacolo, perché erano 3 giorni sulla neve, in Dolomiti, zona Cortina, e con le ciaspe, quindi con le racchette da neve, e sono 3 giorni bellissimi. L'ultimo giorno, purtroppo, cambia il tempo, cambia il meteo, e anche lì fai una valutazione, torno a valle o non torno a valle. Avremmo anche potuto decidere di non tornare a valle, però puoi avere delle difficoltà nella gestione, nel senso, ci sono le camere, mi lasciate dormire, ho i soldini, ce la faccio, no? Queste cose qua. E lì è stata una roba tanto bella, perché si è andati partendo da Cortina, si è andati poi al rifugio Senes, poi al rifugio Fanes, la Varela, e si è ritornati giù. Quindi è stata una roba veramente...
1: A proposito, nei rifugi sono provvisti di POS adesso? Quindi uno può partire senza troppi...
0: In Dolomiti sicuramente, lì non ci sono mai problemi.
1: E in Carnia, nella nostra
0: Carnia? In Carnia debbono avere il POS, quindi sono obbligati. Potrebbero esserci ogni tanto qualche problema di linea magari, però tendenzialmente no.
1: E se noi volessimo appunto così organizzare un itinerario da rifugio a rifugio in Carnia, che itinerario, così, the mainstream degli itinerari carnici quali sono?
0: Allora, sicuramente esiste la traversata carnica e la si trova descritta in ogni guida, in ogni libro, e è un bel andare.
1: Quanti giorni previsti?
0: Oddio, lì ci starai, se la fai tutta sarà una settimana.
1: Ah, importante.
0: Ma sì, se la prendi tutta che la fai da lontana lì. Però incomincia a essere un pochettino complicato, nel senso che ci sono dei punti d'appoggio, quindi questi rifugi, che incominciano a chiudere. Cominciano a chiudere, di solito sono di proprietà o del comune o della sezione del CAI di zona, no? E sono strutture vecchie e quindi hanno bisogno di ammodernamenti per quanto riguarda tutte le questioni della sicurezza. Questi rifugi vengono dati in gestione attraverso dei bandi, no? Che poi durano 5 anni di solito, no? E hai delle clausole da rispettare quando tu vai a gestire, quindi hai periodi di apertura, devi garantire tutta una serie di cose e sei anche tu responsabile della sicurezza alla fine.
1: E gli escursionisti?
0: E quindi se chi è proprietario non ha i fondi per rimettere a posto questi luoghi non vengono presi in gestione, perché chi dovrebbe partecipare ai bandi e quindi diventare gestore dovrebbe poi lui fare questi lavori e diventa improponibile. Solo che è un grosso problema, perché stanno chiudendo dei rifugi che sono grandi, grossi, storici, e in punti fondamentali, penso al Lambertenghi sul lago di Volaia,
1: che sì, è famosissimo il rifugio Lambertenghi,
0: è che purtroppo anche lì la questione era, si passa da 60 posti letto a 40 posti letto e il posto letto è quello che fa guadagnare chi gestisce il rifugio, non tanto il cibo, no?

0: E quindi se te abbassi di tanto il numero e mi richiedi gli stessi affitti.
1: Ok, capisco che è così, è un problema che bisognerebbe affrontare. Ma chi invece si accinge ad affrontare un itinerario, un percorso del genere, a chi si può rivolgere per sapere se appunto troverà il rifugio aperto o chiuso?
0: Beh, il punto informazioni del comune, sicuramente sì, o la sezione del CAI del comune di riferimento.
1: Bene, sì. E come cibo e anche per dissetarsi, sicuramente nello zaino non dobbiamo dimenticare, no?
0: Acqua in abbondanza.
1: Borracce.
0: Evidentemente acqua in abbondanza, borracce termiche oramai, che quindi ti mantengono l'acqua bella fresca.
1: Perché è vero, anche in montagna ormai le temperature sono salite.
0: Ma può essere paradossale, ma nelle ore centrali hai delle temperature che toccano picchi elevatissimi, quindi arrivi anche ai 30 gradi
1: mm-hmm.
0: e ti bruci.
1: Certo. Cioè, insomma, quindi creme anti.
0: Le creme sono fondamentali, poi dipende dalla pelle che uno ha, però certo. Insomma.
1: Crema, vale copertura del sì, capo per sempre. Camminare non sotto il sole, un bastoncino?
0: Sempre, i bastoncini telescopici aiutano.
1: Per le ginocchia?
0: Tutto, per l'equilibrio, per tutto, veramente, ti fanno fare anche meno fatica perché distribuisci, no? E quindi scarichi in modo diverso i pesi, sia andando in su che andando in giù.
1: Insomma, comunque la regola principe è sempre non partire sprovveduti, cercare di informarsi bene sul nostro itinerario e partire in sicurezza. Questo per tutti i viaggi, direi, a maggior ragione in montagna. Matteo, il nostro tempo è così volato via tra un sentiero all'altro. Io ti ringrazio molto di essere stato con noi, di aver così condiviso la tua esperienza.
0: Grazie a voi.
1: E buona camminata futura.
0: Parte per le caravanche.
1: Ciao.
0: Ciao, grazie.

0: La voce di Giorgia, fusa con il testo, la musica di questa canzone, riesce veramente a farci immergere nella luce dell'estate. Giorgia cantava di sole e di azzurro sopra i nevai, abbiamo parlato di montagna prima, ma adesso scendiamo e ci facciamo immergere nel sole e nell'azzurro del mare con Vanessa Mandelli. Buongiorno e benvenuta.
1: Grazie Daniela, ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te cara. Allora, la signora Vanessa Mandelli è un'esperta, possiamo dire, perché ha una ventennale esperienza di viaggi in barca a vela.
1: Sì.
0: Confermi, allora, corretto?
1: Confermo che la mia è un'esperienza di viaggio in barca a vela, ecco, una premessa è doverosa, non sono una velista, il velista nella coppia è mio marito, quindi tutto ciò che è la questione tecnica sulla gestione della barca, della sua manutenzione è sicuramente di sua competenza. In 20 anni io l'ho sempre affiancato e quindi io ero addetta alla cambusa, faccio il prodiere, faccio un po' tutto, no? E quindi negli anni appunto ho acquisito questa esperienza.
0: Per questo io ho pensato che fossi più adatta a tuo marito skipper, perché noi siamo in valigia e noi siamo qui per dare i consigli opportuni a chi volesse intraprendere in questo caso un bel viaggio in barca a vela. Immagino che quanti di noi vorrebbero farlo.
1: È sicuramente una bella esperienza, diversa dai viaggi che siamo abituati a fare sulla terraferma, e bisogna avere certe accortezze. Ovviamente cambia un po' se, a seconda di che tipo di imbarcazione intraprendi questo viaggio, no? La mia esperienza è su una barca di 8 metri, quindi la misura, gli spazi sono piccolissimi e in base a quello dovevi portare l'essenziale, quello che assolutamente non deve mancare.
0: Certo.
1: Se la tua barca poi la conosci, è poi un discorso un po' diverso sicuramente se affitti un'imbarcazione o se sei ospite su una barca, no? Però diciamo che il bagaglio essenziale è molto simile, no? Perché anche se viaggi su una barca di 8 metri o di 20 metri, lo spazio è sempre piccolo, quindi bisogna avere quelle cose essenziali, come ho detto.
0: Quindi, quali sono le cose che non puoi dimenticare
1: che
0: assolutamente?
1: Che non puoi dimenticare? Beh, certamente sono tutti i tuoi documenti, come sempre, e avere sempre anche dei contanti, perché a seconda dei posti dove ti fermi, i porticcioli, possono non esserci dei bancomat, quindi è essenziale avere sempre dei contanti. E poi le tue cose personali, quello che non deve mancare assolutamente è avere quei primi medicinali di pronto soccorso, che possono essere in primis qualcosa per il mal di mare. Questo perché? Ma puoi pensare di non soffrirne, però puoi trovare delle condizioni di tempo perché in cui anche chi non soffre può stare male, quindi è sempre meglio prevenire ed avere tipo travel gum, no? Poi un antipiretico, un antidolorifico, un antistaminico. Ecco, la regola su quando tu porti le cose in una barca è sapere che gli spostamenti sono sempre lunghi, non sono immediati, quindi tu sei lontano dalla terraferma e se hai una necessità devi avere le cose a portata di mano, no?
0: Certo.
1: E queste sono le cose poi, e poi le cose personali, se qualcuno ovviamente assume far,

0: farmaci, eccetera. E per restare sempre nell'ambito delle cose, non so, il proprio shampoo, la crema, però cercare che sia minimo, no?
1: E come quindi, e quindi tu come donna devi un po' rinunciare, non so, i tuoi gioielli, le tue...
0: Sì, sono assolutamente, cioè, ti puoi portare ovviamente una collanina, tenere le cose che magari puoi tenere in una scatoletta, no? E in una barca, ad esempio, puoi avere una scaffalatura per mettere tutto, quindi anche quando prepari la tua valigia, la tua borsa... o il tuo beauty, deve restarti tutto dentro e sapere che in quello minimo spazio puoi tenere 4-5 ricambi di magliette, un pantaloncino, un pantalone lungo. Io mi porto sempre due vestitini, quelli che non si stropicciano, che portano via veramente pochissimo spazio. Ovviamente non deve mai mancare una giacca a vento e una felpa o un pile, perché certo, in barca la sera, anche se siamo luglio-agosto, fa freddo. E poi ci può essere pioggia, mentre sei in navigazione, che stai sempre all'aperto, hai necessità di avere un keyway o una giacca a vento, quella la devi sempre portare, a prescindere, no?
1: E le scarpe?
0: È essenziale. In barca, ad esempio sulla nostra barca di 8 metri, noi stiamo scalzi sempre, sia sopra coperta che in coperta. Sulle barche più grandi hai le scarpe da barca con la suola bianca, no? Che sì, così non rovini il ponte dell'imbarcazione. In coperta stai sempre scalzo, sono vietate le scarpe, quindi questo anche perché appunto gli spazi sono minimi, devi avere sempre un buon appoggio, perché la barca è sempre in movimento, certo, anche quando sei ancorato, perché i movimenti delle correnti o delle onde ci sono sempre, no?
1: Bene, Vanessa Mandelli, così esperta di viaggi in barca con noi a In Valigia, ci sta raccontando della sua personale esperienza, ma che sicuramente è importante condividere con chi magari può pensare di affrontare un viaggio in barca, di cimentarsi. La cosa appunto che dicevi già all'inizio, la differenza tra le persone che sono proprietarie di barca e quindi immagino possano lasciare a bordo anche molti effetti personali, anche tutte quanto riguarda la cambusa, ma se invece qualcuno viene invitato a bordo oppure decide di affittare una barca, come ci si comporta in quel caso?
0: Allora, ci si comporta che le proprie cose personali, come le ho descritte, minime, le devi sempre avere, indispensabili. Nel caso che sei ospite avrai anche sempre il tuo posto dove riporre le cose, e anche quando scendi, insomma, le cose restano in barca. Stessa cosa nei pacchetti quando fai o charter, ovvero prenoti ad esempio una cabina e quindi fai un viaggio in cui non conosci le altre persone, perché tu hai affittato la cabina, puoi farlo in solitario o in coppia e poi conosci le altre persone che l'armatore ha accolto sulla barca, no? Oppure anche un'altra soluzione, che secondo me è quella che viene più usata, si affitta direttamente tutta un'imbarcazione, quindi si va assieme ad amici. In quel caso magari c'è qualcuno che sa portare una barca a vela e ha la patente nautica e quindi la si gestisce tra amici, oppure se nessuno ha avuto mai un'esperienza puoi anche affittare lo skipper e quindi la condurrà lui. E tu ti godi la vacanza. Ovviamente, ecco, questa è anche un'altra premessa: quando si sta su una barca a vela, che sia tua di proprietà o vai come ospite o noleggi, c'è il capitano, c'è colui che governa la barca, i suoi ordini sono legge, quindi non c'è spazio a polemiche. Se c'è un momento in cui ti dice che devi fare una determinata cosa, la devi fare. Se non sai fare proprio niente, sei d'impiccio, devi trovarti una postazione dove dai meno fastidio in assoluto. Questa è proprio una regola fondamentale, perché bisogna anche rendersi conto che l'armatore, il capitano, ha una grande responsabilità delle persone che tiene a bordo.
1: Certo,
0: no?
1: Bisogna affidarsi
0: affidarsi, e quindi assolutamente. Questa è anche una regola poi di convivenza. Allora il capitano si ubbidisce sempre e poi sei a strettissimo contatto con le altre persone, no? Anche se sono tuoi amici, nella barca c'è poca privacy, gli spazi

0: sono veramente minimi, e quindi bisogna essere comunque pronti a condividere, a essere tolleranti e lasciare, insomma, magari anche a conoscersi, no?
1: È un'esperienza che può mettere a dura prova, insomma,
0: in certi
1: anche
0: casi
1: le amicizie.
0: Può mettere anche a dura prova, assolutamente sì. Adesso mi fai venire in mente una cosa, anche di cose essenziali da portare.
1: Prego.
0: Effettivamente l'ambiente è piccolo, ci sono molti rumori, e quando magari vai a dormire puoi essere sia in navigazione oppure sei in una rada o in un porticciolo. Possono essere utili i tappi per le orecchie e la mascherina, che così magari riesce a dormire, a riposare meglio.
1: Per favorire, insomma,
0: l'anima. Assolutamente sì.
1: Bene. Insomma, e per prima di salutarci, velocemente, un pensiero alla tua crociera più bella o un qualche ricordo particolare che
0: allora,
1: vuoi condividere?
0: Sicuramente una crociera che ho fatto che abbiamo fatto con i nostri tre figli, che erano bambini, e quindi in 8 metri, insomma. È stata un'esperienza impegnativa, però sicuramente piena, stando giorni assieme, condividendo l'esperienza.
1: Quanti giorni
0: di
1: avete
0: stare.
1: Condiviso?
0: Siamo stati 10 giorni, no? Assieme anche a un'altra coppia di nostri amici, quindi eravamo in 2 barche, siamo andati lungo le coste dell'Istria e siamo arrivati vicino Carso e all'isola di Unie.
1: Sì, i nostri itinerari, insomma, quelli che...
0: Esatto, assolutamente. E poi non occorre fare grandi crociere, sinceramente anche il giro in barca in giornata secondo me è estremamente appagante, ti dà una nuova prospettiva perché tu sei su una barca e dal mare vedi le coste, e a me sempre emoziona il rientro quando... vedo Trieste, Piazza Unità che mi accoglie, è come un abbraccio, no? È emozionante sempre.
1: Allora,
0: ed è un'altra prospettiva, un altro modo di vedere, insomma, le cose.
1: Certo. Vanessa, noi ti ringraziamo moltissimo per aver condiviso con noi.
0: A voi. Spero di aver dato un piccolissimo contributo utile, o magari anche così incuriosito qualcuno.
1: Ma certamente, ma certamente. Grazie mille e buon vento, buon vento Vanessa.
0: Buon vento, grazie.
1: ciao. E noi tutti invece vi diamo appuntamento a martedì prossimo, sempre in diretta dagli studi Radio Rai di Trieste. Grazie oggi ad Assunta Cannatà per la regia del programma, a Samuel Montalto per la cura della parte tecnica, e grazie a voi all'ascolto. Come sempre però, prima di lasciarvi alle notizie del GR, vi voglio dedicare una citazione. Oggi ho scelto le parole di un grande scrittore, viaggiatore scozzese, Robert Louis Stevenson. Io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. La gran cosa è muoversi, sentire più acutamente il prurito della nostra vita, scendere da questo letto di piume della civiltà e sentire sotto i piedi il granito del globo. A martedì prossimo con In Valigia, un caro saluto da Daniela Gattorno e sempre buon viaggio.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Dopo quella di ieri, oggi è un'altra giornata difficile sulle autostrade del Friuli Venezia Giulia, dove in mattinata si è registrato un nuovo incidente che ha coinvolto dei mezzi pesanti.
2: Sarebbe di un anziano della zona del quale non si avevano notizie da domenica, il corpo carbonizzato trovato ieri mattina in un'area di campagna a Codroipo.
1: Presentati poco fa i servizi della casa di comunità di Tarcento, che si aggiunge a quelle già operanti in regione.
2: A Pordenone in corso la presentazione dell'innovazione al servizio delle persone, il progetto LIAN del comune di Pordenone per la trasformazione organizzativa e digitale dei servizi sociali dell'ambito territoriale Noncello.
1: Ai mondiali di scherma in corso a Hong Kong, la friulana Giulia Rizzi è in finale insieme alle compagne Gaia Caforio, Alberta Santucci e Rossella Fiammingo nel torneo di spada a squadre.
2: Le 12:31 minuti, ancora un buongiorno da Giorgio Beerz e da Lara Zani a condurre anche questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di martedì 28 luglio. Dopo quella di ieri, oggi è stata ed è un'altra giornata difficile sull'autostrada del Friuli Venezia Giulia, dove in mattinata si è registrato un nuovo incidente che ha coinvolto dei mezzi pesanti. Si tratta di un tamponamento tra due tir, il cui bilancio è di un ferito lieve e traffico in tilt.
3: Ancora una giornata difficile, ma quattro, ancora un incidente che ha coinvolto mezzi pesanti. Il giorno dopo la fuoriuscita di un tir che ha causato la chiusura dell'autostrada tra Villesse e Palmanova, pochi chilometri più avanti due camion si sono scontrati questa mattina attorno alle 9:30, sempre in direzione a ovest, lievemente ferito l'autista che ha tamponato. Il traffico ne è risentito perché i mezzi incidentati hanno occupato quasi interamente la carreggiata per un'ora circa prima dell'intervento risolutivo del personale di Autostrade Alto Adriatico, in un giorno peraltro caratterizzato dalla presenza di molti mezzi pesanti di vacanzieri. In poco tempo la coda ha raggiunto Redi Puglia, la situazione è in via di miglioramento. Autostrade Alto Adriatico ha disposto la chiusura dell'immissione verso ovest dei mezzi in arrivo dal raccordo Gorizia-Villesse in modo da evitare ulteriori colonne di mezzi. Siamo con il direttore delle operazioni della società di Autostrade Alto Adriatico, Davide Sartelli, a cui chiediamo che caratteristiche ha questo incidente e appunto le ragioni delle decisioni che avete preso per migliorare la viabilità.
4: Ma è un tamponamento fra mezzi pesanti, è evidentemente una distrazione, il mancato rispetto delle distanze di sicurezza, quindi si è creato questo incidente e noi naturalmente siamo intervenuti velocemente, siamo consapevoli che questi incidenti poi dopo creano delle code, quindi con il nostro personale stiamo risolvendo nella maniera

0: L'incidentalità, secondo i vostri dati, è in costante calo anche grazie all'utilizzo degli strumenti di bordo, ma proprio per via degli strumenti di bordo e delle frenate automatiche, forse potrebbero e dovrebbero calare di più questi incidenti.
1: Sì, questi strumenti di bordo a volte vengono disinseriti, come sicuramente magari in questo caso la frenata avrebbe potuto essere automatica. Sicuramente gli incidenti comunque sono in calo, dovuto alla tecnologia dei veicoli, anche ai chilometri di terza corsia in più che noi mettiamo, ai nostri interventi e alla tecnologia che mettiamo in campo. Quindi gli incidenti sono in calo sia negli ultimi 10 anni, ma anche nei primi mesi di quest'anno rispetto all'anno scorso.
0: Parma Nuova, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Ancora cronaca sarebbe di un anziano della zona del quale non si avevano notizie da domenica, il corpo carbonizzato rinvenuto ieri mattina in un'area di campagna a Codroipo. E quanto hanno ipotizzato i carabinieri coordinati dalla procura di Udine, incrociando le informazioni disponibili con una denuncia di scomparsa. Per avere la certezza dell'identificazione si dovrà comunque attendere il test del DNA e la verifica delle impronte digitali, oltre alle risultanze dell'autopsia, escluse comunque responsabilità di terzi.
3: La Polizia di Stato ha eseguito il rimpatrio di un cittadino bengalese residente a Monfalcone che era stato condannato dal Tribunale di Gorizia a 3 anni e 6 mesi di reclusione per reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, condanna confermata dalla Corte d'Appello di Trieste. L'uomo è stato riconosciuto responsabile di reiterate condotte violente nei confronti della moglie, percosse, spinte, schiaffi e pugni al volto perpetrate anche durante il periodo di gravidanza della donna. Il personale dell'ufficio immigrazione della questura di Gorizia ha provveduto a mettere in contatto la vittima con un centro antiviolenza al fine di garantire un immediato supporto psicologico e un percorso di tutela per la stessa e per i figli minori. Il questore ha disposto la revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e il prefetto di Gorizia ha emesso un decreto di espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale.
2: Sono stati presentati questa mattina i servizi della Casa di Comunità di Tarcento che si aggiunge a quelle già operanti in regione. Sentiamo l'intervista al direttore generale dell'azienda sanitaria Friuli Centrale, Dennis Caporale.
4: Dottoressa Anna Paola Agnoletto, direttore dei distretti Tor e Natisone, quali sono i servizi che offre questa struttura territoriale?
5: I servizi offerti dalla casa della comunità del Torre in realtà in parte sono dei servizi che erano già presenti all'interno del distretto, che però dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 77 vengono trasferiti propriamente nella casa di comunità. Di fatto, al piano terra di questa nuova struttura, che in realtà è operativa già dal 1° luglio di quest'anno, abbiamo il punto prelievi, l'ambulatorio infermieristico, il punto unico d'accesso che è la sede dell'integrazione socio-sanitaria, quindi con la presenza di personale infermieristico e l'assistente sociale dell'ambito, l'ambulatorio di assistenza farmaceutica, la medicina legale, l'ambulatorio vaccinazioni, l'ambulatorio della cronicità, proprio per la presa in carico di patologie croniche, quale il diabete, le demenze e
4: E
5: quant'altro.
4: dottoressa, quali sono gli obiettivi da raggiungere e quali ancora le criticità da superare?
5: Beh, il coinvolgimento proprio nell'ambulatorio di cure primarie per condizioni non differibili, quindi per la presa in carico di patologie a bassa intensità. Sicuramente il coinvolgimento dei medici del ruolo unico di assistenza primaria.
4: Tarcento, Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: In occasione della giornata mondiale delle epatiti, la UCO Clinica Patologie del Fegato offre ai cittadini residenti a Trieste, Monfalcone e Gorizia la possibilità di prenotare gratuitamente all'ospedale maggiore di Trieste alcuni esami diagnostici, quali il prelievo ematico per lo screening regionale per l'epatite C per i nati tra il 1969 e il 1989, il prelievo di sangue capillare per lo screening per l'epatite C per i non coinvolti nello screening regionale, il prelievo per lo screening per l'epatite B per tutta la popolazione, il fibroscan e la vaccinazione per epatite A e B.
2: E ora uno sguardo al tempo, cielo da sereno a poco nuvoloso su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 29 gradi e mezzo, mare poco mosso con temperatura di 26 gradi, a Gorizia 30 gradi, a Udine 29 gradi e mezzo, a Pordenone 20 gradi, a Tolmezzo 25 gradi e mezzo, a Forni di Sopra 23 gradi e mezzo, a Tarvisio 23 gradi, a Sappada 21, a Piancavallo 19 gradi.

0: Monte Dolcolan 18 gradi, sul Monte Lussari 15, a Grado 30 gradi, a Lignano 29, temperatura del mare rispettivamente di 25 e 26 gradi.
1: E queste le previsioni dell'ARP regionale: cielo in prevalenza sereno oggi su pianure e costa, poco nuvoloso sulla zona montana, venti deboli a regime di brezza.
0: A Pordenone è stato presentato l'innovazione al servizio delle persone, il progetto LIN del Comune per la trasformazione organizzativa e digitale dei servizi sociali dell'ambito territoriale Noncello.
2: Mappare le attività, individuare le criticità organizzative e quindi migliorare i processi e la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza. Il Comune di Pordenone ha presentato i risultati del progetto di organizzazione snella Lean applicato ai servizi sociali dell'ambito del Noncello, realizzato in collaborazione con la LEF di San Vito al Tagliamento e il Polo Tecnologico Alto Adriatico. Guglielmina Cucci è assessora alle politiche sociali e presidente dell'ambito del Noncello.
3: Nasce da un aumento di complessità, di fragilità e di bisogni, soprattutto di richiesta di servizi. Un dato è esplicativo, abbiamo un più 43% di utenti in assistenza domiciliare. A partire dalla riorganizzazione di questi processi per arrivare poi al coinvolgimento partecipato degli operatori e delle operatrici e dunque liberando spazio, dare la possibilità a loro di poter avere più tempo per mettersi a disposizione appunto delle persone.
2: L'approccio permette di recuperare capacità operativa con un potenziale tra il 30 e il 50%. Marco Olivotto, direttore generale LEF.
4: Liberare risorse a grande valore, evitare di ripetere ripetizioni di entrata di dati, passaggi non necessari, proprio per riuscire a creare più soddisfazione in primis nei lavoratori, ma soprattutto questa soddisfazione capace di rendere maggior beneficio e maggior servizio a quelli che sono i cittadini.
2: L'amministrazione intende estendere il metodo anche ad altri settori, continuando a investire nella formazione del personale, sulle nuove tecnologie e sull'intelligenza artificiale. La sfida di Pordenone Capitale della Cultura 2027, ha detto l'assessore all'innovazione e digitalizzazione Mattia Tirelli, passa anche da qui. Pordenone. Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Sui 3.500 ettari di vigneti sono stati raccolti 317.000 quintali di uva, in linea con l'anno precedente, nonostante gli eventi atmosferici registrati. Sono stati così imbottigliati 173.081 ettoliti, pari a 23 milioni di bottiglie, ovvero un volume che rappresenta oltre il 40% di quanto complessivamente imbottigliato all'interno del sistema vinicolo regionale. Sono questi i risultati dell'annata 2025 della DOC Friuli, presentati in occasione dell'assemblea annuale del consorzio dal presidente Stefano Trinco. Anche il bilancio 2025 del consorzio si chiude con un risultato positivo che rasserena i soci in un momento non facile per il settore vitivinicolo italiano. È in corso la modifica del disciplinare, ha aggiunto il presidente. Saranno infatti inseriti il vino rosato e la ribolla gialla ferma, due tipologie che il mercato sta oggi chiedendo e a breve dovrebbe essere approvata dal Ministero dell'Agricoltura per poi proseguire nel Comitato Nazionale Vini.
0: 44 volontari, 4 nuovi ingressi e numerose richieste di adesione. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Trieste chiude così il bilancio del primo semestre 2026. Nato 41 anni fa come gruppo antincendio boschivo, oggi opera in tutte le principali situazioni di emergenza. Lo dimostra anche il recente intervento durante gli incendi di Monrupino e Bristie sul Carso, in coordinamento con la Protezione Civile regionale. Una parte sempre più importante dell'attività è dedicata alla prevenzione. Oltre 2.000 studenti sono stati coinvolti negli incontri nelle scuole, ai quali si aggiungono quelli nelle circoscrizioni, per far conoscere il piano comunale di emergenza e le aree di attesa sicura. I volontari continueranno anche nei prossimi mesi con iniziative rivolte alla cittadinanza. Il bilancio dell'operato dei volontari della Protezione Civile è stato presentato dall'assessora alla sicurezza Caterina De Gavardo. Sentiamo.
5: Volontari dall'altissima professionalità che si formano in continuazione e che impiegano il loro tempo libero gratuitamente per la collettività. Lo impiegano da una parte cercando di informare sulle buone pratiche la cittadinanza, dai ragazzi delle scuole ai parlamentini delle circoscrizioni, per diffondere al massimo quelle che possono essere le caratteristiche del nostro territorio, i rischi del nostro territorio e qualche consiglio su come minimizzarne gli effetti negativi. Dall'altra parte c'è poi tutta l'attività in situazioni di emergenza. L'incendio di Monrupino di qualche settimana fa ne è un esempio.
6: Per quanto riguarda le emergenze, c'è un piano emergenziale comunale nuovo e anche questi volontari sono veramente indispensabili per alleggerirvi il lavoro, ma soprattutto per quanto riguarda la comunicazione e tenervi in contatto con la popolazione.
5: Sicuramente il piano di emergenza del Comune di Trieste è stato approvato e di questo ne sono molto fiera all'unanimità del Consiglio Comunale lo scorso anno. È stato redatto anche con il contributo della squadra di volontari comunali della Protezione Civile e adesso bisogna di

0: Squadre. Le azzurre sono arrivate alla sfida decisiva superando nell'ordine l'Australia per 40-14, la Svizzera per 29-27, Hong Kong per 45-24 e la Corea del Sud in semifinale per 45-44 al termine di una gara tiratissima e vinta in rimonta dalle azzurre sulla squadra che era accreditata come la migliore del torneo. L'Italia se la vedrà ora con la Estonia che a semifinale ha battuto nettamente l'Ungheria. Si va in pedana alle 14, la gara potrà essere seguita in diretta su Rai Sport.
1: Calcio 40 anni di famiglia Pozzo, l'Udinese festeggia oggi una delle proprietà più longeve del calcio italiano. Era il 28 luglio 1986 quando Giampaolo Pozzo rilevò la società bianconera da Lamberto Mazza, dando il via a un'avventura destinata a cambiare la storia del club friulano. Oggi, a 40 anni da quel passaggio di consegne, quella bianconera è la proprietà più longeva della Serie A, dopo la dinastia Agnelli alla guida della Juventus. E, considerando i singoli presidenti o proprietari, Giampaolo Pozzo è il patron ininterrottamente più longevo del massimo campionato italiano.
0: Francesco Taccetti è stato confermato alla guida tecnica della Pallacanestro Trieste. In una nota l'allenatore afferma di non vedere l'ora di rimettersi al lavoro, spinto dallo stesso entusiasmo che i tifosi biancorossi hanno garantito alla squadra e alla società negli ultimi mesi.
1: Il paese di Monrupino è stato scelto come set per le riprese del nuovo film internazionale People of the Book, diretto dal regista Michael Hausmann e tratto dal romanzo di Geraldine Brooks.
2: Da qualche tempo il Friuli Venezia Giulia ha cambiato copione, non più solo meta turistica, ma set di cinema e televisione. Tra produzioni internazionali e fiction Rai, le telecamere tornano ad accendersi sul territorio. Sono già in corso le riprese del nuovo film di Michael Hausmann, artista statunitense, regista di Attacco al Potere e molti videoclip musicali di star come Shakira, Madonna e Jennifer Lopez. Le riprese del nuovo film riguardano la messa in scena del romanzo I custodi del libro, del premio Pulitzer Geraldine Brooks. La storia ripercorre il ritrovamento di un prezioso manoscritto durante l'assedio di Sarajevo. Tra le location del film, anche la Rocca di Monrupino, antica fortezza affacciata sul Carso, scelta insieme a Trieste, Cividale del Friuli e Prepotto. Da questi posti avverrà il viaggio nei secoli del prezioso manoscritto ebraico, sopravvissuto a guerre e persecuzioni. La produzione cinematografica della Film Commission regionale non si ferma. Al via anche le riprese di Nemo, che ha ucciso Sofia. La nuova serie Rai diretta da Carmine Lia, già regista di Mare Fuori e Belcanto. La nuova serie sarà in 6 episodi, ambientati anche a Trieste, dove un ex criminale si infiltra in un liceo fingendosi insegnante. 2 produzioni diverse, un unico palcoscenico, il Friuli Venezia Giulia. Lorenzo Giroffi, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Gli spettacoli, ieri sera ad Azzano Decimo è andato in scena il concerto di Elio e le storie tese, unica tappa del tour in regione.
3: Buonasera.
4: Vestiti da chef e nel loro inconfondibile modo di fare musica dissacrante, Elio e le storie tese sono stati accolti in Piazza Libertà ad Azzano Decimo da un pubblico entusiasta. La storica band milanese, nella loro unica tappa in Friuli Venezia Giulia, ha animato la serata del secondo appuntamento della Fiera della Musica con la solita ironia condita da un format del tutto innovativo per questo loro nuovo tour dal titolo A la carte, proprio come menù. Perché a scegliere la scaletta dei brani del concerto sono stati direttamente i fan, votando online nei giorni precedenti all'esibizione. Tanti brani storici cantati sul palco, gli stessi che hanno segnato gli oltre 40 anni di carriera. Da Servi della Gleba a Il Vitello dai piedi di balsa, da Mio Cugino fino a Parco Sempione. Ultimo appuntamento in programma per la fiera vedrà protagoniste questa sera le star internazionali del Celtic Punk e Dropkick Murphys. Azzano Decimo, Giampiero Marrazzo, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Al via oggi la 17ª edizione dell'Aquileia Film Festival in Piazza Capitolo, 8 serate tra storia e archeologia accessibili a tutto il pubblico tra documentari, incontri con studiosi, anteprime per guardare oltre ciò che gli occhi possono vedere. Il festival si apre con una serata speciale presentata da Giulia Prunetti, giornalista di Archeologia Viva, dedicata al 50° anniversario del terremoto del Friuli del 1976. In programma la presentazione del libro Quando tornano le rondini, Friuli 1976, Memorie di un terremoto di Giada Messetti, giornalista e sinologa che sarà intervistata dalla giornalista e scrittrice Elena Commesatti. A seguire la proiezione di Orcolat di Federico Savonitto. Tutte le proiezioni hanno inizio alle 21 con prenotazione online obbligatoria. A Savonito abbiamo chiesto come sono state selezionate le voci.

0: voci che compongono questo racconto corale.
1: Le voci sono state selezionate anche in accordo con la casa di produzione Kublai, che aveva il desiderio di sentire delle voci note riconoscibili del Friuli. Io ci ho messo del mio cercando delle figure che avessero molto spessore, anche se magari esterne al Friuli, come per esempio Esther Kinski o Paolo Rumiz, che avevano scritto entrambi dei libri molto importanti sul terremoto. Esther Kinski aveva scritto un libro proprio sul terremoto friulano, in particolare nella Varreggia, che si intitola Rombo, e Rumiz aveva scritto invece Una voce dal profondo sui terremoti in generale in Italia. Poi la figura per esempio di Bruno Pizzul, che è un narratore, è un'idea che abbiamo avuto insieme al produttore Marco Caberlotto, e l'idea di renderlo un narratore è stata un'idea che ho avuto anche in modo forse un po' azzardato, visto che si tratta di una voce riconoscibile da chiunque come uno dei più grandi cronisti italiani del Novecento, e però ho voluto spostarlo rispetto al suo ruolo, no? Metterlo fuori contesto, e credo che sia stata un'occasione per conoscere un tizio diverso.
0: C'è qualcosa che accomuna queste testimonianze così diverse?
1: Nella maggior parte dei casi sono voci di persone che vedono il Friuli con un occhio esterno, un po' come il mio, insomma, voci di persone che se ne sono andate, che quindi hanno il Friuli sempre nel cuore, lo ricordano raffrontandolo ad altri territori, ad altri luoghi.
0: E che immagine vuole trasmettere del Friuli e della storia del terremoto a chi magari non le conosce?
1: Ho voluto raccontare questa storia come una storia comunque di rinascita, che trasmette in qualche modo una speranza, inserendo il popolo friulano come sicuramente un popolo che ha saputo reagire nel migliore dei modi, anche se va detto appunto aiutato da istituzioni molto attente e da condizioni di grande solidarietà che sono arrivate anche dall'esterno.
2: L'Università di Udine è ritornata a New York con 28 studenti che hanno partecipato per 2 settimane al corso intensivo Intercultural Management organizzato con la St. John's University, fra i più importanti antichi collegi cattolici americani. Gli studenti frequentano tutti il corso di laurea magistrale in ingegneria gestionale del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell'Ateneo Udinese.
0: Vediamo alcuni appuntamenti per Udine Estate al Via Burattini Senza Confini, il programma di spettacoli di burattini e giocoleria che accanto alle proiezioni punta ad animare le serate estive nei quartieri. Si parte al Parco Moretti con Fuori dalla Valigia, spettacolo di giocoleria e acrobatica della compagnia Begheré di Viareggio.
2: E dopo il rinvio delle scorse settimane, Cinema Divino recupera il primo appuntamento della rassegna all'azienda agricola Vistorta di Sacile. A fare da protagonista sul grande schermo sarà Le città di pianura di Francesco Sossai. La serata prenderà il via alle 19.30 con l'aperitivo di benvenuto. Alle 20 sarà possibile partecipare alla visita guidata della cantina con degustazione dei vini dell'azienda, a seguire la cena a buffet prima della proiezione del film alle 21.30.
0: Il programma delle notti del vino in Friuli Venezia Giulia prosegue oggi a Torreano, dove le degustazioni saranno accompagnate dal duo musicale Matica Duet, dalle 19.30 nel Parco dello Scalpellino.
2: La nuova stagione di prosa del Teatro Verdi di Muggia, realizzata in collaborazione con Erte Friuli Venezia Giulia, sarà presentata alle 17.30 al Teatro Verdi di Muggia, in un appuntamento aperto a tutti.
0: Torna sul grande schermo all'aperto di Udine Hamnet, Nel nome del figlio di Chloe Zhao, con protagonisti Paul Mescal e Jessie Buckley, Oscar per la miglior attrice protagonista. Basato sul romanzo di Maggie O'Farrell, il film racconta la potente storia d'amore e perdita che ha ispirato la creazione dell'intramontabile capolavoro di Shakespeare, Amleto, nel giardino Loris Fortuna di Piazza Primo Maggio alle 21.30.
2: Proseguono gli appuntamenti del Festival Dedica 2026, che invitano il pubblico a ritrovare il valore della grande letteratura attraverso il linguaggio del teatro, della musica e della narrazione. In scena Frantis Blues, con testi e voce narrante di Angelo Floramo, una performance che intreccia racconto, arti visive e musica, ispirandosi alla figura del ribelle Franti del romanzo Cuore e alla rilettura che ne diede Umberto Eco. Lo spettacolo riporta alla luce le vicende dimenticate dei ragazzi e delle ragazze rinchiusi negli istituti di correzione tra 800 e 900. Appuntamento alle 20.45 nell'Arena Risorgiva di Fontana Fredda.
0: A Cordenons la compagnia Arione De Falco presenta le rocambolesche avventure dell'Orso Nicola, del Ragnetto Eugenio e del Moscerino che voleva vedere il mondo e che rese tutti felici, di Annalisa Arione e Dario De Falco, nel giardino del Centro Culturale Aldo Moro alle 21.
2: Ed è tutto per questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Lara Zani e Giorgio Bearz, con la collaborazione di Manuel Montalto e Viola Romanese. Ha collaborato in redazione Cristina Polselli. Prossimo appuntamento con il giornale radio.

0: alle 15. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
3: Anche come gonna, ma soprattutto ritorna come capo estivo per antonomasia e come capo decisamente unisex. È forse, se posso dire, il capo più intelligente dell'estate, nel senso che risponde al ritorno di quel revival anni 90 che l'ha visto come caposimbolo, ma dall'altra parte è perfetto in epoca di viaggi super veloci come oggetto da inserire nel bagaglio a mano, perché è un capo che ha forse il miglior rapporto tra peso e possibilità. Quindi abbiamo 200 grammi di stoffa che possono diventare una gonna, un top, un vestito, eventualmente un telomare. Secondo me...
4: Sì.
3: Oh no. No, secondo me è interessante perché è versatile, quindi questo è
4: certo.
3: Il punto principale di questa tendenza.
4: Ecco, ma c'è anche un altro indumento che sta tornando prepotentemente di moda anche in ufficio, se ne sta parlando tanto, pantaloncini corti, sì, pantaloncini corti no in ufficio, pare che si stia sdoganando un po' questa reticenza a non metterli, anche Gianfranco oggi
5: sì.
4: È pantaloncini
5: sì,
4: corti,
5: sì,
4: qui
5: assolutamente
4: vicino a me.
5: Sì, in costume direttamente, professoressa, guardi, venga.
3: Fantastico.
4: Francia, Germania, Giappone. Sono di alcuni dei paesi, no, che incentivano questo look casual, soprattutto davanti a queste giornate così afose. Lei che ne pensa?
3: Allora, è sicuramente un'ottima domanda. Lo dicevano l'altro giorno il ministro del lavoro francese, ha detto che se il Bermuda è di buona fattura allora è assolutamente sdoganato per l'ufficio. In realtà io credo che in questo caso ci siano diverse cose da tenere in considerazione, perché breve cenno di storia recente: nel 2011 Tom Ford, che è un'icona della moda anche maschile, diceva che il Bermuda poteva essere indossato giusto su un campo da tennis o in spiaggia, sicuramente mai in città. Quindi insomma, in realtà io credo che il cambiamento sia un cambiamento legato a diversi fatti. Da una parte siamo ancora figli del Covid, che ci ha insegnato che possiamo lavorare bene anche se non siamo in giacca e cravatta. Dall'altra parte fa caldo, fa veramente molto caldo, e le condizioni meteo in generale hanno sempre influenzato da una parte la moda, ma dall'altra parte anche il galateo. Quindi anche il galateo dell'ufficio ovviamente prende in considerazione questo cambiamento.
4: E quindi,
3: ancora
4: sì.
3: Scusami, ancora terzo punto, secondo me la nuova etichetta dell'ufficio è molto meno formale che in passato. Se noi pensiamo ai super top manager che vanno in giro in t-shirt 12 mesi all'anno, non abbiamo più bisogno dell'uomo in giacca e cravatta o della donna in tailleur per avere la posizione professionale.
4: Bene, insomma, grandi cambiamenti anche in questo senso. Noi ringraziamo Eleonora Chiais, mi perdoni, anche perché è in uscita con un libro a settembre per Carrocci che si intitola Linguaggio della moda. Grazie per essere stata con noi. Noi la salutiamo, ma salutiamo anche tutta la nostra squadra. Siamo in chiusura.
5: Salutiamo Cristiana Faitati, Roberta Di Casimiro, Laura Nerozzi, Claudio Urbani e Graziana Vella in redazione.
4: Per la parte tecnica Daniele Di Noia e Stefano Siani, in regia Danilo Giunta. Noi
5: ci sentiamo.
4: E ci vediamo domani alla stessa ora 10:05 qui
5: con l'Italia
4: su Radio 1.
5: Evviva, a domani, ciao a tutti.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Quando ci fa

0: perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a €449. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi, la bottega del gusto, a 1,09 euro.

0: 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Caos nazionale in corso consiglio della Federcalcio, ipotesi Mancini CT, Ranieri direttore tecnico, la Francia intanto per la guida dei Bleus ufficializza Zidane. Il futuro dell'Ilva appeso a un filo dopo la decisione del Tribunale di Milano, vertice governo sindacati a Palazzo Chigi per evitare la chiusura dell'acciaieria più grande d'Europa. Tajani, l'Italia ha prenotato 14,9 miliardi di fondi europei per l'acquisto di armi. Crosetto, sarà il Ministero dell'Economia a decidere se utilizzarli. Orrore in Provenza, nella casa di una coppia trovati i corpi di 5 neonati, erano dentro scatole di cartone. Picchiati e minacciati per aver fatto la spia a Treviso, due gemelli di 14 anni seviziati per ore da un branco di coetanei, la denuncia della mamma. Temperatura in risalita, la tregua è finita, da domani 39 gradi al centro nord, da giovedì torna il grande caldo. Rock and roll e swing, al via Senigallia e Summer Jamboree, il festival di musica e cultura americana degli anni 40 e 50. Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Dal futuro dell'ex Ilva che rischia di chiudere, al calo del prezzo dei petroli e carburanti, all'utilizzo dei fondi europei per le spese militari, oggi sono molte le notizie sotto i riflettori, ma l'attenzione è concentrata sul calcio e sulla scelta del prossimo allenatore della nazionale. Ci colleghiamo in diretta con Emanuele Granelli per gli ultimi aggiornamenti dal Consiglio federale della FIGC.
4: Si decide oggi la nazionale che verrà, è in corso ormai da un'ora il Consiglio federale, da quanto filtra Davi Allegri si va verso, sempre più verso la coppia Roberto Mancini CT e Claudio Ranieri direttore tecnico. Sarebbe un ritorno per Mancini, è sempre stato un nome presente sul taccuino di Malagò e in cima alle sue preferenze, l'unico allenatore con cui c'era già un principio d'accordo in tempi non sospetti. La novità degli ultimi minuti è rappresentata da Claudio Ranieri, avanza forte la sua candidatura come prossimo direttore tecnico, fino a ieri non era stato contattato ma sarebbe entusiasta di far parte della nazionale, aveva sfiorato fino a poco tempo fa anche la panchina azzurra, anche per voltare pagina dopo il brusco epilogo con la Roma, anche perché l'altra ipotesi, quella legata a Giorgio Chiellini, l'ha spinta lo stesso dirigente della Juventus. Lo ascoltiamo al suo ingresso in via Allegri. Chiellini.
5: Si è uscite sui media in questi giorni che io sono molto felice del mio ruolo alla Juventus e a supporto di Carnevali e del club nel presente e nel futuro.
3: Emanuele, richiedi.
4: Si sfila, quindi Giorgio Chiellini, con lui anche la correlata candidatura di Antonio Conte a CT, e quindi allo stato attuale la guida nazionale sembra andare nella direzione di Roberto Mancini come CT e Ranieri come direttore tecnico. Per il momento Davi Allegri, linea allo studio.
3: Sì, Emanuele, ovviamente richiedici la linea se ci saranno novità. Passiamo alle altre notizie. Parliamo di ex Ilva, il futuro dell'acciaieria più grande d'Europa è sempre più in bilico dopo la sentenza del Tribunale di Milano. In corso l'incontro tra governo e commissari straordinari in diretta. Francesca Capannolo.
6: Non è possibile dare risposte tecniche in 90 giorni, quindi stiamo valutando lo stop degli impianti. È quanto dichiarato pochi minuti fa da Giancarlo Quaranta, uno dei commissari straordinari dell'ex Ilva, al tavolo con governo e sindacati a Palazzo Chigi. Dopo la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo di Taranto per motivi ambientali. Una decisione che a questo punto mette seriamente in discussione la sopravvivenza di tutta l'acciaieria. I sindacati chiedono prima di tutto la messa in sicurezza dell'occupazione. A rischio, dicono, ci sono fino a 20.000 lavoratori e ribadiscono la necessità di

0: di una forte presenza dello Stato. Allora sentiamo Michele De Palma, segretario generale della FIOM.
1: Non si può far pagare a chi ha già pagato in questi anni il conto del fallimento che è stato generato da chi ha gestito le cose. L'unica soluzione è una garanzia da parte dello Stato. Quello che rischia di consumarsi è un processo di deindustrializzazione del nostro paese.
0: Il governo da parte sua conferma di voler garantire la continuità aziendale, come dimostrato dallo stanziamento dei 100 milioni di aiuti approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. A dirlo è stato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, che ha anche replicato agli avvocati dell'Associazione Genitori Tarantini, che avevano parlato di scacco matto. Nessuna polemica con i giudici, ha detto Mantovano, ma questo non è un gioco. Per ora è tutto, altri aggiornamenti nelle prossime edizioni.
2: E il governo ha prenotato 14,9 miliardi del programma europeo per la difesa, il SAFE. Deciderà entro la fine dell'anno quanti utilizzarne, lo ha detto il ministro degli esteri Tajani dopo l'audizione in Parlamento. Sentiamolo.
3: Su SAFE noi abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo.
2: E sui fondi europei, in audizione al Parlamento, oltre a Tajani c'era il ministro Crosetto, le cui precisazioni alimentano il confronto tra le forze politiche.
4: Non utilizzati ma prenotati, e Guido Crosetto, seduto in commissione al fianco del ministro degli esteri a spiegare la puntualizzazione, serve una valutazione tecnica su cosa converrà fare.
5: Il SAFE è uno strumento di finanziamento della spesa militare, non aggiuntivo di quella prevista a bilancio, è un'alternativa al BOT.
4: Due cose rimangono certe per il ministro della difesa: che non esiste alternativa alla NATO e che l'Italia farà gradualmente la sua parte per raggiungere gli obiettivi dell'alleanza, punti sottoscritti da Forza Italia e Noi Moderati, mentre la Lega precisa su SAFE l'ultima parola spetta al Parlamento. Dalle opposizioni c'è chi contesta il governo sul piano tecnico, prenotare i fondi non significa niente, lo sono già, puntualizza Matteo Renzi, chi la folle corsa al riarmo, definizione di AVS e 5 Stelle, Giuseppe Provenzano, PD.
6: Un obiettivo, quello del 5% del PIL, non solo irrealistico, ma del tutto irragionevole, della volontà di compiacere Trump.
4: Numeri ben più contenuti, ma stessa tensione sul taglio al prezzo del diesel, prova dell'attenzione del governo per cittadini e imprese, dice la maggioranza, per le opposizioni ennesimo pannicello caldo. Lucio Bondi, GR1.
2: E pochi minuti fa la prima reazione della Commissione europea sull'utilizzo di questi fondi SAFE: l'Italia decide in fretta, non c'è tempo da perdere, ha dichiarato un portavoce. È scattato dalla mezzanotte il taglio delle accise sul gasolio deciso dal governo. La misura è contenuta in due decreti pubblicati ieri sera in Gazzetta Ufficiale. Cerchiamo di capire se i distributori si sono già adeguati oppure no.
7: Alcuni distributori hanno già aggiornato i prezzi tagliando di 17 centesimi il costo al litro del diesel. Molti altri non hanno ancora inglobato la riduzione sulle accise deciso dal governo. Eppure lo sconto avrebbe dovuto scattare dalla mezzanotte. Risultato: i prezzi stamattina sono simili a quelli di ieri. Il diesel 2,18 contro 2,185 del giorno precedente. Come mai? L'abbiamo chiesto ad Alessandro Zavalloni, segretario nazionale FEGICA, Federazione Italiana Gestori Carburanti e Affini.
8: Alcuni marchi hanno immediatamente comunicato il taglio delle accise, altri lo faranno in giornata, entro un 24 ore tutti gli impianti della rete dovrebbero essere allineati al taglio delle accise.
7: Taglio che in questa forma, meno 17 centesimi solo sul diesel, andrà avanti da oggi fino al 6 agosto, costo poco superiore ai 105 milioni. Successivamente dovrebbero entrare in vigore le cosiddette accise mobili, un meccanismo che fa scendere il prezzo utilizzando il maggior gettito IVA arrivato dai distributori. Le ipotesi: meno 24 centesimi al litro per il gasolio, meno 6 per la benzina. Paola Nania, GR1.
2: E il prezzo dei carburanti ovviamente è legato a quello del petrolio, che da tre giorni prosegue in calo, mentre Trump rilancia la diplomazia con l'Iran anche grazie al contributo dell'Oman.
9: Evitare che l'Iran abbia il controllo esclusivo su Hormuz è la chiave della proposta che l'Oman ha presentato a Teheran e che piace ai paesi della regione e forse anche agli Stati Uniti. Prevede una gestione congiunta dello stretto fra i due paesi che vi si affacciano, con l'applicazione di tariffe volontarie. Da Teheran per ora nessun commento, ma intanto i suoi missili, così come quelli americani, da giorni non solcano più i cieli del Golfo. Donald Trump punta di nuovo al dialogo e definisce persino amichevoli le trattative con l'Iran, anche se si dice pronto ad abbandonare. aiutarle in caso di fallimento. Per la prima volta da inizio guerra, il presidente riceverà a Washington Netanyahu in un incontro complesso. I due alleati non sono più così allineati sull'Iran. E se il premier israeliano tenterà di convincere Trump a non

0: abbandonare la pressione militare, il capo della Casa Bianca pretenderà passi avanti sulla pace a Gaza e in Libano. Prima di Bibi sarà Zelensky ad essere ricevuto da un Trump che, in seguito alla campagna di droni sulla Russia, vedrebbe ora il leader ucraino come un vincente. Obiettivo di Kiev: ottenere missili di difesa Patriot. Valeria Fraschetti, GR1.
1: In Israele i riflettori sono puntati sul nuovo incontro tra il presidente Trump e il premier Netanyahu, ma resta caldo il fronte della Cisgiordania. Il corrispondente.
2: La Cisgiordania è ancora nel caos. Un altro attacco nelle ultime ore. Una ventina di coloni israeliani ha attaccato la comunità beduina di Jaba, a nord di Gerusalemme. Gli aggressori, afferma l'agenzia UAFA, hanno dato l'assalto ad alcune tende, ferendo due persone. Poi nella vicina strada hanno lanciato pietre contro le auto in sosta. Attacchi contro i villaggi palestinesi da parte di coloni anche nei giorni scorsi, con moschee e case incendiate. L'ONU torna a lanciare l'allarme su questa nuova escalation. In Cisgiordania nel 2026 ci sono stati oltre 1.330 attacchi, uccisi 77 palestinesi. Per il segretario generale dell'ONU Guterres, tutti gli insediamenti, compresi gli avamposti, sono privi di validità legale e costituiscono una violazione del diritto internazionale. Intanto il premier Netanyahu si appresta ad incontrare tra poche ore a Washington il presidente Donald Trump. Secondo il New York Post, Netanyahu fornirebbe a Trump informazioni di intelligence sui programmi nucleari e missilistici iraniani ed in particolare informazioni sul Monte Kulang, area vicina all'impianto nucleare di Natanz. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
1: Rai Radio 1, le 13:10, orrore nel sud della Francia, Orange, dove la polizia ha rinvenuto i resti di 5 neonati nell'abitazione di una coppia. I feti erano stati messi in sacchetti di plastica e poi in scatole di cartone.
3: Non è il primo caso di infanticidio quest'anno in Francia. A febbraio, infatti, una cinquantenne è stata arrestata dopo che due corpicini di neonati sono stati trovati nel suo congelatore a Bédouin, non lontano peraltro da Orange. Per la cronaca, nella giornata di ieri la donna della coppia, incensurata, una 32enne, aveva dato alla luce il terzo figlio della coppia. Ne hanno già uno di 8 e un altro di 12 anni. Il marito invece era assente, era rimasto in casa e avrebbe deciso di frugare tra alcune scatole dopo una discussione con la moglie sul loro contenuto. Lì avrebbe scoperto un cadavere in decomposizione. A quel punto ha deciso di denunciare il macabro ritrovamento alle autorità. La polizia si è quindi recata presso l'abitazione della coppia e ha trovato i macabri resti in alcuni sacchetti di plastica all'interno di alcune scatole. Una vicenda terribile che ha ricordato in parte quella di Chiara Petrolini, la 22enne condannata a 24 anni e 3 mesi per aver partorito e sepolto i due figli in nati nel giardino della casa di famiglia nelle colline parmensi. Fabrizio Noli, GR1.
1: In Giappone un terremoto di magnitudo 7.1 ha scosso la prefettura meridionale di Kumamoto. Ci sarebbero diverse vittime in un centro commerciale danneggiato dal sisma. Resta acceso il dibattito dopo gli assalti ai cantieri dell'alta velocità in Val di Susa. La procura di Torino chiede il carcere per due degli indagati, due ventenni tedeschi. Si indaga per devastazione, ma potrebbe essere inserita l'aggravante della finalità terroristica. Ne abbiamo parlato con Antonio Rinaudo, ex magistrato, che ha indagato sul mondo antagonista e sulle violenze NOTAV.
4: Perché secondo lei queste azioni andrebbero qualificate come terrorismo?
5: Questi signori operano militarmente sul territorio con una pianificazione di vera e propria guerriglia, supportati anche dalla popolazione locale che infatti gli fornisce tutti i supporti necessari.
4: Lei ha parlato di troppa tolleranza in riferimento alla Scatasuna, di lassismo generalizzato. Ora però si parla di oltre 5 milioni e mezzo spesi per gli agenti di guardia dopo che il centro sociale è stato sgomberato a dicembre. È stata questa la risposta giusta?
5: Finché si lascia questo mausoleo lì sarà necessario continuare a presidiarlo con dei costi enormi. È costato tantissimo prima, durante l'occupazione, continua a costare anche sgomberato.
4: Lei chiede repressione, non vuole leggi speciali, suggerisce di proibire le manifestazioni in Val di Susa, bloccare il festival dell'alta velocità e mandare le forze speciali dell'esercito. E il diritto al dissenso?
5: Qui di dissenso non c'è più nulla. Nel momento in cui cominci a sparare e a lanciare ordigni esplosivi incendiari nei confronti delle forze dell'ordine, siamo di fronte alla guerriglia.
4: Claudio Vigolo, GR1.
1: Ancora cronaca, due adolescenti gemelli sono stati seviziati per ore da un branco nel Trevigiano, composto di ragazzini, tutti minorenni, per aver fatto la spia. La denuncia della madre delle vittime.
6: Giovedì pomeriggio mio figlio è andato al parco, ha trovato questi quattro amici con cui usciva spesso, che lo hanno iniziato ad accusare che aveva fatto la spia, lo hanno obbligato a portarlo dove dicevano loro. Hanno iniziato in tre di loro.

0: picchiarlo.
1: Inizia così il racconto della mamma dei gemelli di 14 anni residenti in provincia di Treviso, picchiati tra minacce e insulti da chi fino a pochi giorni prima chiamavano amici. Con la voce camuffata descrive gli abusi a cui sono stati costretti i suoi figli in un campo vicino casa.
0: Lo hanno derubato, l'hanno fatto rimanere in mutande, schiaffi, pugni, umiliazioni, finché hanno chiamato il fratello e hanno iniziato con lui a fare le stesse identiche cose.
1: Un incubo durato oltre 4 ore, sequestrati da 9 minorenni tra gli 11 e i 17 anni, poi da un maggiorenne che in vari momenti ha minacciato di inseguirli con la propria auto in caso di fuga. E tutto perché, secondo il branco, i due fratelli avevano rivelato al parroco chi aveva imbrattato il portone della chiesa. La spedizione punitiva sarebbe stata ripresa anche con un cellulare. Il video è stato acquisito dai carabinieri di Conegliano. Una violenza per la mamma inspiegabile.
0: Io non lo capisco, ragazzini così piccoli, tanta crudeltà.
1: Eleonora Fioretti, GR1.
2: Ancora un incidente sul lavoro. In provincia di Bergamo, morto un giovane di 23 anni, era impegnato a tagliare alberi in un bosco a 1400 metri di quota per una ditta di Santa Brigida. Si sta cercando di ricostruire quanto accaduto perché il ragazzo stava operando da solo sul posto, il soccorso alpino e gli operatori del 118. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato a Pantelleria per la celebrazione del decennale dell'istituzione del primo parco nazionale della regione Sicilia.
3: Non sono venuto a fare discorsi, dice il presidente Mattarella citando García Márquez, che da Pantelleria seguì lo sbarco sulla Luna. Sono qui, aggiunge, per confermare l'affetto degli italiani per quest'isola. Qui, prosegue Mattarella, si vive in un intreccio profondo tra natura e storia. Il suo è un patrimonio che va valorizzato per il futuro.
4: Le isole cosiddette minori del nostro paese sono tutte di grande rilievo per il suo equilibrio e per il suo futuro e quindi richiedono una attenzione di cura e di tutela costante, ciascuna con le sue specificità di carattere.
3: Un gruppo di bambini lo saluta, il parco è per loro perché trasmette cultura, osserva poi il bagno di folla in piazza, l'affetto di residenti e turisti. In tanti gridano: presidente, siamo fieri di lei. Lui ringrazia e di fronte all'invito a trascorrere tempo sull'isola ironizza:
4: sindaco, alla mia età non si fanno programmi se non ravvicinati, ma non escludo poterlo fare prima o poi, di venire a Pantelleria per un periodo di riposo.
3: Valentino Russo, GR1.
2: Nuovo minimo storico della natalità dal secondo dopoguerra. Lo scorso anno in Italia sono nati appena 355.000 bambini, con un tasso di fecondità sceso a 1,14 figli per donna. È quanto emerge da un nuovo dossier della Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'Istat.
5: Nel 1964, nel pieno boom economico, l'anno record di nascite, con oltre 1.035.000 nati e una media di 2,7 figli per donna. Lo scorso anno il record di culle vuote, solo 355.000 nuovi bambini. Dietro al crollo demografico, secondo il dossier Natalità 2026, volere o potere, non un cambiamento culturale o mancanza del desiderio di avere figli, ma una rinuncia dettata per il 62% degli italiani da motivi economici e lavorativi. Una donna su due teme uno stop alla carriera in caso di maternità e più di 3 milioni di donne non lavorano per occuparsi di casa e famiglia. Gigi De Palo, presidente della Fondazione per la Natalità.
6: Abbiamo fatto solamente 355.000 bambini, mentre l'attesa e il desiderio era 760.000. Quindi se noi mettessimo le persone nelle condizioni di realizzare i loro sogni lavorativi e familiari, se ci fossero servizi, un sistema fiscale che tenga conto di questo, molto probabilmente questo problema, non dico lo risolveremmo, ma sicuramente lo vivremmo diversamente. Per cercare di farlo però dobbiamo farlo tutti insieme, non solo la politica ma anche il mondo delle imprese, delle banche, della società civile, e noi stiamo qui per fare un po' da pungolo.
5: Francesca Romana Ceci, GR1.
2: Conto alla rovescia in una frazione del Vicentino dove il 2 agosto convergeranno tutti coloro che portano il cognome Bau. Da anni il loro patrimonio genetico è oggetto di studio e ha attirato l'interesse della comunità scientifica.
7: Si raduneranno a Stoccareddo di Gallio, tra le valli del Vicentino, dove il loro cognome, Bau, è molto diffuso. Ma non solo, secondo gli esperti, rappresenta quello che si definisce un isolato genetico geografico. Tutti quelli che si chiamano Bau, insomma, hanno un patrimonio di geni unico. Studiandolo è possibile individuare fattori protettivi o predisponenti per numerose patologie, a cominciare da quelle cardiovascolari. Giuseppe Baschirotto è il presidente dell'associazione Malattie Rare Mauro Baschirotto.
8: Seguivamo dei bambini nell'altopiano di Asiago, abbiamo saputo che c'era una frazione di Gallio di 400 abitanti, 380 si chiamavano tutti Bau. Abbiamo rilevato che con molta probabilità non c'è un caso di ictus in 380 abitanti.
7: Ci sono anche tanti Bau in giro per il mondo e l'appuntamento

0: del 2 agosto richiamerà molti di loro.
1: Dall'Australia, dall'America Latina.
0: Un'occasione per ritrovarsi e sottoporsi a prelievi di sangue e analisi cliniche che potrebbero aiutare i ricercatori a fare progressi e a svelare i segreti custoditi nel DNA dei Bau. Daniele Morgera, GR1.
2: Torna il grande caldo sull'Europa, ancora timori per i roghi in Spagna e Francia. Nella Gironda messi in sicurezza 4.000 turisti. In Italia qualche temporale, poi da giovedì l'afa con le temperature che tornano a salire. Già domani al centro nord si potrà arrivare fino a 39 gradi. Le previsioni con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
3: Condizioni di tempo stabile, il cielo tenderà ad essere sereno, al più poco nuvoloso su gran parte del territorio. Con l'avvento dell'alta pressione sul paese ritroveremo anche le temperature in aumento. Nella giornata di oggi si arriverà intorno ai 36 gradi di media al centro nord, così come al sud e sulle isole. Nella giornata di domani tenderanno ulteriormente ad aumentare con temperature al centro nord intorno ai 39 gradi.
2: Musica torna a Senigallia dal 31 luglio al 9 agosto, la nuova edizione di Summer Jamboree, il più grande festival al mondo di musica e cultura americana degli anni 40 e 50.
4: Rock and roll, swing e blues, tra il centro storico e il lungomare, tanta gente che balla, che si scatena sulle note della musica americana che tanto fece impazzire il mondo di quell'epoca che usciva dal dopoguerra e guardava al futuro con speranza. Gli artisti che si esibiscono nel comune marchigiano arrivano da ogni angolo del pianeta: Stati Uniti, Australia, Spagna, Repubblica Ceca, Gran Bretagna, Finlandia, fino al Messico, dal chitarrista Albert Lee a Gina Haley, figlia del leggendario Bill Haley. E quest'anno c'è un motivo in più per celebrare il rock and roll: festeggiare un compleanno speciale, quello di Chuck Berry, che avrebbe compiuto 100 anni il prossimo 18 ottobre. Una figura fondamentale per la nascita del genere, con un repertorio iconico da Johnny B. Goode a You Never Can Tell, per ricordare solo due dei suoi più grandi successi, che nel 2010 aveva portato anche sul palco del Summer Jamboree. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. Maurelia Carafa, GR1.
2: E dopo più di 20 anni Stevie Wonder è pronto a tornare sulla scena musicale.
5: Je les ai tutte refusé pour l'équipe de France.
6: Allenare la Francia era l'unica cosa che volevo.
2: Non è questo il servizio? Aspettiamo allora di. I just called to say I love you. Il cantante e compositore statunitense ha annunciato l'uscita di un nuovo album intitolato Through the Eyes of Wonder, previsto per il 2027. E questo è l'annuncio che è arrivato dal palcoscenico di Los Angeles, dove appunto l'artista, 76 anni, ha rivelato ai fan i dettagli del progetto. L'album, realizzato con il contributo di oltre 130 musicisti, tra cui Herbie Hancock e George Benson, contiene alcuni dei brani più celebri del suo repertorio. Ma torniamo al calcio: non solo l'Italia, anche la Francia avrà un nuovo coordinatore tecnico. Sulla panchina dei Blues arriva una nostra vecchia conoscenza, il corrispondente.
5: Je les ai tutte refusé pour l'équipe de France.
6: Allenare la Francia era l'unica cosa che volevo. Così Zinedine Zidane, nel giorno in cui diventa ufficialmente commissario tecnico della nazionale di calcio francese, l'ex capitano dei Bleu ed ex allenatore del Real Madrid, racconta in conferenza stampa di avere rifiutato diverse offerte dai club per aspettare il suo momento alla guida della nazionale.
5: Et je vais tout donner pour que cette équipe continue à gagner.
6: Perché, dice, non esiste esperienza più grande. Zidane ha reso omaggio al suo predecessore Didier Deschamps, che ha guidato la nazionale francese per 14 anni con un bilancio straordinario, tra cui la vittoria di un mondiale nel 2018. Anche Zidane come giocatore ha vinto con la Francia i mondiali nel 98 e poi gli europei nel 2000. In Italia, ma anche in Francia, nessuno ha dimenticato l'episodio della testata contro Materazzi nella finale del 2006, vinta poi dalla nostra nazionale. Il nuovo allenatore francese troverà comunque presto la nazionale italiana sul suo cammino per la Nations League. Il 2 ottobre in Francia, ritorno in Italia il 12 novembre. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: E prima di chiudere torniamo a collegarci in diretta con Emanuele Granelli, che si trova alla Federcalcio, perché ci sono grosse novità.
7: Arrivano solo conferme per la coppia destinata a prendere in mano la guida della nazionale. In primis Roberto Mancini, a lui il CT prescelto da Giovancato, il presidente TDC, anche al Consiglio federale fin dall'inizio.

0: all'inizio è stato il suo profilo preferito, vicino al ritorno, vicinissimo ormai, quasi vicino all'annuncio, il ritorno quindi del CT campione d'Europa 5 anni fa in azzurro. E poi Claudio Ranieri come direttore tecnico della nazionale, per ora precisa la FIGC, non è stato fatto il suo nome durante il consiglio, ma la sua candidatura avanza a lui, che con la nazionale ha un conto aperto dopo aver appena accarezzato un anno fa proprio la panchina. Si va verso sempre più la direzione quindi Mancini Ranieri, in attesa delle comunicazioni ufficiali che dovrebbero arrivare intorno alle 15. Da Via Allegri è tutto, linea allo studio.
1: Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Edmondo Cotta e Emanuele Di Cavio, da Giorgio Schiavoni l'augurio di una buona giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Meteoradio.
11: Previsioni del tempo sull'Italia. Nel corso della serata l'alta pressione continua ad espandersi sull'Italia, garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il territorio. Nella giornata di domani, mercoledì 29 luglio, cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, con una maggiore presenza di nubi solo lungo i rilievi alpini e prealpini occidentali. Nelle ore centrali del giorno tenderà ad aumentare la nuvolosità con rovesci e temporali localmente intensi sulla Sicilia, in parziale sconfinamento verso le aree occidentali dell'isola. Tempo decisamente più stabile e soleggiato al centro-nord, lungo le coste peninsulari e sulla Sardegna, con soltanto qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sui rilievi. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, mantenendo i mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature in lieve o moderato aumento al nord, con massime comprese tra i 30 e i 36 gradi, insensibile rialzo al centro con valori di 36-38 gradi nei grandi centri urbani, mentre si manterranno stazionarie o in lieve aumento al sud e sulle isole, con valori mediamente compresi tra i 28 e i 36 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
10: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
12: Da grande voglio guidare l'autobus.
13: Ma non volevi fare l'astronauta?
14: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Il mangia dischi, Mamma mia, ma questa rullata è sempre ma più lunga.
16: Che rullo di canguri incredibile, eh?
15: I famosi.
16: Ma lungo, poi lungo, fatto bene, lungo. Cioè proprio attaccato bene dal nostro regista.
15: Ma lo fa proprio lui, eh?
16: Lo fa lui,
15: sì,
16: in
15: sì,
16: diretta.
15: Ogni giorno Ludovico Suppa fa il rullo di tamburi.
16: Esatto, sì.
15: Buongiorno Max Dedo.
16: Buongiorno Duccio Pasqua, 150 giorni ancora, eh?
15: Di che?
16: Prima del Natale, no? Te lo ricordo,
15: Sì, no, grazie. Hai finito con i regali?
16: Sì.
15: Benissimo, sì. Va bene. C'è Daniele Di Noia in console, buongiorno. C'è Federica Forni in redazione, anche se non la vedo in questo momento, chissà dov'è, però poi la troveremo da qualche parte, secondo me. E ci sono tutti i nostri ascoltatori al 335-699-2949. Antonio da Potenza ci augura per oggi un mangiadischi pantagruelico.
16: Ah, grazie Antonio.
15: Bene,
16: grazie,
15: perfetto.
16: Bravo.
15: C'è il Good Morning Mangiadischi che arriva da Filadelfia, ci sono Jenny e Kelly da Belluno, insomma la famiglia del mangiadischi c'è, tutti curiosi di scoprire che musica offriremo oggi.
16: Musica bella,
15: musica
16: sicuramente
15: bella, ci proviamo. Meglio la presentazione di ieri, che era con Tosca, dice Gianni.
16: Beh,
15: questa versione più
16: giusto.
15: Sintetica non gli è piaciuta. Vincenzo da Salerno è tornato a tempo pieno sugli scogli, oggi fa caldissimo. Buon compleanno a Marco Ferradini, dice Niccolò.
16: Auguri Marco.
15: Che dice diventato celebre grazie ad Aldo, Giovanni e Giacomo. Però insomma Teorema era famosa già prima.
16: Già prima,
15: già
16: certo,
15: prima
16: sì.
15: Direi. Salutiamo Ciccio che dice ancora pochi giorni. Beh sì, perché ricordiamolo, siamo in onda fino a questo venerdì 31 e poi
16: c'è una pausa.
15: C'è una pausa, ricominciamo il 24 agosto. Nel frattempo Ludovico Suppa ci ricorda che mancano solo 243 giorni a Pasqua. Quindi ci siamo quasi. Riccardo per la rubrica Viva la Rima dice: caro Mangiadischi a tutti, un fresco buongiorno, anche se fuori è un po' come essere nel forno. Buongiorno forno.
16: Vabbè,
15: ci sta. Salutiamo Gaetano da Macerata. C'è la poesia di Paolo da Roma.
16: Oh, finalmente.
15: Sogno o son desto?
16: Sì.
15: Un bel giorno i governi di tutto il mondo erano intorno a un tavolo rotondo. Per parecchio tempo su tutto hanno trattato, raggiungendo il tanto atteso risultato. Il responsero alla fine di ogni guerra, tornava finalmente la pace sulla terra. Di colpo mi sveglio allegro e sorridente, ma dal GR so che non era vero niente.
16: Ah.
15: Bello. Mi piace.
16: Bravo,
15: mi piace,
16: Paolo.
15: Cioè non mi piace nel senso che speriamo che veramente ci arrivi a un certo punto, ma al momento lo vedo difficile. Senti, c'è nonna Ida che ci
16: saluta. Nonna Ida.
15: Ho trovato Federica Forni.
16: Sì, dove?
15: È qua.
16: Ah, qui non
15: è
16: la
15: qua.
16: Vedevo.
17: Buongiorno,
16: ciao
17: nonna Ida.
15: Vedi, che saluta subito nonna Ida.
17: Ciao Duccio e ciao Max.
15: Ciao. Federica Forni è qua anche perché fra un po' dobbiamo intervistarti.
16: Sì?
15: Sì.
16: Ma cosa parliamo? Di Casatiello?
15: Non proprio.
17: Stai attento che io sono
16: la regina del Casatiello.
15: Esatto. Quindi però lo scoprirai.
16: Bene.
15: Lo scoprirai. Intanto partiamo con Alice, con il vento caldo dell'estate, una proposta che arrivava da Alessandro da Rimini e mi pare perfettamente in tema,
16: perfetta,
15: no? Con questi giorni. Alice.

0: incredibile.
1: Vento caldo dell'estate in una versione un po' psichedelica,
2: surreale,
1: anni 80. Sì, sì, sì, sì, sì, ti piace, sì, Max Detto? Buon pomeriggio, arriva da Rodrigo che ci ascolta dal Brasile.
2: Ah, che meraviglia,
1: una terra che tu ami molto, molto. Il vento caldissimo dell'estate, upgrade per questo titolo, dice Giacomo da Mestre.
2: È vero.
1: Che manda anche tanti saluti a Federica, giustamente.
0: Ciao,
1: che,
0: Giacomo.
1: Insomma, salutiamo Franco da Como. Salutiamo anche il nostro amico ormai che ci scrive da Genova, Marco Genovese, che verrà a vederti.
2: Sì, Marco, sì, ciao,
1: sì,
2: Marco.
1: Che verrà a vederti a Frosolone.
2: A Frosolone, giorno 1 agosto. No, non alle 20.30. Ah, sì, beh, la festa inizierà alle 20.30, suppongo.
1: Che ci dice sempre, caro il mio trio imperfetto, Duccio e Dedo, sempre perché manca la mitica Sullo, ben giunti in questo straordinario pomeriggio. E poi dice, però aggiungo, grande Federica, vogliamo sentirti, potresti rendere questo trio imperfetto il quartetto cetra dell'età contemporanea.
0: È un'ottima proposta,
1: vero,
0: mi piace,
1: vero,
0: mi piace.
1: Vero, perfetto, quella del super mangiadischi, sfasci, ante e dopo, vabbè, insomma, mi sono perso. Comunque, oggi, ecco, vedi,
2: beh, se tu nomini Marcella, la sigla parte automaticamente.
1: Parte subito, c'è poco da fare, non ci si salva mai. Questa è una delle tante versioni della Sullo Dance che è importante per

0: mi piace molto di più.
1: È vero,
0: sì,
1: è vero.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Questa cosa delle torte. Ma dove hai trovato, Max Dedo, l'ispirazione per questo
0: ma
1: testo?
0: Ma guarda, stavo preparando una torta e sì, quindi dicevo, piacerà a Marcella e a Duccio? No. Allora la preparo.
1: Ah, ok, così. Perfetto, perfetto. Mi pare
2: che spregio.
1: C'è Roberto che ci scrive da Alghero, che fa il Corriere, e visto che si parla del Natale, dice, volevo ricordare che faccio 49 anni a Natale.
0: A
1: quindi
0: Natale.
1: Dobbiamo fare regali in più a Roberto.
0: Eh sì, tra 150 giorni, sì, ricordiamo.
1: E la Pasqua?
0: Da 243 giorni.
1: Bravissimo, bravissimo. Salutiamo Teresa di Torino che ci ascolta mentre lavora. Massimo da Padova dice, non avevo mai sentito queste sonorità della canzone di Alice. Effettivamente era una versione dell'87. Vedi? Sì, rielaborata, sì, sì, sì, sì. Riorganizzata, diciamo così. E poi salutiamo Donatella da Roma, particolare questa versione del Vento caldo dell'estate, dice Mauro dalla Maddalena che preferiva l'originale, e poi ci ricorda anche Sergio da Torino che vinse Sanremo, però con Per Elisa.
0: Con Per Elisa,
1: Alice,
0: sì,
1: ecco. Ora c'è una richiesta,
0: sì,
1: che arriva da Adriano Lippi, non so se lo conoscete.
0: Certo.
1: Che lì in regia fa il nostro spesso in console.
0: Oggi ha
1: con
0: messo
1: noi
0: anche una maglietta particolarissima.
1: Ha messo
0: eh?
1: Una maglietta di Kiss che non c'entra niente con la canzone che ci ha chiesto, però noi gliela facciamo sentire lo stesso, anche perché i Darkness a Radio 1 non li sentiamo quasi mai.

0: sono d'accordo.
1: E se lo meritano.
0: Eh certo.
1: Di non essere ascoltati.
2: Lapsus.
1: Peraltro questa è una grandissima ballata. No, io li amo molto, Darkness. Ecco,
2: non lo sapevo.
1: Sì, un grande gruppo che secondo me riprende l'estetica rock anni 70 in modo giusto e con sound contemporaneo.
2: Vedremo. Io li scoprirò oggi, per esempio.
1: Addirittura. Ci sono un po' di echi di Queen nelle chitarre, capito? Ora senti e poi ci dici.
2: Va bene.
1: Si chiama Love is only a feeling. L'amore è solo un sentimento, sei d'accordo?
2: Certo.
1: Sì,
2: certo.
1: Tu pure, Federica? Chi lo sa? Non lo sappiamo. Questi sono i Darkness.

0: c'è Giacomo che dice ci danno dentro con questi power chords.
1: Esatto, esatto,
0: questi accordoni.
1: Sì. Sì.
0: Più che i Queen ci sento gli Eagles, dice Niccolò.
1: Ma
0: come? Tu chi ci senti?
1: Io
0: niente, niente.
1: No, se no poi sono cattivo, Duccio Pasqua.
0: Va bene, va bene. Bella band di Darkness, dice Fabio, influenzata da storie personali controverse. Beh, in effetti non è una storia facilissima quella loro, però continuano ad andare in giro e da qualche anno il batterista è il figlio di Roger Taylor dei Queen.
1: Ah,
0: quindi vedi, si tramanda l'abitudine di essere batteristi. È vero che Alice ha dichiarato che gli sarebbe piaciuto realizzare un duetto con David Sylvian, ci chiede Massimiliano da Pescara. Io non lo so.
1: Non lo so, non mi ha detto niente,
0: no,
1: non
0: vedi,
1: lo saprei. No.
0: Ci informeremo. Comunque, sicuramente Luca da Torino ce l'ha con te, caro Max Dedo.
1: Perché Luca?
0: Perché,
1: cosa è successo?
0: Perché sta cercando di acquistare il rarissimo vinile di

0: Astral che la distribuisce, sì. Ho capito, va
1: info@astralmusic.it.
0: insomma, vi è piaciuto proprio, cioè, chi lo vuole lo proprio deve fare una fatica,
1: deve faticare, ho un capito, po' per trovarlo, sì.
0: certo, c'è un po' di sadismo in tutto questo.
1: Ma un po' sì, ma vabbè, insomma, si troveranno modi più efficaci
0: se
1: per
0: vi divertite così, però
2: certe cose tocca meritarsele, però
0: è vero.
1: Vedi qua, brava Federica, brava,
0: è vero. Allora, ricordiamo che Gianluigi, il nostro amico che collabora con il Litorale Jazz Festival nella Laguna di Venezia,
1: sì,
0: ha aperto la pagina fan del Mangiadischi.
1: Oh, che bello!
0: Su Facebook.
1: E su Instagram quando?
0: Non lo so, però adesso non gli diamo delle responsabilità. Già ha fatto una cosa
1: però,
0: che insomma, non era tenuto
1: fa
0: a fare.
1: Anche su Instagram, dai, a questo
0: quindi,
1: punto.
0: Quindi, cioè, gli amici del Mangiadischi su Facebook, se volete, andate.
1: Grazie, che bello.
0: Succederanno cose, ci sta facendo anche un po' da social media manager. Dice, fatevi una foto e postatela sul gruppo. Vabbè, magari lo facciamo.
1: Certo.
0: Sì. Sicuramente. 335-699-2949. C'è uno dei nuovi singoli, il nuovo singolo tratto dal disco dello scorso anno di Olivia Dean, vero Federica?
2: Sì, nel 2025.
0: Esatto, il disco che si intitolava The Art of Loving. Dopo l'amore è solo un sentimento, adesso anche l'arte di amare.
1: Sì.
2: Un po' all'Ovidio.
0: Brava,
2: questa citazione colta.
0: Ma io te lo chiedo di nuovo, ma l'amore è solo un sentimento?
2: No, l'amore è una parola da quattro lettere.
0: Ah, ho capito, va bene.
2: Come direbbe qualcuno.
1: Incredibile Federica, quanto è misteriosa.
0: Sì, veramente forse troppo. Comunque questa si chiama Baby Steps, cioè dei piccoli passi.
1: Piccoli,
0: sì,
1: piccolissimi.
0: Passi da bambino.
1: Sì, sì.
0: Ed è Olivia Dean al Mangiadischi. Eccola qua.

0: assolutamente, beh, mi pare giusto.
1: Giusto, giusto, sì, sì.
0: Danilo dice: bella Frosolone, a una quarantina di chilometri c'è Sepino, molto importante, lì nacque il medico Vincenzo Tiberio, che fu tra i primi a studiare gli antibiotici. No, quindi bene, puoi andare in visita, visto che sarai a Frosolone recentemente. Antonio D'Aosta dice: di questi tempi, scusate, non si sa mai, considerando anche i messaggi precedenti, mi sento di poter augurare a tutti voi e agli altri ascoltatori buon Natale.
2: Nel dubbio.
0: E buon compleanno. Grazie. Anche all'ascoltatore.
1: Esatto.
0: E anche buona Pasqua. Però poi dice: ma così dove andremo a finire?
1: Dove? Chissà, chissà.
0: Potremmo andare a finire in America.
1: Magari.
2: Ma come mai questa scelta proprio dell'America?
1: Magari.
0: Perché?
1: Ma America del Sud, però, caro Duccio.
0: Non lo so, non lo so. Questo
1: cercheremo
0: di capirlo dal prossimo brano. Non so come introdurlo, perché diciamo è anche piuttosto emozionante, no?
2: Sì, sì, devo dirti che io ho la pelle d'oca.
0: Sì, sì. Questo nuovo singolo.
1: Siete molto simpatici oggi voi due, eh?
0: Questo nuovo singolo di Mamma Ma.
1: Sì.
0: Mamma Ma. Che come potremmo definire? Una elettrocumbia?
2: Sì.
1: Io la definirei, se sì, posso permettermi.
0: Se sei l'autore, puoi
1: elettro psico, anzi psico, anzi no, sì, psico, psicocumbia concettuale, dadaista semi-surrealista.
0: Mamma mia.
1: Ti piace come...
0: Sì,
1: beh,
0: no,
1: perché
0: sono...
1: comunque è un brano, è una cumbia concettuale.
0: Sì, no, mi preoccupo, cioè voglio dire, sarà difficile poi quindi immergersi nell'ascolto. Beh, o bisogna lasciarsi andare.
1: Tu quando guardi un, che ne so, un quadro di Dalì, no? O un quadro di Duchamp,
0: sì,
1: dadaista di Duchamp,
0: sì,
1: non lo devi spiegare.
0: Ho capito.
1: Lo guardi e basta. Quindi,
2: lo devi sentire.
1: Quindi la canzone dei Mamma Ma, America America, la ascolti,
0: sì,
1: e basta, non la devi spiegare.
0: Chiedeva Ludovico,
1: sì,
0: se nei negozi di dischi c'è proprio la sezione elettrocumbia psicoconcettuale dadaista surrealista.
1: Magari potrebbero pure aprire una sezione su questo.
0: Potrebbero,
1: genere.
0: Potrebbero. Vabbè, la sentiamo.
1: L'ascoltiamo la prima nazionale?
0: Certo.
1: Diciamolo questo.
0: America,
1: in esclusiva.
0: Assolutamente, perché non è ancora uscita.
1: No, no.
0: America, America.
1: Mamma Ma.
0: Lasciatevi andare con i Mamma Ma. Sei pronta, Federica?
2: Sono pronta.
0: Benissimo. America, America.

0: Baby Steps.
1: Io ho capito solo pappa alla fine.
0: Pappa.
1: Di cosa parla?
0: Beh, perché i piccoli passi dei bambini, certo. No? Poi vogliono la pappa.
1: Quindi,
0: certo,
1: quindi parla di pappa alla fine. Sì, bene, sì, bene. Sì, assolutamente.

0: Io sono rapito.
1: Io pure.
0: Sono rapito.
2: Io. È il testo di questa canzone che per me è la forza.
1: Federica è innamorata sin dal primo momento di questo brano.
0: Beh, perché il testo lascia aperte tutte le interpretazioni.
1: Esatto.
2: Cioè,
1: esatto.
2: È proprio dadaista.
0: È dadaista.
1: È dadaista.
0: Marco da Roma dice: ma è una provocazione?
1: No.
0: No, è una provocazione,
1: no.
0: Federica,
1: no.
0: Secondo te?
1: No, assolutamente.
0: E poi invece c'è chi chiede se ti sei ispirato nel comporre questo brano alla Sullo Dance.
1: Beh, la Sullo Dance in qualche modo c'entra sempre.
0: Beh, eccola qua.
1: Ecco, vedi, se tu nomini la Sullo Dance parte da sola. La verità è quella.
0: Antonio dice fantastico. C'è chi dice Shazam ha fallito perché non esiste ancora.
1: Perché non è ancora uscita, è in prima nazionale.
0: Quando
1: non
0: esce?
1: C'è ancora, esce il 2 agosto e quindi potete trovarla sui vari siti Spotify e così via.
0: Ho capito. Se il nostro ascoltatore Polpo Mimetico.
1: Sì.
0: Che dice sono arrivato solo ora, c'è qualcosa da indovinare, poi torno in piscina.
1: No, non ancora,
0: no,
1: ma tra
0: poi,
1: poco.
0: Però dice tuffo a bomba per citare sta canzone,
1: esatto,
0: molto carina.
1: Esatto.
0: Ma come, chi è lui? È Dedo sotto falso nome, no, con il suo nuovo progetto, i Mamamà.
1: Esatto.
0: E poi c'è anche Ivana che dice una canzone con ritmi intensi, curati e coinvolgenti.
1: Ah, bene, grazie Ivana.
0: Alla fine, vedi, non era una provocazione. Che bomba sto pezzo, dice un altro ascoltatore, Fresh Loop.
1: Ecco,
0: quindi si manda
1: quello che volevo.
0: È bellissimo, insomma, Dedo è qua. America sta facendo un successo straordinario,
1: incredibile.
2: Io lo ballo da giorni, quindi.
0: Sì, perché tu hai avuto la possibilità di ascoltarlo in anteprima,
2: sull'anteprima.
0: È vero. Va bene, allora noi stiamo per arrivare al primo break del Mangiadischi e poi dedicheremo una seconda parte alla lirica. Passiamo da questo groove di elettrocumbia psichedelica alla lirica.
1: Al groove della Traviata,
0: esatto, di cui tu sei esperto. Spacca America, chiedono se c'è uno stilofono dentro, insomma sono tutti molto curiosi.
1: C'è anche lo stilofono, bravissimo.
0: Il Mangiadischi torna tra pochissimo, a tra poco da Lucio Pasqua.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
5: Perché ti sei fermato?
4: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
5: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
4: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
5: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
4: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
5: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
4: Vai su tvsat.tv.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
7: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Estate in onda. Cultura, teatro, musica, arte, salute e benessere. Uno sguardo sul nostro territorio.
2: Sono le 14:40 secondi, la voce che sentite è quella del vostro Marco Vitrotti. Ben ritrovati all'appuntamento pomeridiano. Estate in onda su Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia. Oggi è martedì 28 luglio, tanti ospiti, tanta musica e non mancheranno le nostre rubriche Classici da Mare e Pigmalione. Ovviamente un saluto a chi è in regia dall'altra parte del vetro, Maddalena Lubini e Paolo Cassano alla parte tecnica. Per la nostra rubrica Oggi accadde, il 28 luglio del 1939 una certa Judy Garland entrò in sala di registrazione per incidere Over the Rainbow, la canzone simbolo del film Il Mago di Oz, che poi ovviamente è diventato musical, insomma lo conosciamo un po' tutti. Accompagnata dall'orchestra diretta da Victor Young, diede vita a un brano destinato a entrare nella storia della musica e del cinema. Pochi giorni dopo il film arrivò nelle sale e la canzone conquistò il pubblico, vincendo anche il premio Oscar come miglior canzone originale. Ancora oggi, Over the Rainbow è considerata una delle melodie più belle di sempre, continua a emozionare generazioni di ascoltatori, e un piccolo arcobaleno che è nato nel 1939 e a distanza di tanti anni continua a colorare il mondo. E allora ascoltiamocelo, dobbiamo godercelo.

Judy Garland, che bella canzone, Over the Rainbow, come dicevamo prima, 1939, ma è entrata nella storia, pensate un po', sta per compiere quasi cento anni. Le note jazz sono protagoniste della 20ª edizione della manifestazione Trieste Loves Jazz, in programma da luglio a settembre in ambientazioni e location diverse della città. Ne parliamo proprio tra pochissimo con un grande della musica, Francesco Berzatti. Intanto andiamo ad ascoltare Stairway to Heaven, Led Zeppelin.

0: Mamma mia, che sassofono che abbiamo sentito qua brevemente con Stairway to Heaven. Abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico Francesco Berzatti, che sarà impegnato domani 29 luglio al Museo Sartorio proprio per Trieste Loves Jazz. Buon pomeriggio, benvenuto qui in trasmissione a Trieste, ad Estate in Onda.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie.
0: Qual è l'evento in programma per domani? Insomma, parliamo di questo omaggio dei Led Zeppelin.
1: Allora, domani saremo lì a Trieste Love Jazz, ovviamente molto felici di tornare a suonare a Trieste dopo un bel po' di tempo, e porteremo questo omaggio ai Led Zeppelin che si chiama Post Atomic Zepp, ed è un nostro modo personale di risuonare la musica dei Led Zeppelin, quindi molto felice di essere lì domani.
0: Beh, se questo è proprio una delle cose che andremo a sentire, questo sax fantastico, complimenti ancora. Stairway to Heaven, mamma
1: grazie.
0: Mia, sono canzoni eccezionali questo pomeriggio ad Estate in Onda. Ma come mai quest'idea proprio le Zeppelin in questa chiave diversa?
1: Beh, diciamo che insomma, prima di passare al jazz e mentre studiavo musica classica ero un fan del rock, anche per via insomma generazionale, per motivi generazionali, e quindi questo è un gruppo che mi è rimasto sempre nel cuore, e siccome il loro spirito live era quello di comunque cambiare sempre, improvvisare tantissimo nei loro concerti, basta
0: certo.
1: Ascoltare gli album o i bootleg che sono usciti, quindi noi facendo jazz ovviamente abbiamo innestato lo stesso spirito rileggendo i Led Zeppelin, quindi in maniera molto personale, tra l'altro con tre strumenti che sono quasi monofonici, il sassofono, il basso e la batteria, ma con l'ausilio ovviamente di alcuni distorsori per chitarra che io applico nel sassofono, rendiamo direi abbastanza bene l'idea della potenza di quel gruppo, ma anche della libertà espressiva che avevano in quegli anni, che era una cosa molto rara nel mondo del rock.
0: Incredibili, veramente. Quindi di base della formazione originale.

0: dei Led Zeppelin resta un John Paul Jones, il bassista, il basso.
1: No, ma anche la batteria, diciamo.
0: La batteria, sì.
1: Il nostro John Bonham toscano è anche un grande cantante, che di solito nel bis c'è sempre una bellissima sorpresa che non voglio rivelare adesso, ovviamente.
0: Beh, non spoileriamo,
1: esatto.
0: Ma come nasce invece la sua passione per il sax? Magari una domanda scontata, però siamo curiosissimi.
1: Ma allora, io ho sempre avuto, ho cominciato la batteria e diciamo che da bambino sono passato al clarinetto negli studi classici solo perché avevo questo strumento in casa che suonava mio nonno ad orecchio, diciamo, no? Quindi ho cominciato col clarinetto e mi sono trovato subito bene e ho proseguito gli studi, però ovviamente già da ragazzo, mentre ero ancora al conservatorio, essendo rocchettario, volevo suonare la chitarra, quindi già improvvisavo sui dischi di blues, John Mayall e tutte le cose rock inglese, no? Tutto quel filone della British Invasion, così. E appena ho potuto sono passato al sassofono, che era uno strumento molto più rock and roll, diciamo, e blues, e ovviamente col sax poi è inevitabile poi andare ad ascoltare e quindi ad appassionarsi al jazz, perché diciamo che il sassofono in questa musica ha reso al massimo, sfoderando una serie di innovatori tra Coltrane, Ornette Coleman e via dicendo, insomma, quindi è una musica che poi mi ha preso tantissimo, però non ho dimenticato ovviamente la passione per il rock, per la potenza del, come si dice, dei power chords insomma, di questo suono così aggressivo. E quindi appena ho potuto, già avevo fondato i Sax Pistols negli anni, primi anni 2000, quando stavo ancora a New York, e adesso ho avuto l'occasione di fare, anzi, questo progetto è nato su richiesta dell'Auditorium di Roma, che mi ha invitato a fare la prima volta un concerto sui Led Zeppelin durante una conferenza, che c'era Ernesto Assante e l'altro, adesso non mi ricordo più, Ernesto non c'è più. E quindi da lì è partita questa cosa che poi mi ha appassionato e ha appassionato anche i miei sodali, e abbiamo continuato, abbiamo fatto l'album Post Atomic Zep e veramente tantissimi concerti.
0: Fantastico, fantastico, veramente. E poi pensando a un gruppo come il Led Zeppelin, io ricordo Jimmy Page con un archetto, che era una delle prime volte che vedevo un chitarrista suonare la chitarra con un archetto da violino, insomma.
1: Possiamo fare un collegamento con Stradivari, perché tu sai che Jimmy Page era un appassionato dell'occulto,
0: sì.
1: E quindi tutto torna, diciamo. Infatti è un personaggio veramente, diciamo che è il Led Zeppelin, no? Che cioè, Jimmy Page è il fondatore e si è circondato di altri tre talenti come Bonham, Plant e John Paul Jones, e ha creato un gruppo che ha cambiato la storia del rock. Infatti l'hard rock l'hanno inventato loro, e gruppi così importanti è difficile trovarne, soprattutto poi negli anni 70 hanno cambiato tutta la musica, per cui il fatto dell'archetto secondo me ha un collegamento diabolico.
0: No, concordo pienamente. Allora, ricapitoliamo. Mercoledì 29 luglio, quindi domani, al Museo Sartorio di Largo Papa Giovanni XXIII, alle ore 21, Post Atomic Zep. Ricordiamo che tutti gli spettacoli sono ad entrata libera, senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti. È stato veramente un piacere averla qua in trasmissione, Barzatti.
1: Grazie a voi.
0: Ovviamente ci riascoltiamo domani sera al Museo Sartorio. Grazie ancora di cuore. E adesso,
1: grazie a voi, buona giornata.
0: Buona
1: ciao.
0: Giornata, e adesso proprio Barzatti con Heartbreaker.

Mamma mia, la pelle d'oca, veramente, veramente, che versione di Heartbreaker, tanto di cappello ai Post Atomic Zep. Adesso invece è giunta l'ora della rubrica Classici da Mare del nostro Marco Bergamasco, che si chiede: migliaia di anni passati e ancora cerchiamo l'anima gemella. Perché? Questa è l'idea di Platone raccontata nel

Se state cercando l'anima gemella, capirete finalmente il perché, grazie al racconto di Aristofane riferito nel Simposio di Platone, in cui gli invitati parlano d'amore. Il commediografo Aristofane, quando arriva il suo turno, racconta un mito alquanto curioso. In origine gli uomini erano di forma sferica, con il dorso e i fianchi a forma di cerchio, con quattro mani, quattro gambe, un'unica testa per i due volti uguali ma opposti l'uno all'altro, quattro orecchi e due organi genitali. Erano molto veloci nei movimenti, anche perché, un po' come fanno i saltimbanchi, ruotavano a cerchio con l'appoggio sugli otto arti. Tre erano i sessi, quello maschile, che aveva origine dal sole, quello femminile, che derivava dalla terra, quello androgeno, che univa maschio e femmina e traeva origine dalla luna. Quel che più conta è che allora ciascun uomo che incarnava uno di questi tre sessi era autonomo, perché aveva una natura unitaria e per questa sua interezza non necessitava di altro. Oltretutto erano dotati di una forza smisurata che però li rese superbi. Attaccarono infatti gli dèi, tentando di scalare il cielo e di assalirli. Subito il consiglio degli dèi fu convocato d'urgenza, ma non si trovò un accordo sull'azione da intraprendere. Gli dèi non potevano certo annientare la razza umana, anche perché altrimenti non avrebbero più ricevuto gli onori e i sacrifici dovuti. E d'altronde non potevano

0: a stabilire la giusta punizione. Decise di dividere gli uomini esattamente a metà, e questo per renderli più deboli. Sentenziò: così cammineranno su due gambe, e se vorranno riprovarci, li taglierò ancora in due, costringendoli a camminare saltando su una gamba sola. Inoltre, incaricò Apollo di risanare le due metà, e con una punta di sadismo, sempre che mi consentiate l'espressione, gli ordinò di girare la faccia e la metà del collo verso la parte del taglio, in modo che gli uomini, vedendolo, si ricordassero della punizione e rigassero dritto. È da allora che ciascuno desidera ricongiungersi all'altra metà perduta. Ciascuno cerca chi più gli si addice, con l'intento di unirsi. Eros, l'amore, è il rimedio alla condizione di disagio venutasi a creare dalla divisione in due, perché l'antica ferita si risana soltanto in coppia se si riesce a ricomporre l'antica natura. Anche questa è una bella idea degli antichi, perché ci ricorda l'importanza dell'amore, che passa comunque per la nostalgia e per il desiderio. In tal senso, Eros, afferma Aristofane, è un soccorritore e medico degli uomini.
1: Marco Bergamasco con i classici da mare. Non svegliamo, non spoileriamo, ma c'è una sorpresa, ma non dico altro. I benandanti sono figure dai contorni magici, a volte contraddittori, che nella tradizione contadina friulana avevano il compito di combattere le forze oscure in sinergia con chi praticava la cosiddetta magia buona. Questi personaggi sono oggi i protagonisti di un nuovo gioco di ruolo, è un gioco di ruolo da tavolo in lingua friulana, nato da un progetto dal Foro Ludico di Spilimbergo, sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dall'ARLEF, ovvero l'Agenzia Regionale per la Lingua Friulana. Ma facciamocelo proprio spiegare nel dettaglio da Eros Cisillino, presidente di ARLEF. Buon pomeriggio!
2: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Come lei ha detto bene, si tratta di un gioco di ruolo che va chiaramente ad inserirsi in un'epoca molto importante per il Friuli, quella del Rinascimento, e trova in queste figure mitologiche, che sono emerse anche durante l'Inquisizione, alcuni motivi per poter scoprire il nostro Friuli da un punto di vista, si diceva appunto, storico, ma anche linguistico, visto che c'è la lingua friulana.
1: Appunto un qualcosa che va a richiamare un qualcosa di storico, un qualcosa di mitologico, mettiamola così. E in quale periodo storico esattamente mi ricordi si collocano i benandanti?
2: Allora, i benandanti in realtà sembra che siano sempre esistiti nella nostra terra, però tuttavia emergono, ecco, queste testimonianze dall'Inquisizione, dei verbali dell'Inquisizione, in cui ci sono queste figure che insomma vengono identificate dai verbali, dove persone che durante i momenti notturni uscivano dalle loro carni, dal loro corpo, e per quattro volte all'anno duellavano contro i malandanti, anch'essi appunto avevano le stesse caratteristiche, e quindi dall'esito, ecco, di questi duelli si decretava l'abbondanza della stagione agraria, oppure qualcosa che magari poteva andare storto, e quindi era necessario che questi benandanti potessero vincere, avevano un sostegno. Tra l'altro non erano in conflitto con la Chiesa, tant'è che l'Inquisizione non ne fece insomma degli argomenti, ecco, oggetto di particolare severità, anzi insomma vide che erano delle curiosità da dover indagare, ma poi assolutamente da non dover punire.
1: Sì, come dire, non fu oggetto di polemica, eccolo, o di scontri. E chi sono i principali autori del progetto? Ricordiamolo, poi magari spieghiamo anche come funziona.

0: funziona il gioco, da quanti giocatori, insomma, come si struttura il tutto?
1: Allora, come lei ha detto bene, il Foro Ludico Spilimberghese è il principale realizzatore del gioco. È un gioco che è stato pensato anche per diverso tempo, quindi insomma ci hanno messo veramente un grandissimo impegno. È stato chiaramente sostenuto dall'ARL, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ma anche dalla Banca 360, quindi un soggetto privato fa sempre piacere, perché vuol dire che il territorio ci crede. E di queste persone, insomma, che fanno parte del Foro Ludico Spilimberghese, voglio ricordare l'esempio Francesco Bisaro, che ha curato i contenuti storici, ma anche Paolo Paron, fa parte anche del Consiglio di Amministrazione dell'ARL, ma è una persona che da decenni si occupa della divulgazione della conoscenza di queste particolarità, forse non solo friulane, no? Perché tra l'altro, insomma, abbracciano la cultura mediterranea, la cultura mitteleuropea, insomma, direi che da anni, insomma, si dà granché da fare, con grande successo anche. E poi c'è Claudio Romanzin, che ha curato la consulenza linguistica, anche quella latina, che il titolo appunto del gioco è in latino, no? E poi chiaramente c'è la parte di revisione, che è stata affidata agli sportelli linguistici dell'ARL. Lei faceva riferimento al numero dei giocatori. Sì. I giocatori vanno insomma, un numero che può essere di un gruppetto di mezza dozzina di giocatori fino a una dozzina, quindi sono gruppi non particolarmente elevati, ma questo permette appunto una condivisione del gioco, soprattutto una condivisione linguistica, che può essere molto più vissuta, molto più apprezzata, scambiata, ecco, dai giocatori stessi, e la partita può andare avanti anche delle ore, no? Diciamo che più o meno stimate potrebbero essere dalle 3 alle 4 ore, ma non è che bisogna mettersi lì per 4 ore e quindi avere la tanta pazienza, magari, no, per le fasi di età più giovani, no? Il gioco è adatto chiaramente a tutti come fascia di età, però si può fare anche in sessioni, quindi magari sessioni di un'oretta, mezz'oretta, e poi continuarlo quando si avrà tempo e possibilità.
0: Riprendere, ma ci faccio un esempio, non lo so, abbiamo un tavolo immaginario in questo momento davanti, cosa vediamo?
1: Beh, appunto, vediamo il libro di istruzione, le carte, i dadi, che sono stati fatti in maniera, insomma, molto, molto originale, con delle simbologie che sono state create proprio partendo dall'indagine storica sui benandanti. Quindi il dado raffigura il ginocchio, raffigura la massa di sorgo, ci sono queste simbologie che fanno parte appunto delle descrizioni che erano date appunto durante l'Inquisizione, che trovavano nel mondo agrario quelle simbologie che magari potevano sembrare a noi molto curiose, no? Ma che una volta venivano vissute con grande empatia, no? Quindi i benandanti erano armati, no? di queste infiorescenze di finocchio, mentre i malandanti con queste infiorescenze di sorgo erano a cavallo gli uni con dei conigli bianchi, gli altri di gatti neri. Insomma, in realtà c'è un mondo molto fantasioso che riporta, diciamo, una sensibilità compatibile anche con le fasce di età, che possono andare dai 10 ai 15 anni, no? E quindi questa fase adolescenziale che ha bisogno di miti, di espressione fantasiosa, e quindi direi, sì, che è un gioco molto, molto compatibile, ma non solo, anche per me mi fa molto piacere giocare con questi tipi di giochi.
0: Beh, bellissimo, perché appunto si va a riscoprire queste affascinanti figure del passato. Dove possiamo trovare il gioco?
1: Lo si può richiedere direttamente al Foro Ludico Spilimberghese. Tra l'altro ci sono anche i siti internet per poterlo trovare, ci sono le pagine social, anche sul loro social, ecco, ci sono tutti i riferimenti.

0: acquisire direttamente da loro, e quindi insomma è un qualcosa che noi abbiamo supportato con grande interesse, ma ovviamente la distribuzione è conferita chiaramente a chi lo ha realizzato e che ha la possibilità anche di poterlo far vivere, perché magari ci sono delle situazioni in cui no, c'è un gioco aperto chiaramente a tutti i visitatori, non solo a chi chiaramente gioca, e uno può tranquillamente, una persona può tranquillamente prenderne visione e conoscere, soprattutto con la descrizione appunto degli autori, che sono estremamente disponibili.
1: Grazie, grazie Presidente Eros Cisillino, Presidente di ARLEF, l'Agenzia Regionale per la Lingua Friulana, e ricordiamo a questo punto anche i social del Foro Ludico di Spilimbergo. Buon pomeriggio e buona estate ovviamente, Presidente, grazie ancora.
0: Grazie, grazie a voi.
1: E adesso Baglioni ci ricorda che la vita è adesso.

Claudio Baglioni, La vita è adesso, 1985, pezzone, come ricordava la buona Maddalena Lubini, che saluto dall'altra parte del vetro, come anche Paolo Cassano. Che pazienza che avete con me, che pazienza! L'archeologia di sera, il fascino dell'archeologia è sempre

0: sempre grande. Tutto ciò che è legato alla scoperta dei tesori dell'antichità e delle testimonianze di civiltà scomparse continua a catalizzare la tensione. A Trieste, presso il museo Winckelmann, si tiene la rassegna Archeologia di Sera nell'ambito di Trieste Estate 2026 e fino all'11 agosto il pubblico può partecipare a conversazioni sui temi storici legati alle collezioni presenti nel museo, accompagnate a fine serata da un'esibizione musicale. Siamo in compagnia proprio di Costanza Brancolini, conservatrice del museo Winckelmann. Buon pomeriggio, benvenuta in trasmissione.
1: Buon pomeriggio.
0: Dalla preistoria alle scoperte sottomarine, cosa ci riservano gli appuntamenti al museo? Quali sono i temi?
1: Il primo appuntamento è stato della preistoria più remota, perché abbiamo avuto ospite Maria Bosniak del Museo di Storia Naturale di Zagabria, che ci ha parlato della collezione Strapina, ed è una collezione antichissima, risale a oltre 130.000 anni fa, ed è una collezione Neanderthal. E ne approfitto per ricordare che il cranio C di Strapina, ma quindi questo esemplare di donna neandertaliana, è visibile e visitabile presso il museo fino al 16 agosto. E la seconda serata è stata già appunto svolta il 21 luglio ed è stata una serata molto interessante. Nonostante la pioggia, siamo riusciti a ascoltare Alessandro Duiz, archeologo, che ci ha parlato di monete, soprattutto di monete false, anche quelle della collezione del Museo Winckelmann. E invece questa sera, quindi un appuntamento che è ancora raggiungibile per tutti, Maria Bruna Raimondi, autrice e regista, insieme a Susanna Moser, egittologa, e a Giorgio Koslovic, giornalista e musicista, tratteranno un argomento molto avvincente che riscuote sempre molto successo, ovvero l'Egitto. Si parlerà di Trieste e i misteri dell'antico Egitto e si assisterà alla proiezione di un mediometraggio che tratta i misteri di Trieste riguardo all'antico Egitto, ma anche tratterà dei materiali conservati al Museo di Winckelmann. Per chi lo desidera, prima della proiezione, sì, cioè alle 19.30, ci sarà anche una breve visita guidata alla sezione egizia. E di seguito, come in ogni appuntamento, c'è una parte musicale che tratta dell'argomento della serata, quindi un'accuratissima esecuzione, perché sono musicisti molto bravi, il gruppo strumentale, il Lumen Harmonicum, dedica in ogni incontro un brano inedito, quindi compongono un brano sul tema della serata. Questa sera sarà sull'Egitto, ma ci sarà una specie di produzione teatrale quasi parodistica che tratterà dei misteri dell'Egitto. Insieme bellissimo ai musicisti di Lumen Harmonicum, poi c'è sempre anche Paolo Wenger, caratterista tenore, e questa sera ci sarà anche una soprano, Michela Cembran.
0: Mi scusi, dottoressa, continui.
1: Ci saranno altri due appuntamenti i martedì successivi, e quindi il 4 agosto ci sarà appunto un intervento sull'archeologia del paesaggio sommerso, soprattutto nel sud Italia. Avremo Massimo Capulli che ci parlerà dei risultati delle ultime ricerche condotte dall'Università di Udine. E dopo di lui ci sarà una specie di gala d'opera un po' marinaro, ma anche esteso al Nilo, all'Operetta e a Puccini, sempre a cura di Lumen Harmonicum, mentre nell'ultimo incontro, che sarà martedì 11 agosto, ci sarà un omaggio nel centenario della sua morte a Carlo De Marchesetti, quindi parleremo sia della figura di Carlo Marchesetti come naturalista, archeologo, paleontologo, ma anche dedicheremo a lui una serie di componimenti tratti dalle sue opere e musicati da Lumen Harmonicum.
0: È un programma eccezionale, assolutamente da non perdere. Però appunto, parlando di archeologia, si parla di mistero, insomma, di curiosità, ma non tutti sanno anche la storia proprio di Winckelmann, che è considerato uno dei padri dell'archeologia, fu vittima proprio di un omicidio presso quella che era la Locanda Grande dietro Piazza Unità d'Italia, qui a Trieste, dopo essere arrivato in città il primo giugno 1760.

0: tutto, qual è la storia del museo?
1: La storia del museo è una storia antichissima, perché Trieste è una città che ha avuto un passato molto particolare rispetto alle altre città italiane, e quindi una serie di collezioni che arrivarono durante il periodo della dominazione austriaca, quando Trieste era veramente una città capitale europea. In questo grande emporio, molte persone, dopo le campagne napoleoniche in Egitto, dopo l'egittomania successiva anche alla scoperta della tomba di Tutankhamon, cominciarono a raccogliere sia manufatti egizi sia anche manufatti dell'antichità classica. Infatti il Museo Winckelmann, che solo recentemente è stato dedicato allo studioso che ha trovato la morte a Trieste, in realtà già da molto tempo prima, già dalla fine del Settecento, ha cominciato a raccogliere queste grandiose collezioni che non hanno nulla da invidiare ai musei dell'Europa, ma di tutto il mondo. A Winckelmann è dedicato il cenotafio, che si trova nel giardino, nell'orto lapidario del museo,
0: sì.
1: Proprio per quasi, così, la città quasi si scusa e ricorda Winckelmann, che ha trovato la morte mentre doveva imbarcarsi per i suoi viaggi che lo portavano a Roma o a Vienna.
0: Beh, una storia incredibile quella di Winckelmann, e comunque complimenti per il lavoro che portate avanti. Riassumendo, archeologia di sera, conversazioni e musica alle 20:30 presso il Museo d'Antichità Winckelmann a Trieste, in via della Cattedrale 15 sul Colle di San Giusto, fino all'11 agosto, come ci ricordava giustamente dottoressa Brancolini. E io ovviamente la ringrazio per essere stata qui con noi e invito tutti gli ascoltatori a venirvi a trovare. Grazie ancora per essere stata qui con noi.
1: Vi aspettiamo.
0: Adesso Tullio De Piscopo, Andamento Lento.

qualcuno. Parliamo invece della 56esima festa della montagna Tramonti di Sopra, dal 25 luglio al 2 agosto, quindi fino a domenica. A Tramonti di Sopra, in provincia di Pordenone, si tiene la festa della montagna, giunta alla sua 56esima edizione, con mercatini dell'artigianato, degustazioni di piatti tipici friulani. La festa, organizzata dalla locale Proloco, vuole promuovere le tradizioni e i sapori della Val Tramontina. Prevede numerosi eventi e manifestazioni, come concerti ed esibizioni dal vivo nella fantastica cornice delle Dolomiti friulane, che coinvolgono tutta la famiglia, proprio con laboratori creativi, animazione, escursioni e passeggiate nella natura. Detto questo, è stata in onda Prosegue con la rubrica Pigmalione a cura di Paola Bonifacio. Se volete riascoltare la puntata di oggi e quelle passate, ci trovate sulla piattaforma Rai Play Sound cercando Estate in Onda. Funziona e mi raccomando, non perdetevi le puntate già andate in onda. Un ringraziamento a Maddalena Lubini in regia e Paolo Cassano alla parte tecnica. Torniamo domani alla stessa ora. Da Marco Vitrotti, a domani e buon proseguimento.

0: Pigmalione. Parola alle opere. Di e con Paola Bonifacio.
1: C'è un'opera al Museo Revoltella di Trieste che sa ancora di salsedine e di pelle scaldata dal sole. Si chiama non a caso Estate. Ed è forse una delle più celebri sculture di Marcello Mascherini. Oggi si racconta a Pigmalione con il fiato un po' corto di chi è appena uscito dall'acqua ma già pensa di rientrarvi con l'entusiasmo prepotente e luminoso dell'età più bella. Mi chiamo Estate. Sì, proprio come la stagione. Il mio autore non ha dovuto faticare troppo per trovarmi un nome, bastava guardarmi. I miei numeri? 142 centimetri di bronzo per 2424, che è il numero con cui sono catalogata al museo. Ma la mia vera forza è la vitalità che sprigiona la mia figura, che non sa proprio che farsene dei numeri. La mia storia comincia sugli scogli di quel meraviglioso lungomare, dal Porticciolo al Bivio fino a Miramare praticamente, dove i triestini amano andare al bagno, come si dice qui familiarmente l'andare al mare. D'altra parte, nei paesi costieri, la primavera arriva dal mare, un odore di mare giovane che presto stordisce, diceva lo scrittore 48 Gambini. Ma anche la poesia è infarcita di questa dimestichezza con il mare, una quotidianità costante e disinvolta, sportiva e malinconica, talvolta. Scrive Claudio Grisancic: d'estate vanno al mare, già alto di buon'ora alla mattina, il sole inonda la soffitta. Lei alza l'abbaino, prende il bambino in braccio e guardano incantati il mare, lustro e piatto, che pare pitturato. Il critico e studioso Gillo Dorfles sosteneva provocatorio: il mare a Trieste è poco mare, una specie di lago salato. Ma ci andava anche lui, da sempre, e tra un bagno e l'altro nascevano chiacchierate mondane sull'arte e la letteratura. Sta di fatto che proprio lungo il litorale di Barcola, tra i più frequentati, è nata l'ispirazione di chi mi ha scolpita. Era estate, per l'appunto, e lui, Marcello Mascherini, se ne stava seduto lì, in riva al mare, a guardarci tuffare dagli scogli e uscire grondanti e poi rituffarci, saltare, gridare, nuotare, tutta quella gioia e libertà senza tempo, figlia di un'eterna giovinezza, spensierata, fatta di spruzzi, richiami ad alta voce, giochi e schermaglie. Deve essergli piaciuto molto quel chiasso felice, perché proprio lì nacqui io.

quei corpi umidi e frenetici una giovane bagnante come modella, ma, diceva lui, guardandomi, pensava in realtà a tutte le donne che vivevano quella meravigliosa stagione. Non cercava una statua, piuttosto un'immagine plastica che rendesse quella vitalità unica, che sembrasse ancora in movimento, e credo che proprio per questo mi riprodusse nell'atto di gridare. Sì, questa semplice azione rende davvero l'idea della pienezza densa e un po' esplosiva di un pomeriggio d'agosto. Appena uscita dall'acqua, ancora grondante, con i lunghi capelli bagnati incollati al corpo, mi sono seduta un po' scomposta e ho urlato. Forse per farmi guardare, poco prima di produrmi in un nuovo tuffo, ora non ricordo bene. Risultato, se mi osservate bene, pur essendo appunto una scultura, non sembro immobile. Sono seduta, ma le gambe e la torsione del busto evidenziano un'energia trattenuta, come se da un momento all'altro potessi alzarmi, scrollarmi l'acqua di dosso e tornare a correre verso il mare. Devo confessarvi però un piccolo imbarazzo. Sono nata due volte. La prima nel 1936, quando ero ancora di cera, in attesa di diventare grande. Il museo allora non aveva i mezzi per farmi fondere e io rimasi lì in pausa per quasi 2 anni. La seconda nascita arrivò solo nell'aprile del 38, quando una fonderia mi trasformò finalmente in bronzo, rifinendo ogni dettaglio e dandomi la patina che vedete ancora oggi. Diciamo che ho avuto un'adolescenza un po' lunga. E sono arrivata al Museo Revoltella grazie a un regalo di lusso. Fu Sua Altezza Reale, il Duca d'Aosta, a mettere a disposizione la somma per acquistarmi alla 10ª Esposizione d'Arte di Trieste. Il museo non se lo fece ripetere 2 volte e Marcello stesso si offrì di ritoccare la mia cera e seguire la fusione senza chiedere un soldo in più. Ogni estate che si rispetti produce qualche souvenir di viaggio. E io non faccio eccezione. Anche se sono nata sulla costa di una città italiana, Trieste, dentro di me ci sono tracce di luoghi molto più lontani, raccolti e sedimentati dal mio autore prima ancora che io venissi al mondo. Il souvenir più importante, diciamo così, arriva dal 1931, da Roma, dalla Quadriennale. Lì Marcello incontrò la scultura di Arturo Martini e nello stesso viaggio rimase folgorato dai piccoli bronzi etruschi del museo di Villa Giulia. Lui stesso la definì anni dopo una vera e propria scossa, un'emozione che gli insegnò una libertà nuova nel trattare la forma, lasciando perdere il dettaglio minuzioso a favore della sintesi. Quella scossa, 5 anni dopo, l'ho ricevuta anch'io. È per questo che le mie linee sono essenziali, quasi un riassunto del movimento più che la sua cronaca completa. C'è poi un altro souvenir arrivato dalla Francia, l'ammirazione di Marcello per Aristide Maillol e il suo idealismo classico. Da lì viene la mia pienezza tranquilla, quella solidità morbida che, spero, mi rende piacevole da guardare, senza risultare pesante. Diciamo che sono cresciuta con buone compagnie, bronzetti etruschi da una parte, eleganza francese dall'altra e in mezzo la costa gioiosa di un'estate triestina. Non sono figlia unica, nello stesso periodo Marcello lavorò anche al giovane nuotatore, esposto insieme a me alla Biennale di Venezia del 1938. 2 bronzi nati dalla stessa estate, dallo stesso bisogno di tenere fermo, almeno per un istante, un corpo che vorrebbe scappare ancora verso l'acqua. Il critico Mario De Micheli, guardandomi molti anni più tardi, parlò di una pienezza plastica straordinaria, raggiunta a soli 5 anni da quella scossa romana del 31. Mi piace pensare che avesse ragione. Sono nata leggera, ma non sono certo superficiale. Vi racconto ora qualcosa di lui, di Marcello Mascherini. Perché un'estate così spensierata come me non capita certo a chiunque e la sua storia, prima di arrivare a quel litorale, è stata tutt'altro che una vacanza. Nasce a Udine nel 1906, ma il padre non lo riconosce. Cresce quindi con la nonna materna in un paesino vicino a Pordenone, poi, alla morte di lei, con una zia. Nel 12 si trasferisce con la madre a Trieste, ma la guerra lo rende presto profugo e nel 1915 finisce in Molise, a Isernia, dove tra gli artigiani locali muove i primi passi nell'arte. Altro che ombrellone, la sua infanzia è fatta di valigie più che di spiagge. Solo alla fine del 1920 può tornare a Trieste, la città che diventerà davvero casa sua. Nella primavera del 1920,

1921 si iscrive alla sezione degli scultori ornatisti dell'Istituto Industriale Alessandro Volta, scuola per capi d'arte, da cui usciranno molti artigiani e artisti di chiara fama, avendo come maestro di riferimento lo scultore Alfonso Canciani. Si diploma nel 1924 e nel dicembre viene notato e segnalato da Silvio Benco, rinomato intellettuale e critico d'arte triestino. L'anno dopo arriva la prima mostra personale, al Circolo Alessandro Manzoni di Trieste, e da lì la sua attività espositiva si fa sempre più intensa. Prende il largo fino a quel 1931, di cui vi dicevo, la Quadriennale di Roma, Arturo Martini, gli Etruschi e così via. E io arrivo al culmine di questa maturazione. Come dicevo, modellata nel 36, fusa nel 38, qualche mese prima che Marcello ottenesse alla Biennale di Venezia, di quell'anno, la sala personale che lo consacrerà come la rivelazione della giovane scultura italiana. Marcello scrive così di me: nella statua estate ogni istinto creativo è stato dominato da una consapevolezza plastica. L'impulso del movimento è rimasto vivo, ma accuratamente controllato. Nulla vi è di accidentale, nulla ho trascurato per lasciare libera la mia ispirazione. Ho guardato al modello per comprenderlo, ma non per copiarlo, pur tenendolo sempre vicino. Nel 31 Marcello aveva già iniziato a lavorare, su invito di Gio Ponti e dell'architetto Gustavo Pulitzer Finali, a opere destinate ai grandi transatlantici, una collaborazione che sarebbe durata decenni, portando il suo nome su navi come la Saturnia, la Conte Biancamano, Leonardo da Vinci, fino a Raffaello degli anni 60. Firmerà anche scene e costumi per il teatro, dal debutto del 48 al Teatro Verdi di Trieste fino al Don Giovanni di Mozart al Teatro dell'Opera di Roma nel 70. Ecco perché, quando qualcuno mi guarda al Museo Revoltella, mi piace ricordargli che dietro la mia leggerezza estiva c'è un percorso tutt'altro che leggero. Un bambino senza padre, un ragazzo profugo, un artista che ha dovuto inventarsi da solo la propria libertà e che proprio per questo, forse, ha saputo trasformare la spensieratezza di una spiaggia in qualcosa che dura da quasi 90 anni e che durerà per molto, molto tempo ancora. Trieste ancora oggi mi custodisce come un ricordo di vacanza che non sbiadisce mai.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio dalla testata giornalistica regionale, al microfono Antonio Cagliazza. Un'altra giornata difficile oggi sulle autostrade del Friuli Venezia Giulia. Dopo gli incidenti di ieri, col coinvolgimento anche di mezzi pesanti, in mattinata si è registrato un nuovo scontro, un tamponamento fra due tir. Bilancio, un ferito lieve e traffico intenso.

0: Ancora una giornata complicata in A4, ancora un incidente che ha coinvolto mezzi pesanti il giorno dopo la fuoriuscita di un tir che ha causato la chiusura dell'autostrada tra Villesse e Palmanova. Pochi chilometri più avanti due camion si sono scontrati in mattinata sempre in direzione ovest, lievemente ferito l'autista del veicolo che ha tamponato. Il traffico ne ha risentito perché la carreggiata è rimasta quasi interamente occupata per un'ora, in un giorno peraltro caratterizzato dalla presenza di molti mezzi pesanti e di vacanzieri, a farne le spese anche pendolari.
1: Io faccio l'avvocato, vado in tribunale a Trieste ed è così sempre. Inverno, estate, primavera, autunno. Più il tempo che passi in macchina che quello che poi effettivamente puoi fare.
0: Se il traffico continua a crescere, i dati dell'incidentalità sono in costante calo da anni, ma forse non tanto quanto ci si potrebbe attendere dall'introduzione dei sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida. Davide Sartelli, direttore delle operazioni di Autostrade Alto Adriatico.
2: A volte vengono disinseriti gli strumenti di bordo e a volte sono degli strumenti di bordo o cellulari che vengono utilizzati e per cui creano distrazione e poi dopo nascono questi incidenti.
0: In questi casi la sala operativa deve prendere la migliore decisione in breve tempo, lasciando la chiusura dell'autostrada come ultima misura.
2: Dobbiamo cercare sempre di risolvere gli incidenti internamente all'autostrada, cercando di impattare il meno possibile verso l'esterno.
0: Per l'A4 sono giorni intensi anche per via della chiusura dell'H4 slovena verso est, che da inizio luglio sta portando il 30% di traffico di tir in più sulla barriera dell'Isert.
2: Abbiamo un protocollo che fa partire delle safety car tra noi e la polizia stradale, dal nodo di Palmanova rallenta il traffico e temporaneamente lo porta verso l'uscita di Villesse per scaricare il casello di Isert dalla coda e poi riapriamo.
0: Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Violento episodio di cronaca alcune ore fa a Trieste. Una donna è stata aggredita da due persone che l'hanno derubata della borsetta. È successo in via Caduti sul lavoro nella zona di Campi Elisi. La donna di 38 anni è stata violentemente strattonata e ha riportato un grave trauma cranico. Trasportata d'urgenza all'ospedale di Cattinara è stata intubata. Il caso è seguito dai carabinieri. Ennesima aggressione a un operatore sanitario, si riaccende l'allarme sulla sicurezza negli ospedali. Nella serata di ieri al pronto soccorso dell'ospedale di Monfalcone, un paziente già noto per comportamenti violenti ha colpito con un pugno al collo un sanitario durante una visita, provocandogli lesioni guaribili in 8 giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La UIL FPL del Friuli Venezia Giulia ha espresso piena solidarietà al lavoratore aggredito e a tutto il personale, denunciando come questi episodi non possano più essere considerati casi isolati. Il sindacato chiede interventi immediati, tra cui un rafforzamento della presenza delle forze dell'ordine, sistemi di sicurezza più efficaci e percorsi dedicati per i pazienti a rischio. Accanto alle misure di prevenzione, la UIL sottolinea la necessità di promuovere una cultura del rispetto verso chi opera nella sanità e di garantire adeguato supporto psicologico e legale alle vittime di aggressione. Inaugurata a Tarcento la nuova casa di comunità realizzata con fondi del PNRR, quali servizi erogherà e anche quali potrebbero essere le criticità di questa nuova struttura sanitaria per le prestazioni mediche a bassa intensità.
4: Un unico polo per diverse prestazioni sanitarie. La Casa delle Comunità di Tarcento, inaugurata oggi ma già operativa da inizio luglio, offrirà servizi ambulatoriali specialistici, punti prelievo, ambulatorio infermieristico per le vaccinazioni e per le patologie croniche, e poi tra gli altri ambulatorio oculistico, dermatologico, di ginecologia e geriatria. Tra le novità, il punto unico di accesso. Qui il cittadino troverà una risposta integrata sociosanitaria. Le sfide per il futuro non mancheranno. Da una parte resta la difficoltà di coinvolgere medici di medicina generale, dall'altra bisogna avvicinare e far conoscere sempre di più ai cittadini queste strutture e i loro servizi. Tarcento, Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: La cronaca sindacale. I sindacati stanno per incontrare in questi minuti i vertici di Startec, l'azienda di componenti elettronici di Trieste. La crisi coinvolge 320 lavoratori decisi a intraprendere azioni di protesta.
5: Preoccupazione e rabbia, i sentimenti che accomunano i 320 lavoratori di Startec di Trieste che ieri, 27 luglio, non hanno ricevuto gli stipendi. Questo dopo che a giugno era stato firmato l'accordo per un altro mese di ammortizzatori sociali, in un incontro dove la sedia vuota

0: Era stata ancora una volta quella dell'amministratore unico dell'azienda di componenti elettronici Mrdović Vianello. I segretari provinciali Chiara Lucchetto, FIOM CGL, Alessandro Contino, Antonio Rodà, WILM ed Enzo Esposito, UGL, oggi pomeriggio incontreranno i vertici aziendali, riportando i timori e la delusione dei dipendenti. Due settimane fa il Ministero delle Imprese aveva cancellato il tavolo previsto. La visita del fondo americano Stellex alla fine non si era nemmeno concretizzata. Una riunione quindi da riprogrammare al MIMIT, ma non sembra che ciò sia possibile entro la fine di luglio. Lavoratori decisi a mobilitarsi, come e quando dipenderà dall'incontro di oggi e dalle risposte che i sindacati riceveranno dall'azienda e poi riporteranno domani ai dipendenti. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: I volontari della Protezione Civile del Comune di Trieste, un supporto fondamentale per l'attività antincendio boschivo e parte importante dell'attività di prevenzione, un bilancio del loro lavoro.
2: 44 volontari, 4 le nuove entrate nel 2026, 41 anni di storia. Lo spegnimento degli incendi sul Carso Triestino a Morrupino e Bristi è tra gli ultimi interventi. L'attività sul territorio è decisamente aumentata. La coordinatrice del gruppo comunale, Milva Kersi.
3: È aumentata in generale l'attività, ma in maniera esponenziale negli ultimi anni. E anche grazie alla divulgazione sono sempre più realtà che si avvicinano a noi.
2: Fondamentale l'attività di prevenzione. 2.000 studenti delle scuole di vario grado coinvolti, incontri nelle circoscrizioni con l'obiettivo di far conoscere il nuovo piano di emergenza comunale e le aree di attesa sicura. Caterina De Gavardo, assessora alla sicurezza del Comune di Trieste.
4: E adesso bisogna diffonderlo, bisogna fare in modo tale che la cittadinanza lo conosca. Tra l'altro è reperibile online sia sul sito della Polizia Locale che su quello della Protezione Civile.
2: Competenze e professionalità dei volontari ci danno sicurezza, ha rimarcato il vicecomandante della Polizia Locale, Paolo Jerman.
5: Benvengano questi nuovi innesti per quanto riguarda anche le attività emergenziali come antincendio boschivo oppure anche in caso di maltempo per coadiuvare le squadre istituzionali presenti sul territorio.
2: A livello comunale, in caso di maltempo, con più di 30 interventi in coda per i vigili del fuoco, entrano in gioco anche le squadre comunali di protezione civile. Una vocazione, quella del volontario. Davide Prelaz, nuovo volontario di protezione civile a Trieste.
6: Sono fondamentalmente innamorato del territorio comunale. Avendo visto negli anni le varie emergenze succedutesi, ho detto vediamo di poter fare qualcosa di utile.
2: Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Ed eccoci alla situazione meteorologica. Il cielo è sereno su pianura e costa, poco nuvoloso in montagna ed ecco le temperature alle 14. A Trieste 28 gradi e mezzo, il mare è poco mosso e ha una temperatura di 27 gradi. A Gorizia 33, a Udine 32 gradi e mezzo, a Pordenone 35, Tolmezzo 29,5, Tarvisio 27, Forni di sopra 26 gradi, Sappada 23, Piancavallo 22 gradi, Monte Lussari 19 e mezzo, Monte Zoncolan 17, a Grado 28 e mezzo, la temperatura del mare di 25 gradi e 5, a Lignano 31 gradi, la temperatura del mare di 26 gradi e mezzo. Le previsioni stasera: cielo in prevalenza sereno sulla zona montana, nella prima parte della giornata di domani sarà possibile maggiore nuvolosità, nella notte sulle zone orientali soffierà borino, poi venti deboli a regime di brezza. Il paese di Morrupino è stato scelto come set per le riprese del nuovo film internazionale People of the Book, diretto dal regista Michael Hassman e tratto dal romanzo di Geraldine Brooks.
7: Da qualche tempo il Friuli Venezia Giulia ha cambiato copione, non più solo meta turistica, ma set di cinema e televisione. Tra produzioni internazionali e fiction Rai, le telecamere tornano ad accendersi sul territorio. Sono già in corso le riprese del nuovo film di Michael Hausman, artista statunitense, regista di Attacco al Potere e molti videoclip musicali di star come Shakira, Madonna e Jennifer Lopez. Le riprese del nuovo film riguardano la messa in scena del romanzo I custodi del libro, del premio Pulitzer Geraldine Brooks. La storia ripercorre il ritrovamento di un prezioso manoscritto durante l'assedio di Sarajevo. Tra le location del film, anche la Rocca di Monrupino, antica fortezza affacciata sul Carso, scelta insieme a Trieste, Cividale del Friuli e Prepotto. Da questi posti avverrà il viaggio nei secoli del prezioso manoscritto ebraico, sopravvissuto a guerre e persecuzioni. La produzione cinematografica della Film Commission regionale non si ferma. Al via anche le riprese di Nemo, che ha ucciso Sofia.

0: la nuova serie Rai diretta da Carmine Lia, già regista di Mare Fuori e Belcanto. La nuova serie sarà in 6 episodi, ambientati anche a Trieste, dove un ex criminale si infiltra in un liceo fingendosi insegnante. 2 produzioni diverse, un unico palcoscenico, il Friuli Venezia Giulia. Lorenzo Giroffi, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Ed è al via oggi la 17ª edizione dell'Aquileia Film Festival. In Piazza Capitolo, 8 serate tra storia e archeologia, accessibili a tutto il pubblico, fra documentari, incontri con studiosi, anteprima per guardare oltre ciò che gli occhi possono vedere. Il festival si apre con una serata speciale, presentata da Giulia Pronetti, giornalista di Archeologia Viva, dedicata al 50esimo anniversario del terremoto del Friuli del 1976. In programma la presentazione del libro Quando tornano le rondini, Friuli 1976, Memorie di un terremoto, di Giada Messetti, giornalista e sinologa, che verrà intervistata dalla giornalista e scrittrice Elena Commessatti. A seguire la proiezione di Orcolat di Federico Savonitto. Tutte le proiezioni hanno inizio alle 21. A Savonitto abbiamo chiesto come sono state selezionate le voci che compongono il suo racconto corale del terremoto.
2: Le voci sono state selezionate anche in accordo con la casa di produzione Kublai, che aveva il desiderio di sentire delle voci note riconoscibili del Friuli. Io ci ho messo del mio cercando delle figure che avessero molto spessore, anche se magari esterne al Friuli, come per esempio Esther Kinski o Paolo Rumiz, che avevano scritto entrambi dei libri molto importanti sul terremoto. Esther Kinski aveva scritto un libro proprio sul terremoto friulano, in particolare nella Varrese, che si intitola Rombo, e Rumiz aveva scritto invece Una voce dal profondo sui terremoti in generale in Italia. Poi la figura per esempio di Bruno Pizzul, che è un narratore, è un'idea che abbiamo avuto insieme al produttore Marco Saverlotto, e l'idea di renderlo un narratore è stata un'idea che ho avuto anche in modo forse un po' azzardato, visto che si tratta di una voce riconoscibile da chiunque come uno dei più grandi cronisti italiani del Novecento, e però ho voluto spostarlo rispetto al suo ruolo, no? Metterlo fuori contesto, e credo che sia stata un'occasione per conoscere un tizio diverso.
3: C'è qualcosa che accomuna queste testimonianze così diverse?
2: Nella maggior parte dei casi sono voci di persone che vedono il Friuli con un occhio esterno, un po' come il mio, insomma, voci di persone che se ne sono andate, che quindi hanno il Friuli sempre nel cuore e lo ricordano raffrontandolo ad altri territori, ad altri luoghi.
3: E che immagine vuole trasmettere del Friuli e della storia del terremoto a chi magari non le conosce?
2: Ho voluto raccontare questa storia come una storia comunque di rinascita, che trasmette in qualche modo una speranza, inserendo il popolo friulano come sicuramente un popolo che ha saputo reagire nel migliore dei modi, anche se, va detto, appunto, aiutato da istituzioni molto attente e da condizioni di grande solidarietà che sono arrivate anche dall'esterno.
3: Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Grazie a Paolo Cassano e a Carlo Morello per l'assistenza tecnica, ad Emma Soliman per la collaborazione in redazione e a tutti voi per la cortese attenzione. Da Antonio Cajazza, buon pomeriggio e a risentirci.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: programma di attualità, costume, culture e società.
1: Con voi e fino ai 4 di agosto a Aquileia va in scena le 17ª edizione dell'Aquileia Film Festival, le rassegne di cine, arte e archeologie mettute ad onda Fondazione Aquileia e che insiorerà le cittadine furlane con film, storie, divulgazione e incontri con protagonisti da cultura internazionale. Tema principale di quest'anno, strati di memorie, che ha la e che promette un'esplorazione profonda, un viaggio unico ienfri lis sinis dal timp. Mandi a tutti le bande di Enrico Turloni, ben chiatazza, questo appuntamento con voi o Fevelin D, un programma fatto da sede Rai di Udine e Dut Parfurlan, che potete ascoltare in radio su Radio 1, sovesvo e anche in streaming internet dal sito www.radio1.it.

0: sede FVG Pont Rai Pont IT, e se ves voi anche mo potete tornare a ascoltare le nostre trasmissioni in grazie dei podcast cocchiatais sulle piattaforme di Rai Play Sound. Le regie del programma è di Giacomo Plozner, con saluti e con ringrazi. O saluti e ringrazi anche Roberto Corciulo, il presidente della Fondazione Aquile, che è ospite con noi. Voi mandi Corciulo.
1: Mandi e grazie dell'invito.
0: Allora,
1: insomma,
0: grazie a lui per la sua disponibilità. A lei un appuntamento importante che dall'Aquileia Film Festival, che è arrivata alle 17ª, l'edizione numero 17 dell'Aquileia Film Festival, e che ogni anno ha sempre più entusiasmo da bande di, anche dai protagonisti che arrivano, no? O sai, Alberto Angela, per esempio, che ha sempre avuto un volo di riguardo, ma non dome.
1: Sì, allora, che come tu dite ben, che qui la 17ª edizione è di Disney, e noi ringraziamo perché noi siamo in collaborazione con il Film Festival di Firenze e Archeologia Viva, con cui collaboriamo, e sicuramente in Italia uno dei principali festival dedicati a questo tipo di tema, diciamo, come quadro generale. E vi dice che grazie appunto a questa collaborazione gli viene la possibilità di avere dei ospiti importanti ogni anno, che non danno tanto e che chiaramente a fase anche elevare il livello da manifestazione. Quindi da che è in Sacchino in boot veramente tante persone. Se anche come che è tradizione che partisce sul gnoc, disegna di involude, anche un format con indigeni anche news per serviverse, e vi involute fondamentalmente vi involute la possibilità di poter invitare dei non importanza a partire di Usnioc, che presentino appunto l'Orcolat, vi involute per 50 anni del terremoto
0: già da Messetti,
1: no? E in divini da Giada Messetti, che presenta i suoi libri, è un originario di Glemone, e dopo viene a proiettare l'Orcolat, quindi l'involute fa questo passaggio per rappresentare questo momento, insomma, che non ha coinvolto tutti, insomma, che è per me età sicuramente.
0: Tra l'altro Giada Messetti, che ha vissuto a Pechino dal 2005 al 2011, lavorando anche per Rai, e quindi non fa splasenti a riguardarla, insomma, ecco.
1: Sì, che sicuramente un bel nome, si contenti di questo, e di fatti dopo di inclamare l'Elena come stati a intervistarle, quindi ne furlane che aveva intervistato altre furlane, quindi che è assunto un tema che dal terremoto, insomma, è un tema sicuramente sensibile, che stanchi non stiamo ricordando tutti, insomma.
0: Sì, qual è il film di Federico Savonito, no? Sì,
1: sì, esatto. Quindi disinchetale, la verdura che fa in due, e di domani invece ti partì in cool verso in festival, che sarà di domani, quindi dal 29 fin a Wiener, quindi mercoledì Wiener, perché noi abbiamo un concorso anche, un premio a cui lei che viene consegnata al film che viene votato dal pubblico presente, diciamo, e dal pubblico al servizio a distanza. Ten conto che noi ormai abbiamo un collegamento streaming, diciamo, la TV, perché gli ultimi science a chi, siamo ormai il quarto anche, sta anche introdotto il streaming, e viene presente via in collegamento unico tra i 16 e i 19.000 persone di 16 paesi dal mondo, quindi praticamente anche dal Giappone, eccetera eccetera. Quindi visto che noi facciamo in lingua italiana è un dato importante, perché noi il festival si sviluppa all'interno di Piazza Capitolo, che è la place di fronte a Basilica, dal Tor di Aquileia, e Duracchi Timin, Vocen Puesta Sentarsi, che sono sempre plens e prenotas, praticamente appena che avevi già bruciato, mettendo così. E poi in due questo collegamento, proprio per dare possibilità, tanti che non hanno la possibilità fisica di venire da qui lei, di seguire questo film, di seguire il film festival, e quindi dopo il 31 sera viene assodin la premiazione con premio a qui lei, premi che ormai di tanti anni le viene fatto da Scuola Mosaicisti di Spilimbergo.

0: sui quadri, mosaico, in chiaro, disegno fatto in mosaico della scuola di Spilimbergo, e che stanno oggi anche in veri disegni, un prodotto che facilmente mestri dal mestri for, i mestri in for che le tappe disegni in fadan da fondazione per produrre beni di beni di veri durante le giornate dell'archeologia e le giornate del patrimonio, che impegni proprio il fu che vengono i maestri vetrai a produrre dei beni e che stanno giunti anche questo. Una piccola novità anche in questo.
1: Allora, si tratta anche di un tema importante, già subito domani il 29 di lui, che è la ricostruzione dei patrimoni sculturali devastati da guerris, per cura dall'UNESCO. Sì. E chi sta anche un appuntamento, secondo me, che ha un'attinenza con le strette realtà in DDV.
0: Sì. Corretto, di fatto anche perché anche su Wooting Science come molti mondi di dei film che sono tarà su zone che sono state a Mosul, in Iraq, che sono state in Siria, dei musei che sono stati da Stras, come il tema sicuramente anche dall'Ucraina.
1: Mostra anche.
0: L'Italia mostra, l'Italia è disegna un'esperienza unica al mondo in che senso, quindi a se può proprio fare dei accordi proprio di supportare, e in che senso viene poi la presenza importantissima di Simone Quilici, che è il direttore, il nuovo direttore del Parco Archeologico di Colosseo, che all'età già mestri ospite durante il Festival dei Cammini, e quindi insomma per noi è un amico, insomma, ormai diventato, di quella è, e dopo viene la dirigente del Ministero della Cultura, la dirigente al DIVA, la divisione che seguisce le aree archeologiche.
1: Alfonsina Russo.
0: Alfonsina Russo, che è disegno un dei tre super dirigenti del Ministero della Cultura, che è un gran piacere delle CUNU, quindi sicuramente disegna daranno un valore aggiunto a questo film, a questo racconto, perché noi continuiamo dal 45 al 25, a questo film che è di Eugenio Farioli, Vecchioli e Brigida Gullo, che hanno fatto la produzione di Rai Cultura, un bel film che appunto il conto queste storie che è attuale dopo rispetto appunto come vi invito alle città successive. I vari impeti la sera, diciamo, perché noi prima poi film
1: le proiezioni su Roma
0: serate, no? La proiezione su Roma sotterranea, il metro nella storia, quindi la Caldena si dà a Tabà, diciamo, a Fabio di che sviace contatto tramite i lavori fatti a Metropolitana, e quindi che anche questa sarà nel dobbiamo. Allora ten conto giusto perché che non conosci nel comunque funziona la prima proiezione che attacca me,
1: sì.
0: Dopo Tamiezzi viene la conversazione tecnicamente appunto domani mercoledì con Simone Quilici e la dottoressa Russo, e dopo è la seconda proiezione, e quindi dopo si va in avanti disegno io e The Winners con questo tipo di struttura.
1: Anche perché c'è che d'estate dopo l'antiplasevo sta fuori un po' di più anche a Vio di...
0: Sì, anche... ma sta ben dopo qui lei, in salvo che non perive la ploa, ma dice che non è, cioè, 2 anni fa, 3 anni fa è avuto un fenomeno atmosferico per l'anno, insomma si arriva lo stesso a gestire, e che sta anche fare del streaming a ti permette di poter fa comunque la proiezione dei video, perché Bookcase affichiate sul sito Fondazione Aquileia,
1: sì.
0: www.fondazioneaquileia.it, affichiate sul collegamento, si entra, è gratuito, e quindi uno può seguire disegnanti di chiesa, di due affichiate.
1: Che è un particolare in DDV non trascurabile. Ho tornato come con Roberto Corsullo, presidente della Fondazione Aquileia, per fare anche modo al programma dell'Aquileia Film Festival di Chistan, Caltac e Cunusgnot, prima un tocco di musica.

0: Rientrando dunque in studi per continuare le tabaiade con il presidente della Fondazione Aquilea Roberto Corciulo in merito alle 17ª edizione dell'Aquilea Film Festival che tacche le anteprime usgnote e dopo ufficialmente il festival con domani. Tra l'altro, Corciulo, sulle falserie di Cecco dicevi in prime che ogni sera sarà caratterizzata di due appuntamenti, una proiezione a Nuf, un dibattimento al Miec e una seconda proiezione dopo, il Ioibe che chi si tavae di chi smisteri dei aquiloni del deserto che sono in Giordania, tra Arabia Saudita e Giordania, chi stis grandi strutture geometriche le cui forme viudute dal Cile riguarda che dei aquilons, e dopo hai una conversazione per cura di Piero Prunetti, direttore di Archeologia Viva, con Evelina Cristellen, presidente della Fondazione Museo di Antichità Egizie, e naturalmente dopo gli le proiezioni Vitrum, il vetro dei Romani, anziché chi ne biele serate di Ioibe.
1: Sì, sicuramente, e dopo sono veramente contento che la dottoressa Cristellen, che è appunto la presidente della Fondazione del Museo dell'Egizio di Torino, avete accettato di venire appunto a far parte del Film Festival, che è un grande onore, perché tu sai che va in Italia il Museo Egizio, purtroppo non è in collegamento perché ha avuto un problema all'ultimo momento e fa il direttore, e che è stato confermato la dottoressa Cristellen anche è stata confermata la presidenza di uno dei musei più iconici che sono in Italia, quindi per noi è un grande onore da qui lei, ma anche il fatto che sicuramente chi è valutato che i film come qui lei, anche noi un territorio che sta facendo tanto sull'UNESCO, sui beni, sull'archeologia, quindi anche lei ha accettato immediatamente di venire con noi, quindi sono tanto contento di queste presenze. Dopo parlare appunto di questo film, che è un film francese dal 25, e in francese devo dire che sono degli archeologi insieme ai tedeschi che lavorano di più, insomma i cui italiani sono i tre gruppi che sono più attivi, diciamo, voi come voi, anche loro insomma fanno un lavoro importante, che il film diciamo, sul mistero di Aquiloni al deserto sicuramente sarà così, ma dopo il Vitrum, il vetro dei Romani, anche che è un tema importante, visto che tra l'altro Aquilea era un dei centri di produzione dal veri, diciamo, lavorato, perché cioè chi si compie di queste, come di carico, di queste naf, forcantatafor da Corsica, allora che i blocks di veri, ma perché la storia è che erano le prime lavorazioni, quindi i blocks venivano in fase col Savalon dell'Africa dal nord, Libia, di zone lì, veniva trasformato, poi veniva andato la carini forza di lavorazione e tutto basato sul prodotto, quindi è stata una grande scoperta fondamentalmente, quindi anche che un film italiano che insomma
0: Biel praticamente sul sito di Fondazione Aquilea.it chiatais comunque tutto il programma. Parsiarà il mese di lui, che dopo ovviamente sono anche 4 di a Davos, alle appond le consegne, come che diceva prima, le

0: Presidente dal premio Aquileia al film più votato dal pubblico, ma prima hai anche le proiezioni in prima mondiale dall'impero assiro alla storia rivelata, che è un'indagine archeologica senza precedenze per disvelare i misteri dell'impero assiro, e che è un appuntamento in prima mondiale.
1: Sì, e che è di lui, il professor Morandi Bonacossi, che è il direttore della missione condotta all'Università di Udine, è una missione importantissima, che ha un livello mondiale, diciamo ormai, e che è un film veramente di altissimo livello, e di fatti va anche il professor Bonacossi, che anche lui al Venere è già stato tre anni fa, diciamo, Petani, un'altra ricercatrice all'Università di Udine, che venirà a Tabai a raccontare questo lavoro bellissimo che loro stanno facendo, veramente che è una roba unica. E ti voglio dire una roba anche perché dopo mi sono smenteata, tutto il film festival al ben fatto in accessibilità, non di non passare, ovviamente grazie alla collaborazione con la struttura di in cinema fondamentalmente, ovin avviato tutto un tema sull'accessibilità, quindi per non vedenti e non udenti o ipovedenti o ipovedenti.
0: Sicuro.
1: Quindi tutti i film dopo hai un'app, Earthcatch, che uno può svele e può seguire sia via audio le persone ipovedenti o lei il DUT, e anche la traduzione in, come di, in automatic dei vari panel di Catabine, insomma, quindi alle un mood per rendi accessibile veramente a DUT, anche che è un progetto che Aquileia, in questo caso la Fondazione, ma DUT Aquileia sta portando avanti sul tema dell'accessibilità, su cui codi intanto.
0: Trasfat venga a dire che Roby Skipper cerca l'Uldisse di un voli anche attenta alle socialità, dicendo, ecco, chi sta lì.
1: Sì, esatto, esatto. Infatti a lei anche tal tutti tutte queste robe cadono, perché bisogna prenotarsi obbligatoriamente, ma almeno tutte anche appunto la potessi arrivare queste app, che ha EarCatch, dicendo che va sia su iOS che Android, e quindi uno può dopo seguire, dicendo, anche di chiave, insomma, per seguire che cavalli ne abbiamo. Dopo, in fine settimana che stanno, viene inserito proprio a questo partner che è in cinema, praticamente, che lui dopo i sabati e la domenica, normalmente lui non faceva attività, o viene inserito queste attività, che appunto il fine settimana, dopo quello che viene proiettato dei film storici, vecchi, fondamentalmente. Tra Modernus, la finestra sul cortile, quando la moglie è in vacanza, quindi che passaggi qui, e che è stato fatto di appunto di Subti, che è la società che non seguisce, che tra l'altro ha vinto, che sono Furlanz, anche che è
0: perfetto, perfetto. Grazie allora per essere stato con noi. Il resto del programma dai 4 di agosto potete, come voi dite, la Via de Luz sulla Fondazione Aquileia Pontit. Grazie a Roberto Corciulo, presidente della Fondazione Aquileia, e ovviamente grazie anche a tutti che hanno lavorato per questo biel progetto dell'Aquileia Film Festival, la sua 17ª edizione. Grazie anche a Dario Nardini per il mixer audio. Noi altri sono tornati a sentirsi domani.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Interpreti qualcosa che quell'attore ha già fatto. Poi è ovvio che ognuno di noi si arrabbia o ama o odia a modo suo, però lo devi fare in quel range, come l'ha fatto l'attore.
2: Poi abbiamo una domanda, ci ha scritto un ascoltatore, Davide, che fa una domanda a Roberto. Allora, domanda che è spesso dibattito tra amici: è meglio vedere i film doppiati o i film in lingua originale? Guarda, posso rispondere io, se li doppia Roberto Peticini.

0: Non è per... Guarda, io rispondo sempre seriamente a questa domanda. Allora, io credo, se tu sei padrone della lingua, padrone vuol dire padrone emotivo, cioè tu per piangere o ridere hai bisogno di una lingua che tu senti dentro. Cioè, se io mi devo commuovere, non mi commuovo solo per una scena visiva, no? Ma magari mi commuovo per come tu mi dici una frase. Io devo capirne i sottotesti. Ecco, diciamo che il sottotesto di una lingua straniera, se tu non sei padrone di quella lingua, non lo comprendi.
1: È un po' più asettico.
0: Quindi
1: dai,
0: a livello emotivo non ti prende. Cioè, io che ne so, guardo un film in inglese, lo capisco abbastanza, il 60%, poi dopo il 30-40 guardo i sottotitoli. Attenzione, il sottotitolo ti fa perdere molto del visivo, perché tu leggi e non guardi quello che accade in scena. Quindi molte volte ti perdi anche il film, e il film è fatto di visione, non è fatto solo di audio, di voce, no? Quindi secondo me, io personalmente, se mi devo emozionare, vedo un film in italiano. E te lo dico anche da doppiatore, nel senso che non sono neanche troppo condizionato, tranne se quello che, come lavoro che hanno fatto, non è bello, che ne so, quella voce che hanno messo su quell'attore o quell'attrice non mi piace, mi stona, mi stride, mi dà fastidio. Ma questo
1: succede,
0: anche se non sei
1: succede.
0: Un doppiatore, magari succede, no, che tu ascolti qualcosa.
1: Roberto, è arrivato il momento di scoprire che cos'è lo smart packing.
0: Ah, mo si chiama smart?
1: Smart.
0: Ah, avevo capito
1: snack.
0: Snap.
1: Snack, lo sapevo che lo sapevo che l'avrei sbagliato, e da prima della diretta dico mo sbaglio sicuro, smart e snack, comunque no, è snack packing.
0: Snack packing.
1: Lo scopriamo però tra pochissimo, perché ora c'è Elisa, Amore è, su Radio 1.

0: amore è l'ultimo singolo di Elisa, pubblicato a maggio del 2026. A proposito di amore, noi siamo qui con Roberto Pedicini, abbiamo parlato
1: che amiamo.
0: Non solo di voce ma anche di amore, e in questo momento noi stiamo ancora leggendo i vostri messaggi e ne arrivano tantissimi anche per te, Roberto, ma leggerli vogliamo introdurre l'ospite che si sta per unire a noi a questa discussione per scoprire anche cos'è lo snack packing.
2: Sarebbe ora.
1: Sarebbe ora, perché ti abbiamo tenuto sulla graticola di mezz'ora. Lei è Alessandra Iannello, è una giornalista di La Repubblica, un'attenta osservatrice, e da sociologa quale è praticamente

0: praticamente ha dedicato questo articolo allo snack packing e ci spiegherà ora che cos'è questo fenomeno. Alessandra.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Ciao,
3: a te.
0: Benvenuta.
3: Ti abbiamo aspettato.
1: Grazie.
3: Tanto perché Roberto è veramente curioso di sapere cos'è lo snack packing.
2: Ma snack è qualcosa da mangiare, quindi qualcosa che ti porti da mangiare dietro, che ne so.
3: C'entra anche il cibo, ma
1: non è esattamente così, non è esattamente così. Si tratta di andare in giro con lo zaino, andare in giro in maniera un po' più casual, non fermarsi a scegliere le mete per, non lo so, un ristorante stellato o altre mete gastronomiche luxury, ma per vivere la vita dei local.
0: Quindi analizzare un po', no? Immergersi in quello che, come dicevi tu,
1: certo,
0: è la vita vera e propria.
1: Sì, infatti sì, gli snack packers vanno in giro alla ricerca di mercati rionali, vanno in giro alla ricerca di botteghe, piccoli panifici e non solo, per esempio 7-Eleven, che è una catena, sì, ha raggiunto su Instagram 900.000 post.
2: Wow.
1: E oltre 270.000 video su TikTok.
2: Però.
0: E tutto questo, sì, questo fenomeno che ci stai appunto diciamo descrivendo, mi hai accennato, insomma, i social media, quindi TikTok e altre piattaforme come Instagram, nasce tutto da lì?
1: È un po' il trend che c'è adesso, qualcosa diventa virale e quindi diventa alla portata di tutti e tutti vanno alla ricerca di quelle esperienze che sono in qualche modo diventate virali.
3: È un nuovo modo di fruizione del viaggio sostanzialmente che nasce.
1: Sì, nasce dalla rete, ma anche dalla voglia di viaggiare più leggeri, dalla voglia di vivere quello che è veramente la vita, di dove si va. Noi sappiamo che il cibo è parte integrante della cultura di un popolo. E quindi andare in un mercato rionale o andare dal fruttivendolo piuttosto che, non so, dalla pasticceria, che non è quella dove vanno tutti, ti porta ad assaggiare delle cose che magari non potresti fare in un viaggio tradizionale.
3: E oltretutto, Alessandra, questo fenomeno ha portato con sé anche delle ripercussioni grandissime. Ad esempio, ci sono dei posti che hanno delle file enormi,
2: sì,
3: proprio,
2: esatto,
3: perché sono diventati virali i loro prodotti. Mi viene in mente in Giappone quella sorta di cheesecake, giusto,
2: che
3: molto soffice, che ormai per trovarla è,
2: beh, qui a Roma c'è una catena, chiaramente non facciamo pubblicità, ma dove veramente lì davanti ci sono sempre file interminabili, anche perché poi i ragazzi fanno le recensioni, vanno a vedere gli stranieri, soprattutto guardano moltissimo le recensioni, quindi anche se non
0: per
2: vedi il video,
0: il posto dove
2: esatto.
1: Ma se voi immaginate quella che era prima, non so, il mercato del pesce di Catania, la mattina ci trovavate le signore che andavano a fare la spesa, adesso ci trovate i ragazzi che vanno lì per mangiare un panino e farsi la foto in mezzo ai pescatori.
2: Certo.
0: Che consigli vuoi dare, Alessandra, visto che tu insomma hai analizzato questo fenomeno, ai nostri ascoltatori qui su Radio 1 che ci stanno magari, se stanno per così, stanno per organizzare un nuovo viaggio, una nuova meta?
1: Certo, allora anche per questo, per i consigli di viaggio, i viaggiatori non vanno più sulle piattaforme tradizionali, ma vanno per esempio, non so se posso dirlo, su cose tipo Too Good To Go, per vedere dove ci sono dei bar che avanzano o delle panetterie e andare a mangiare lì.
3: Sì.
1: Oppure per scovare i cibi di strada vanno.
4: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
5: Buon pomeriggio dal notiziario dell'ora della Venezia Giulia. I microfoni con voi Giulia Magro, la parte tecnica Paolo Cassano. Oggi parleremo di un nuovo incidente sulle autostrade della regione che questa mattina ha coinvolto dei mezzi pesanti, un tamponamento tra due tir, un ferito e traffico in tilt. Poi dell'incontro tra i sindacati e i vertici di Startech del paese di Monrupino.

che è stato scelto come set per le riprese del nuovo film internazionale People of the Book. Violento episodio di cronaca alcune ore fa a Trieste. Una donna è stata aggredita per derubarla della borsetta. È successo in via Caduti sul lavoro, nel

0: di mezzi pesanti, in mattinata si è registrato un nuovo scontro, un tamponamento tra due tir. Bilancio, un ferito lieve e traffico in tilt.
1: Ancora una giornata complicata in A4, ancora un incidente che ha coinvolto mezzi pesanti il giorno dopo la fuoriuscita di un tir che ha causato la chiusura dell'autostrada tra Villesse e Palmanova. Pochi chilometri più avanti due camion si sono scontrati in mattinata sempre in direzione ovest, lievemente ferito l'autista del veicolo che ha tamponato. Il traffico ne ha risentito perché la carreggiata è rimasta quasi interamente occupata per un'ora, in un giorno peraltro caratterizzato dalla presenza di molti mezzi pesanti e di vacanzieri, a farne le spese anche pendolari.
2: Io faccio l'avvocato, vado in tribunale a Trieste ed è così sempre. Inverno, estate, primavera, autunno. Più il tempo che passi in macchina che quello che poi effettivamente puoi fare.
1: Se il traffico continua a crescere, i dati dell'incidentalità sono in costante calo da anni, ma forse non tanto quanto ci si potrebbe attendere dall'introduzione dei sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida. Davide Sartelli, direttore delle operazioni di Autostrade Alto Adriatico.
3: A volte vengono disinseriti gli strumenti di bordo e a volte sono degli strumenti di bordo o cellulari che vengono utilizzati e per cui creano distrazione e poi dopo nascono questi incidenti.
1: In questi casi la sala operativa deve prendere la migliore decisione in breve tempo, lasciando la chiusura dell'autostrada come ultima misura.
3: Dobbiamo cercare sempre di risolvere gli incidenti internamente all'autostrada, cercando di impattare il meno possibile verso l'esterno.
1: Per l'A4 sono giorni intensi anche per via della chiusura dell'H4 slovena verso est, che da inizio luglio sta portando il 30% di traffico di tir in più sulla barriera dell'Isert.
3: Abbiamo un protocollo che fa partire delle safety car tra noi e la polizia stradale dal nodo di Palmanova, rallenta il traffico e temporaneamente lo porta verso l'uscita di Villesse per scaricare il casello di Isert dalla coda e poi riapriamo.
1: Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Ancora cronaca, sarebbe di un anziano della zona, del quale non si avevano notizie da domenica, il corpo carbonizzato rinvenuto ieri mattina in un'area di campagna a Codroipo. E quanto hanno ipotizzato i carabinieri coordinati dalla procura di Udine, incrociando le informazioni disponibili con una denuncia di scomparsa. Per avere la certezza dell'identificazione si dovrà attendere il test del DNA e la verifica delle impronte digitali, oltre alle risultanze dell'autopsia, escluse comunque responsabilità di terzi. Cronaca sindacale. I sindacati stanno avendo un incontro con i vertici di Startec, l'azienda di componenti elettronici di Trieste. La crisi coinvolge 320 lavoratori decisi a intraprendere azioni di protesta.
4: Preoccupazione e rabbia, i sentimenti che accomunano i 320 lavoratori di Startec di Trieste che ieri, 27 luglio, non hanno ricevuto gli stipendi. Questo dopo che a giugno era stato firmato l'accordo per un altro mese di ammortizzatori sociali, in un incontro dove la sedia vuota era stata ancora una volta quella dell'amministratore unico dell'azienda di componenti elettronici, Mrdović Vianello. I segretari provinciali Chiara Lucchetto, FIOM CGL, Alessandro Contino, FIM CISL, Antonio Rodà, WILM ed Enzo Esposito, UGL, oggi pomeriggio incontreranno i vertici aziendali, riportando i timori e la delusione dei dipendenti. Due settimane fa il Ministero delle Imprese aveva cancellato il tavolo previsto. La visita del fondo americano Stellex alla fine non si era nemmeno concretizzata. Una riunione quindi da riprogrammare al MIMIT, ma non sembra che ciò sia possibile entro la fine di luglio. Lavoratori decisi a mobilitarsi, come e quando dipenderà dall'incontro di oggi e dalle risposte che i sindacati riceveranno dall'azienda e poi riporteranno domani ai dipendenti. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: I volontari della Protezione Civile del Comune di Trieste, un supporto fondamentale dell'attività antincendio boschivo e parte importante dell'attività di prevenzione. Un bilancio del loro lavoro.
5: 44 volontari, 4 le nuove entrate nel 2026, 41 anni di storia. Lo spegnimento degli incendi sul Carso triestino a Morrupino e Bristi è tra gli ultimi interventi. L'attività sul territorio è decisamente aumentata. La coordinatrice del gruppo comunale, Milva Kersi.
6: È aumentata in generale l'attività, ma in maniera esponenziale negli ultimi anni. E anche grazie alla divulgazione sono sempre più realtà che si avvicinano a noi.
5: Fondamentale l'attività di prevenzione. 2.000 studenti delle scuole di vario grado coinvolti, incontri nelle circoscrizioni con l'obiettivo di far conoscere il nuovo piano di emergenza comunale e le aree di attesa sicura. Caterina De Gavardo, assessora alla sicurezza del Comune di Trieste.
7: e adesso bisogna diffonderlo, bisogna fare in modo

0: tale che la cittadinanza lo conosca. Tra l'altro è reperibile online sia sul sito della Polizia Locale che su quello della Protezione Civile.
1: Competenze e professionalità dei volontari ci danno sicurezza, ha rimarcato il vicecomandante della Polizia Locale, Paolo Jerman.
2: Benvengano questi nuovi innesti per quanto riguarda anche le attività emergenziali come antincendio boschivo oppure anche in caso di maltempo per coadiuvare le squadre istituzionali presenti sul territorio.
1: A livello comunale, in caso di maltempo, con più di 30 interventi in coda per i vigili del fuoco, entrano in gioco anche le squadre comunali di protezione civile. Una vocazione, quella del volontario. Davide Prelaz, nuovo volontario di protezione civile a Trieste.
3: Sono fondamentalmente innamorato del territorio comunale. Avendo visto negli anni le varie emergenze succedutesi, ho detto vediamo di poter fare qualcosa di utile.
1: Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: In occasione della giornata mondiale delle epatiti, la clinica patologie del fegato offre ai cittadini residenti a Trieste, Monfalcone e Gorizia la possibilità di prenotare gratuitamente all'ospedale maggiore di Trieste alcuni esami diagnostici, quali il prelievo ematico per lo screening regionale per l'epatite C per i nati tra il 1969 e il 1989, il prelievo di sangue capillare per lo screening per l'epatite C per i non coinvolti nello screening regionale, il prelievo per lo screening per l'epatite B per tutta la popolazione, il fibroscan e la vaccinazione per epatite A e B. Francesco Taccetti è stato confermato alla guida tecnica della Pallacanestro Trieste. In una nota l'allenatore afferma di non vedere l'ora di rimettersi al lavoro, spinto dallo stesso entusiasmo che i tifosi biancorossi hanno garantito alla squadra negli ultimi mesi. E il paese di Monrupino è stato scelto come set per le riprese del nuovo film internazionale People of the Book, diretto dal regista Michael Halfman e tratto dal romanzo di Geraldine Brooks. Dopo questo ultimo servizio, la linea passerà a Sconfinamenti, che oggi ci racconterà della cooperazione tra le università di Udine e Fiume, l'Istituto Veterinario Croato, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e l'Associazione Mediterranea Acquicoltori e Camera dell'Artigianato della Contea Istriana, volta a sviluppare un nuovo modello di acquacoltura in grado di migliorare la gestione di allevamenti ittici. Un ringraziamento a Paolo Cassano per la collaborazione tecnica. Già da Giulia Magro è tutto.
5: Da qualche tempo il Friuli Venezia Giulia ha cambiato copione, non più solo meta turistica, ma set di cinema e televisione. Tra produzioni internazionali e fiction Rai, le telecamere tornano ad accendersi sul territorio. Sono già in corso le riprese del nuovo film di Michael Hausman, artista statunitense, regista di Attacco al Potere, e molti videoclip musicali di star come Shakira, Madonna e Jennifer Lopez. Le riprese del nuovo film riguardano la messa in scena del romanzo I custodi del libro, del premio Pulitzer Geraldine Brooks. La storia ripercorre il ritrovamento di un prezioso manoscritto durante l'assedio di Sarajevo. Tra le location del film, anche la Rocca di Monrupino, antica fortezza affacciata sul Carso, scelta insieme a Trieste, Cividale del Friuli e Prepotto. Da questi posti avverrà il viaggio nei secoli del prezioso manoscritto ebraico, sopravvissuto a guerre e persecuzioni. La produzione cinematografica della Film Commission regionale non si ferma. Al via anche le riprese di Nemo, che ha ucciso Sofia. La nuova serie Rai diretta da Carmine Elia, già regista di Mare Fuori e Belcanto. La nuova serie sarà in 6 episodi, ambientati anche a Trieste, dove un ex criminale si infiltra in un liceo fino

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Campanaro,
8: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede, la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Paolo Cassano alla Consolve. Un contenitore di storie, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura

0: Oggi a Sconfinamenti la puntata comincia con i contenuti dell'ultimo numero della Nuova Voce Giuliana, il mensile dell'Associazione delle Comunità Istriane di Trieste. E con noi, come sempre, Antonio Schiavulli, direttore, buon pomeriggio e ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio a te, Francesco, e ai nostri ascoltatori.
0: Vediamo allora una panoramica dei contenuti e degli approfondimenti che propone questo numero 500 della Nuova Voce Giuliana.
1: Bene, in prima pagina, che è un po' il nostro messaggio principale del numero, troviamo una foto, praticamente l'assemblea costituente del 25 giugno 1946, la Camera dei Deputati. È la nascita della Costituzione, praticamente è la prima storica seduta dell'Assemblea Costituente presso Palazzo Montecitorio, quindi l'organo è stato eletto dagli italiani poche settimane prima, e cioè il 2 giugno 1946, e registrando l'introduzione del suffragio universale e il voto delle donne per le prime elezioni politiche nazionali, quindi veramente un momento storico. E infatti la foto del Parlamento qui viene intitolata La Nuova Italia, la nascita della Costituzione. A margine di questa ricorrenza, di cui riportiamo appunto il discorso del presidente Orlando, Federesuli, praticamente è l'associazione che riunisce, cioè praticamente è la federazione delle associazioni di cui anche l'Associazione delle Comunità Estranee fa parte. Ecco, ricorda e esalta anche il momento in cui il presidente Mattarella, nel celebrare questa ricorrenza 80 anni dopo, praticamente esalta il fatto che venga ricordato, e questo lo fa, lo sottolinea il presidente di Federesuli Codarin, cioè il presidente Mattarella fa riferimento a quel passaggio in cui il presidente di allora, provvisorio, Orlando, citava l'esclusione purtroppo da quel Parlamento e quindi anche dalla possibilità del voto di tutta quella gente appartenente al mondo giuliano, da giuliani, istriani e dalmata, che praticamente non aveva ancora avuto, non era sostanzialmente stato nelle possibilità di esprimere il voto, in quanto purtroppo in quel periodo noi a Trieste insomma viveva ancora l'occupazione, praticamente insomma si era in un prolungamento della guerra, come sappiamo, per il quale appunto il nostro 25 aprile, dico nostro riferendomi a questi territori triestini, non era praticamente appunto il 25 aprile ma il 12 giugno, quando ci fu la liberazione di Trieste, Gorizia e Pola. In questo passaggio praticamente il presidente Mattarella fa riferimento al fatto che durante la seduta appunto si commemorava, come dicevo, l'80° anniversario della prima seduta, e praticamente venivano sottolineate queste parole: crudelmente a pagare il prezzo delle avventure di guerra furono gli abitanti del confine delle province di Bolzano, Gorizia, Trieste e Venezia Giulia, Fiume, Pola, Zara. Rimasero vuoti i 18 seggi loro assegnati. Al centro di difficili controversie internazionali, quelle terre rimasero escluse dal poter partecipare alla nascita della Repubblica. Ecco, questo insomma è un passaggio sostanzialmente della nostra storia. Sì. Poi continuiamo con

0: 12 giugno l'articolo di Lorenzo Salimbeni, che ricorda appunto la liberazione di Trieste, Gorizia e Pola. Insomma, c'erano stati i famosi 40 giorni di depressione, di oppressione e di terrore, appunto l'occupazione della Venezia Giulia di Fiume da parte della nascente Jugoslavia comunista. Quindi il 30 aprile il Comitato di Liberazione di Trieste aveva scatenato l'insurrezione, alla fine della giornata teneva il controllo della città, come scrive Salimbeni. L'indomani però arrivarono le avanguardie del nono corpus jugoslavo, che vinsero la corsa per Trieste nei confronti degli alleati, e il capoluogo giuliano fu dichiarato annesso. Chiunque si opponesse alla nuova situazione considerato fascista e in quanto tale andava curato. Si arriva il 12 giugno con la rivoluzione, nonché la rivoluzione, la liberazione di Trieste. Poi a seguire, appunto, Trieste ricorda il 12 giugno, praticamente appunto si ricorda, insomma, la cerimonia solenne di commemorazione,
1: sì, della
0: fine dei 40 giorni di occupazione jugoslava, quindi della liberazione, sostanza, di una nuova liberazione, almeno una nuova, la prima liberazione. Poi continuiamo con Pola. A sì. Pola c'è stato nello scorso metà giugno, c'è stato il raduno dell'associazione degli esuli di Pola, e quindi praticamente ci sono state un raduno che è durato 2-3 giorni e che ha avuto dei momenti significativi. Qua noi, riprendendo un articolo della Voce del Popolo di Fiume, parliamo della visita degli esuli che vengono ricevuti ufficialmente per la prima volta nel municipio dal vice sindaco Pavetic,
1: sì,
0: che ha accolto appunto la presidente Lucia Bellaspiga, la presidente dell'associazione appunto di Istria e Pola, e praticamente questo incontro, insomma, è stato in qualche modo storico per quanto riguarda la comunità nazionale, insomma. E nel corso dell'incontro, tra l'altro, è stato ricordato anche, si conclude un po' l'articolo con diciamo la sottolineatura che è stato ricordato come il bilinguismo sia stato formalmente riconosciuto solo dopo il crollo della Jugoslavia e come la sua piena applicazione richiede ancora impegno e coraggio. Dopo decenni di monolinguismo negli uffici pubblici, l'uso dell'italiano non è ancora automatico e la minoranza italiana si trova spesso a dover rivendicare spazi e diritti, ha detto Paolo Etice, aggiungendo che in questo percorso un ruolo importante è svolto dalla collaborazione tra i vice sindaci dell'amministrazione bilingue dell'Istria, coordinati dal vicepresidente della regione istriana in quota CNI, Jessica Acquavita, che si incontra regolarmente per affrontare questioni comuni. Quindi, diciamo, i passaggi che sono sempre e continuano ad essere da quando furono instaurati, perché sì, appunto si porti sempre a questa condivisione del bilinguismo. Poi si continua con un articolo di Diego Zando, di Padre e Figlio, fa riferimento alla figura di Alberto Gerosa, il figlio del Guido Gerosa, cioè del Guido Gerosa esule, che praticamente ricorda il suo passato fiumano, ma soprattutto sta cercando di riportare in questo periodo della sua vita un po' in auge la figura, ma soprattutto anche la memoria di quel vissuto di Guido Gerosa. Come scrive l'amico Zandel, dice: invece negli ultimi anni di vita il ricordo della città natale, della madre, del nonno si era affacciato in luce potentemente, tanto da volerci tornare. Non ce la fece, ma scrisse non poche pagine manoscritte, quasi sentisse come le sue parole del concittadino Leo Valiani, che in una lettera del 1979 inviata all'allora sindaco del Libero Comune di Fiume Nesilio, Oscar Sabietti, scrisse: noi vecchi non possiamo scomparire, non possiamo che scomparire poco per volta, ma spero che i nostri figli e nipoti ricorderanno la nostra terra natale. Alberto Gerosa per suo padre lo sta facendo, non solo, nello scorso marzo si è prodigato per realizzare su di lui un video girato anche a Fiume dal titolo Guido Gerosa, l'uomo con la macchina da scrivere. Insomma, belle storie.
1: Sì.
0: Qua una citazione: le storie strane

0: spettacolino che abbiamo semplicemente realizzato con me, in questo caso protagonista delle storie strane di vari autori che io ho letto in un'occasione, insomma, di partecipazione per quanto riguarda i nostri soci. È stato un momento, direi, molto interessante e significativo. Poi abbiamo i ricordi striani di Stuparic, Maria Stella Malafronte, che fa riferimento praticamente al volume Ricordi Striani, dove appunto ricorda Stuparic e racconta molto della sua vita da ragazzo, e chiaramente, insomma, con tutte le i riferimenti alla fanciullezza, alla nostalgia, appunto, per quei periodi di felicità assoluta, come si dice, di libertà, di calore familiare.
1: Sì.
0: Poi riportiamo la notizia del voto che c'è stato in Croazia e Slovenia degli italiani che rinnovavano le cariche dell'Unione Italiana, praticamente sono stati nominati presidente dell'Unione Italiana Marin Corva,
1: sì,
0: che è un fiumano, che quindi va a presiedere dopo 30 anni di lunga militanza di Maurizio Trémul la posizione di presidente, mentre praticamente a capo della giunta esecutiva Paolo De Marin di Sissano. Poi continuiamo sfogliando.
1: Sì. Partito da Trieste, il viaggio del ricordo 2026.
0: Sì, qui con il ministro Abodi da Trieste è partito questo viaggio del ricordo, al quale hanno partecipato vari ragazzi provenienti dalle varie scuole italiane, e praticamente hanno fatto un grande giro, confermandosi appunto che un'esperienza di formazione civica e partecipazione che può favorire le giovani generazioni a una maggiore consapevolezza di quel che è successo su questo fronte orientale. E, tra i presenti all'incontro, mi piace ricordare, nel momento in cui a Trieste parte un viaggio, l'immarcescibile Erminio del Nodi Dionis, che è un nostro socio dell'associazione, ha regalato il libro Una vita appesa al filo. Come sanno molti, insomma, l'Erminia è una testimone che all'età di 95 anni gira l'Italia, visita le scuole,
1: sì,
0: e racconta le nostre storie.
1: Sì. Ancora storia, ancora storia, ecco, chiedo scusa, è sempre, si parla di fronte, però si parla di Caporetto in questo caso.
0: Si parla di Caporetto, e Caporetto se ne parla in quanto c'è stata una gita organizzata dall'Associazione delle Comunità Estriane, che ha portato appunto un bel nutrito numero di soci sulle strade appunto di quella che è un'altra parte di storia che ci vede sicuramente coinvolta, visite al museo, ma soprattutto anche incontro con il territorio, con questa presa di coscienza. Infatti scrive Claudia Marin, che è socia, figlia di Esul da Momiano. Lei a un certo punto scrive: il numero dei morti è tanto sconcertante quanto lo è quello dei prigionieri e degli sbandati, per non parlare dei civili, dei bambini e dei mutilati. La fame, il freddo, le malattie fanno la loro parte in ogni guerra, eppure le armi del museo vengono alla mente sopra ogni cosa, sembra di vederle ancora grondare di sangue, il cui colore è unico per tutti, vincitori e vinti. Inquietante è stato anche il richiamo all'uso del gas come strumento di morte. Beh, insomma, di questi tempi dove le guerre non ci mancano, in qualche modo, insomma, è abbastanza di attualità.
1: Sì.
0: Anche se poi Claudia Marin fa un riferimento all'esodo, dice: l'esodo della gente istriana, pur successivo, la presenza di tale in tale contesto, in ogni contesto di guerra o post bellico, esempio di gran forza e dignità. Per non adeguarsi o abbassarsi alla disumanità di cui è stata vittima, la gente sana si è dovuta spostarsi dalla propria terra per non diventare altri mostri e per mantenere i propri valori. L'esodo è stato pure questo. Bene.
1: E da Caporetto, dai monti, si passa al mare.
0: Al mare.
1: E si va alla Pollino.
0: Sì.

0: Qui ci sono, sì, sarebbe troppo lungo citare le, secondo me, mi dicono molti dei nostri soci che quando dicevano la voce Giuliana, adesso sto pensando anche al numero che stiamo per concludere, il numero di agosto, dove ricordiamo in prima pagina gli eventi che sono legati all'80° anniversario di Vergarolla, della strage di Vergarolla e dell'uccisione del Don Francesco Bonifacio. Sì. E praticamente, siccome questa prima pagina che stiamo preparando l'abbiamo dedicata ovviamente a questi eventi che si uniscono, perché sono storie sicuramente diverse ma in un contesto simile, e nella foto che rimanda per questo il collegamento al pullino, proprio prima abbiamo deciso di mettere in una foto di richiamo che manda una notizia all'interno, abbiamo messo delle ragazze della Pullino con un sfondo marino, perché al ricordo di quelle tragedie si guardi con speranza anche questa foto delle ragazze della Pullino con lo sfondo del mare, ci sembrano particolarmente adeguate. Sì. Infatti è come un momento di respiro alla fine del nostro giornale quando inseriamo queste pagine dell'attività. Però c'è ancora poi a Momiano lo stemma di Rota, qui Franco Rota, proprio un discendente, sì, mette in risalto che c'è lo stemma di Rota di nuovo visibile nel castello. Questo avviene praticamente in concorso del fatto che appunto c'è un restauro che sta cercando di recuperare il castello. Ancora nella pagina si completa con un magazzino 18 Trionfo a Pola, ecco, un ricordo che nell'occasione del raduno di Polesani una compagnia di Ancona ha presentato il famoso magazzino 18, insomma famoso anche per la partecipazione di Cristicchi ai tempi. Sì. Questa compagnia l'ha presentato nel teatro a Pola, dove praticamente il teatro era gremitissimo sia di persone che erano andate a Pola per l'occasione e anche di tanti polesani, certo, insomma, certo, del luogo. Poi una mostra per Elsa, è una nostra socia nonché moglie di Livio Zoppolato, la Elsa Delise, una pittrice che purtroppo è mancata un anno fa, le sue bellissime opere in qualche modo sono state esposte per una mostra che è stata anche lei molto molto visitata. E poi concludiamo praticamente con i soliti, diciamo, ricordi di chi non c'è più, e alla fin fine raccontiamo, abbiamo evidenziato, così annunciamo un po' anche quello che sta per uscire di numero, c'è una grande evidenziazione degli appuntamenti legati all'80° anniversario del martirio di Beato Francesco Bonifacio.
1: Grazie ad Antonio Schiavulli per questa lettura, per questa panoramica dei contenuti dell'ultimo numero, il 500 della Voce Giuliana, il numero di luglio. Un buon lavoro, un buon proseguimento per il prossimo numero.
0: Ti ringrazio, saluto tutti e buon lavoro.
1: Un intermezzo musicale, torneremo tra pochissimo con il progetto Interreg Italia-Croazia Marinet Marical.

0: Sempre a Sconfinamenti, con il progetto Interreg Italia-Croazia Marinet, Mariculture Network, che promuove un'acquacoltura più sostenibile, innovativa e trasparente. Scopriremo come, assieme all'ospite in collegamento telefonico Federico Nassivera, professore di economia agroalimentare del Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell'Università di Udine, che è capofila di questo progetto transfrontaliero. Buon pomeriggio Nassivera, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a tutti voi, grazie per l'opportunità che ci date nel comunicare appunto un particolare impegno del nostro progetto nel sensibilizzare l'opinione pubblica a capire quali sono effettivamente le opportunità che un consumo responsabile di un prodotto ittico può garantire a tutti.
0: Vedremo anche le ricadute economiche e sociali di una acquacoltura sulla quale appunto si spende ricerca, si spende impegno scientifico, ma non solo. Cominciamo dal partenariato, però, dalla coesione di forze scientifiche e professionali che creano questo progetto. Qual è la rete Nassivera?
1: Allora, come diceva giustamente lei, il lead partner di questa rete è proprio l'Università degli Studi di Udine, coordinata dal professor Marco Galeotti, che coordina appunto un partenariato internazionale, come prevede ovviamente l'organizzazione di un progetto finanziato dal programma Interreg Italia-Croazia. E il partenariato è composto dall'Università di Fiume, in particolar modo dalla Facoltà di Turismo ed Hospitality Management di Abbazia, dall'Istituto Veterinario Croato, poi dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Venezia, dall'Associazione Mediterranea Acquacoltura Regionato della Contea Istriana. Un partenariato che ha fatto tesoro anche di un'esperienza precedente di progettualità internazionale e che ha voluto consolidare queste importanti relazioni anche nella proposta di questo progetto che sta quasi per concludersi.
0: Questo progetto punta a un nuovo modello di acquacoltura. Per presentare questo tema a chi ci sta seguendo, che cosa si intende come acquacoltura?
1: Allora, innanzitutto è importante sottolineare che gli ultimi dati statistici offerti da organismi internazionali ci dicono che dei circa 230 milioni di tonnellate di pesce consumato nel mondo, ben più del 55% è prodotto proprio dall'acquacoltura, che definisce proprio il sistema di allevamento e di controllo di prodotto ittico che poi viene veicolato al mercato, e identificando effettivamente quante opportunità ancora questo particolare approccio alla produzione del prodotto ittico può garantire a chi intende declinarlo anche nel proprio territorio. Il nostro progetto, diciamo, punta a sviluppare un nuovo modello di acquacoltura per il mare Adriatico, basandosi però su qualcosa di molto innovativo, ossia sull'integrazione di sistemi avanzati di monitoraggio ambientale attraverso sensoristica applicata, anche strumenti digitali, e avvalendosi anche dell'intelligenza artificiale per proprio identificare, comunicare poi e trasferire agli imprenditori, quindi agli operatori del settore, modelli di gestione per questi allevamenti ittici. In questo primo anno di attività, o meglio nel primo anno di attività, i partner coinvolti hanno concentrato il loro lavoro primariamente sullo sviluppo appunto di queste applicazioni particolari web, e che permetteranno a loro di ottenere dati in real time, quindi direttamente, realmente in quel momento acquisiti, per poi riuscire a sostenere le loro decisioni attraverso modelli previsionali che consentono sia un monitoraggio continuo dell'allevamento, in particolar modo noi ci stiamo concentrando su due specie ittiche, Brandino e Orata, molto ben esplorate comunque nel passato, quindi ben note per le loro particolari difficoltà in certi momenti,

0: con un approccio anche alla maricoltura integrata. Dopo vi racconterò effettivamente che è una scelta, diciamo, necessaria anche in questo momento di difficoltà della produzione della molluschicoltura, sta convergendo verso questi modelli di agricoltura integrata, ossia avvicinare, posizionare vicino agli allevamenti di orate e branzini anche strutture che prevedono l'allevamento dell'ostrica piatta europea, una specie nota in tutto l'Adriatico, soprattutto nella parte croata, dove storicamente sappiamo se ne produce in quantità, diciamo, sufficienti per essere apprezzata sul mercato, ma non così tanto per intercettare una crescita veramente, vi dico, esponenziale di richiesta di prodotto. Quindi il nostro impegno fondamentalmente è quello di garantire agli allevatori coinvolti nella sperimentazione l'opportunità di monitorare in tempo reale le condizioni ambientali degli impianti, direttamente attraverso anche device semplici, attraverso gli smartphone, per ricevere poi notifiche in caso di variazioni dei principali parametri o di eventuali anomalie del comportamento nell'aspetto degli animali. E lì entra in gioco il gruppo, diciamo, di specialisti in intelligenza artificiale che si sono prodigati proprio per, e stanno ancora ovviamente proseguendo i lavori, perché il nostro progetto terminerà formalmente con il febbraio 27, quindi avremo, adesso vi do qualche anticipazione effettiva, ma poi avremo tutta la possibilità poi nel passato, nel futuro, di comunicare in modo più dettagliato i nostri obiettivi raggiunti o comunque che intendiamo al momento raggiungere. Come vi dicevo, l'intelligenza artificiale entra in gioco quando? Quando tutti i dati che i nostri sensori stanno raccogliendo e abbiamo raccolto anche da Copernicus ci permettono di capire e di anticipare se l'allevamento che sta godendo di queste particolari attività di monitoraggio può incorrere in qualche patologia. Allora, per evitare di ricorrere poi a importanti, dal punto di vista economico, attività di recupero, una situazione difficile da gestire, ecco che i modelli previsionali dovrebbero aiutare appunto gli allevatori, i imprenditori in acquacoltura a rendere la loro attività più sostenibile, quindi meno invasiva dal punto di vista sia economico, ma sia di emissione. Di ovviamente tutto ciò che servirà per contenere l'eventuale sviluppo della patologia identificata o che potrebbe essere identificata in un secondo momento.
1: Quindi si lavora anche per la qualità e per la salute dell'animale.
0: È proprio così. Proprio nell'ottica One Health, sicuramente questo approccio all'acquacoltura, diciamo, fondamentalmente declinata a intercettare modelli che permettano con una acquacoltura più intelligente anche garantire un prodotto più sicuro e sostenibile, e questo come sforzo del nostro gruppo, dei nostri gruppi di ricerca che fanno parte del partenariato, deve essere confrontato costantemente anche con la percezione dei consumatori.
1: Ecco, quindi i consumatori, esatto, appunto, e quindi il progetto va anche a cercare, a sondare quello che è il consumo di queste risorse ittiche.
0: Infatti, come vi dicevo, ormai il prodotto ittico che arriva sulle nostre tavole, sui nostri mercati, deriva prevalentemente dalle produzioni in acquacoltura. Ma lo sforzo che la ricerca può garantire per ottimizzare, per rendere più sostenibile tutto il processo produttivo in acquacoltura, è poi correttamente intercettato e percepito dai consumatori finali. Ecco che appunto la ricerca scientifica, diciamo, diventa solo una parte del nostro progetto, perché infatti innovare la produzione non basta se i consumatori non conoscono il valore dell'acquacoltura sostenibile. E per questo motivo è nata la campagna Good Aqua Food, una campagna di comunicazione internazionale e bilingue, sia in croato sia in italiano, sviluppata nell'ambito del nostro progetto e con il coordinamento della facoltà di turismo e, come dicevo, di Abbazia, e con appunto anche il nostro coinvolgimento diretto, in quanto io sono anche responsabile scientifico proprio del WorkPack, cioè della parte del progetto dedicata a questo tipo di attività, in cui appunto questa campagna di comunicazione è stata, diciamo, dimensionata, percepita, progettata proprio per aumentare la fiducia dei consumatori nei confronti dei prodotti dell'acquacoltura, declinando un'informazione scientifica corretta, trasparente e facilmente comprensibile. Ovviamente questa campagna non è calata dall'alto a fronte di modelli che, no, tipicamente si riconducono, si

0: comunicazione in generale, ma è stata costruita proprio su dati raccolti tra i consumatori. Infatti questa campagna è stata declinata a fronte di un'importante ricerca di nel febbraio 2025, avvalendosi di Ipsos come società erogante questo tipo di servizio, attraverso un'indagine web abbiamo coinvolto ben 2.000 consumatori, 2012 per la precisione, 1.000 provenienti dal territorio italiano e altri 1.000 dal territorio croato. E attraverso la somministrazione di un questionario online abbiamo raccolto informazioni importanti per poi capire come costruire questa campagna di sensibilizzazione e consegnarla ai produttori per intercettare in modo corretto, razionale, ma anche soprattutto sostenibile il loro mercato.
1: Per appunto riassumere l'utilità e il risultato di questa campagna, di questo studio, che cosa avete chiesto e che risposte avete ottenuto?
0: Allora, i nostri risultati hanno un po' consolidato il nostro percepito precedente, ossia che i consumatori manifestano sicuramente un interesse crescente nei confronti dell'acquacultura, ma evidenziano ancora numerose incertezze, soprattutto di allevamento, perché nella percezione del prodotto che deriva dall'acquacultura c'è spesso questa incertezza legata all'utilizzo di sostanze chimiche, agli aspetti ambientali, alla sicurezza delle produzioni. Diciamo che questo ci è servito molto per capire come dimensionare poi la campagna di comunicazione, ed effettivamente la ricerca ha evidenziato come la richiesta principale sia quella di ricevere informazioni più trasparenti, affidabili e facilmente verificabili. È vero che c'è una certa differenza tra consumatori italiani e consumatori croati. I consumatori italiani in particolare vogliono conoscere con chiarezza le pratiche del perché per loro appunto questo può garantire un grado superiore di fiducia al momento dell'acquisto, quindi hanno bisogno anche di sentirsi raccontare da chi vende a loro il prodotto ittico, e ovviamente certifichi poi con informazioni attendibili, qual è stata poi effettivamente il processo produttivo, sì, e che tipo di atteggiamento etico e soprattutto con una cultura di impresa ben consolidata ha garantito questa produzione per loro. E quindi fondamentalmente questi risultati hanno poi sottolineato anche qual era la richiesta fondamentale del consumatore anche di fronte a un prodotto di cui non è così esperto, l'ostrica. Abbiamo visto che l'esperienza di consumo di ostriche è più diffusa in Italia rispetto alla Croazia, poiché il 64% degli intervistati in Italia ha dichiarato di averle provate almeno una volta, sì, mentre solo il 50% dei croati ha dichiarato di averle provate. E questo prodotto viene consumato prevalentemente presso diciamo la ristorazione, quindi il canale Horeca in generale, e gli italiani dimostrano una certa attenzione con un consumo maggiore e regolare durante l'anno, mentre in Croazia il consumo è fortemente stagionale, concentrato nei mesi estivi. E sono tutte informazioni molto utili, perché effettivamente abbiamo anche confrontate con le nostre esperienze di comunicazione del progetto presso due realtà diciamo della fieristiche, noi, l'Italian Oyster Fest, che si è tenuto per la quinta edizione alla Spezia, dove appunto tutti i produttori di ostriche sono trovati per anche confrontarsi sull'evoluzione che il mercato sta garantendo per loro. Di interessante appunto nei confronti del prodotto ittico è proprio questa percezione generale del prodotto che arriva dalla cultura, e qui anche entra in gioco la produzione di questo progetto e di questa campagna di comunicazione che attraverso un piano di comunicazione vuole garantire uno strumento rivolto alle imprese dell'acquacultura proprio come guida pratica per promuovere i propri prodotti, mettendo al centro la qualità nutrizionale, la sicurezza, la sostenibilità, ma soprattutto la trasparenza. Quindi il consumatore vuole sicuramente informazioni di questo genere. Il documento che sta uscendo dal nostro progetto, ossia questo piano di comunicazione, proprio vuole dire agli imprenditori sull'identità visiva, sull'utilizzo di loghi, su colori e slogan che possono effettivamente attrarre e rassicurare anche, sì, il consumatore rispetto alla natura del prodotto,

0: e rispetto alla sua diciamo, disponibilità anche sul mercato, perché ricordiamoci che la maggior parte del prodotto ittico è proprio acquistato nella grande distribuzione organizzata, quindi ci si fida anche di questa catena di produttori e di distributori che a loro volta cercano produttori che condividano effettivamente anche i loro valori aziendali.
1: Ci sono consumatori che magari non mangiano spesso pesce o ostriche, per dirle in maniera molto semplice, perché non hanno confidenza con la cucina di queste pietanze, magari sono orientati più verso la carne, verso i vegetali, e la campagna cerca anche di dare questo tipo di informazione, ovvero che cosa si può cucinare, quante ricette si possono sperimentare utilizzando pesci, chiaramente poi appunto provenienti da allevamenti certificati, pesci o molluschi?
0: Esatto, proprio questo è uno degli obiettivi della campagna. Le nostre, diciamo, gli strumenti che abbiamo, stiamo per consegnare come guida pratica ai produttori, danno anche una serie di indicazioni che un po' vengono anche trasferite attraverso i nostri canali social, sulla pagina Facebook e sulla pagina istituzionale Instagram. Ci sono una serie di video di educazione del consumatore al trattamento proprio casalingo del prodotto, veicolato attraverso chef importanti che hanno cucinato, no, di fronte a noi, di fronte anche al consumatore che può fruire di questo contenuto mediale, proprio per capire come facilmente anche gestire un prodotto. E quindi chi effettivamente può anche dimostrare una certa difficoltà nel gestire, educato e accompagnato a massimizzare l'esperienza di prodotto. Quindi sicuramente anche i social media appunto rappresentano oggi uno degli strumenti con il maggior ancora ben poco sfruttato dalla cultura, e queste piattaforme digitali diventano fondamentali anche per l'opportunità che garantiscono nell'intercettare un audience molto più ampio.
1: Per chi ci sta seguendo, questi canali social fanno capo al progetto Marinet, li si trova appunto cercando Marinet su Facebook, Instagram e in generale appunto sui motori di ricerca?
0: Esatto, sono facilmente intercettabili e appunto fanno riferimento sicuramente alla pagina istituzionale dell'Interreg Italia Croazia, appunto acronimo di progetto Marinet, c'è la pagina Facebook Good Aqua Food. Sì. Che appunto garantisce subito diciamo, l'opportunità di esplorare un po' la genesi del progetto, che punto siamo arrivati e che tipo di attività di comunicazione stiamo facendo, ritrovando anche un nostro claim molto, molto forte, che per quanto sia espresso in inglese dice choose better for you, for the seed too. Cioè proprio scegli bene per te e anche per il mare, poiché appunto l'acquacultura in questo senso diventa in assoluto una modalità di gestione delle risorse a nostra disposizione più razionale, più responsabile e da condividere ovviamente con chi intercetta la sostenibilità come modus vivendi.
1: Nassivera, in chiusura, questo tipo di progetto che guarda appunto allo sviluppo dell'acquacoltura può avere delle ricadute anche sul lungo periodo dal punto di vista economico, sociale e lavorativo?
0: Senza dubbio questi modelli che stiamo però essere di supporto proprio a chi al momento ancora in modo titubante, no, valuta l'opportunità di fare imprenditorialità e di effettivamente operare in ambito della produzione dell'acquacultura. E sicuramente anche io immagino tutti coloro che vivono le zone costiere, che hanno avuto magari anche in passato una relazione storica, ma della propria famiglia, ma con l'attività marinaria ma anche acquaculturale, possono sicuramente, intercettando tutti, poi pian piano anche divulgando gli operatori di settore, trovare modalità anche più semplici e previsionali per comprendere effettivamente quale sarà la sostenibilità economica anche dell'attività produttiva, con delle forti ricadute sicuramente anche socio-economiche. Perché garantire questi modelli produttivi garantirà sicuramente anche il le persone nelle zone costiere e nel declinare un'attività imprenditoriale responsabile e soprattutto sostenibile.
1: Professor Federico Nassivera, grazie per essere stato con noi, per averci raccontato il progetto Interreg Italia-Croazia Marinet Mariculture Network, nei suoi contenuti, nei suoi tanti spunti che si rivolgono anche a noi consumatori.

0: o al mondo dell'imprenditoria, dell'allevamento ittico. Abbiamo parlato di pesce, ma anche di molluschi, di orate, di branzini e anche delle ostriche. Grazie per questa prospettiva, anche per questo invito a chi vorrà intraprendere questo tipo di investimento, di attività economica. Buon lavoro.
1: Grazie, arrivederci.
0: Siamo così al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet RaiPlay Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Cobessi e Paolo Cassano, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Radio 1 insieme a Viviana Verbaro, Miriam Fecchi, ma soprattutto Paolo Vallesi. Allora Paolo, in fuga verso il sole, in questi giorni sei in fuga dagli scatoloni, visto che ti stai dedicando al trasloco. Potresti chiedere aiuto a Marco Masini?
1: Non so se è un aiuto valido per quello, sicuramente glielo potrò chiedere, ma so che anche lui è in giro abbastanza per concerti, no? Sto dividendo la mia estate tra i concerti, ma insomma anche questo trasloco ormai siamo alla fine, sono quelle cose, sai, dopo 12 anni che ho abitato nella stessa casa diventa un fatto sentimentale anche abbandonare le cose e ricostruirle di nuovo. È anche un periodo molto creativo per questo.
0: Però dai, la novità, no?
1: Sì, sì, anche perché nello studietto nuovo sto scrivendo appunto le nuove cose di un progetto, di un album che uscirà i primi mesi del 2007, ma di cui avremo un'anteprima già a novembre, di cui ti informerò a tempo debito se mi dirai cosa ne pensi.
0: Assolutamente. Senti Paolo, tu sei una vera bandiera, perché ti abbiamo visto anche ultimamente all'Aquila per appunto la partita del cuore. È vero che era più televisiva, avete giocato pochissimo, c'erano più dei momenti di interazione con il pubblico, avete insomma più artistica è stata questa partita, però non ci dimentichiamo che tu ne fai parte dal 1991, se non sbaglio.
1: Sì, addirittura che questa partita mi hanno messo in porta, perché si vede non io.
0: Ma questa è l'ultima, questa dell'Aquila, che è stata appunto.
1: Sì, sono stato in porta, ma perché giustamente mi è stato chiesto di partecipare, visto che questa era la 35esima edizione della partita del cuore.
2: E di solito il tuo ruolo qual è?
1: È terzino, difensore, fascia sinistra, però insomma diciamo che ultimamente ho preferito mettermi un po' da una parte, perché è giusto che giochino le persone che corrono più di noi, insomma, o di quanto possa correre adesso. Però,
0: oh, ma sei giovane ancora, che fossi,
1: sì, giovane, sono giovane per sempre, sì. E quindi mi è stato chiesto di fare questi 5 minuti con la fascia da capitano in porta come atto, diciamo, di presenza, e ho preso un solo gol in 5 minuti, per cui insomma voglio dire meno male sono uscito. Se non
2: Paolo, però al di là dell'ironia, quanto ha inciso l'impegno sociale nella tua visione di artista, di uomo, facendo parte della nazionale cantanti?
1: Io penso che quello che abbiamo raggiunto tutti insieme, parlo dei componenti che a vari anni, a vario titolo, ne hanno fatto parte, da Ramazzotti a Morandi a Mogol, a Sandro Giacobbe, a Riccardo Fogli, a Biagiantonacci, a Luca Carboni, insomma tutti ne hanno fatto parte, e non avremmo mai, sommando le proprie attività di solidarietà individuali, non avremmo mai potuto raggiungere quello che abbiamo raggiunto tutti insieme con questa associazione. Ci siamo tolti delle soddisfazioni immense, poter vedere, io sono fiorentino, qui c'è l'ospedale pediatrico che si chiama Meyer, sì. E quando da padre ho portato, come succede, il mio figlio piccolo per bisognoso di alcune cure, vedere che un'intera ala dall'ospedale, una targa che c'era stata scritta, che era stata appunto costruita con i fondi donati attraverso le partite del cuore, ecco, è un orgoglio che di cui chiaramente non siamo noi che ci prendiamo il merito, ma il merito hanno tutte le persone che ci hanno seguito, ci hanno visto una volta alla televisione, sono venuti una volta allo stadio e hanno contribuito a qualcosa di sano, di bello e di vero che dura ormai da 40 anni quest'anno.
0: 240 presenze, hai collezionato.
1: Sì. Oh. Solo 8 gol, ma diciamo anche 8 caviglie avversarie fratturate, per cui insomma me la gioco.
2: Saranno stati felici questa ultima volta che ti hanno messo in porta, allora.
1: Sì, sicuramente.
2: Quelli delle caviglie hanno detto e vai, però ci siamo salvi.
1: Dall'altra parte c'erano delle persone che se li facevi del male magari passavi pure dei guai, per cui è meglio in porta.
0: Senti, ma se tu non avessi fatto il cantante, ti sarebbe piaciuto fare il calciatore? C'era un po', no?
1: Mi sarebbe chiaramente piaciuto, ma non ne avrei mai avuto le possibilità. Ho un sacco di amici che in realtà sono buoni calciatori, che magari sono arrivati in prima categoria, eccellenza, che quando mi guardano e sanno che di aver potuto giocare insieme a Maradona, mi guardano con disprezzo, perché dice non te lo meriti.

0: Addirittura siamo al disprezzo.
1: Senti, sì, allora
2: sì, mascherato da invidia, chiaramente. Sì.
1: Vogliamo parlare di questo tour che stai chiaramente stai vivendo?
2: Assolutamente. Si intitola 35 anni di musica e parole, perché di questo festeggiamo. Ci sono dei duetti virtuali proprio insieme alle persone che hanno collaborato e che ho nominato prima a questo progetto, in più tutte le canzoni nuove di cui avete fatto anche l'immenso piacere di ascoltarne una prima
1: e noi ascolteremo un'altra tra poco.
2: Ecco, esatto. E sono questo spettacolo con i miei 5 musicisti bravissimi, è un concerto molto bello e noi per primi ci divertiamo anche nel farlo, e questo penso che anche in chi ascolta poi alla fine se ne accorge. Però sul mio Instagram, sui miei social ci sono tutte le date, quando venite a trovarci è sempre un piacere.
1: Senti, continui a frequentare i tuoi amici, perché lì c'è tutto un gruppo, no? I fiorentini, i toscani,
2: sì,
1: firmato
2: certo.
1: Da Marco Masini, da Carlo Conti, da Giorgio Piazzoni. Panariello, e poi insomma c'è un elenco infinito. E poi ho visto che Masini ha influenzato nella pesca Carlo Conti, tu no, eh?
2: No, io
1: sei
2: no.
1: Salvato.
2: No, ma pensa che io l'unica volta nella vita che sono andato a pescare portai mio figlio in un laghetto artificiale, abbiamo avuto la sfortuna di prendere un pesce, penso che sia ancora lì insieme alla canna, perché non fa per me, mi dispiace per Carlo e per Marco che loro si divertono tanto, ma io non pesca né caccia sono... voglio dire contrario, ma sicuramente non ne faccio parte, ecco.
1: Mo in questo momento già vedo la faccia, adesso non so se dovesse essere all'ascolto, fosse all'ascolto Carlo, oh non esageriamo,
2: no.
1: Caccia no. La pesca per divertimento,
2: infatti...
1: il piacere, insomma.
2: Non le voglio minimamente associare e non è quello, ma proprio io non ci sono portato, il fatto è questo, insomma, non fa per me, per cui lascio a chi è capace questa nobile arte.
0: Paolo, voglio leggerti in rappresentanza uno dei tanti messaggi che sono arrivati per te. Allora, al nostro 335-699-2949 scrivono: ogni pomeriggio questi cantanti si scoprono proprio belle persone, grazie per farceli conoscere, così umani, grande Paolo.
2: Grazie, questi sono i messaggi
1: che ti fanno
2: piacere.
1: Così umani,
0: come umano lei,
1: ma come umano lei.
2: Ma a volte sì, in realtà c'è molto più della parola umano, perché insomma è bello quando, che poi alla fine quando ci conosciamo, ci si conosce fra persone, a volte si creano delle sovrastrutture, ma insomma ecco, questo è uno dei complimenti che mi piace.
0: Ma sai, il dialogo con gli ascoltatori è qualcosa di bellissimo, profondamente vero, di scambio tutti i giorni, tutti i pomeriggi qui con Miriam. Pensa, adesso c'è un altro ascoltatore che si chiama Fabrizio, che ci ha scritto che ascoltandoci ha preparato le lasagne da infornare sia al pesto che alla salsa di noce. E quindi dice: il mio invito può essere solo virtuale, ma se passate da Chiavari posso ripetermi. E quindi insomma è diventata una bella comunità in cui si chiacchiera amabilmente, Miriam ci si racconta, ci si conosce meglio, e quindi uno spazio per stare insieme, questo è importante.
2: Avete una grande fortuna, quella di poter fare radio, perché la radio ha dei tempi diversi e veramente si possono conoscere e farsi conoscere alle persone, per cui bello, è bello così, andiamo tutti a Chiavari a mangiare la lasagna.
0: Oh, bene, ci siamo invitati a casa del nostro ascoltatore, verremo.
1: Allora Paolo, siamo giunti al termine, è tempo di ricordare la prossima data, in modo tale che così e informiamo anche i nostri ascoltatori. Dopodiché andiamo a presentare una canzone, Giovane per sempre, che prima hai fatto una battuta, ma in effetti è il titolo di una delle tue nuove canzoni. Vai.
2: Me l'ero preparata, beh, adesso ricominciamo cioè questo stop per i motivi che ne abbiamo parlato.
1: Traslogo.
2: Ricomincia l'8 agosto da Potenza, poi il 9 a San Benedetto di Tronto, l'11 in Sicilia e via avanti
1: e
2: sui social, ci sono tutte le scritte. Ecco.
1: Assolutamente, seguite sui social Paolo Vallesi.
0: Grazie.
1: Ancora una volta grazie, e a questo punto possiamo ascoltare Giovane per sempre, Massi. Che ci piace.
0: Poi noi ci fermiamo, diamo la linea al GR1.

0: ore 17.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Alice Andreoli in studio. La nazionale di calcio ha un nuovo commissario tecnico e un nuovo direttore sportivo, rispettivamente Mancini e Ranieri. Il servizio.
4: Gli annunci di Giovanni Malagò dopo ore di indiscrezioni dal Consiglio federale. Roberto Mancini torna sulla panchina della nazionale, mentre Claudio Ranieri sarà il nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia. La nazionale riparte da loro, in arrivo anche una terza figura. Verrà definita però solo entro la fine della settimana. Avrà un ruolo da capo delegazione e si occuperà del coordinamento delle nazionali giovanili. Questa l'Italia che sarà molto diversa da quella pensata inizialmente. Ma la candidatura di Pirlo è tramontata per motivi di opportunità, spiega Malagò. Sul passato di Mancini, invece, le possibili reazioni al suo ritorno dopo l'addio improvviso verso l'Arabia di 3 anni fa, Malagò risponde così.
5: Certo che l'ho preso in considerazione. Beh, quello è un elemento che secondo me sicuramente è molto importante e non lo so, io non voglio stare in questo istante nelle parole che racconterà o dirà Roberto Mancini. Comunque è evidente che uno ha fatto tutte le valutazioni possibili e immaginabili.
4: Come sono state fatte per Maldini e Leonardo, un rapporto chiuso consensualmente, sottolinea Malagò, che nel giro di 24 ore ha rapidamente voltato pagina annunciando Mancini e Ranieri. Domani pomeriggio alle 18 la conferenza di presentazione. Emanuele Granelli, GR1.
3: Il terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel Giappone sud-occidentale. Una persona è morta a causa del crollo di una casa, un centro commerciale è crollato e ci sono una trentina di dispersi. Diverse persone sono disperse in una cartiera. Chiuso un aeroporto, treni deragliati e c'è allerta per eventuali nuove potenti scosse. Solidarietà e vicinanza alla popolazione da

0: parte di Giorgia Meloni. In corso alla Casa Bianca l'incontro fra Donald Trump e il presidente ucraino Zelensky, che secondo indiscrezioni potrebbe proporre una tregua nei cieli con la Russia. Il presidente americano incontrerà sempre oggi anche il premier israeliano Netanyahu, proprio mentre Trump ha fatto sapere che sono riprese trattative amichevoli con Teheran. Se però andranno male, ha avvertito, potremmo bombardare il sito nucleare sotterraneo di Pikaksi Mountain. Cerimonia del ventaglio alla Camera, il tradizionale saluto del presidente alla stampa parlamentare. Il diritto a manifestare non deve mai essere tradotto in assalti alle forze dell'ordine, ha detto Lorenzo Fontana in tema di sicurezza, ed è intervenuto anche sul riarmo. Sentiamo.
1: Puntare molto sul riarmo, e chiaramente più riarmo c'è e più facile che poi queste armi vengano utilizzate. Io mi auguro che l'Italia abbia sempre un esercito che sia efficiente ed efficace, e deve tentare però di creare ponti il più possibile, perché è la vocazione che ha sempre avuto l'Italia. Deve di sapere quali sono le proprie priorità, che sono prettamente il Mediterraneo, e di fare in modo di avere un'attività diplomatica forte.
0: In Libia la crisi energetica diventa anche politica, con imponenti dimostrazioni di piazza. Il corrispondente dal Cairo.
2: Il complesso petrolifero di Mellita, 55 miglia ovest di Tripoli, durante la notte è stato assaltato da un gruppo di manifestanti che hanno bloccato le attività estrattive e il gasdotto che alimenta le centrali elettriche del paese. Una situazione che rischiava di paralizzare la produzione di energia, provocando blackout ovunque e addirittura il collasso della rete elettrica. Da giorni i libici inscenano dure proteste ovunque, in particolare a Tripoli, Zawiya e Misurata, contro la mancanza di elettricità provocata dalla recente ondata di caldo. I manifestanti chiedono le dimissioni del governo, colpevoli dicono di non aver investito i miliardi incassati con l'esportazione del petrolio per ammodernare la Libia e migliorare la vita delle persone. Durante la notte sono stati bloccati anche il Ministero del Petrolio, la Banca Centrale, mentre nei giorni scorsi erano state prese di mira la TV di Stato, il Ministero degli Esteri e molte arterie stradali. Il premier di Beiba ha ordinato l'intervento dell'esercito, che stamattina ha messo in sicurezza tutti gli impianti petroliferi. In Cirenaica il governo sta tamponando l'emergenza acquistando energia dalla rete egiziana, mentre il generale Haftar, capo delle forze armate della Libia orientale, ha ordinato al governo di Bengasi un intervento immediato e radicale per potenziare la rete elettrica, dice un comunicato, e porre fine al più presto alle sofferenze dei cittadini. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
0: Ancora due incidenti mortali sul lavoro. In provincia di Bergamo è morto un giovane di 23 anni, era impegnato a tagliare alberi in un bosco a 1400 metri di quota per una ditta di Santa Brigida. Si sta cercando di ricostruire quanto accaduto, perché il ragazzo stava operando da solo. Un bracciante agricolo di 61 anni, di origine algerina, è morto invece per un arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino, nel Siracusano. È accaduto ieri, e a denunciarle la CGIL, che chiede l'estensione ai lavori in serra dello stop nelle ore più calde previsto dall'ordinanza regionale contro il caldo estremo. L'antica Ercolano in mostra a Roma, a Castel Sant'Angelo, per un viaggio nel tempo nella città ai piedi del Vesuvio, sommersa dall'eruzione del 79 d.C.
3: A Castel Sant'Angelo Ercolano si presenta al visitatore con una prima sala ricca di statue, busti, affreschi, gioielli, oggetti della vita quotidiana. La direttrice del Parco Archeologico di Ercolano, Federica Colaiacomo, che è anche tra i curatori della mostra.
4: La prima sala ha l'obiettivo di meravigliare, esponendo reperti in deposito al Parco Archeologico e per la prima volta quindi esposti al pubblico.
3: Poi la mostra si concentra sulla vita quotidiana degli antichi abitanti di Ercolano e soprattutto sull'alimentazione.
4: Punto centrale per Ercolano, perché i reperti organici sono numerosi e mai visti in nessun altro parco archeologico e museo, tra cui il resti di pane carbonizzato, di cipolle, fichi, piselli e cereali che componevano la tavola degli antichi romani.
3: E poi l'oggetto più stravagante della mostra, una larva convivialis.
4: Piccola figurina scheletrica che ricordava ai commensali, una volta posata sulla tavola, di godere i piaceri del convivio finché si era in vita.
3: Federico Pietranera, GR1.
0: Ed è tutto per questa edizione. La linea va all'Italia in diretta. Buon ascolto.
5: L'Italia in diretta.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Che meraviglia, io sono innamorata follemente, professionalmente parlando, di Niccolò Niccolò, il nome di ultimo 17, stavo per scambiarlo per un altro cantautore, vabbè, succede, 17 e 10 non lo farei mai.
1: Il allora, bello della diretta, sono delle sovrapposizioni
0: per un attimo,
1: mentali,
0: per un
1: può
0: attimo.
1: Capitare, siamo esseri umani, cara Miriam.
0: Allora, anzi, con una C sola dall'altra. Va bene, tra l'altro, dopo questo concerto evento che abbiamo seguito tutti, stiamo parlando di Tor Vergata, che di ultimo, prepariamoci perché uscirà nei cinema italiani dal 22 al 30 settembre proprio questo live di Tor Vergata, l'ha annunciato ultimo, quindi rivedremo tutte le canzoni, la magia di quel concerto che ancora sentiamo le note. Va bene, allora mettiamo da parte la nostra musica, anche
1: andiamocene nel nostro spazio social, lo spazio del martedì. Oggi pomeriggio parliamo di una figura, Miriam, che ha saputo entrare nel cuore di migliaia di persone con semplicità, ironia, tanta umanità. Vi vogliamo raccontare di nonno Severino. Con noi c'è suo figlio, che è Paolo Morgia, che oggi continua a mantenere vivi i profili social dedicati al papà e alla mamma Anna. Benvenuto Paolo.
2: Buonasera a tutti.
0: Buon pomeriggio.
1: Allora, l'abbiamo chiamata, anzi ti abbiamo chiamato, diamoci del tu che diventa tutto più semplice, perché scorrendo un po' i social, gli sketch del tuo papà, della tua mamma, che giocavano per quanto con un'età diciamo abbastanza avanzata, perché tuo papà era ultra novantenne, e ricordavano quasi, per fare un esempio alto, Sandra e Raimondo, sono stati loro l'esempio del

0: il profilo social quando è nato?
1: No, non è nato per loro, però lungo il nostro percorso, lungo il nostro viaggio, più volte c'è stato un paragone all'ironia e all'amore di coppia che c'erano in Sandra e Raimondo, che si è visto principalmente e soprattutto il giorno del funerale di Raimondo. E mentre prima c'era questo cinismo da parte di Raimondo, nel nostro caso non c'era cinismo, ma c'era solamente due anziani che si volevano divertire. Poi man mano che andavano avanti i nostri video, avevo capito che parlare di amore era molto più efficace che far solamente ridere o fare solamente i balletti.
0: Forse c'è bisogno di storie d'amore che durano nel tempo, di persone che si fanno compagnia tutta la vita, come è capitato ai tuoi genitori. Io volevo capire come è iniziata questa avventura e quando nonno Severino è diventato un fenomeno social.
1: Allora, praticamente è nato nel post lockdown, nel post covid, nel senso che quando eravamo tutti rinchiusi, io come tutti gli altri del resto d'Italia, non facevamo altro che stare sul telefonino a vedere quello che capitava nel mondo, e puntualmente arrivavano dei messaggi, dei WhatsApp dove c'erano questi video divertenti che le persone facevano in casa. Quando siamo andati in vacanza, quindi nell'agosto del 2020, dovendo stare diciamo un po' protetti dalla pandemia, noi avendo una piccola proprietà in Toscana, siamo andati tutti in questa villa con tanto di giardino, pur di vivere una vacanza normale con piscina, senza mascherina e tante altre cose. Diciamo che la monotonia stava prendendo il sopravvento, sì. Quindi sapendo che io mi divertivo a fare spettacolo in passato, o mi occupo come lavoro di organizzazione di eventi, mi diverto a fare video emozionali all'interno del mio lavoro, proposi a mio padre, ed era solo a lui, infatti sì. Il profilo nasce come nonno Severino ed è rimasto nonno Severino per non cambiare un brand, diciamo, proposi a mio padre di fare un qualcosa di divertente, e lo feci in competizione con mio nipote Francesco, che sì. Aveva all'epoca 20 anni, che era l'età corretta per partecipare a questi social. Quindi lui lo faceva in autonomia e io mi occupavo di gestire la figura di
0: Ma Severino si divertiva?
1: Si divertiva, gli ho regalato degli anni forse i più divertenti della sua vita.
0: Wow. E i follower?
1: I follower lo amavano alla follia, ma tutto questo non nasceva per i follower, nasceva per uno scopo tra lui e il nipote. Mio padre è sempre stato competitivo, sì. Di natura, quindi sia nello sport che nella vita normale. E quando abbiamo visto che questi video, diciamo un po' più carini, un po' più creativi dei solito video che si vedevano sui social, avevano un effetto diverso, abbiamo continuato, e pian piano stava crescendo il numero dei seguaci, come li chiamava lui. Dopodiché, a volerlo, abbiamo introdotto anche mamma, perché nel frattempo erano usciti fuori delle situazioni che mi venivano in testa dove mi serviva la coppia, e quindi è stata introdotta anche lei, e senza volerlo, perché mia mamma è sempre stata molto riservata, abbiamo scoperto che lei era il fulcro del profilo, cioè lei aveva delle espressioni naturali che facevano morire.
0: Allora, la cosa diciamo un po' inedita è che, anche se oggi nonno Severino non c'è più, fra l'altro è stato nominato nel 2021 nonno d'Italia, questo è un riconoscimento che per lui ha significato moltissimo. Dicevo, anche se nonno Severino non c'è più, i suoi social continuano a macinare.
1: Assolutamente sì, perché io sto riproponendo tutti i video del passato, di quando avevamo pochi follower. Quindi quelli che sono, calcola che in questo momento su un social ne abbiamo 1.800.000 e sull'altro 300.
0: Di che piattaforme stiamo parlando?
2: Vabbè, immaginiamo.
1: Stiamo parlando di 1.800.000 su TikTok, 365.000 su Instagram, poi abbiamo anche Facebook, abbiamo anche YouTube, però diciamo che la grande popolarità l'ha avuta grazie a TikTok, che è stato il primo social.
2: Ma in questo caso come continuare a far vivere tutto questo, visto che appunto nonno Severino non c'è più?
1: Dal momento che siamo arrivati al 1.000.000 solo dopo 2 anni, io sto

0: con, riproponendo i video del 2021 a tutti, sì, coloro che sono arrivati dopo, che molto probabilmente per non andare a visitare i 2000 e passa video nel profilo hanno visto gli ultimi, ma non sanno che nel 2021, cioè la genesi, tutto come iniziò, ce n'erano altrettanti di belli, forse un po' anacronistici, perché all'epoca si facevano tanti video sul Covid, si facevano tanti video sulle argomentazioni di quel momento, però devo dire che erano sempre molto, molto carini, molto ironici, molto simpatici, c'era sempre questa vena ironica di coppia dove lui prendeva in giro lei. Non facevamo mai video parlati, ma facevamo sempre gli audio, e un audio che era una canzone piuttosto che un audio di qualcun altro con un POV, quindi un altro punto di vista, veniva trasformato in uno sketch.
1: Grazie Paolo, vogliamo anche ricordare che questi lavori hanno aiutato Severino a stare meglio negli ultimi meglio, anni, certo, della sua vita, e questa è una cosa molto importante, un regalo.
0: Lui a un certo punto, ma perché gliel'avevo spiegato, sì, vedendo anche quello che accadeva quando uscivamo per strada, che ci fermavano per una foto, ma soprattutto ci fermavano per un abbraccio, sì, perché l'importanza dei nonni, che io non ho avuto quindi non l'ho mai capita, era talmente forte che purtroppo dopo Covid, che due, i primi ad andarsene erano proprio le persone anziane, l'importanza di avere un nonno anche virtuale,
1: certo, assolutamente,
0: è stato impattante, perché ci sono tanti nonnini.
1: Paolo, oggi, noi a proposito di nonni ora ti dobbiamo salutare, ti facciamo ascoltare un brano musicale che ci presenterà Miriam, ma a proposito di nonni resta in linea, in collegamento, continua a seguirci perché ascolterai un'altra storia interessante. Grazie,
2: grazie
1: a Paolo Morga,
2: grazie, grazie per la tua storia. Allora 17:19, che bello far vivere i nonni e raccontare le storie e poi uscire, perché no, il nonno che esce e incontra i fan che vogliono,
1: carino,
2: fare la foto. Allora facciamo questo salto nel passato, vi portiamo al 2004.

0: e cantata insieme questa canzone di Jennifer Lopez. È passato un po' di tempo, era il 2004, 17:22, Rai Radio 1, l'Italia in diretta. Viviana Verbaro, Miriam Ficchi e ancora ospiti.
1: Ancora storie che arrivano dal nostro territorio. Abbiamo il piacere di avere con noi Sheila Marta Novaro, che è la presidente del Circolo Montecavallo di Rimini e protagonista di una bellissima storia di amicizia, volontariato e amore. Benvenuta.
2: Grazie,
0: ben trovata, se la ride già
1: Allora Sheila, so che non è carino e non è educato, però vogliamo cominciare chiedendole la sua età.
2: La mia età, io il 4 di luglio ho fatto 91 anni.
1: Meraviglioso.
2: Ossia che vado verso il 92.
0: E andiamo, se ricorda.
1: E allora,
0: benissimo.
1: Ci racconti un po' la sua storia, perché lei è arrivata al circolo di cui ora è presidente circa 15 anni fa, quasi per caso.
2: Sono arrivata al circolo nel 2012.
1: Sì.
2: Nel 2012 stavano organizzando una gita, mi sono iscritta subito.
1: Sì.
2: E sono rimasta lì.
1: E adesso che cosa fa? Riesce ad organizzare delle iniziative per fare compagnia? Noi abbiamo fatto con Miriam, diciamo, un po' un'operazione, perché abbiamo deciso quest'estate di non parlare di persone anziane solo sporadicamente. Vogliamo conoscervi, vogliamo tenervi compagnia. Ecco perché la sua storia ci ha molto incuriosito, perché lei sta facendo in un certo senso la stessa cosa, no? Fa compagnia alle persone anziane.
2: È un tipo di volontariato come mi è piaciuto sempre fare, però già gli anni non vengono da solo e delle volte mi stanco.
1: Certo.
0: Certo.
1: Sheila, lei è una ballerina.
2: Mi piace ballare, però già no come una volta. Qua dove sono in estate, nella casa del mio compagno, vicino c'è una piazza dove tre volte alla settimana c'è un'orchestra e andiamo
0: e si balla.
2: A sentire la musica, ma è musica romagnola.
1: Ma ballate ancora insieme oppure coppia libera?
2: Sì, balliamo un tango italiano e poi un valzer lento. Non di più.
0: Però è stata una ballerina, piano piano, certo si affatica, no? Perché passa il tempo.
1: Però Sheila, raccontiamo che questo compagno lei l'ha conosciuto proprio al circolo dove ha iniziato a fare volontariato.
2: Perché lui va a giocare biliardo. Ci siamo conosciuti lì, pian piano stiamo bene insieme, ognuno a casa sua, però stiamo bene
1: ognuno
2: insieme.
1: Ognuno a casa sua, Miriam. Questa...
0: Ma come è iniziata la vostra storia? Ci incuriosisce, no? Lui stava giocando a biliardo, gli sguardi.
2: La presidenta del circolo aveva organizzato una cena. Mi ha invitato questo signore, mi ha invitato a ballare e pian piano
0: si è avvicinato un po' di più, l'ha guardato.
1: E lui, Sheila, quanti anni ha?
2: Ha 92, uno in più di me.
0: Uno in
1: allora,
0: più.
1: L'amore veramente non ha età. Prima di salutarci.
2: L'importante
0: è la salute.
2: Tutto è la compagnia.
0: La compagnia, l'amore e la salute.
1: E allora Sheila, un messaggio per chi pensa che sia troppo tardi per iniziare a costruire qualcosa di nuovo come una bella storia d'amore come la vostra.
2: No. Che la compagnia è lo più importante di tutto, ed essere in compagnia. E i circoli per anziani servono per quello, per la compagnia proprio.
1: Grazie davvero a Sheila Marta Novaro per averci raccontato la sua storia. Miriam,
0: buon compleanno anche se in ritardo. Grazie, siamo pronte anche a dedicare, non è il liscio che lei di solito balla, anzi o i tanghi o il valzer. Questa volta andiamo ad ascoltare una canzone, pensate, del 1984. Io lo amo, è un grande artista, stiamo parlando di Joe Jackson. Possiamo già sentire le prime note, ragazzi. Questo album

0: io l'ho straconsumato. Secondo me salta.
1: Sheila la può ballare, perché
0: potrebbe
1: no?
0: ballare anche questo motivo, perché no? Va bene.
2: Cosa di piano.
0: Allora vi lasciamo con l'informazione per quanto riguarda non c'è,
1: no, no, perché poi andremo direttamente meteo sulla borsa.
0: Vabbè, credo che ci sia il meteo, vabbè.
1: Prima il meteo,
0: benissimo,
1: poi collegamento con la borsa. Restate con noi su Rai Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia. Nel corso della serata l'alta pressione continua ad espandersi sull'Italia, garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il territorio. Nella giornata di domani, mercoledì 29 luglio, cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, con una maggiore presenza di nubi solo lungo i rilievi alpini e prealpini occidentali. Nelle ore centrali del giorno tenderà ad aumentare la nuvolosità con rovesci e temporali localmente intensi sulla Sicilia, in parziale sconfinamento verso le aree occidentali dell'isola. Tempo decisamente più stabile e soleggiato al centro-nord, lungo le coste peninsulari e sulla Sardegna, con soltanto qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sui rilievi. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, mantenendo i mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature in lieve o moderato aumento al nord, con massime comprese tra i 30 e i 36 gradi, insensibile rialzo al centro con valori di 36-38 gradi nei grandi centri urbani, mentre si manterranno stazionarie o in lieve aumento al sud e sulle isole, con valori mediamente compresi tra i 28 e i 36 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: L'Italia in diretta. Ed eccoci, siamo ancora noi, Viviana Verbaro, Miriam Fecchi, l'Italia in diretta, sono quasi le 17.32, bentornati all'ascolto. Siamo arrivati allo spazio dedicato all'economia, vediamo come hanno chiuso le principali borse europee e i titoli protagonisti della giornata.

0: Ci colleghiamo con la redazione economica di Milano e con noi Chiara Rancati. Raccontaci, Chiara, buonasera.
1: Buonasera a voi. È stata una giornata eterogenea sui mercati europei, contrastata. La borsa di Milano ha chiuso con il segno meno, un meno 0,63%. Sono invece positivi gli altri listini principali, soprattutto la borsa di Francoforte, la borsa di Parigi che tocca lo 0,88% di rialzo. Tra i settori a Piazza Affari va ancora bene il lusso, la difesa, l'auto. Vanno invece giù i titoli petroliferi perché continua a scendere il prezzo del petrolio. In particolare oggi è Saipem a perdere oltre il 9,5%, la società ha anche pubblicato conti trimestrali che hanno deluso i mercati. Vanno male anche i titoli tecnologici, il comparto aveva perso molto questa mattina sui listini asiatici, continua a calare anche in Europa e negli Stati Uniti, dove il Nasdaq, la borsa di Wall Street, perde oltre l'1% in attesa di quello che deciderà domani la Federal Reserve sui tassi di interesse. Chiudiamo con uno sguardo ai prezzi delle materie prime energetiche che continuano anche oggi a scendere. Il Brent europeo è in questo momento poco sopra gli $85 al barile. Scende anche il prezzo del gas alla borsa di Amsterdam, in calo di circa il 2,5% rispetto a ieri, a 56,70 euro al megawattora. Linea a voi.
0: Grazie a Chiara Rancati. Adesso un momento musicale e poi andiamo a commentare tutte queste notizie economiche, ma non solo, con il nostro ospite.
2: E allora già le prime note possono partire. Questa volta abbiamo scelto la musica italiana per le vostre orecchie. Tommaso Paradiso che torna con Agitare Coca-Cola. Si è sposato, te l'avevo detto?
0: No,
2: sì.
0: No, non
2: lo
0: sapevo.
2: Uscito su tutti i giornali.

0: Coca-Cola, il titolo esatto della nuova canzone di Tommaso Paradiso che stiamo programmando da un po' di tempo qui da Rai Radio 1. 17:36, l'Italia in diretta, Viviana Verbaro, Miriam Fecchi, ma soprattutto i nostri ospiti, e questa volta si ritorna a parlare di economia.
1: Economia, infatti abbiamo lasciato Piazza Affari e adesso ci occupiamo di come le notizie che arrivano

0: dalle borse, ma non solo, impattano sulla nostra vita quotidiana, a cominciare dall'ultimo taglio delle accise sul gasolio. Allora, per commentare queste altre notizie, è in collegamento con noi Fabio Fortuna, che è economista ed è il rettore dell'Università degli Studi Niccolò Cusano. Benvenuto.
1: Grazie.
2: Ben trovato.
0: Allora, grazie. Professore, partiamo proprio dal decreto approvato ieri pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Sappiamo che sono stati stanziati 125 milioni di euro per un taglio di 17 centesimi solo per il gasolio e solo per 10 giorni. Come giudica questo provvedimento?
1: Beh, è un provvedimento temporaneo, tampone, ma anche tempestivo, perché purtroppo il prezzo del diesel era aumentato in modo vertiginoso, toccando ieri 2,185-2,18. Oggi tutti si attendevano una discesa, ma in realtà ci sono dei tempi tecnici, quindi ci vorrà qualche giorno, forse da domani si cominceranno a vedere gli effetti. Però indubbiamente l'intervento sul diesel era più urgente rispetto a quello sulla benzina, e quindi il governo ha pensato di anticipare la data del 4 agosto, quando si sarebbe riunito il Consiglio dei Ministri, che doveva decidere in merito, di anticipare una decisione sul diesel e di aspettare l'evoluzione degli eventi, perché qui purtroppo sul fronte energetico sì, si sta vivendo di giorno in giorno, un'altalena continua. Quindi io credo che sia stato opportuno, non è un provvedimento che risolve il problema, su questo non c'è dubbio, siamo sempre in balia degli eventi e soprattutto dell'assoluta imprevedibilità di Trump.
0: Quindi diciamo una boccata d'ossigeno, però una misura tampone che sposta il problema di qualche settimana, poi ce lo ritroveremo.
1: Diciamo che lo sposta, come lei giustamente ha sottolineato,
0: di 10 giorni.
1: Sì, perché certo, poi dobbiamo vedere cosa succederà in questi giorni. Oggi già ci è stato anticipato dal collegamento con la Borsa Valori. Noi abbiamo una continuazione nella discesa del prezzo del petrolio. Tuttora, mentre io vi sto parlando, ho i prezzi in tempo reale e il Brent, il petrolio europeo, naviga intorno a $82 al barile, e soltanto venerdì scorso era a 97, ieri a 90, quindi la discesa è molto forte, così come era stata molto forte in pochi giorni la salita, e questo dipende dall'evoluzione dei conflitti, soprattutto quello in Medio Oriente, perché ogni qualvolta c'è uno spiraglio in più di pace, ovviamente
0: il Brent scende,
1: anche il WTI, il barile americano, che oggi in questi momenti è sotto gli $80 al barile, quindi questo è un segnale di grande reattività che abbiamo in questa fase positiva, reattività perché il prezzo sta scendendo, ma se Trump oggi, incontrando Netanyahu, dovesse decidere chissà cosa di negativo per un eventuale arresto della guerra o comunque una prospettiva di termine in breve tempi, sicuramente se ci fossero notizie negative in questo senso, il petrolio riprende a salire. Questo è il problema.
0: Professor Fortuna, ho bisogno di chiederle un'altra cosa che si sente abbastanza spesso, è una domanda ricorrente, però cerchiamo di fare chiarezza e di tornare su questi argomenti. Perché la riduzione del Brent non si traduce mai in riduzione dei prezzi dei carburanti alla pompa? Perché non ci può essere proprio una sorta di causa effetto? Lo so che sembra una domanda della signora della porta accanto, però è importante che si capisca bene quale è il meccanismo che poi sostiene tutto il discorso.
1: È una domanda giusta e non è assolutamente banale, perché questo è un fenomeno che noi vediamo con continuità purtroppo in questi anni. L'abbiamo visto a partire dal 2022 col primo conflitto in Ucraina, lo stiamo vedendo adesso con due conflitti in essere. Quindi quando il prezzo del petrolio aumenta, la velocità di trasmissione ci sembra più elevata rispetto a quando scende, in realtà lo è, secondo me. Perché? Perché ci sono dei tempi tecnici che le società petrolifere magari utilizzano con differente rapidità. Che voglio dire? Ieri è stato annunciato quello che abbiamo sentito. Il prezzo del petrolio

0: sta diminuendo bruscamente. Ci sono tutte le premesse per vedere oggi un prezzo, invece non è così, del diesel che scende. Invece il prezzo è rimasto pressoché immutato. Perché? Perché le società petrolifere devono comunicare il prezzo ufficiale. I prezzi ufficiali delle società petrolifere differiscono l'uno dall'altro. Ecco perché nei vari distributori, sia self service che serviti, noi vediamo situazioni differenti anche a seconda delle compagnie di riferimento. Perché sì, è la compagnia che decide il prezzo, e il benzinaio, i cui margini di guadagno sono molto bassi, questo dobbiamo dirlo, beh, il benzinaio aspetta l'ordine dalla società petrolifera, che magari è più tempestiva in caso di aumento. Poi ovviamente le società petrolifere negano questo fatto, ma sicuramente una componente c'è, così come c'è una componente speculativa. Purtroppo la speculazione fa parte del libero mercato. Certamente la speculazione dovrebbe essere sempre limitata e non forte, come succede in alcuni momenti in relazione ad alcuni beni. Quindi infatti, la spiegazione è questa.
1: Professore, stanno arrivando tantissimi messaggi da parte degli ascoltatori, anche perché sono
0: insomma, il tema
1: è un tema che tocca a tutti noi. Infatti ci chiedono perché quando il petrolio aumenta i prezzi, ce lo sta spiegando, salgono subito, mentre quando scende sembrano diminuire molto lentamente. Quindi è anche vero, però, quando arriva la notizia che deve che diciamo che i prezzi, ma non si fa neanche in tempo a dare notizia, sta per aumentare, perché già molti distributori decidono da soli, è inutile negare.
0: Qualche elemento speculativo c'è sicuramente. La speculazione è sempre in agguato, e poi naturalmente tutto è lasciato all'onestà anche degli operatori che stanno sul territorio. Per cui è successo anche a me, sarà successo anche a voi, di andare a mettere benzina o diesel o gasolio e di trovarvi di fronte a questa situazione. Ci sono i controlli, attenzione, perché i controlli vengono effettuati sia la Guardia di Finanza, però il controllo viene sempre effettuato sul campione, cioè non è che può essere diffuso a tutti i distributori. Sono sul territorio
2: nazionale. Senta, professore, un'altra curiosità, visto che siamo quasi alla vigilia del fine settimana più intenso per le partenze, ma ci spiega, visto che ci siamo, anche perché in autostrada fare rifornimento costa di più, qual è la logica?
0: In autostrada costa molto di più, anche questa è una scelta che deriva dai gestori, dalle società che gestiscono questi impianti autostradali, non deriva dal benzinaio che ci mette la benzina, ovviamente. E sulle autostrade si specula spesso maggiormente. Ora, da un po' di tempo, anche sulle autostrade è possibile fare rifornimento self-service, e questo aiuta perché, ecco, vi racconto un episodio personale. Una ventina di giorni fa io ho notato, imboccando il raccordo laddove c'era un distributore, quindi semi autostradale diciamo, che c'era un prezzo al self-service che era notevolmente inferiore. Ecco, vorrei dare un suggerimento a chi ci ascolta. Ci sono molte applicazioni che, in base al posto in cui ci troviamo, ci indicano i distributori che hanno i prezzi più bassi.
2: Ecco, Miriam, questo può essere molto utile.
0: E poi c'è un'applicazione che alcuni giorni fa ha creato, liberamente scaricabile dai nostri moderni mezzi tecnologici, il Mimit, un'applicazione che si chiama Osservatorio Prezzi, che ci permette di vedere nelle varie parti del territorio qual è il prezzo medio. Però si tratta sempre dei prezzi medi, quindi la cosa migliore è tenere gli occhi aperti, vedere quali distributori, che magari riguardano i nostri spostamenti, sono più favorevoli. Quando si è in autostrada, magari utilizzare queste applicazioni.
2: Abbiamo la possibilità di scegliere. Invece stavamo facendo riferimento, diciamo, un po' agli umori di Trump per lo slittamento del VTI, del barile americano. Vediamo una notizia da poco battuta dalle agenzie, che c'è stato un incontro tra Zelensky e Trump, che è stato definito proprio da Zelensky un buon incontro. Dice che hanno parlato di Patriot e diplomazia. Lo ha scritto proprio Zelensky su,

0: su X poco dopo l'incontro con il presidente americano. Speriamo che anche questo contribuisca ad andare verso la pace, verso diciamo un'altra situazione internazionale che veramente continua a preoccuparci. Miriam, andiamo in musica.
1: Andiamo in musica, però professore rimanga con noi, anche perché andiamo a leggere poi un po' di messaggi. 17:47 andiamo ad ascoltare.

0: Dido, la sua delicatezza è inconfondibile. Faithless è il nome del gruppo dove appunto il featuring è di Dido. Allora lasciamo andare la musica e torniamo con il nostro professore che sta cercando di far comprendere i nostri ascoltatori che scrivono,
1: scrivono, professor Fortuna. Le leggo qualche messaggio velocemente arrivato al 335-699-2949. Adamo da Ferrara scrive: che vergognoso che in un paese da sempre ai vertici mondiali per il prezzo dei carburanti venga pure applicata una tassa sul servizio. Poi ci sono altri ascoltatori che stanno chiedendo informazioni rispetto a questa app ufficiale del Mimit, la trovano sui social, a meno che sugli applicativi, a meno che lei non voglia dare qualche indicazione in più velocemente.
2: Gratuitamente ci sono i prezzi medi aggiornati.
1: Su come trovare l'app, cosa devono cercare esattamente?
2: Se parliamo di telefonini o di computer, sì. Ma soprattutto di telefonini, andare, se si ha un Apple o se si ha un altro telefono, andare dove si scaricano le applicazioni, sì. E la scaricano gratuitamente e poi la utilizzano, non c'è nessun problema.
1: Il sì. Nome della,
2: e le
1: della...
2: altre? Sì. Osservatorio Prezzi.
1: Osservatorio Prezzi, perfetto. Un ultimo messaggio, voglio leggerle. A Bagolino, due giorni prima della decisione di diminuire il prezzo del gasolio hanno aumentato di 20 centesimi, però vorrei po' lasciare questo aspetto, caro professore, per capire come questo sconto carburante potrà trasformarsi magari in un risparmio sui prezzi dei carrelli della spesa, della logistica, oppure no, sono cose separate.
2: No, non sono cose separate, c'è da sottolineare che tutti gli interventi che sono stati fatti riguardano un po' tutti i soggetti, quindi se le cose miglioreranno potrà essere continuato questo tipo di approccio. Secondo me, se le cose invece, e non me lo auguro, sono ottimista di natura, quindi spero proprio che questo non succeda, se peggioreranno

0: anno, bisognerà pensare anche a cercare di aiutare maggiormente i ceti meno abbienti. E quindi questo già si è ventilato, lo avrete sentito anche voi, si era parlato un mesetto fa di un'aggiunta alla social card di 100 euro, poco, ma meglio poco che niente, poi non si è più fatto. Io credo che da qui al 4 agosto, quando ci sarà la riunione del Consiglio dei Ministri, se la situazione peggiorerà, qualcosa si comincerà a muovere in questo senso, non soltanto per un parallelismo di diminuzione, per cui si accompagnerà la diminuzione anche del prezzo della benzina. Sì. In ogni caso questa è una cosa da fare, perché ovviamente le conseguenze le pagano maggiormente i soggetti che hanno minori capacità di spesa.
1: Senta,
0: mentre alcuni potrebbero pagarlo come lo pagano adesso, insomma, ecco.
1: Io ho tante curiosità da domandarle, quindi andiamo un pochino più veloci, perché pochi giorni fa la BCE, la Banca Centrale Europea, ha scelto di congelare i tassi di interesse. Dal suo osservatorio stiamo parlando di una mossa prudenziale doverosa contro appunto queste tensioni energetiche di cui abbiamo parlato, oppure è un immobilismo che può frenare la ripresa?
0: No, è una scelta opportuna. Io, a dir la verità, non avrei rialzato dal 2 al 2,25 nemmeno nella riunione precedente. Perché? Perché ogni volta che una banca centrale europea o la Fed, che si riunirà domani e dopodomani, ma anche la Fed dovrebbe lasciarli mutati, ogni volta che una banca centrale aumenta i tassi, immediatamente si trasmette a tutti i tassi diffusi sul mercato finanziario. Quindi le banche, quando noi andiamo a chiedere dei prestiti, famiglie o imprese, ovviamente aumentano i tassi, aumentano i costi, e questo è un freno alla richiesta di prestiti da parte di famiglie e imprese. Purtroppo abbiamo bisogno, sia famiglie che imprese, di indebitarci, e quindi per la collettività sicuramente il rialzo da parte della banca centrale è un elemento negativo, perché poi si trasmette a tutti i tassi diffusi. Quindi ha fatto bene a tenerli immutati, anche perché la BCE guarda a soltanto un obiettivo: la stabilità dei prezzi. E visto che l'inflazione, che è altro argomento scottante, in questa fase non ha avuto un aumento incredibile, così come è successo durante il conflitto russo-ucraino, nel primo anno e nel secondo anno, quando l'inflazione è arrivata addirittura a essere galoppante, cioè oltre il 7-8%. In questo momento l'inflazione si aggira intorno al 3%, l'ultimo dato italiano a giugno è proprio 3%.
1: Però la percepiamo forte, già nel carrello della spesa abbiamo la sensazione che i prezzi corrano. Magari c'è una discrepanza tra l'inflazione reale e quella percepita. Purtroppo non abbiamo modo di approfondire.
2: Torneremo a parlare con il professore.
1: Assolutamente, tanto il professore è un nostro abitué di Radio 1. Grazie per essere stato con noi questo pomeriggio, Fabio Fortuna.
0: Grazie a voi.
2: Grazie, buon lavoro. 17:56, allora tra pochissimo il segnale orario, poi il GR1, noi torneremo con altri ospiti, mi raccomando, bloccati su Rai Radio 1, l'Italia in diretta. Musica che arriva per voi, per le vostre orecchie, Seven Nation Army, il titolo della canzone.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
6: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.

0: GR1.
1: Buonasera da Sonio Ranges. Roberto Mancini torna alla guida della nazionale, lui il nuovo commissario tecnico. Al suo fianco ci sarà Claudio Ranieri, nominato direttore tecnico e presidente di Club Italia. La Coppia Azzurra sarà presentata domani alle 18. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha sottolineato la disponibilità economica di entrambi e ha rivelato che le scuse dell'ex CT per l'addio del 2023 hanno avuto un peso nella decisione. Non c'è molto tempo, Mancini è la persona giusta, ha detto. Zelensky definisce positivo l'incontro con Donald Trump nello studio Ovale. Il presidente ucraino riferisce di colloqui sui missili Patriot, sul rilancio della diplomazia e ringrazia gli Stati Uniti per il sostegno a Kiev. Subito dopo, alla Casa Bianca, il faccia a faccia tra Trump e l'israeliano Netanyahu, con il dossier Iran al centro del confronto. Il presidente americano ribadisce di puntare a un accordo con Teheran, ma avverte se il dialogo fallirà siamo pronti a colpire. Violento terremoto di magnitudo 7.1 in Giappone, nella prefettura di Kumamoto. Il bilancio provvisorio è di una persona morta a causa del crollo di una casa e numerosi feriti, mentre oltre 300.000 persone hanno lasciato le proprie abitazioni. Treni ad alta velocità fermi e danni in diverse aree. La premier invita la popolazione alla massima prudenza. Si temono forti scosse di assestamento. Solidarietà e vicinanza alla popolazione da parte di Giorgia Meloni, il corrispondente.
2: È una notte di dolore e speranza in Giappone. È collassato il secondo piano di un centro commerciale. C'è gente intrappolata lì sotto. Persi i contatti con una trentina di persone, ammette la polizia. I soccorritori parlano già di diverse vittime. È questa ora l'emergenza del nuovo terremoto che ha colpito il sud del paese. Terremoto molto forte, magnitudo 7.1. La città di Kumamoto, la più colpita, crolla una parte delle mura del castello e poi danni a ponti e a strade. È crollato tutto insieme, non lo dimenticherò mai più. Stiamo ancora valutando la portata dei danni e delle persone coinvolte, ma sono stata informata che ci sono già diversi feriti, dice in TV la premier Sanae Takaichi. Una cinquantina le persone ricoverate. Si fermano per precauzione gli Shinkansen, i treni proiettile. Una prima rassicurazione, nessuna anomalia immediata in siti nucleari. Poi rientra anche l'allarme tsunami. Ma adesso gli sforzi sono tutti per salvare chi

0: è bloccato sotto le macerie e con il buio, ovviamente, è tutto più complicato. Pechino, Marco Clementi, GR1.
1: Torniamo in Italia con la cronaca. Due giovanissimi fratelli molestati da un gruppo di bulli in provincia di Treviso.
2: Attirati in un campo, rapinati e bullizzati, è quanto accaduto a due fratelli gemelli, 14enni, a Dorsago, cittadina nel Trevigiano, vittime di alcuni coetanei che dopo averli ingannati li hanno fatti arrivare in un campo di soia. Lì i baby criminali, 8 quelli identificati dai carabinieri, le cui posizioni sono ancora al vaglio per capire chi si sia limitato a guardare e chi invece abbia agito, hanno sequestrato i due fratelli per almeno 4 ore, rubati i cellulari e qualche soldo in contanti, poi non contenti, gli aguzzini hanno anche picchiato e spogliato i due innaffiandoli con una pompa da irrigazione. Secondo una prima ricostruzione, i baby criminali, tra loro solo un maggiorenne, avrebbero messo in atto la rappresaglia come punizione per il fatto che i due gemelli avrebbero fatto la spia per una bravata accaduta nei giorni precedenti, tesi smentita dagli interessati. Arrivati a casa, i due fratelli hanno raccontato tutto ai propri genitori, che hanno deciso di sporgere denuncia ai carabinieri. Ad aiutare le indagini, i video girati dagli stessi aggressori durante le violenze. Davide Calimani, GR1.
1: È stato arrestato il presunto assassino di Alessio Borrelli, il 41enne ucciso a coltellate e trovato morto l'11 luglio scorso nel suo appartamento di Corsico, nel Milanese. Si tratta di un egiziano di 39 anni con cui la vittima aveva una relazione. Secondo gli investigatori, il delitto sarebbe maturato al culmine di una lite. L'uomo, senza fissa dimora, è accusato anche di avere aggredito pochi giorni prima alcuni City Angel e un carabiniere. Tratta di esseri umani, allarme di Save the Children in occasione della giornata mondiale che ricorre giovedì.
3: Una realtà in gran parte invisibile, spesso sottostimata, che colpisce sempre più minori. Delle 1580 persone segnalate dall'inizio dell'anno, 95 sono minorenni, soprattutto maschi, 17enni, provenienti dal Bangladesh. Lo scorso anno il Sistema Nazionale Antitratta aveva esaminato le segnalazioni su 3444 persone, di cui 174 avevano meno di 18 anni. Allargando l'obiettivo e andando indietro negli anni, nel 2024 nell'Unione Europea le vittime di tratta erano state 9500, di cui oltre 1500 i piccoli schiavi. Antonella Inverno, responsabile ricerca e analisi.
4: Il fenomeno si sta evolvendo e trasformando. Nel nostro paese la prevalenza delle vittime minorenni riguarda 17enni maschi dal Bangladesh e dall'Egitto, il che vuol dire che siamo sempre più in presenza di sfruttamento del lavoro minorile, soprattutto nell'ambito agricolo e dei servizi. Sono cifre sottostimate soprattutto dall'avvento delle nuove tecnologie, inclusa l'intelligenza artificiale, sono adottate per reclutare e sfruttare minorenni e giovani.
3: Francesca Romana Ceci, GR1.
1: Chiudiamo con il meteo. Nuova ondata di caldo estremo. Domani l'anticiclone africano rafforzerà ulteriormente la sua presenza sull'Italia. Atteso tempo in prevalenza soleggiato su gran parte del paese, con qualche rovescio sulle Alpi di confine tra Lombardia e Alto Adige. Sulla Sicilia sono previsti temporali pomeridiani, localmente anche di forte intensità. Temperature ancora in aumento e caldo in ulteriore intensificazione. Ci fermiamo qui. La linea torna all'Italia in diretta, prossimo giornale alle 19.
5: L'Italia in diretta.

0: Hop Light, questo è il titolo della canzone di Taylor Swift, che sta
1: mette
0: vivendo
1: allegria, eh?
0: Un momento, come dire, non felice di più, anche perché insomma si è sposata non da molto, queste nozze con il giocatore di football è stato un evento memorabile per New York, non so quanti invitati, certo non ha invitato Viviana Verbaro e Miriam Fecchi, non
1: e
0: è stata
1: nemmeno,
0: molto carina
1: e nemmeno immagino Maurizio De Giovanni, scrittore, sceneggiatore e drammaturgo. De Giovanni è stato invitato a queste nozze, lei?
2: Non avrei saputo cosa mettermi, peraltro.
0: Ma da buon napoletano.
1: Benvenuto, benvenuto all'Italia in diretta. Grazie davvero per essere con noi, per questa chiacchierata che ci dirà. Quindi Miriam stava parlando di un momento d'oro per la nostra cantante, ma è un momento d'oro anche per Maurizio De Giovanni, perché è uscito Il tempo dell'orologiaio per Feltrinelli.
2: Credo che le proporzioni siano diverse.
1: Ma
2: devo dire,
1: immagino di sì, però per noi lettori è una notizia importante.
2: Nel
1: io, fra l'altro, siccome sono un amante della lettura sulla spiaggia, per le ferie ce l'ho già in agenda.
0: Oh.
2: Grazie.
0: Che poi ce n'era due, non uno.
2: Essere sotto il tuo ombrellone. Sono felicissimo di, anche perché questa è una cosa che voglio dire, essere uno scrittore da ombrellone, che normalmente viene detto in tono vagamente dispregiativo, è falso. Essere scrittore da ombrellone è aver vinto una gara, una scelta.
1: Certo.
2: Quindi è bellissimo essere scrittore.
1: Ma secondo te, passo al tuo, perché andiamo, ormai abbiamo deciso che con i nostri ospiti, quando è possibile, quando ci sentiamo vicini per una serie di ragioni, e noi a te ci sentiamo vicini perché dai tuoi romanzi abbiamo avuto il regalo di fiction Rai bellissime come Il commissario Ricciardi, come Bastardi di Pizzo Falcone, come Mina Settembre, quindi ci sentiamo un po' uniti da questo filo che ci, esatto, che ci crea Mamma Rai. Però volevo dire, perché secondo te il giallo d'estate va così tanto? Perché abbiamo voglia di leggere un buon giallo, che poi non è una lettura disimpegnata?
2: No, tutt'altro. Allora, la verità è abbastanza dolorosa, nel senso che il giallo va tutto l'anno in realtà,

0: è uno di quei colori che vanno veramente
1: vanno su tutto,
2: su tutto.
0: E il punto è che il crimine è affascinante, noi lo vediamo con le trasmissioni televisive, no? Ore e ore.
2: Accidenti,
0: su TV, magari successi 20 anni fa, però ancora adesso sembra impossibile ipotizzare un contenitore televisivo pomeridiano senza metterci del crimine dentro.
2: Lo vediamo magari, con Garlasco, no? Come lo stiamo vivendo.
0: Magari vedere anche tanti delitti. Il crimine è una distorsione, è uno specchio deformante che però ci mostra, che però ci assomiglia. Il crimine è la realizzazione, la concretizzazione tragica di sentimenti che proviamo ogni giorno: gelosia, invidia, vendetta, ossessione, rabbia, reazione ai soprusi, e noi sono sentimenti che proviamo costantemente, e quindi vederli in qualche modo esplodere, vederli raggiungere le vette che per fortuna noi non raggiungiamo,
2: sì,
0: in realtà ci fa pensare, ci fa sentire quel vago sollievo di scampato pericolo e anche il coinvolgimento in una storia che potrebbe essere la nostra.
1: Allora, un nostro ascoltatore al nostro 335-699-2949 scrive: perché il giallo con l'abbronzatura sta benissimo.
0: Okay? Esatto.
2: Oppure ci sentiamo tutti investigatori, questa è la verità anche.
0: No, ma poi è un viaggio. Leggere un libro di crime fiction in realtà ti fa immedesimare in qualcos'altro, ti fa andare dall'altra parte. E andare dall'altra parte è il motivo per cui si legge.
1: Senti Maurizio, raccontaci un po' di questo tempo dell'orologiaio, perché sappiamo che hai veramente elaborato un gioiellino dove ogni ingranaggio conta. Allora, dici da dove nasce l'ispirazione.
0: Grazie.
1: Per questo romanzo, e quale significato attribuisce al tempo nella vita dei suoi personaggi, ricordando anche che forse è una sorta di sequel rispetto all'Orologiaio di Brest.
0: Sì, sono due romanzi in sequenza, l'Orologiaio di Brest e il Tempo dell'Orologiaio, anche se io spero siano leggibili anche singolarmente, ma sono due romanzi in sequenza e partono da un presupposto fondamentale, cioè che gli anni Ottanta, che sono cronologicamente abbastanza vicini, in realtà sono tanto tanto lontani come mentalità, come condizione, come situazioni, da non averci fatto i conti fino in fondo. E quindi coloro che negli anni Ottanta avevano 30 anni e che quindi vivevano quella vita di quel tempo, con la lotta armata, con le grandi ideologie, con anche con, se vogliamo, con la rabbia che c'era a fronte di un mondo veramente gravato da disuguaglianze estreme, assomiglia forse tantissimo a questo mondo di oggi,
1: sì,
0: che ha le guerre, che ha le crisi economiche, che ha tanto dolore, e che quindi i padri di allora, i figli di mezzo e i nipoti di oggi hanno un confronto generazionale che sarebbe il caso di raccontare.
1: Allora, Miriam ha una domanda, poi
2: sì,
1: voglio raccontare un po' i romanzi che hanno ispirato le fiction di cui parlavamo. Vai, Miriam.
2: No, stavo pensando, no? Per uno scrittore, ma quando termina un romanzo? Prova sollievo oppure un po' di malinconia, no? Nel salutare quei personaggi che l'hanno accompagnata per mesi.
0: Entrambi i sentimenti, senz'altro. Il sollievo di aver finito e quindi di aver finalmente ottemperato agli obblighi di consegna con gli editori, passare il lavoro a qualcun altro è una grande soddisfazione.
2: Un sollievo, però.
0: Ma esci da un posto dove sei stato in un tempo anche medio, lungo, nel caso mio per esempio oltre un mese, esci da quel posto e ti ritrovi in un mondo che a stento riconosci. Per un po' di tempo rimani ancora lì con la testa, rimani, perché poi finisci di raccontare, ma la storia non finisce in realtà, la storia non finisce mai, i personaggi continuano la loro vita.
1: Certo.
0: E questo è una forte emozione che i lettori condividono, ed è il caso per esempio mio che ho le serie, i lettori chiedono altri romanzi di quei personaggi proprio perché sono rimasti all'interno di quel mondo,
1: certo,
0: ci vogliono tornare.
1: Certo. Ma quando inizi a scrivere, il processo creativo è già tutto in testa oppure le idee vengono, c'è un'idea generale e poi le idee della concatenazione vengono di volta in volta?
0: Io ho

0: posso parlare per me, tu hai le premesse, tutte le premesse. È come il primo passaggio di un'espressione algebrica che tu hai inventato in piena libertà. Ambientazione,
1: e poi da cosa nasce cosa?
0: Poi da lì comincia a risolvere l'espressione,
1: certo.
0: La scrittura corrisponde a quello. E cominciano a interagire fra di loro i personaggi, cominciano a sorgere nuove prospettive. Quindi se hai il coraggio di lasciarle andare e di non attenerti a quello che era il canovaccio iniziale, ma hai il coraggio di lasciarle andare, vivi un'altra vita e la vivranno più facilmente i tuoi lettori.
1: Maurizio Di Giovanni, abbiamo un messaggio audio, la nostra regia si sta preparando, quindi
2: lo sentiremo
1: perché vogliamo sentire anche la voce degli ascoltatori rispetto a queste affermazioni. E tu stai anche pubblicando un romanzo a puntate sul Corriere della Sera.
0: La prima puntata uscirà il 31 luglio su 6.
1: Sì.
0: Il Corriere della Sera, ed è una storia, un racconto lungo che sarà in 8 puntate,
1: sì.
0: Che ha un forte risvolto sociale, ecco. Non
1: uh-huh.
0: posso dire altro, ma a me è piaciuto scriverlo, quindi
1: bene, e ai lettori sicuramente piacerà leggerlo. Nel frattempo la regia è pronta, ascoltiamo questo audio arrivato al nostro 335-699-2949.
3: Buongiorno, mi chiamo Adele della provincia di Varese. Io adoro tutti i libri che Di Giovanni scrive. I due libri sull'orologiaio di Brest li ho apprezzati tantissimi, come apprezzo tutto quello che scrive. Infatti lo prenoto subito, appena ho l'idea che arriva il momento, oppure controllo sul Corriere, oppure ho una, tra virgolette, pusher privata, che fa la libraia e che mi accantona tutti i libri. Grazie, salutatemelo.
2: Oh,
3: ho anche
2: certo,
3: il suo libro autografato al Salone del Libro di Torino,
2: ecco.
3: Grazie.
1: Allora,
2: una fan che poi il 12 maggio
0: grazie.
2: È uscito l'ultimo libro.
0: Grazie infinite alla signora, che è gentilissima ed è un tesoro, e ne sono felice. Io credo che sia un premio letterario per ogni scrittore, poter incontrare qualcuno che ha condiviso così profondamente i tuoi libri, che aspetta gli altri, quindi ti dà anche fiducia.
1: Sono tanti i nostri ascoltatori qui che dicono se
0: grazie.
1: Volete, c'è un altro messaggio, dice potete dirgli che io leggo sempre con grande coinvolgimento, compro sempre i suoi libri, non è firmato
0: grazie.
1: Però di
0: grazie,
1: fatto
0: grazie.
1: È scritto nero su bianco. Adesso vorrei andare a far ascoltare delle clip per poi ragionare sulle fiction che sono nate un po' dai tuoi lavori. La prima.
4: Hanno trovato un cadavere su una spiaggia. Sembrerebbe un omicidio.
5: Sono il commissario Ricciardi. Ditemi voi quello che devo sapere.
6: Voi dovete essere il famoso commissario, ma il brigadiere parla sempre di voi.
7: Ma non è vero.
8: La milizia mi ha già raccomandato cautela. Quindi.
5: Discrezione.
9: Ficcare il naso in questa situazione è pericoloso, molto pericoloso.
6: Che gioia che mi date quando vi preoccupate per me.
5: A volte la vendetta pure è semplice, come ragione può essere più che sufficiente.
1: E allora il commissario Ricciardi, naturalmente con un magnifico lino guanciale, ma non solo. Come è nata questa idea del commissario capace di vedere i morti per morte violenta?
0: Ma in realtà Ricciardi è un uomo senza telecomando. Io volevo qualcuno che non fosse in grado di evitare, come facciamo tutti e come facciamo quotidianamente, il dolore degli altri. Noi riusciamo a fare a meno di vedere il dolore degli altri, basta cambiare canale, basta rivolgersi altrove, basta cambiare marciapiedi, oppure semplicemente dire poverino, ma poi pensare ai fatti nostri. E Ricciardi è semplicemente un uomo che non può fare a meno di sopportare direttamente sul proprio corpo il dolore fisico degli altri, quindi la sua è una condizione fisica che però lo costringe a cercare di mettere riparo a questo dolore.
1: Un uomo ligio, però un uomo tutto d'un pezzo che riesce a portare avanti una serie di valori. Ascoltiamo un'altra clip.
10: Se pensate che un assistente sociale riesca a godersi un po' di relax, beh, vi sbagliate. Tra questi vicoli ci sono ancora tante persone che hanno bisogno di aiuto.

0: Quanto mi è mancato vedere la gente ricominciare a sorridere.
1: Ed era la Serena Rossi che interpreta Mina Settembre.
2: La mia cara Mina Settembre, sì. Mina Settembre è un'assistente sociale, quindi non è un'investigatrice, non è una
1: qui hai cambiato un po' il registro.
2: Sì, ma devo cambiare, altrimenti è inutile, no? Cioè, scrivere una cosa e scrivere e replicarla indefinitamente è una cosa industriale. Certo, cielo, noi non
1: è
2: siamo,
1: giusto.
2: Non siamo industriali, quindi il nostro è più un guardaroba che ha vestiti di diversi colori, di diversa consistenza per le diverse occasioni, tipo il matrimonio di Taylor Swift, per esempio. quindi diciamo, Mina è il mio vestito colorato, ecco. È il mio modo di camminare nel centro storico della mia città, che è il luogo più polifonico e policromo del mondo, e agisce su quella zona d'ombra che c'è fra giustizia e legge, perché legge e giustizia purtroppo non corrispondono costantemente, quindi
3: no.
2: Ci sono spesso delle situazioni che secondo giustizia dovrebbero essere interpretate in un modo e che la legge invece ti induce a rappresentare in un altro.
1: E allora
3: c'è un messaggio che vogliamo leggere.
1: Sì, volevo ascoltare un'altra clip. Allora, un messaggio
3: parte di Paolo, che lui è napoletano però
1: vive a Firenze.
3: E chiede: ma quanto influisce la sua origine napoletana sulle opere che scrive?
1: E t'ha passato la palla.
2: Non influiscono, sono proprio la causa. Cioè, io non scriverei una parola se non fossi napoletano. Io devo tutto alla mia città. La mia città mi racconta storie costantemente. Io non credo che avrei scritto mai una parola se fossi stato di un altro luogo.
1: E allora restiamo nella tua città con quest'altra clip che ti facciamo ascoltare.
4: Ti ho trasferito di commissariato. E lo sai dove ti mando? A Pizzo Falcone.
5: Professor Palma?
4: Sì?
5: Prettore Lo Iacono.
4: Scusate, perché li chiamate bastardi?
5: Hanno rivenduto alla camorra la droga che avevano sequestrato.
6: Ma dovrete faticare per far vedere che non ci avete niente a che fare con loro.
7: Ho letto i dossier di tutti quelli che stanno qua. Tutti hanno combinato qualche casino, tutti quanti.
5: Dicono che ho passato informazioni alla mafia.
7: È vero?
5: No.
8: E tu che ci fai qui? Pizzo Falcone non si occupa di omicidi. Dottoressa Piras?
9: Buongiorno. Come mai non ci siamo mai incontrati?
8: Destino, fortuna.
9: Pure sarcastico. Oltre che essere intollerante alle regole, come diceva Vincenzo.
10: Ma che avete fatto? Siete impazziti?
5: Io faccio il poliziotto, se mi chiamano per un omicidio ci vado.
10: No, se l'omicidio non è di tua competenza, tu non ci vai, basta con le iniziative individuali.
1: Ed erano i bastardi Pizzo Falcone con Alessandro Gassman nel ruolo del protagonista. Qualche secondo per farti commentare anche quest'altro lavoro.
2: Io ho scritto di essere l'autore più fortunato della Terra, nel senso che mi sono toccati degli attori, da Lino a Alessandro, passando per Serena, Teresa Saponangelo, che è protagonista della fiction su Sara, ed è straordinaria anche lei. Io sono stato un autore molto fortunato da questo punto di vista.
1: E noi siamo stati fortunati ad avere come ospite Maurizio De Giovanni. Grazie per essere stato con noi.
3: Grazie, l'onda verde,
1: poi l'informazione regionale, poi di nuovo l'Italia in diretta.
11: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
12: 26 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 4, la Milano-Brescia, ci sono 3 km di coda per un veicolo in avaria tra Dalmine e Trezzo in direzione di Milano. Traffico intenso nei grandi centri urbani, partiamo dalla tangenziale est di Milano, dove ci sono code ad Agrate e Brianza. Sulla tangenziale ovest, code per 5 km tra la provinciale 59 e Quinto De Stampi per un incidente. Sulla 1 la Milano-Bologna, code all'altezza di Modena Sud. Sulla tangenziale di Mestre, code tra Terraglio e la A27. Andiamo sulla 11, la Firenze-Pisa, code per 4 km per un veicolo in avaria tra Capannori e Altopascio. Sulla Firenze-Pisa-Livorno ci sono code tra Ginestra Fiorentina e Lastrassegna e rallentamenti per curiosi in carreggiata opposta. Anche nella capitale, traffico molto intenso.

0: da Lucio Giordano. Un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
5: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alla qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
10: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
11: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
12: Niente stipendi e nessuna data per il pagamento. Alla Startech di Trieste cresce l'allarme per tra i 332 lavoratori, mentre l'azienda prolunga il contratto di solidarietà fino a fine ottobre. Sindacati e dipendenti chiedono un piano di salvataggio con le istituzioni chiamate a favorire una soluzione industriale.
13: Grave episodio di cronaca a Trieste nel primo pomeriggio, dove almeno due persone nel tentativo di rapinare una donna ne hanno provocato la caduta e un grave trauma cranico. La vittima, 38 anni, non è in pericolo di vita ma è intubata in terapia intensiva a Cattinara.
12: Un infermiere del pronto soccorso di Monfalcone è stato aggredito da un paziente già noto per comportamenti violenti, tornando ad accendere i riflettori sulla sicurezza negli ospedali. La UIL chiede misure urgenti per tutelare il personale sanitario e fermare un fenomeno ormai non più tollerabile.
13: Nuovo incidente tra mezzi pesanti sulla 4 all'indomani della chiusura del tratto tra Villesse e Palmanova. Traffico in tilt e forti disagi per automobilisti e pendolari. Autostrade e Alto Adriatico richiama l'attenzione sulle distrazioni alla guida, mentre il traffico resta appesantito anche dall'aumento dei tir provenienti dalla Slovenia.
12: Prosegue in Friuli Venezia Giulia l'apertura delle case di comunità, ma resta aperto il nodo della presenza dei medici di famiglia, in attesa degli accordi per garantire l'attività negli ambulatori. L'obiettivo è rafforzare l'assistenza territoriale e alleggerire la pressione sui pronto soccorso, invitando i cittadini a utilizzare maggiormente questi servizi.
13: Al via stasera la 17ª edizione dell'Aquileia Film Festival, con 8 appuntamenti dedicati a storia, archeologia e documentario. L'inaugurazione rende omaggio ai 50 anni del terremoto del Friuli. In programma anteprima, ospiti internazionali e una particolare attenzione all'accessibilità per rendere la rassegna sempre più inclusiva.
12: La scherma italiana firma un'altra pagina di storia ai mondiali di Hong Kong, con due ori a squadre, e tra le protagoniste brilla ancora la friulana Giulia Rizzi. Dopo il trionfo olimpico di Parigi, l'atleta udinese conquista anche il titolo iridato nella spada al termine di una finale al Cardiopalma contro l'Estonia.
13: 40 anni di gestione Pozzo hanno fatto dell'Udinese un modello di calcio sostenibile fondato su scouting, innovazione e solidità imprenditoriale. L'anniversario dell'incontro tra la famiglia del patrono e la squadra friulana cade proprio oggi. Dal salvataggio del club nel 1986 a una storica permanenza in Serie A, i Pozzo continuano a inseguire il ritorno nelle coppe europee.

0: Buonasera dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Giulia Magro e Antonio Cagliazza. Cronaca sindacale in apertura con la crisi in cui si dibatte la StarTech, l'azienda triestina di componentistica elettronica. Oggi pomeriggio i sindacati hanno incontrato la proprietà, nessuno spiraglio sul pagamento degli stipendi arretrati. I lavoratori coinvolti sono 332.
1: Una mail per comunicare che gli stipendi non sarebbero stati pagati e nemmeno un termine per farlo. Alla StarTech di Trieste non c'è liquidità, 332 lavoratori che capiscono così che la situazione si è aggravata ulteriormente. Alessandro Contino, FIM CISL.
2: Emergono i limiti rispetto alle dichiarazioni che venivano fatte a suon di incontri e che puntualmente si sono tradotte in nulla di fatto, quindi oggi scopriamo che il re è nudo.
1: Nell'incontro con i sindacati, l'amministratore unico dell'azienda di componenti elettronici, Mrdovich Vianello, era in collegamento da remoto. Il tavolo si è concluso con il prolungamento del contratto di solidarietà al 30 ottobre. Sarà direttamente l'ente previdenziale a provvedere ai pagamenti. Chiara Lucchetto, FIOM CGL.
3: Abbiamo scelto di mettere in sicurezza i lavoratori con l'ammortizzatore sociale pagato direttamente dall'INPS. Nel frattempo attiveremo tutte le modalità che serviranno a dare una prospettiva industriale a questo sito, perché crediamo abbia delle potenzialità che non devono essere assolutamente sprecate.
1: Domani l'assemblea con i lavoratori all'interno di StarTech e forse subito una prima protesta a testimonianza della preoccupazione e della rabbia dei dipendenti. Antonio Rodà, WILM.
4: A questo punto, insomma, c'è da aspettarsi e da sperare che ci possa essere una prosecuzione industriale attraverso anche soggetti che possano garantire la continuità di questa azienda e dei lavoratori.
1: 3 mesi di tempo quindi per trovare una possibile continuità industriale, ovvero qualcuno che possa subentrare. Sarà fondamentale l'aiuto delle istituzioni. Enzo Esposito, UGL.
5: Anzi, è indispensabile, perché a questo punto qua noi come sindacato stiamo facendo un grosso sforzo per tenere anche gli animi molto bassi dei lavoratori. Dare una mano a tutti, però ho capito che sia il governo e la regione, con l'assessore Rosolino soprattutto, ci sta dando tanto una mano e io sono convinto che troveremo una soluzione, perché l'alta professionalità di questi lavoratori sono indispensabili anche per tutta la regione e per lo Stato italiano.
1: Trieste, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: La cronaca, violento episodio di cronaca alcune ore fa a Trieste. Una donna è stata aggredita da almeno 2 persone per derubarla della borsetta. È successo in via Caduti sul lavoro, nel rione di Ponziana. La donna, di 38 anni, è stata violentemente strattonata e ha riportato un grave trauma cranico. Trasportata d'urgenza all'ospedale di Cattinara, non è in pericolo di vita. Il caso è seguito dai carabinieri. I militari hanno accompagnato 4 persone in caserma. Si tratterebbe di 4 stranieri. Li starebbero sentendo. Non vi è al momento alcuna conferma sulle loro responsabilità. Si sta verificando la loro posizione.
6: Ennesima aggressione a un operatore sanitario e si riaccende l'allarme sulla sicurezza negli ospedali. Nella serata di ieri, al pronto soccorso dell'ospedale di Monfalcone, un paziente già noto per comportamenti violenti ha colpito con un pugno al collo un sanitario durante una visita, provocandogli lesioni guaribili in 8 giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La UIL FPL del Friuli Venezia Giulia ha espresso piena solidarietà al lavoratore aggredito e a tutto il personale, denunciando come questi episodi non possano più essere considerati casi isolati. Il sindacato chiede interventi immediati, tra cui un rafforzamento delle presenze delle forze dell'ordine, sistemi di sicurezza più efficaci e percorsi dedicati per i pazienti a rischio. Accanto alle misure di prevenzione, la UIL sottolinea la necessità di promuovere una cultura del rispetto verso chi opera nella sanità e di garantire adeguato supporto psicologico e legale alle vittime di aggressione.
0: È stata un'altra giornata difficile quella di oggi sulle autostrade del Friuli Venezia Giulia. Dopo gli incidenti di ieri, col coinvolgimento anche di mezzi pesanti, in mattinata si è registrato un nuovo scontro, un tamponamento fra 2 tir. Bilancio, un ferito lieve e traffico in tilt. La situazione è ora tornata alla normalità.
7: Ancora una giornata complicata in A4, ancora un incidente che ha coinvolto mezzi pesanti il giorno dopo la fuoriuscita di un tir che ha causato la chiusura dell'autostrada tra Villesse e Palmanova. Pochi chilometri più avanti 2 camion si sono scontrati in mattinata sempre in direzione ovest, lievemente ferito l'autista del veicolo che ha tamponato. Il traffico ne ha risentito perché la carreggiata è rimasta quasi interamente occupata per

0: un'ora, in un giorno peraltro caratterizzato dalla presenza di molti mezzi pesanti e di vacanzieri, a farne le spese anche pendolari.
1: Io faccio l'avvocato, vado in tribunale a Trieste ed è così sempre. Inverno, estate, primavera, autunno. Più il tempo che passi in macchina che quello che poi effettivamente puoi fare.
0: Se il traffico continua a crescere, i dati dell'incidentalità sono in costante calo da anni, ma forse non tanto quanto ci si potrebbe attendere dall'introduzione dei sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida. Davide Sartelli, direttore delle operazioni di Autostrade Alto Adriatico.
2: A volte vengono disinseriti gli strumenti di bordo e a volte sono degli strumenti di bordo o cellulari che vengono utilizzati e per cui creano distrazione e poi dopo nascono questi incidenti.
0: In questi casi la sala operativa deve prendere la migliore decisione in breve tempo, lasciando la chiusura dell'autostrada come ultima misura.
2: Dobbiamo cercare sempre di risolvere gli incidenti internamente all'autostrada, cercando di impattare il meno possibile verso l'esterno.
0: Per l'A4 sono giorni intensi anche per via della chiusura dell'H4 slovena verso est, che da inizio luglio sta portando il 30% di traffico di tir in più sulla barriera dell'Isert.
2: Abbiamo un protocollo che fa partire delle safety car tra noi e la polizia stradale, dal nodo di Palmanova rallenta il traffico e temporaneamente lo porta verso l'uscita di Villesse per scaricare il casello di Isert dalla coda e poi riapriamo.
0: Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Maxi sequestro di droga della polizia locale di Udine, che ha recuperato 3,2 kg di hashish e 31 grammi di cocaina nascosti in un'area boschiva adiacente a un impianto sportivo. L'operazione, condotta dal nucleo di polizia giudiziaria con il supporto dell'unità cinofila, è scattata dopo alcune segnalazioni dei cittadini e si è conclusa grazie al fiuto dei cani antidroga, che hanno individuato diversi nascondigli tra la vegetazione. Oltre agli stupefacenti, gli agenti hanno sequestrato materiale per il confezionamento delle dosi, tra cui bustine, cellofan, forbici e un bollancino di precisione. Secondo gli investigatori, la droga avrebbe potuto fruttare circa 30.000 euro sul mercato illecito. L'assessore alla polizia locale, Rosi Toffano, ha sottolineato il valore dell'operazione, evidenziando la professionalità degli agenti e l'importanza della collaborazione dei cittadini. Si tratta del sequestro più rilevante effettuato dall'unità cinofila dalla sua istituzione nel 2021, mentre proseguono le indagini per risalire ai responsabili e ricostruire la rete di spaccio.
4: A Tercento è stata inaugurata la nuova casa di comunità realizzata con fondi del PNRR. Quali servizi erogherà e anche quali potrebbero essere le criticità di questa nuova struttura sanitaria pensata per le prestazioni mediche a bassa intensità?
5: Il nodo della presenza dei medici di medicina generale è ancora da sciogliere, ma anche la necessità di farsi conoscere di più dal cittadino per assicurare i servizi offerti. In regione continuano le inaugurazioni delle case comunità, l'ultima a Tarcento, un polo con servizi ambulatoriali specialistici, tra gli altri oculistica e geriatria, vaccinazione e punti prelievo. Nelle altre sedi la presenza dei camici bianchi è garantita anche con accordi con cooperative di privati. Secondo un decreto ministeriale di giugno firmato da molte associazioni di categoria, saranno però i medici di medicina generale a mettere a disposizione fino a 6 ore a settimana negli ambulatori a determinate condizioni, come ad esempio il numero di pazienti seguiti. Prima però andranno trovati accordi anche su base regionale. Riccardo Riccardi, assessore alla sanità, Friuli Venezia Giulia.
6: Noi ci stiamo lavorando, io mi auguro che questo possa avvenire prima possibile. Io considero la medicina generale, quindi le cure primarie, una funzione strategica e quindi questo paese dovrà recuperare quello che negli anni ha abbandonato, cioè il rapporto fiduciario.
5: L'altra esigenza è quella di invitare i cittadini a frequentare le case di comunità per le cure a bassa intensità oppure per le cronicità, liberando il pronto soccorso. Denis Caporale, direttore generale ASUFC.
7: I cittadini dovranno capire che cosa sono le case di comunità e quindi la sfida principale è far capire ai cittadini quali servizi possono trovare e potranno trovare dentro queste nuove strutture. Non sono solamente dei contenitori, ma hanno anche un contenuto di professionalità e di professionisti dell'azienda e non solo dell'azienda presenti 24 ore al giorno.
5: Tarcento, Andrea Saulo, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: A Pordenone è stato presentato l'innovazione al servizio delle persone, il progetto LIN del comune di Pordenone per la trasformazione organizzativa e digitale dei servizi sociali dell'ambito territoriale Noncello.
8: mappare le attività, individuare le criticità organizzative e quindi migliorare i processi e la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza. Il Comune di Pordenone ha presentato i risultati del progetto di organizzazione Snella Lean applicato ai servizi sociali dell'ambito del Noncello, realizzato in collaborazione con la LEF di San Vito al Tagliamento e il Polo Tecnologico Alto Adriatico.

0: Civico. Guglielmina Cucci è assessora alle politiche sociali e presidente dell'ambito del Noncello.
1: Nasce da un aumento di complessità, di fragilità e di bisogno, soprattutto di richiesta di servizi. Un dato è esplicativo, abbiamo un più 43% di utenti in assistenza domiciliare. A partire dalla riorganizzazione di questi processi per arrivare poi al coinvolgimento partecipato degli operatori e delle operatrici e dunque liberando spazio, dare la possibilità a loro di poter avere più tempo per mettersi a disposizione appunto delle persone.
0: L'approccio permette di recuperare capacità operativa con un potenziale tra il 30 e il 50%. Marco Olivotto, direttore generale LEF.
2: Liberare risorse a grande valore, evitare di ripetizioni di entrata di dati, passaggi non necessari, proprio per riuscire a creare più soddisfazione in primis nei lavoratori, ma soprattutto questa soddisfazione capace di rendere maggior beneficio e maggior servizio a quelli che sono i cittadini.
0: L'amministrazione intende estendere il metodo anche ad altri settori, continuando a investire nella formazione del personale, sulle nuove tecnologie e sull'intelligenza artificiale. La sfida di Pordenone Capitale della Cultura 2027, ha detto l'assessore all'innovazione e digitalizzazione Mattia Tirelli, passa anche da qui. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Nonostante le tensioni internazionali attorno allo stretto di Hormuz, la SIOT, la società italiana del gruppo TAL, ha registrato una crescita nei primi sei mesi del 2026, sbarcando a Trieste oltre 20 milioni di tonnellate di greggio e segnando un incremento del 5,75% rispetto allo stesso periodo del 2025. Le navi sono state 208, una media di un attracco ogni 21 ore. È il secondo miglior risultato dal 2018. Un risultato raggiunto anche grazie al potenziamento della capacità dell'oleodotto completato con il progetto TAL Plus, ha spiegato l'amministratore delegato di SIOT Alessandro Gorla, che ha rafforzato la capacità di trasporto verso la Repubblica Ceca, riducendone la dipendenza da altre fonti di approvvigionamento.
4: E ora il tempo. Cielo sereno su pianura e costa, variabile in montagna. Le temperature registrate alle 17. Trieste 28 gradi e mezzo, mare calmo con temperatura di 27 gradi. Gorizia 33 gradi, Udine 32 gradi, Pordenone 31 gradi e mezzo, Tolmezzo 29 gradi e mezzo, Tarvisio 28 gradi, Forni di Sopra 24 gradi e mezzo, Sappada 22 gradi e mezzo, Piancavallo 21 gradi e mezzo, Montelussari 19 gradi e mezzo, Monte Zoncolan 19 gradi, sulla costa Lignano 32 gradi e mezzo, Grado 28 gradi e mezzo, temperatura del mare di 27 gradi in entrambe le località.
3: Ecco le previsioni: domani su pianura e costa cielo sereno e caldo, in montagna sereno al mattino, poco nuvoloso o variabile nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio in montagna non si esclude la possibilità di qualche locale rovescio temporalesco al confine col Cadore, venti a regime di brezza.
4: Al via stasera la 17esima edizione dell'Aquileia Film Festival. In piazza Capitolo 8 serate tra storia e archeologia, accessibili a tutto il pubblico tra documentari, incontri con studiosi e anteprime. Si apre con il 50esimo anniversario del terremoto del Friuli.
5: Riflettori accesi sulla 17esima edizione dell'Aquileia Film Festival. In rassegna 8 appuntamenti dedicati alla storia, all'archeologia e al documentario. Apertura dell'edizione di quest'anno nel ricordo del terremoto del Friuli, avvenuto 50 anni fa, con la presentazione del libro Quando tornano le rondini, della giornalista e sinologa gemonese Giada Messetti, e con la proiezione di Orco Lat, il documentario di Federico Savonitto, prodotto da Clubai Film e Rai Cinema, con la voce di Bruno Pizzul a guidare il racconto e le testimonianze di altri protagonisti, da Dino Zoff a Paolo Rumiz. La rassegna proseguirà poi con un calendario ricco di appuntamenti fatto di anteprime e incontri. Roberto Corciulo, presidente della Fondazione Aquileia.
6: Iniziamo con i film in concorso del Film Festival, che verranno premiati venerdì sera, e poi avremo il fine settimana in cinema outside e lunedì e martedì Film Festival fuori festival.
5: Sarà un viaggio attraverso il cinema tra alcuni dei temi più affascinanti dell'archeologia contemporanea, dalla missione UNESCO nella difesa del patrimonio culturale alle sorprendenti scoperte nel sottosuolo di Roma durante i lavori della costruzione della metro C, fino alla prima mondiale di venerdì 31 luglio del documentario L'Impero Assiro, che racconta la missione archeologica tedesca, e poi

0: quella dell'Università di Udine, diretta da Daniele Morandi Bonacossi, impegnata da anni nella salvaguardia del patrimonio minacciato dai conflitti nel Kurdistan iracheno. Altro tratto significativo di questa edizione è il tema dell'accessibilità a tutti.
1: Quest'anno, come lo scorso anno, abbiamo reintrodotto

0: Hong Kong. Il suo apporto è stato determinante nella finale decisa all'ultima stoccata. Un'altra medaglia dopo l'argento individuale.
1: Nuova giornata storica per la scherma italiana. Due ore di squadra ai mondiali di Hong Kong. Le ragazze della spada completano l'opera dei fiorettisti. Nuova gioia anche per Giulia Rizzi, 37enne udinese. Dopo l'oro olimpico di Parigi arriva l'oro mondiale. Festeggiano con lei il titolo Gaia Caforio, Rossella Flamingo e Alberta Santuccio. Un finale da cardiopalma contro l'Estonia. L'Italia arriva all'ultimo incrocio in pedana con 5 lunghezze di vantaggio. Determinante l'apporto della friulana, un primo parziale di più 3 e una successiva accelerazione di più 4 nella sua seconda turnazione contro la campionessa europea Katrina Lechis. È proprio la Lechis a rifarsi nel finale contro Alberta Santuccio, che negli ultimi secondi riesce a reagire e a mantenere una lunghezza di vantaggio, chiudendo sul 31-30. Ottima la prestazione della nazionale con medaglie quasi in tutte le discipline. Seconda medaglia per Giulia Rizzi, atleta delle Fiamme Oro e campionessa italiana di spada. Dopo l'argento individuale è arrivato il secondo successo mondiale a squadre. Andrei Marušić, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Dal 1986 a oggi i Pozzo hanno scritto una delle storie più longeve e originali del calcio italiano, trasformando l'Udinese in un esempio di gestione virtuosa tra intuizione di mercato, innovazione e visione imprenditoriale. 40 anni dopo, il club guarda ancora all'Europa con la stessa ambizione che ne ha segnato la crescita.
3: È il modello Friuli applicato al calcio: lavoro e attenzione ai dettagli, passione e competenza, ambizione, innovazione, il club sportivo gestito come un'impresa. L'anno in cui tutto comincia è il burrascoso 86, l'Udinese di Lamberto Mazza, penalizzata di 9 punti dal Totonero Bis, viene rilevata in saldo da Giampaolo Pozzo. Primi anni fra alti e bassi, poi una presenza stabile in Serie A che dura dal 95. Solo Inter, Milan, Roma e Lazio come i friulani, non la Juve degli Agnelli, peraltro unica dinastia che regge il paragone in un'epoca in cui la presidenza delle società la esprimono i fondi di investimento. I 40 anni dei Pozzo all'Udinese sono un unicum anche per altri motivi: il fiuto per i mister e per i talenti in boccio in tutto il mondo attraverso un sistema di scouting che è diventato un modello, gli acquisti a poco e le cessioni decuplicate da Amoroso ad Attà, la spinta verso la tecnologia come la Line Goal Technology e la caccia alle reti fantasma, un po' la madre del VAR. E poi la delocalizzazione tra Spagna e Inghilterra. Oggi resta solo il Watford, pallino di Gino Pozzo nella golosa e costosa ambizione della Premier League. E infine lo stadio Friuli, che cambia nome quando cambia lo sponsor, ma è dell'Udinese in virtù di un vincolo secolare ed è uno stadio tra i più belli e moderni della scena continentale. Dovevano passare la mano i Pozzo, sono ancora in sella a caccia del ritorno in una Coppa Europea, anche se con un allenatore che forse l'italiano e il friulano non li parlerà mai. Giampaolo Mauro, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Dal calcio al cinema, il paese di Monrupino è stato scelto come set per le riprese del nuovo film di internazionale People of the Book, diretto dal regista Michael Hassman e tratto dal romanzo di Geraldine Brooks.
4: Da qualche tempo il Friuli Venezia Giulia ha cambiato copione, non più solo meta turistica, ma set di cinema e televisione. Tra produzioni internazionali e Fiction Rai, le telecamere tornano ad accendersi sul territorio. Sono già in corso le riprese del nuovo film di Michael Hausman, artista statunitense, regista di Attacco al Potere e molti videoclip musicali di star come Shakira, Madonna e Jennifer Lopez. Le riprese del nuovo film riguardano la messa in scena del romanzo I custodi del libro, del premio Pulitzer Geraldine Brooks. La storia ripercorre il ritrovamento di un prezioso manoscritto durante l'assedio di Sarajevo. Tra le location del film, anche la Rocca di Monrupino, antica fortezza affacciata sul Carso, scelta insieme a Trieste, Cividale del Friuli e Prepotto. Da questi posti avverrà il viaggio nei secoli del prezioso manoscritto ebraico, sopravvissuto a guerre e persecuzioni. La produzione cinematografica della Film Commission regionale non si ferma. Al via anche le riprese di Nemo, che ha ucciso Sofia. La nuova serie Rai, diretta da Carmine Lia, già regista di Mare Fuori e Belcanto. La nuova serie sarà in 6 episodi, ambientati anche a Trieste, dove un ex criminale si infiltra in un liceo

0: contribuire all'obiettivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di eliminarlo entro il 2030. L'infezione, spesso asintomatica per anni, può causare gravi danni al fegato se non viene diagnosticata e trattata in tempo. Oggi però le terapie antivirali consentono la guarigione in oltre il 95% dei casi. Lo screening consiste in un semplice prelievo di sangue con un percorso diagnostico rapido e completamente gratuito finanziato dal Servizio Sanitario Regionale. Il test può essere prenotato tramite CUP, farmacie aderenti e call center regionale, ma può essere proposto anche durante altri accessi ai servizi sanitari. Assugi sottolinea la necessità di rilanciare l'adesione al programma, in calo dopo il primo anno di avvio, ribadendo che diagnosi precoce, trattamento tempestivo e prevenzione rappresentano le armi più efficaci per fermare la diffusione del virus e ridurne le conseguenze.
1: Sono le 18:54 minuti e 30 secondi. Grazie a Samuel Montalto per l'assistenza tecnica, a Matteo Bazzi per la collaborazione in redazione e a voi tutti per la cortese attenzione. La nostra informazione torna in TV col telegiornale in onda su Rai 3 alle 19:35 e poi alla radio col GR in onda domani mattina su questa frequenza alle 7:18. Vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti delle notizie sui profili social della redazione e sul nostro sito. Per raggiungerlo basta scrivere nella barra di internet Rai TGR FVG. Da Giulia Magro e da Antonio Cagliazza l'augurio di una buona serata e a risentirci.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
4: Lo so, dovremmo ascoltarlo fino alla fine, ma il tempo sfugge, anche perché stiamo per giungere al termine. Ma attenzione, un altro momento dedicato
5: all'alimentazione con una pillola della nutrizionista Ilenia Greco sulle infezioni alimentari. Ascoltiamolo attentamente.
6: Con il caldo aumenta il rischio di proliferazione batterica negli alimenti, però attenzione, perché oltre a lavare bene la frutta e la verdura e a rispettare la catena del freddo, ci sono altri accorgimenti da rispettare. Sappiamo bene che l'estate è la stagione in cui aumenta il rischio di tossinfezioni alimentari, soprattutto perché le alte temperature favoriscono la proliferazione di alcuni batteri come Escherichia coli, Listeria, Salmonella, Campylobacter, soprattutto quando gli alimenti rimangono troppo a lungo a temperatura ambiente. E quindi, oltre a lavare accuratamente la frutta e la verdura e a non interrompere la catena del freddo, è importante non lasciare i cibi cotti fuori dal frigorifero per più di un'ora, soprattutto in spiaggia o durante un picnic, utilizzare delle borse termiche con ghiaccio sintetico durante gli spostamenti, evitare la contaminazione tra alimenti crudi e cotti utilizzando degli utensili e taglieri diversi. In questo caso mi viene in mente proprio l'anguria, l'acquisto dell'anguria già tagliata. Attenzione, quando l'acquistate cercate sempre comunque di prenderla senza buccia, e nel caso doveste tagliarla per portarla in spiaggia o comunque per conservarla, lavate sempre prima la buccia dell'anguria. Cuocere bene la carne, pesce e uova, anche quando si fa il barbecue, che in estate appunto è un tipo di cottura molto frequente. E attenzione anche ai buffet, dove gli alimenti possono restare esposti al caldo per molte ore. E non dimentichiamo anche l'idratazione, che è fondamentale, perché la disidratazione rallenta la motilità intestinale e rende l'intestino più vulnerabile. Quindi la prevenzione delle infezioni alimentari non dipende solo dalla qualità del cibo, ma anche da come lo conserviamo e lo manipoliamo.
4: Importantissimo, grazie, grazie. Allora, sono le 18:57, siamo giunti al termine. Italia in diretta torna domani, sempre a partire
5: domani
4: alle 16, esatto.
5: Vi vogliamo tutti qui con noi, abbiamo tante altre storie interessanti da raccontarvi, cara
4: domani
5: Miriam.
4: Grita, ricordiamolo, a grande gruppo. Ciao.
5: Ciao a tutti.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci,

In occasione della giornata mondiale contro le epatiti, ASUGI rilancia l'importanza dello screening gratuito per l'epatite C, uno strumento fondamentale per individuare precocemente le persone che convivono con il virus senza saperlo e

0: scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: GR1.
2: Ancora tu, l'ex CT Roberto Mancini torna alla guida della Nazionale Azzurra di Calcio, l'annuncio del presidente Malagò, la scelta una mia responsabilità, al suo fianco come direttore tecnico Claudio Ranieri, domani la conferenza stampa attesa per la nomina di una terza figura. Incontri di Trump con Zelensky e Netanyahu, colloqui positivi e produttivi, il commento della Casa Bianca e il leader ucraino, discusso di Patriot e di diplomazia più forte. Cosa Nostra punta ai droni lanciamine, l'allarme del procuratore di Palermo De Lucia che denuncia i boss comandano dal carcere con i cellulari. Sia un capo dello Stato di destra, ma sia un buon arbitro, risposta del presidente della Camera Fontana alla cerimonia del ventaglio a Montecitorio. Nuova ondata di caldo estremo sull'Italia ed è boom della vacanza in montagna. Si stimano in vetta quasi 8 milioni di arrivi, più 14% rispetto all'anno scorso. Concerti all'alba, la nuova tendenza. Cosmo ne ha fatto la cifra della sua estate con il Matinée Tour. Domani sarà al Porto Antico di Genova alle prime luci del giorno. Buonasera da Sonia Ranges. Dopo giorni di caos arriva l'annuncio ufficiale del presidente della FIGC Malagò. Il nuovo allenatore della nazionale italiana di calcio sarà Roberto Mancini. La direzione tecnica verrà invece affidata a Claudio Ranieri.
3: Le 48 ore più turbolente della storia recente della nazionale si chiudono con l'annuncio del presidente federale Giovanni Malagò.
4: La realtà di oggi è che c'è un allenatore e c'è un presidente del Club Italia e il tandem è in ordine alfabetico Roberto Mancini e Claudio Ranieri.
3: Si riparte quindi dall'allenatore che ha vinto l'Europeo a Wembley per poi lasciare l'azzurro due anni dopo direzione Arabia e da chi la panchina azzurra l'ha solo sfiorata e che ora arriva con nuove vesti e motivazioni. Ci sarà anche una terza figura, un capo delegazione come in passato Gigi Riva e Gigi Buffon, sottolinea Malagò, con il compito di coordinare le nazionali giovanili. Una rivoluzione rispetto a pochi giorni fa, quando sembrava tutto fatto per Andrea Pirlo. Poi il suo legame con la società di scommesse russa Fonbet ha cambiato le carte in tavola, come spiega Malagò.
4: Semplicemente un discorso di valutazione, consentito di dire di opportunità. Non ero affatto al corrente di questa collaborazione che esisteva già da luglio del 25. Ha rappresentato un qualche cosa che ha ulteriormente fatto riflettere su una presa di posizione.
3: Da qui la separazione con Maldini e Leonardo, pacifica e consensuale, chiarisce Malagò, e la virata definitiva su Mancini alle 18, la presentazione della nuova coppia azzurra. Emanuele Granelli, GR1.
2: Quindi Roberto Mancini torna sulla panchina dell'Italia dopo il successo all'Europeo del 2021 e l'addio del 2023. Ripercorriamo la sua parabola da calciatore e allenatore.
5: Il commovente abbraccio a Gianluca Vialli subito dopo la vittoria ai rigori sull'Inghilterra resta una delle fotografie più iconiche del sorprendente.

0: trionfo agli europei di 5 anni fa. Titolo accompagnato dal record di 37 partite senza sconfitte, primato battuto solo dalla Spagna. E quella coppa alzata al cielo di Londra rappresenta il successo più importante della lunghissima carriera di Roberto Mancini. Un predestinato il Mancio, giovane di classe e talento. A soli 16 anni l'esordio e le prime reti in Serie A col Bologna. Poi la Sampdoria, il maestro Boskov e soprattutto, come dicevamo, Gianluca Vialli. Un'amicizia vera anche fuori dal campo. I gemelli del gol. Tanti gol che regalarono alla Samp la Coppa delle Coppe del 1990 e lo storico scudetto del 91. Una doppietta abbissata con la Lazio nel 99 e 2000. Poca però la fortuna in nazionale, chiuso in quegli anni da Roberto Baggio. Molta di più da tecnico. Tra tanti trionfi, tre scudetti vinti all'Inter e la Premier conquistata proprio all'ultimo secondo col Manchester City. E poi nel 2018 la prima chiamata in nazionale, clamorosamente abbandonata nel 2023 per accettare la ricca offerta araba. E ora il ritorno per rilanciarla come 8 anni fa. Alessio Maldini, GR1.
1: La guerra all'Iran e quella in Ucraina al centro del doppio incontro di Donald Trump, prima con il leader ucraino Zelensky, poi col premier israeliano Netanyahu. Incontri positivi, si limita a commentare la Casa Bianca.
2: Il motivo ufficiale del doppio viaggio a Washington, i funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham, grande sostenitore di Kiev ma anche di Israele. Non visite di Stato dunque quelle di Zelensky e Netanyahu, che però vengono ricevuti a porte chiuse da Trump in un momento in cui la sua posizione sulle guerre in Ucraina e in Iran sono in evoluzione. Per Zelensky un faccia a faccia in un momento di distensione con Trump, un incontro buono in cui abbiamo discusso delle licenze sui missili Patriot e di diplomazia più forte, fa sapere via social il leader di Kiev. A entrare poi nello studio vale Netanyahu, che con sé avrebbe portato documenti di intelligence sulla ricostruzione delle capacità nucleari iraniane per convincere Trump a non abbandonare l'opzione militare, proprio quando il presidente americano torna a ridare spazio alle trattative con Teheran e si spinge a dire che è un buon momento per l'Iran per fare un accordo. So benissimo cosa succede nel sito sotterraneo nucleare di PKX, ma non è un grande problema, ha dichiarato a Fox News Trump prima del faccia a faccia, lasciando così trapelare la frustrazione verso l'alleato israeliano. Al termine dei due incontri, la Casa Bianca li ha comunque definiti positivi. Valeria Fraschetti, GR1.
1: In Cisgiordania continua l'escalation di violenze tra palestinesi e coloni israeliani. Lo Stato ebraico ordina l'occupazione di un altro campo profughi, il corrispondente da Gerusalemme.
3: La Cisgiordania è ancora nel caos, continuano gli attacchi dei coloni. Una ventina di coloni israeliani ha fatto irruzione nella comunità beduina di Jaba, a nord di Gerusalemme. Gli aggressori hanno dato l'assalto ad alcune tende, ferendo 2 persone. Poi nella vicina strada hanno lanciato pietre contro le auto in sosta. Attacchi contro i villaggi palestinesi da parte dei coloni si sono verificati in questi giorni, con moschee e case incendiate. Nella notte tra sabato e domenica un soldato israeliano è stato ripreso da un video mentre vandalizzava auto in sosta nella zona di Betlemme, episodio sul quale l'esercito ha aperto un'inchiesta. Secondo l'ONU, in Cisgiordania nel 2026 ci sono stati oltre 1330 attacchi, uccisi 77 palestinesi. Per il segretario generale dell'ONU Guterres, tutti gli insediamenti, compresi gli avamposti, sono privi di validità legale e costituiscono una violazione del diritto internazionale. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
1: Trema il Giappone. Il violento terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito la prefettura di Kumamoto ha causato almeno una vittima accertata e persone ancora disperse. Un ponte è parzialmente crollato e diversi dipendenti risultano intrappolati in un centro commerciale che non ha retto al sisma. Fermi i treni in alcune aree, la premier Takaichi avverte, si temono forti scosse di assestamento. Vicinanza al popolo giapponese è stata espressa dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In Francia si indaga sul ritrovamento dei resti di 5 neonati all'interno di un'abitazione a Orange nei pressi di Avignone. Il corrispondente da Parigi.
4: Qualche notizia ufficiale inizia a trapelare dalla magistratura della Provenza, che indaga sui 5 neonati trovati morti nell'abitazione di una coppia la cui moglie aveva partorito ieri un bambino in buona salute nel piccolo comune di Orange. Gli investigatori che si sono recati nell'abitazione ieri sera sera avrebbero scoperto i corpi dei piccoli all'interno di alcune scatole di cartone. Sarebbe stato il marito della donna a dare l'allarme dopo aver trovato i resti dei bambini. La polizia scientifica è al lavoro nella casa della coppia, mentre domani dovrebbe svolgersi l'autopsia per accertare le cause della morte. Un vicino definisce intanto del tutto normale in apparenza la vita della coppia. Lui partiva la mattina per tornare dal lavoro la sera, lei portava i suoi ragazzini a scuola, non facevano niente che poteva apparire strano. La coppia ha due bambini più grandi di 8 e 9 anni, ora affidati ai servizi sociali. La magistratura ha aperto un'inchiesta per omicidio su minori di 15 anni. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: Cosa Nostra sta cercando di comprare armi sofisticate provenienti dal mercato nato con il conflitto russo-ucraino. Questo l'allarme lanciato oggi in commissione antimafia dal procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia, che è tornato anche sul tema del controllo delle carceri.
5: Noi abbiamo segnali del tentativo di acquisto di droni lanciamine, che sono strumenti estremamente sofisticati rispetto ai quali noi non siamo in questo momento preparati, come dire, in qualche modo a difenderci.
3: L'allarme di Maurizio De Lucia, Cosa Nostra, sottolinea in commissione antimafia il procuratore capo di Palermo, vuole ricostruire un arsenale avanzato e potente e sfrutta il mercato nato con la guerra in Ucraina. Ancora non è chiaro poi cosa intenda fare con questi strumenti di morte. De Lucia è tornato anche sulla questione del controllo dello Stato sulle carceri, dalle quali si continua a comunicare liberamente. Massimo rispetto per la polizia penitenziaria, ribadisce il procuratore, ma la situazione si fa sempre più difficile.
5: Quando i soggetti entrano all'interno delle carceri, nel giro di poche ore vengono muniti di apparecchi di comunicazione con l'esterno. Li mettiamo in custodia cautelare, ma in realtà cauteliamo molto poco se dal carcere continuano a fare quello che facevano fuori dal carcere.
3: Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Terminata nel carcere Lo Russo e Cutugno di Torino l'udienza di convalida per i due ventenni tedeschi fermati dalla Digos per gli assalti ai cantieri Notav di sabato.
6: Il giudice per le indagini preliminari deciderà domani se convalidare l'arresto. I due rimarranno in custodia cautelare in carcere. L'ipotesi di reato per loro è di devastazione e lesioni personali. Sono accusati anche di resistenza a pubblico ufficiale in concorso con altri soggetti in corso di identificazione. I due cittadini tedeschi non hanno risposto alle domande. I legali dei giovani hanno chiesto la scarcerazione. Altri due giovani fermati, sempre tedeschi, sono stati espulsi. Sono oltre 3.000 le persone identificate dalle forze dell'ordine in 4 giorni durante dopo il festival Notav Alta Felicità in Val di Susa e dopo gli scontri nel cantiere Tav, emessi 16 fogli di via obbligatori, 9 DASPO urbani, diversi provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di attivisti francesi. Altri 3 francesi sono stati respinti alla frontiera. Sequestrato materiale esplodente, pirotecnico, passamontagna, maschere antigas e abiti neri. Oltre 140 gli agenti feriti durante gli scontri, 1,5 milioni i danni. Per la procura di Torino c'è una regia dietro la guerriglia in Val di Susa e fa riferimento al mondo che gravita intorno al centro sociale a Scatasuna, sgomberato lo scorso dicembre. Elena Paba, GR1.
1: Ex Ilva, autore di sciopero in tutti gli stabilimenti e assemblee con i lavoratori. La decisione è stata presa da FIM, Fiomme e Wilm dopo il tavolo a Palazzo Chigi per scongiurare la chiusura del polo siderurgico a seguito dello stop all'area caldo imposto dalla Corte d'Appello di Milano per motivi ambientali. Martedì 4 agosto, nuovo incontro tecnico tra governo, enti locali e sindacati per tutelare l'occupazione. Il rischio indotto compreso circa 20.000 posti di lavoro. Rai Radio 1, le 19:12 minuti. La visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Pantelleria nel decennale dell'istituzione del Parco Nazionale. Il Capo dello Stato ha rimarcato l'importanza delle isole minori. Le sue parole.
7: Le isole cosiddette minori del nostro paese sono tutte di grande rilievo per il suo equilibrio e per il suo futuro e quindi richiedono una attenzione di cura e di tutela costante. Ciascuna con le sue specificità di carattere ed è un patrimonio questo che va valorizzato non per conservarlo come una fotografia ma per il futuro.
1: Alla Camera la cerimonia del ventaglio, il tradizionale incontro con la stampa parlamentare prima della pausa estiva del presidente Lorenzo Fontana, che ha parlato a tutto campo.
8: serve a garantire stabilità. Parte dalla legge elettorale Lorenzo Fontana, poi l'auspicio, mi piacerebbe ci fossero più donne anche senza quote rosa. Sul tema caldo della sicurezza dice: le leggi per manifestare pacificamente ci sono già, ma non significa che si possa assalire le forze dell'ordine. Sul cosiddetto DDL anti-Maranza sull'imputabilità dei minori sottolinea: c'è un aumento di insicurezza nella percezione dei cittadini, ma alla repressione si deve affiancare la riabilitazione. Caso Roggero, sulla grazia valuta il Quirinale, ma per Fontana non sembra ci siano le possibilità giuridiche per una candidatura del gioielliere. Poi la terza carica dello Stato scherza su una domanda sull'elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Io, come nella canzone, non ho l'età. Vedremo dopo le elezioni, di destra o di sinistra dovrà comunque rappresentare tutti gli italiani e, come spesso accade per il Quirinale, chi entra Papa esce Cardinale. Infine, lungo e accorato appello per la pace che porta prosperità.
9: Chiaramente più riarmo c'è e più facile che poi queste armi vengano utilizzate. Io mi auguro che l'Italia abbia sempre un esercito che sia efficiente ed efficace. Deve tentare però di creare ponti, perché è la vocazione che ha sempre avuto l'Italia, è di fare in modo di avere un'attività diplomatica forte.
8: Vasco Pirri, GR1.
1: Ora il confronto politico incentrato sul fondo di finanziamento degli investimenti in materia di difesa e le questioni economiche, in particolare il caro carburanti.
10: Davanti alle commissioni parlamentari di esteri e difesa, l'annuncio del ministro degli esteri Antonio Tajani.
11: Abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno.
10: Poi la precisazione: il governo deciderà quanti di questi miliardi utilizzare, ma le parole di Tajani sono frenate dalla Lega, che ricorda: sull'uso dei fondi l'ultima parola spetta al Parlamento. Favorevoli e non moderati, con lupi ben investire in sicurezza per rafforzare l'autonomia dell'Europa. Fratelli d'Italia insiste sulla sicurezza e studia la proposta di legge per un giro di vite contro chi aggredisce le forze dell'ordine. Sulle diverse posizioni della maggioranza, l'attacco del centrosinistra. Per il PD, ennesima dimostrazione di una coalizione incapace di esprimere una linea comune. Il governo vede un ordine sparso per il Movimento 5 Stelle, con Giuseppe Conte che rincara 0 euro sulla benzina e solo qualche briciola per il diesel. Sul riarmo però la strada è tracciata. Lapidario, Angelo Bonelli AVS, una follia a destinare miliardi agli armamenti, mentre gli stipendi restano fermi. Da Italia Viva, Ivano Scalfarotto.
12: Un ministro degli esteri che non sa se ha chiesto o ha prenotato 15 miliardi per la difesa non ha un problema di comunicazione, ha un problema di credibilità.
10: Alessandro Allegra, GR1.
1: Poste è in corso l'offerta pubblica di acquisto e scambio su TIM. Nascerà una piattaforma integrata di servizi.
13: Un'operazione di grande importanza dal punto di vista industriale. Il nuovo gruppo, nato dall'unione di Poste e TIM, potrà contare, tra le altre cose, su 30 milioni di abbonati alla connettività e 36 milioni di clienti nel settore finanziario assicurativo. Si verranno così a creare delle sinergie. L'esperto di nuove tecnologie è Alessandro Longo.
14: È evidente che sono due soggetti molto diversi. Cioè, da una parte la capacità innovativa di TIM, pensiamo non solo alle telecomunicazioni ma anche a quello che sta facendo in ambito di cyber security, di intelligenza artificiale, da una parte, dall'altra la grande capillarità di Poste, del suo marchio, gli uffici postali. Questa sinergia permette di avere forse il primo campione nazionale dei servizi digitali in Italia.
13: Ma quali saranno i principali effetti per i consumatori?
14: Possiamo immaginare che il nuovo soggetto potrà fare molte cose a prezzi più competitivi grazie appunto alla complementarietà tra le due aziende, quindi per esempio pacchetti integrati dove stanno dentro i servizi di telecomunicazione ovviamente, ma anche assicurazioni, energia, servizi di logistica.
13: Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Apple ha sfondato quota 5.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, diventando la seconda società al mondo a raggiungere la storica soglia dopo Nvidia. La volata di Apple a Wall Street segue il lancio del programma Upgrade, che consente ai clienti americani di prendere in leasing i suoi prodotti. Lo IOR, l'Istituto per le Opere di Religione, ha reso noto il nuovo bilancio di sostenibilità per il 2025. Conti in attivo.
15: Investimenti etici che escludono società coinvolte in attività considerate dannose per la vita umana, l'ambiente e la società. E questa è la linea guida dello IOR, l'Istituto per le Opere di Religione, che emerge dal bilancio di sostenibilità appena pubblicato. La Banca Vaticana ribadisce il proprio impegno a promuovere una finanza trasparente, responsabile e coerente con la dottrina sociale della Chiesa. Sul fronte economico, il 2025 si è chiuso con risultati in crescita. Il valore generato dall'Istituto raggiunge quasi 68 milioni di euro, in aumento rispetto ai 50 milioni di euro
3: dell'anno precedente. Cresce anche l'utile netto, che sale a 51 milioni di euro contro i 32,8 del 2024. Per quanto riguarda la distribuzione del valore, il 36% degli utili è destinato alle opere di carità del Papa, il 23% al personale, il 14% ai fornitori. Un'impostazione che, sottolinea lo IOR, riflette la volontà di coniugare solidità economica e responsabilità sociale. Antonio Scoppettuolo, GR1.
1: Il meteo, bel tempo su gran parte dell'Italia, dove in arrivo una nuova ondata di caldo estremo. Le previsioni con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
16: Condizioni di tempo stabile, il cielo tenderà ad essere sereno al più poco nuvoloso su gran parte del territorio. Con l'avvento dell'alta pressione sul paese ritroveremo anche le temperature in aumento. Nella giornata di oggi si arriverà intorno ai 36 gradi di media al centro nord, così come al sud e sulle isole. Nella giornata di domani tenderanno ulteriormente ad aumentare, con temperature al centro nord intorno ai 39 gradi.
1: In cerca di refrigerio aumenta il numero di chi sceglie le vacanze in montagna.
17: È l'effetto fuga dal caldo. L'osservatorio sulla montagna estiva di JFC, che monitora i flussi turistici, ha rilevato un aumento costante del numero di persone che preferisce rifugiarsi sui monti per le vacanze, complice l'afa che attanaglia le città alle prese con il susseguirsi delle ondate di calore. C'è infatti chi ha cambiato opinione rispetto ai primi di giugno, quando il 14% degli italiani dichiarava che avrebbe trascorso le vacanze in montagna. A luglio la percentuale è salita al 19%. Si stimano in vetta circa 7,8 milioni di arrivi, più 14% rispetto all'estate scorsa. La presenza di turisti stranieri si consolida, ma per gli italiani vacanze sempre più brevi. La media delle giornate trascorse in villeggiatura scende sotto i 10 giorni, con una spesa media persona di 1.113 euro. Fuori budget per molte famiglie che riducono la fuga sulle Alpi o sugli Appennini a un weekend lungo poco più, spendendo in media 344 euro a testa. Il pienone in montagna è atteso per gli ultimi 15 giorni di agosto e la terza settimana di settembre, prediletta da chi non è vincolato dalla scuola dei figli e può approfittare della bassa stagione. Francesca Fornario, GR1.
1: Diminuisce il consumo di birra, per la prima volta in calo la produzione mondiale.
18: Nata nei templi della Mesopotamia come dono sacro degli dei, la birra ha accompagnato l'evoluzione umana cementando legami sociali e rituali comunitari. Molto più che una semplice bevanda, oggi rappresenta un pilastro dell'industria mondiale e un consolidato fenomeno culturale. Eppure, per la prima volta sembra attraversare un momento di difficoltà. Lo scorso anno si è registrato infatti un calo nella produzione di 1,4 miliardi di litri. La flessione, sin qui inedita, ha coinvolto tutti, dal produttore principale, la Cina, allo storico leader europeo, la Germania. Unica eccezione l'Africa, dove la produzione è aumentata invece del 2,6%. E l'Italia? Anche qui si conferma la tendenza globale, ma anche qui colpisce il dato in controtendenza del segmento analcolico, che tra il 2024 e il 2025 ha quasi raddoppiato la sua quota di incidenza sul mercato, perché al di là delle scelte industriali, leggi il crollo della superficie coltivata di luppolo, sembrano prevalere i cambiamenti delle abitudini e dei consumi, sempre più indirizzati verso scelte di salute e benessere fisico. Mauro Zanda, GR1.
1: Torniamo allo sport. Scherma ai mondiali di Hong Kong, giornata da incorniciare per i colori azzurri. Dopo il trionfo nel fioretto maschile, l'Italia ha conquistato un'altra meravigliosa medaglia d'oro con la squadra femminile di spada, che ha battuto in finale l'Estonia 31-30. I concerti all'alba, una nuova tendenza nel mondo del pop, e non solo, numerosi gli appuntamenti estivi. Ma questa non è la
19: fine. Nella fine un nuovo inizio per Cosmo e per chi lo ascolterà domani all'alba al Porto Antico di Genova. Il cantautore dell'elettronica vuole rendere indimenticabili le prime luci del giorno con il tour matinée che arriverà anche a Roma il 30 agosto. Grida, non conosce la fine. Si alza il sole, ma è la musica a creare nuovi panorami. Classica e colonne sonore nel Museo Ferroviario di Pietrarsa sul Golfo di Napoli il 31 luglio, l'11 agosto sul Belvedere di Ravello risveglio con l'Orchestra Salernitana Verdi. A Ostia Antica la voce mediterranea di Marina Bruno accompagnerà gli storici dell'arte. Aurora di Ferragosto nell'alta costiera amalfitana con Amara, mentre Comacchio e Cervia puntano sui concerti in spiaggia, indimenticabili per chi ascolta. Non so zitta mai. Francesco Riccardi, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianni Tola ed Edmondo Cotta. Da Sogno Orange, un buon proseguimento di serata.
20: Radio 1, un mondo da sentire.
21: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
22: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
21: Info su suzuki.it.
23: Fuori tutto Uni Euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro. Fino al 9 agosto, solo da Uni Euro.
24: Quando sei uscita?
25: Ieri.
24: Che pensi di fare?
25: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
24: Le cose sono cambiate, Teresa.
25: Tu non ci devi venire qua.
24: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
26: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
27: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
28: Verde, viaggiare informati.
29: Una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 19:25 in punto sulla 1, la Milano-Bologna. Continua ad esserci code per 10 km per un veicolo in fiamme tra Modena Nord e Reggio Emilia in direzione Milano. Rallentamenti per curiosi in carreggiata opposta, dunque tra Reggio Emilia e la A22 in direzione di Bologna. Code poi tra Modena Sud e Modena Nord, traffico decisamente intenso nei grandi centri urbani, nelle grandi città del nostro paese. Sulla 1 la Milano-Bologna ci sono code a tratti tra la tangenziale est e la tangenziale ovest di Milano. Sulla 8 code per 2 km per incidente tra Busto Arsizio e Castellanza. Sempre a Milano, sulla tangenziale nord, code tra Nova Milanese e Monza. Sulla Brescia-Padova, code per 2 km per incidente tra Brescia Centro e la A21 in direzione di Milano. Code poi tra Castel San Pietro e Imola, sulla A14 la Bologna-Ancona, il tutto per un incidente in direzione di Ancona. Code poi tra Firenze Sud e Valtarno in direzione della capitale, sulla Firenze-Roma, e code tra Empoli Ovest e San Miniato sulla Firenze-Pisa-Livorno. Infine nella capitale ci sono rallentamenti per un incendio che si è sviluppato sull'Ardeatina, il tutto tra via Millevoie e via di Torricola. Ancora rallentamenti a via di Tor Carbone. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
28: In collaborazione con il CIS.
30: No, è mio! È papà, guarda!
31: Guarda questo video, fa troppo ridere.
32: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
33: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
34: Il vice commissario Montalbano sono.
35: Auguri.
36: Montalbano, ma se avrà 20 anni di meno?
37: Lei sarà trasferita altrove. Bigata.
34: E questo è il nuovo commissariato.
38: Io mi aspettavo una persona più, cioè, meno...
39: Ah, lei come sa?
36: Però già da allora i presupposti c'erano tutti.
40: Riccio di mare, bisogna saperlo cucinare.
41: A laurea mi bigliai.
36: Dalla penna di Andrea Camilleri tornano i casi del commissario più amato della TV. Il giovane Montalbano.
42: Sono proprio io.
36: Lunedì, 21:30, Rai 1.
0: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
2: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
3: Il premier mette a punto in queste ore.
4: The president did what he always would.
5: The Afghan government says they're not surprised.
6: Zapping.
7: Le 19:28 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, martedì 28 luglio 2026. Prima di cominciare, come sempre, un rapido sguardo ai temi che tratteremo questa sera e agli ospiti che saranno con noi. Apriremo con Antonio Tajani, Forza Italia, ministro degli esteri, vicepresidente del Consiglio e segretario appunto di Forza Italia. Molti temi da trattare sia sul versante della politica interna sia su quello della politica internazionale. Sarà poi con noi Andrea Manciulli, direttore delle relazioni istituzionali della Fondazione MEDOR, con il quale ci occuperemo un po' di scandagliare, di capire meglio i fenomeni di terrorismo a cui stiamo assistendo in questi giorni in Europa, a Berlino durante il Gay Pride, poi Parigi c'è stato un accoltellamento anche grave, poi ci sono stati attentati qualche mese fa alle moschee di Liegi. Insomma, quello che si sospetta e che si teme è che si stiano muovendo delle reti collegate, diciamo, all'Iran, che sta mantenendo, se volete, le promesse e le minacce nei confronti dell'Europa, ritenuta, diciamo, colpevole di appoggiare e di essere alleata a Stati Uniti e Israele nella guerra contro l'Iran. E quindi, diciamo, c'è un allarme terrorismo che va osservato da vicino e va capito come possa essere contrastato. Ne parleremo con Andrea Manciulli. Poi parleremo di economia italiana, di economia internazionale. Sarà con noi Marco Davidi, che è managing partner di EY Partenon Italia. Hanno fatto un rapporto molto interessante su molti temi che forniscono indicatori interessanti e importanti sull'andamento dell'economia, investimenti esteri in Italia, aziende che fanno acquisizioni o che si fondono, lo sviluppo dei data center, insomma molte questioni che ci aiutano a capire come soprattutto il mondo dell'imprenditoria e della finanza sta affrontando un momento così complesso e travagliato quale quello a cui assistiamo in questi mesi. Poi torneremo a parlare della TAV, ma lo faremo, diciamo, senza riprendere in mano la questione delle proteste. Ormai l'abbiamo detto, sono stati fenomeni di terrorismo, la magistratura è al lavoro, le forze dell'ordine hanno fatto molti arresti, insomma, poi chi ha agito in quel modo contro la polizia, contro le infrastrutture, avrà quello che si merita. Però noi vorremmo fare un po' un passo indietro e capire se la TAV Torino-Lione, essendo stata pensata ormai in un'altra epoca storica, sia ancora, diciamo, da difendere. Ovviamente questo non giustificherebbe nessun tipo di attentato o di attacco, anche se fosse l'opera più inutile del mondo, nulla giustificherebbe quello che succede in quell'area. Ma se invece, diciamo, effettivamente i vantaggi che oggi si possono prevedere dal completamento del tratto ferroviario tra Torino e Parigi siano effettivamente quello che ci serve per lo sviluppo dei traffici commerciali in Europa. Ne parleremo con Francesco Ramella, che è docente di trasporti all'Università di Torino. Sarà poi con noi Francesca Di Giuseppe, che è una scienziata al Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine dell'Università di Reading, e anche un'esperta, diciamo, di previsione degli incendi boschivi. E in Europa in questi giorni stiamo assistendo ad una estensione di incendi quasi senza precedenti, e soprattutto senza precedenti sono sia in Spagna che in Francia le pressioni che le popolazioni stanno subendo. Ci sono evacuazioni che si diceva, lo ha segnalato anche il presidente Macron in Francia, che non si erano mai visti dalla seconda guerra mondiale in poi. Centinaia di migliaia di cittadini francesi, molte decine di migliaia di cittadini spagnoli costretti a lasciare le loro case perché gli incendi assediano ormai centri abitati, città anche importanti come Bordeaux e altre. Quindi ne parleremo con Francesca Di Giuseppe. In conclusione sarà con noi Matteo Ward, spesso lo abbiamo ospite a Zapping quando dobbiamo un po' parlare della sostenibilità di un settore importante come quello della moda, che spesso non viene considerato come potenzialmente, diciamo, inquinante, dannoso per l'ambiente, e invece in gran parte lo è, e lo è anche, diciamo, nel modo in cui noi lo utilizziamo, in cui noi indossiamo i nostri abiti, sia da un punto di vista di abitudini, ma sia anche da un punto di vista, se volete, terapeutico e sanitario. Ne parleremo con Matteo Ward alla fine della puntata. Sono 19:33 minuti, i titoli del TG3, poi cominciamo.
1: La maggioranza litiga sui fondi safe per l'acquisto di armi. Tajani, li utilizzeremo. Stop della Lega, decide il Parlamento. Bruxelles, l'Italia chiarisca, non c'è tempo da perdere. È in vigore da oggi il taglio sul prezzo del gasolio deciso dal governo. Per ora lo sconto non si vede, benzina ancora in rialzo, opposizioni, non si interviene mai su cause profonde. Vertice alla Casa Bianca, Trump ha incontrato prima Zelensky parlando di Patriot e diplomazia, poi Netanyahu col quale ha discusso di Cisgiordania, Libano e Iran. Giappone, devastante scossa di magnitudo 7, decine di dispersi nel crollo di un centro commerciale, si scava tra le macerie, migliaia gli evacuati, rientrato l'allarme tsunami. Incendi, Spagna e Francia temono che il rialzo delle temperature e il vento inneschino nuovi roghi. Quarta ondata anche in Italia, un bracciante muore, non si esclude per l'AFA. Sarà Roberto Mancini il nuovo CT azzurro, Claudio Ranieri direttore tecnico, bocciato Pirlo, via Maldini e Leonardo, alla fine decide Malagò. Domani la presentazione ufficiale.
7: 19:34 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping. Do subito il benvenuto ad Antonio Tajani, ministro degli affari esteri, vicepresidente del Consiglio e segretario nazionale di Forza Italia. Ministro, buonasera, bentornato a Zapping.
8: Buonasera a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito.
7: Allora, io partirei dalla prima notizia che abbiamo sentito nei titoli del TG3. Lei oggi in Commissione Congiunta Esteri e Difesa ha annunciato che il governo ha deciso di utilizzare i fondi SAFE per la difesa, anche se probabilmente non interamente, non tutti i 14,9 miliardi, ma comunque ha deciso di usufruire di questo prestito a tassi particolarmente vantaggiosi che la Commissione Europea mette a disposizione dei Paesi membri. Ecco, come funzionerà tutto questo? Perché poi ho visto che ci sono stati anche interventi del ministro Crosetto per spiegare meglio come si andrà avanti lungo questa decisione.
8: Abbiamo risposto stamattina a delle domande che ci sono state fatte dai parlamentari delle commissioni esteri e difesa durante l'audizione per spiegare i risultati del vertice della NATO di Ankara. Abbiamo detto ciò che era già noto, cioè che l'Italia aveva inviato una lettera alla Commissione Europea dicendo che era interessata ad utilizzare i fondi SAFE chiedendo diciamo una disponibilità di 14,9 miliardi, e abbiamo detto che decideremo alla fine dell'anno come utilizzare e in che quantità utilizzare, probabilmente con una diciamo riduzione del rispetto al tetto massimo che avevamo, diciamo così, prenotato, riservato, chiamato o sollecitato alla Commissione Europea, tenendo presente che si tratta solo di uno strumento finanziario che è più vantaggioso dell'emissione di titoli di Stato. Tutto qua, poi si farà tutto il percorso normale, verrà informato il Parlamento come sempre. Abbiamo soltanto detto quello che è e quello che è accaduto e quello che accadrà. La lettera è stata inviata dal ministro Giorgetti già da qualche mese, non c'è nessuna rivelazione, nessuna.
7: No, è sembrata, ministro, una rivelazione, perché noi eravamo rimasti proprio alle parole del ministro Giorgetti qualche giorno fa nel question time alla Camera, in cui si è detto deciderà il Parlamento se utilizzare i fondi SAFE o se utilizzare, diciamo, l'indebitamento pubblico, i BOT, ci sono dei pro e dei contro in entrambe le scelte e sarà il Parlamento a decidere. Lei oggi ha detto in commissione abbiamo deciso di prenderlo questo SAFE, anche se non
8: abbiamo deciso di la lettera inviata a Giorgetti dicendo che l'Italia era interessata. Poi decideremo, è chiaro che la decisione deve essere presa dal Parlamento, perché si vota in Parlamento, quindi ripetendo che è più vantaggioso rispetto a questo, quindi ho detto decideremo entro la fine dell'anno come utilizzarli, tutto qua. È ovvio che l'utilizzazione dipende anche dal voto del Parlamento, quindi mi sembra nessuna come posso dire, nessuna novità, nessuno stravolgimento. Abbiamo detto anzi che probabilmente ne utilizzeremo 6, 7, 8 miliardi e non i 14,9 che erano contenuti nella lettera inviata da Giorgetti, perché la situazione è cambiata, la crisi che c'è in Medio Oriente richiede altri interventi, soprattutto per i costi dell'energia per le altre questioni. Quindi non c'è nessuna, mi sembra come al solito, tempesta in un bicchiere d'acqua, non c'è nessuna novità, abbiamo detto soltanto quello che è accaduto e quello che potrà accadere.
7: Però resta il fatto che i fondi SAFE si utilizzeranno, poi si deciderà.

0: Parlamento quanti se ne utilizzeranno, ho capito bene.
1: Certo, il Parlamento deciderà, se, come ovvio, se si dice un passaggio parlamentare, è un passaggio che dirà anche se e come utilizzarli. Questo è. Non c'è, ripeto.
0: No, perché siccome ho visto anche una reazione del portavoce della Commissione, il quale ha detto che bisogna fare presto, bisogna firmare questo accordo molto presto, perché non sia mai l'Italia decidesse di cambiare il livello dei fondi che ha prenotato, questo renderebbe ancora più urgente la situazione, perché quei fondi poi l'Europa sarebbe costretta a riallocarli, visti i contratti che sono già stati fermati.
1: Che la Commissione europea ha detto che si poteva, il termine ultimo per la richiesta era la fine dell'anno, rispetteremo i tempi e i modi come abbiamo sempre fatto, quindi massima serietà, massima sincerità, ripeto, noi oggi abbiamo ripetuto soltanto quello che è lo stato dell'arte, nulla di più.
0: Allora le faccio una domanda, diciamo, di carattere, diciamo, personale, quello che lei pensa, la sua opinione, tra utilizzare i fondi safe, utilizzare, diciamo, l'indebitamento con i buoni del tesoro, con i titoli di Stato, lei quale strada preferirebbe?
1: Ma è una domanda che può avere soltanto una risposta, quella più vantaggiosa per il nostro paese.
0: Quindi safe, che farebbero risparmiare 6-7 miliardi, mi pare, in termini.
1: Esatto, mi pare una risposta da palissiana per una persona di buon senso, questa è la risposta, perché se si risparmia è bene utilizzare lo strumento finanziario che ci fa risparmiare. Quindi,
0: tra l'altro, se ho capito bene, non si tratta. Prego, no, scusi, finisco pure.
1: Prego.
0: No, se ho capito bene, si tratta di prendere questo prestito non per spese aggiuntive, ma per coprire spese già previste. Quindi,
1: esatto. Quindi sono tutte tempeste in un bicchiere d'acqua, quello che si dice. Noi dobbiamo certamente garantire la sicurezza del nostro paese, perché sarebbe da irresponsabili non farlo se si chiede di essere anche sempre più autonomi dagli Stati Uniti, anche all'interno della NATO. Noi dobbiamo rinforzare il pilastro europeo. Non si può contemporaneamente dire dobbiamo essere più autonomi dagli americani, però non dobbiamo spendere. È una contraddizione in termini, quindi noi vogliamo essere più autonomi dagli americani, quindi riteniamo che in materia di sicurezza si debbano fare alcune spese. Senza fare spese folli, noi rispetteremo l'impegno del 5% entro 10 anni di aumento delle nostre spese per l'ambito della NATO, per garantire sicurezza e difesa. Ricordo sempre che se si vuole garantire la pace, se si vuole difendere la libertà, bisogna avere un equilibrio tra le forze in campo. Se c'è una forza che, diciamo così, quella che è in contrasto con l'Occidente, che è più forte, è più difficile mantenere la pace. Ricordiamo che durante i tempi della Guerra Fredda, perché non c'è mai stata la guerra? Perché evidentemente c'era equilibrio tra la forza dell'Unione Sovietica e la forza degli Stati Uniti e della NATO. Questo è un modo migliore, il modo migliore per mantenere la pace, un ragionamento di buon senso che si è sempre fatto dai tempi degli antichi romani.
0: Senta, oggi il presidente Trump ha ricevuto nella stessa giornata il presidente Zelensky e il primo ministro israeliano Netanyahu, quindi torna, insomma, alla ribalta della cronaca, del nostro interesse, anche questi due fronti di crisi, quello russo-ucraino e quello in Iran, che sono ancora aperti. Lei come vede queste due frontiere? Quale la preoccupa di più?
1: Ma tutte e due mi preoccupano le due guerre che sono alle nostre frontiere più vicine. La guerra in Ucraina mi auguro che finisca il prima possibile, non sarà facile, mi auguro che Putin e Zelensky possano sedersi allo stesso tavolo per raggiungere un cessate il fuoco. Lo stesso discorso vale.
0: Scusi, su questo lo interrompo solo un momento, restando sulla questione ucraina. Oggi ho letto che l'onorevole Edoardo Ziello di Futuro Nazionale ha presentato una risoluzione che impegna il governo a interrompere con effetto immediato qualsiasi ulteriore cedimento, cessione e fornitura gratuita a pagamento di armi, equipaggiamenti militari, sistemi d'arma e mezzi di combattimento alle autorità ucraine. Beh, insomma, se questa risoluzione andasse al voto in Parlamento ci sarebbero momenti di, come dire, di brivido.
1: Ma un partito di opposizione fa l'opposizione. Mi pare che tutte le proposte dell'opposizione, essendoci una maggioranza, le proposte dell'opposizione,
0: no, diciamo, ci sarebbero forse tanti parlamentari di diversi partiti potrebbero essere tentati di votarla, da come vedo le posizioni di, non so, dei 5 Stelle, di parte del Partito Democratico, forse anche di parte della Lega. Potrebbe essere una risoluzione che raccoglie voti magari anche non previsti. Solo questo osservavo.
1: Voti dell'opposizione.

0: Le opposizioni fanno il loro gioco, hanno posizioni diverse da quelle del governo. Il governo è sempre stato a favore del sostegno all'Ucraina, quindi tutte le forze della maggioranza hanno votato, le forze dell'opposizione fanno l'opposizione, fanno il loro mestiere.
1: Cioè, lei mette di default Vannacci tra le forze di opposizione, mi pare di capire.
0: Non è che lo metto di default, fa parte dell'opposizione, perché quando un partito vota contro il governo e si schiera sempre contro il governo, fa parte dell'opposizione. Se vuole votare per mandare a casa il governo, Futuro Nazionale vota insieme alla Schlein, insieme a Conte e a Fratoianni.
1: Lei sa bene che ci sono delle riflessioni all'interno della maggioranza, dove più dove meno, che si pongono il problema che al momento del voto, se Futuro Nazionale fosse decisivo, bisognerebbe forse prendere in considerazione
0: le riflessioni all'interno della maggioranza, però le faccio fare alla maggioranza, non è che le fate voi le riflessioni.
1: No, io leggo sui giornali che esistono queste riflessioni, poi magari i giornali mentiranno tutti, però
0: non mi risultano queste riflessioni all'interno della maggioranza.
1: Perché con Vannacci il centrodestra vince sicuramente, senza Vannacci rischia, quindi questo è quello che si legge anche nei sondaggi.
0: Lasciamo dire agli elettori.
1: Benissimo. Sul fronte invece iraniano mi pare che si registri una vaghissima inclinazione alla ripresa dei negoziati. Trump ha detto che ha smesso di bombardare, alcuni dicono che lo ha fatto perché gli arsenali sono vuoti, anche perché questi bombardamenti hanno avuto pochi risultati. Lui dice che lo ha fatto perché glielo hanno chiesto i pakistani, gli omaniti, per riaprire i negoziati. Lei come la vede? Si apre la strada per riprovare di arrivare a un memorandum che regga un po' più di giorni del precedente?
0: Ma io mi auguro di sì, anche la diminuzione del prezzo del petrolio conferma che c'è questa tendenza. Mi auguro che possa andare avanti, si possa raggiungere un accordo per il cessate il fuoco, il motivo per il quale tutti quanti siamo al lavoro per sostenere la pace. Tutti i negoziati in corso sulle diverse realtà che ci sono in Medio Oriente hanno come obiettivo il raggiungimento della pace. Qui a Roma si stanno svolgendo gli incontri dell'alleanza globale per la soluzione a due stati, con la partecipazione dei sauditi, dei palestinesi, e quindi per cercare di trovare una soluzione anche tra Israele e Palestina. E dal 4 al 6 di gennaio, di agosto, a Roma si svolgeranno i colloqui israelo-libanesi per trovare una soluzione che porti al cessate il fuoco e alla pace in Libano. Quindi tutti quanti lavoriamo perché la situazione in Medio Oriente possa arrivare ad una soluzione positiva. Tutto certamente non è facile, ma anche i colloqui tra americani e iraniani sono di fondamentale importanza, soprattutto per garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e ridurre il costo del gas, del petrolio e dei fertilizzanti.
1: Senta, leggevo che una ipotesi di riunione a Londra, di summit a Londra a livello di ministri, credo, degli esteri e della difesa, all'interno di quel format che viene chiamato dei volenterosi, a cui probabilmente avrebbero dovuto partecipare anche gli americani, ecco, quella riunione è saltata perché dall'amministrazione americana si era chiesto agli europei di rendersi disponibili ad intervenire nello stretto per facilitare il transito, per sminare, anche in mancanza di una tregua stabile e definitiva. Questo mi pare di capire invece che dal punto di vista europeo non sia così, non si voglia fare questo passo.
0: Per quanto mi riguarda, non dovevo partecipare ad alcuna riunione di volenterosi con gli Stati Uniti, non mi risulta questa riunione.
1: Quindi non c'era e non è saltata, perché anche qui io leggo i giornali, cerco di capire che cosa succede.
0: Non era stata convocata alcuna riunione nella quale io dovessi, il ministro degli esteri, partecipare, quindi no.
1: Questa ipotesi di intervenire anche in mancanza di una tregua stabile, un'ipotesi da scartare a priori?
0: Assolutamente sì, noi siamo per intervenire e mettere a disposizione i nostri strumenti, anche militari, soprattutto a Hormuz, in caso di una tregua che deve essere stabile e duratura, perché altrimenti si rischia di essere coinvolti in un conflitto al quale non vogliamo partecipare.
1: Senta, lei prima parlava dell'aumento dei prezzi.

dei carburanti, dell'aumento del prezzo del petrolio. Il governo ha preso un provvedimento per 10 giorni, per quello che riguarda solo il gasolio ci sarà una riduzione delle accise del 17 centesimi. Si poteva fare di più, si poteva fare meglio, si poteva non fare nemmeno questo? Lei che cosa pensa del modo in cui si può affrontare l'impatto della crisi alle pompe di benzina?

0: base a ciò che accadrà nei prossimi giorni nelle relazioni tra Stati Uniti e Iran. Se la situazione dovesse migliorare, ovvio che non serviranno altri interventi; se dovesse peggiorare, cose dalla quale io mi auguro non si debba pensare, adotteremo i provvedimenti indispensabili. Siamo al lavoro per valutare cosa si potrà fare, penso anche alla mia idea di un bonus da dare ai lavoratori che usano l'auto, però è tutto da vedere, ci saranno le accise quelle mobili, vediamo, dipende da quello che accadrà, non è una scelta del governo. Il governo interviene se la situazione dovesse continuare a essere quella attuale oppure se dovesse peggiorare, altrimenti se si dovesse riaprire lo stretto di Hormuz non sarà necessario intervenire.
1: Perché molti, cioè, credo di capire che il problema sia che queste misure di riduzione delle accise sui carburanti sono molto costose per i conti pubblici e per altri versi incidono poco sul singolo risparmio che riescono a produrre per i consumatori, e quindi è un percorso stretto da tenere.
0: Assolutamente sì, perché si spende molto e i risultati sono sempre limitati, però per aiutare famiglie e imprese noi facciamo tutto ciò che è il nostro potere, utilizzando tutti gli strumenti finanziari che abbiamo, fermo restando che ci sono dei costi che sono anche molto elevati, però siamo al lavoro e vedremo di aiutare i cittadini nel modo migliore.
1: Le faccio un'ultima domanda più di politica interna. Mi pare si discuta anche qui dell'intenzione, credo Fratelli d'Italia abbia l'intenzione di ripresentare quel famoso emendamento alla legge di riforma della legge elettorale sull'introduzione delle preferenze. Si dovrebbe riportarlo anche al Senato, dove in mancanza del voto segreto dovrebbe essere approvato. Il problema è poi che la legge dovrebbe essere rivotata alla Camera, dove c'è qualche dubbio in più, qualche timore in più che quelle preferenze possano non essere, diciamo, non possano non passare per molti motivi da tante parti, da tanti partiti che potrebbero votare contro. Lei cosa pensa? È il caso di tornare al Senato a ripresentare quell'emendamento?
0: Non dipende da noi, se lo verrà presentato lo esamineremo senza pregiudizi ma anche senza costrizioni e decideremo il da farsi, sempre impegnati a trovare delle soluzioni positive nell'interesse dei cittadini per garantire stabilità, perché l'obiettivo di questa legge non è inserire le preferenze, l'obiettivo di questa legge è garantire stabilità al governo per far sì che la nostra economia possa crescere, perché quando un governo è stabile è più facile fare degli investimenti interni ed esterni, quindi attrarre anche investimenti stranieri, e è più facile anche per le imprese poter pianificare delle azioni anche legate agli investimenti e alla crescita della loro realtà se c'è la garanzia che il governo è stabile. La legge che stiamo discutendo garantirà stabilità al nostro paese, indipendentemente dal fatto che ci siano o non ci siano le preferenze.
1: Quindi lei mi dice, se Fratelli d'Italia ripresentano tale e quale quell'emendamento bocciato alla Camera, voi lo valuterete, lo leggerete e deciderete se votarlo o meno.
0: Da come si parla non sarà uguale a quello che è stato presentato alla Camera, perché si parla di dare spazio alle donne nelle liste, soprattutto per quanto riguarda i capilisti e capolista bloccati. Ripeto, bisogna leggere l'emendamento, perché non si possono dare valutazioni su emendamenti che non si conoscono. Quando lo presenteranno, ripeto, lo valuteremo senza alcun pregiudizio ma senza anche alcuna costrizione, sempre nell'interesse dei cittadini, nell'interesse dell'economia e per garantire anche la forza di una coalizione di centrodestra che è chiamata a governare il paese e mi auguro possa essere chiamata a governarlo anche dopo il voto dell'anno prossimo.
1: Grazie Ministro, grazie Antonio Tajani per essere stato con noi a Zapping, buonasera e buon lavoro, grazie ancora.
0: Buonasera, grazie a voi.
1: 19:53 minuti, non ci fermiamo nemmeno un momento, ricordo però soltanto il numero 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta. Quando salutiamo Andrea Manciulli, direttore delle relazioni istituzionali della Fondazione Medor. Buonasera Manciulli,
2: buonasera,
1: bentornato
2: buonasera
1: a Zapping.
2: Grazie.
1: Allora, io comincerei da alcuni recenti episodi di terrorismo jihadista, se così lo possiamo chiamare, a Berlino, poi a Parigi, Berlino anche molto grave, un furgone contro la marcia del Gay Pride.

0: a Parigi, accoltellamenti anche lì piuttosto gravi, poi ce ne sono tanti che potremmo ricordare, un ordigno esplosivo davanti a una sinagoga a Liegi, c'è molta preoccupazione su un risveglio di terrorismo appunto di marca jihadista in Europa, che alcuni legano anche, come dire, a delle minacce molto esplicite che l'Iran ha fatto nei confronti degli europei, dell'Europa, delle città europee, a seguito ovviamente della guerra in corso contro l'Iran. Cominciamo da qui, vorrei sapere lei che cosa ne pensa, a chi possiamo attribuire questo risveglio?
1: Ma guardi, diciamo, è un risveglio un po' atteso. Io non so se si ricorda, ho scritto tempo fa Il nemico silente, un rapporto proprio su questo, per la Fondazione Medor, perché gli anni di Daesh hanno creato un substrato comunicativo della Jihad che, come scrivemmo allora, diciamo, avrebbe germogliato nel futuro. Ora, questo era già così allora, che non era successo niente di eclatante. È evidente che gli ultimi anni sono stati un carburante impressionante per questa forma di proselitismo comunicativo, per questa jihad mediatica, che in questi anni è cresciuta soprattutto nelle giovani generazioni. Se lei, tutti gli esempi che ha citato sono tutti esempi di persone estremamente giovani, estremamente internetizzate e che hanno in qualche maniera tutto il profilo delle persone che si sono interessate a questa forma di jihad mediatica, che ha fatto un sacco di simpatizzanti e che vivono una situazione di fortissima tensione sul tema dell'Islam e della radicalizzazione dovuta agli eventi. Questo è un punto. Poi ce n'è un altro che è altrettanto importante. Negli ultimi anni, per noi che studiamo il terrorismo di matrice jihadista, c'è una cosa della quale parliamo ormai da qualche mese, cioè i sintomi di una ibridizzazione del terrorismo con forme di criminalità, soprattutto minorile. C'è stata recentemente una trasmissione di Monica Maggioni proprio su questo. In Svezia, nel nord Europa, in Germania, ci sono bande di giovani criminali che nello stesso tempo hanno una forma di simpatia verso la dimensione jihadista e che quindi rendono ancora più difficile la risposta a questo fenomeno. Senza una forma preventiva, che è fondamentale, è difficile sarà difficile affrontare i prossimi anni, perché questo fenomeno purtroppo non è destinato a diminuire.
0: Ma sul punto anche che volevo sollevare, se è vero o no che su tutto questo attivismo, su tutti questi fenomeni, si leggono le impronte digitali dell'Iran, del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche. Leggo su qualche articolo che nascono qua e là nuove denominazioni, nuovi gruppi, gliene cito uno, un nome complicato, Harakat Shab al-Yamin al-Islamia, che vive tra Telegram ed altre chat criptate, sì, che in alcuni casi rivendica questo o quell'attentato e che pare essere mosso dall'Iran ai limiti, diciamo, della negabilità plausibile, cioè non glieli si possono, diciamo, attribuire chiaramente, perché c'è uno spazio di implausibilità. Ecco. L'Iran sta in qualche modo realizzando le minacce contro l'Europa per la sua partecipazione alla guerra?
1: Allora, l'Iran ha sempre flirtato e usato un rapporto particolare col mondo e la galassia jihadista, anche sunnita. Non bisogna dimenticare che Saif al-Laden, il capo di Al-Qaeda, era ospite dell'Iran fino a pochi mesi prima della guerra recente, diciamo, anzi forse settimane, non mesi, e che per esempio nell'inchiesta di Viale Jenner sul jihadismo italiano molti dei finanziamenti, diciamo, alle cellule italiane arrivavano da un'agenzia di viaggi iraniana, solo per citare due cose. Tuttavia questa cosa è molto cresciuta di scala. L'Iran ha capito che in una situazione come questa il terrorismo può essere un'arma proxy molto importante.

0: A dire la verità non l'ha capito solo l'Iran, ma ci sono, diciamo, episodi che riguardano i russi, anche quelli non banali, con i ceceni. Cioè avere...
1: Anzi, alcuni dicono che l'Iran imiti le tattiche di guerra ibrida russe.
0: Esattamente. E da questo punto di vista c'è un mondo opaco di narcotraffico, radicalizzazione e giovani bande criminali che, ci stiamo accorgendo, rappresenta una galassia attivabile per colpire l'Occidente come un'enorme arma proxy. Quindi la risposta è sì, l'Iran si prepara, del resto questo era una parte della dottrina, diciamo, iraniana originale, quella anche di Qassem Soleimani, rappresenta una minaccia per noi e la dobbiamo prendere come tale, e che richiede uno sforzo, diciamo, di collaborazione fra i paesi europei e l'Occidente, e soprattutto richiede una strategia di prevenzione, perché la cosa che preoccupò me e Stefano D'Ambrosio quando scrivemmo la legge sul contrasto preventivo alla radicalizzazione dopo aver fatto il decreto antiterrorismo del 2015 era che si rivolgono a una platea di giovani, certo, di persone minorenni che da un certo punto di vista sono difficilmente perseguibili. Guardate il caso tedesco di...
1: Sì,
0: di
1: sì, certo, infatti era questo che volevo arrivare, perché, diciamo, il colpevole, questo 21enne Abdul Ballut, che tra l'altro era di origine libanese, era inserito in un percorso di deradicalizzazione, era sotto osservazione, era stato anche accusato, poi fatto liberare, doveva presentarsi tutti i giorni alla firma, eppure ha avuto la possibilità di compiere quell'attentato pur essendo molto sotto osservazione e anche inserito appunto in un meccanismo di interviste, di incontri. In Germania c'è tutta una discussione su se questa strada della deradicalizzazione guidata funzioni veramente o se sia un meccanismo che ormai va, diciamo, messo da parte perché ha fallito. Lei che ne pensa?
0: Bisogna essere molto chiari, la deradicalizzazione ha un bilancio che possiamo fare, non funziona molto, perché la deradicalizzazione interviene su soggetti che ormai sono andati, si sono fortemente ancorati al jihadismo. La cosa che funziona di più è la prevenzione. Bisogna intervenire sui ragazzi che a scuola danno segni di allontanamento, talvolta per cause le più disparate, psicologiche, di rapporto con gli altri, di rapporto con l'altro sesso, e che si avvicinano al jihadismo come una forma di reazione. Allora lì le cose sono diverse, ci sono programmi in Francia, in Inghilterra, che invece quelli hanno funzionato di più. Bisogna intervenire per tempo. Se si interviene su un soggetto che ormai è passato dall'altra parte della barricata, è estremamente difficile farlo tornare indietro. Questo è il punto.
1: Certo, ma un'ultima considerazione che volevo fare, una preoccupazione è che poi, diciamo, tutti questi eventi, attentati, accoltellamenti, bombe, guerra ibrida che noi vediamo succedere, mani che vengono appunto dall'Iran o da chissà dove altro, poi hanno un meccanismo, un piano inclinato inevitabile, che è quello di rafforzare le forze di, diciamo, più estreme, anti-immigrazione, anti-immigrati, di chiusura, di remigrazione, cioè certo, rafforzano molto tutto quel fronte che in tutta Europa sta infatti guadagnando molto terreno, dall'Alternative für Deutschland a chissà quante altre formazioni. Quindi questo è anche un fatto da guardare con attenzione, probabilmente.
0: Guardi, glielo dico molto direttamente, è esattamente l'effetto che si vuole. I jihadisti, gli strateghi, diciamo, di questa forma di nuovo jihadismo mediatico hanno proprio questo obiettivo, perché per loro avere di fronte un nemico, diciamo, radicalizzato all'opposto è la migliore condizione per crescere nei proseliti e per arrivare allo scontro, che è il loro obiettivo. Purtroppo è una triste realtà, ma va detta per come è.
1: Ci fermiamo qui, grazie molto ad Andrea Manciulli, buonasera e buon lavoro. Grazie.

0: grazie ancora.
1: Grazie, buona serata, grazie.
0: Sono le 20:04, ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Meteo Radio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia. Nel corso della serata l'alta pressione continua ad espandersi sull'Italia, garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il territorio. Nella giornata di domani, mercoledì 29 luglio, cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, con una maggiore presenza di nubi solo lungo i rilievi alpini e prealpini occidentali. Nelle ore centrali del giorno tenderà ad aumentare la nuvolosità con rovesci e temporali localmente intensi sulla Sicilia, in parziale sconfinamento verso le aree occidentali dell'isola. Tempo decisamente più stabile e soleggiato al centro-nord, lungo le coste peninsulari e sulla Sardegna, con soltanto qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sui rilievi. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, mantenendo i mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature in lieve o moderato aumento al nord, con massime comprese tra i 30 e i 36 gradi. Insensibile rialzo al centro con valori di 36-38 gradi nei grandi centri urbani, mentre si manterranno stazionarie o in lieve aumento al sud e sulle isole, con valori mediamente compresi tra i 28 e i 36 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Zapping.
0: Le 20:06, bentornati a Zapping, i titoli del TG1 con le notizie di oggi prima di andare avanti.
5: Alla Casa Bianca Trump incontra Zelensky e Netanyahu, colloqui positivi sull'Iran, senza accordo finiamo il lavoro, siamo noi a controllare Hormuz. Fondi safe per la difesa a Tajani, vedremo quanti usarne, la Lega deciderà il Parlamento, Conte no spese per riarmo, ancora scontro sui carburanti. L'assalto no TAV, la procura chiede il carcere per due fermati, ipotesi aggravante terrorismo, l'esasperazione dei sindaci della Valsusa. Forte scossa di terremoto in Giappone, colpita la città di Kumamoto. Dopo il sismo un'esplosione fa crollare un centro commerciale e decine di dispersi. Una tortura durata più di 4 ore. Al TG1 il papà dei 2 quattordicenni sequestrati, rapinati e picchiati da una baby gang di minorenni nel Trevigiano. Međugorje, imbrattata la statua della Madonna e incendiato l'altare esterno. Scritte contro i veggenti, fermato un polacco di 31 anni. Nuova ondata di caldo africano sull'Italia, l'apice nel fine settimana con picchi oltre 40 gradi, oggi primo bollino rosso a Campobasso. Calcio nazionale, Roberto Mancini, il nuovo CT, Claudio Ranieri, direttore tecnico, il presidente FIGC, Giovanni Malagol, TG1, errori sono stati fatti, il no a Pirlo, scelta di opportunità, Roberto la persona giusta, si scuserà ancora, ora tutti pensiamo a tifare Italia.
0: Le 20:07, questi erano i titoli del TG1, io do il benvenuto, parliamo di economia, parliamo di, insomma, di come funzionano gli investimenti, i mercati in Italia in questo primo semestre del 2026, un semestre che, diciamo, è stato animato da grandissima instabilità, da crisi molto profonde, e quindi cerchiamo di capire, grazie al nostro prossimo ospite, come, cioè, il mondo delle imprese, il mondo della finanza, l'industria si muove in una situazione così di incertezza, e apprendiamo che, insomma, le cose vanno forse meno male di quanto uno potrebbe aspettarsi. Ne parliamo con Marco Davidi, che è managing partner di EY Partenon Italia. Buonasera e benvenuto a Zapping.
6: Buonasera dottore, un saluto a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
0: Allora, è uscito il vostro bollettino semestrale in cui, appunto, dicevo, mi pare che si vedono tutti i numeri particolarmente positivi sui vari fronti che voi analizzate. Nonostante una situazione, diciamo, mondiale molto tesa, molto piena di incertezze, con molte crisi ancora in atto di cui non si conosce il possibile esito, eppure, diciamo, ci sono indicatori interessanti. Ci può fare una prima panoramica di questo?
6: Volentieri, effettivamente i dati ci raccontano una certa vitalità dal punto di vista economico e finanziario. soprattutto delle aziende. Questo devo dire sia a livello internazionale che anche in Italia. Noi osserviamo diversi indicatori per quanto attiene all'attività comunque transazionale, diciamo in questo modo, delle aziende, e per esempio se guardiamo l'indicatore, no, di quante sono state nei primi sei mesi dell'anno le operazioni di quelle che chiamiamo fusioni e acquisizioni, sono state circa 700 le operazioni nel nostro paese nei primi sei mesi, un dato in sensibile crescita rispetto allo scorso anno, ma che rappresenta un po' un trend che stiamo osservando da diversi anni a questa parte, soprattutto dalla fase di ripresa post-Covid, come se, ma senza il come se, in realtà le aziende hanno ben compreso che per fronteggiare questi continui cicli di instabilità in qualche modo che stiamo vivendo, perseguire anche ipotesi di, come si dice, crescita esterna, di fusione con competitor, di accorciamento delle catene di fornitura, sia una strategia idonea a consentire di essere più in grado per l'appunto di rimanere sul mercato.
0: Questo è interessante, vuol dire che insomma il mondo delle imprese non sta a guardare, no? Cerca di trovare strade alternative a quelle tradizionali quando le trova ostacolate da situazioni di crisi o di incertezza.
6: Assolutamente sì, dobbiamo dire che l'anno scorso, il 2025, abbiamo osservato effettivamente una fase un pochino più attendista. C'erano stati evidentemente tutta una serie di eventi a partire dagli annunci trampiani dei dazi, no? della primavera, per arrivare anche a varie situazioni di instabilità in molte aree del mondo che avevano per certi aspetti un attimo, non dico frenato, ma quantomeno messo un po' più in allarme le aziende sia a livello internazionale che in Italia. Invece il 2026 è ripartito con uno spirito nuovo, veramente, come hai anche giustamente detto, alla fine occorre in qualche modo cercare di attrezzarsi, no, per superare le crisi in atto. E dobbiamo dire che ad esempio ciò che è successo in Iran a partire dalla fine di febbraio non sembra, almeno per ora, aver fatto cambiare i programmi da parte delle aziende.
0: Ci sono altri indicatori interessanti, mi interessava per esempio capire quello del venture capital, che in Italia non è stata mai, diciamo, una stella particolarmente brillante, ma in questo vostro bollettino invece dà segnali di vitalità.
6: Da segnali di vitalità anche quello che effettivamente è un ambito, no, che ha sempre fatto un pochino più di fatica nel nostro paese.
0: Capitale di rischio in Italia, insomma, è sempre stato un po' avaro.
6: È vero, soprattutto in un settore come questo dove il rischio è ancora più congenito rispetto proprio alla tipologia di investimento, perché quando parliamo di venture capital parliamo di investimenti in quelle che vengono chiamate, no, le start-up, le scale-up, quindi aziende che magari si basano ancora su un'idea ma devono ancora, come dire, confermare attraverso lo sviluppo di un modello di business, attraverso la prima formazione dei ricavi eccetera, il fatto che effettivamente abbiano le gambe, no, per poter essere dei player di successo. Anche qui c'è stato un rimbalzo nei primi sei mesi dell'anno, con una crescita abbastanza significativa rispetto a quello che è avvenuto nell'anno precedente. Non parliamo ancora di un allineamento dal punto di vista degli investimenti a ciò che normalmente avviene anche in altri contesti europei, però lo prendiamo come un segnale positivo, soprattutto legato al fatto che le nostre start-up e anche quelle che tecnicamente vengono chiamate scale-up, quindi le start-up un po' più grandi, già un po' più mature, già che cominciano a fare dei ricavi significativi, stanno per l'appunto crescendo, e questa crescita sta determinando il fatto che arrivino dei capitali significativi anche dall'estero e siano anche le nostre aziende pronte oggi a giocare delle loro partite di trasformazione tecnologica, ad esempio in vari settori, anche su mercati internazionali. E quindi questo fa sì che il sistema sia pronto in qualche modo ad accogliere maggiori capitali, forse anche perché si diminuisce un po' il rischio percepito, no, di questo tipo di investimenti, perché si comincia a vedere che effettivamente ci sono delle storie di successo, si può riuscire in qualche modo a targettare dei ritorni degli investimenti che siano coerenti.
0: Lei parlava proprio di investimenti dall'estero, io però su questo ho visto un rapporto dell'UNCTAD, l'UNCTAD che è un organismo delle Nazioni Unite, che sull'Italia invece dava delle indicazioni molto negative. E io vedevo questi dati dove si vede che nel 2025 in Germania ci sono stati investimenti diretti dall'estero per 74 miliardi, nel Regno Unito per 75 miliardi, mi pare 46 in Francia e 8

0: in Italia, e gli investimenti diretti esteri verso un paese sono un po' una specie di referto della sua salute economica, finanziaria, produttiva. Mi chiedo se questo dato lo avete notato e come lei lo interpreterebbe.
1: Allora, noi anche analizziamo con molta attenzione il dato degli investimenti diretti esteri, perché effettivamente rappresentano una sorta di termometro di quello che è lo stato di salute di un'economia, perché qui non parliamo di acquisire delle aziende già esistenti, no? Qui parliamo di costruire effettivamente qualcosa di nuovo. Quindi gli investimenti diretti esteri sono gli investimenti che le aziende fanno in un altro paese, ad esempio per realizzare uno stabilimento di produzione, un centro di ricerca e sviluppo, una rete di vendita e così via.
0: Noi ne facciamo 30 di miliardi di investimenti diretti all'estero e ne riceviamo 8.
1: Allora, io le posso dire un elemento. Noi, ad esempio, nelle analisi che svolgiamo sugli investimenti diretti esteri, preferiamo monitorare il numero di progetti anziché il volume o il valore dell'investimento, semplicemente perché è molto complicato effettivamente fare una stima di quale sia stato l'investimento. E quello che noi abbiamo registrato negli ultimi 6 anni è comunque un dato di crescita abbastanza importante, almeno del numero degli investimenti diretti esteri che vengono fatti nel nostro paese. Prima del 2020 la media ogni anno era circa 100, adesso negli ultimi 5 anni siamo stati ampiamente superiori ai 200 progetti di investimenti ogni anno, che per carità sono numeri ancora abbastanza piccoli rispetto a quello che è il potenziale che ha l'Italia da un punto di vista economico, di capacità di consumo, di capacità manufatturiera, eccetera, però comunque abbiamo intravisto un elemento di crescita. Ripeto, il volume è sempre un elemento veramente molto complesso da stimare, la qualità dei dati non è sinceramente la migliore, quindi mi ancorerei un attimo a quello che è un dato sul numero di investimenti, che anche in questo caso ci dice che c'è una traiettoria in qualche modo di crescita. Ripeto, con degli enormi margini di miglioramento, se riusciamo a mettere a fuoco alcune azioni correttive che rappresentano però in generale non soltanto il tema dell'attrazione degli investimenti, ma anche quello che è proprio il quadro più ampio della competitività del nostro paese.
0: Dopo le buone notizie, il vostro rapporto segnala però anche il fatto che l'Italia come dire, trattenuta e zavorrata da vincoli strutturali, insomma, che ne limitano la crescita del PIL, e su quali si dovrebbe intervenire rapidamente. Quali sono e come si dovrebbe intervenire? Quali sono questi limiti strutturali?
1: Ci sono effettivamente dei limiti strutturali che minano la capacità di crescita del nostro paese nel lungo periodo, e a nostro giudizio sono fondamentalmente 4 gli ambiti principali su cui occorrerebbe intervenire. Innanzitutto c'è un tema demografico. L'Italia non lo stiamo scoprendo adesso, però adesso finalmente c'è un pochino più di attenzione rispetto al passato, sta vivendo quello che viene chiamato un po' un inverno demografico.
0: Quello è un po' un destino comune in Europa, mi pare di vedere.
1: E per certi aspetti sì, però l'Italia ha alcuni elementi che rendono tutto ciò molto più complesso da gestire dal punto di vista economico, e in particolare 2 aspetti. Il primo è un tasso di occupazione femminile particolarmente basso rispetto soprattutto alla media europea, e quindi questo determina inevitabilmente minori occupati, minore capacità di lavoro nel sistema, in un momento nel quale serve capacità di lavoro all'interno del sistema. Dall'altra abbiamo anche dei fenomeni di emigrazione, soprattutto dei neolaureati in materie STEM, tecnologiche, eccetera, molto pronunciato. Quindi, al di là di quello che è inevitabilmente o evitabilmente, questo sa più la politica definirlo, un destino segnato da un punto di vista demografico, abbiamo degli elementi che rendono la nostra situazione più complessa per queste due anime, no? Quindi e su questi ambiti sicuramente c'è modo e ci dovrebbe essere particolare attenzione per intervenire. Gli elementi che comunque guidano anche un po' questi effetti demografici sono anche legati in generale ad una molto bassa produttività e competitività in qualche modo del nostro sistema, che si porta appresso anche dei salari che sono particolarmente bassi, soprattutto che crescono molto poco rispetto a quello che stiamo vedendo anche in altre economie. È ovvio che intervenire sui salari è sempre molto complesso, ma oggi abbiamo una finestra di opportunità importante grazie alle tecnologie, alla trasformazione tecnologica, al digitale, che potrebbero farci guadagnare della competitività nel sistema.

0: beneficio anche di una distribuzione di ricchezza nel mondo del lavoro.
1: Io la ringrazio, grazie, qui ci dobbiamo fermare. Marco Davidi, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro, grazie ancora.
0: Grazie a voi e buon proseguimento.
1: Sono le 20:19 minuti, vi ricordo il nostro numero 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta. Non andiamo avanti con la trasmissione, a meno che non avessimo Rai News 24 da far sentire, allora partiamo.
2: L'Italia prenota 14,9 miliardi dal Fondo Europeo Safe per l'acquisto di armi e sistemi di difesa. Il governo deciderà entro l'anno se e come utilizzarli, dice Tajani. Trump con l'Iran sono in corso colloqui, se falliscono azioni forti. Oggi a Washington Netanyahu e Zelensky, a Roma l'Alleanza Globale per la soluzione a due stati in Medio Oriente. Natalità nel 2025, secondo la Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'Istat, sono nati solo 355.000 bambini, il minimo storico dal dopoguerra. Vertice con i sindacati a Palazzo Chigi dopo l'ordinanza di chiusura fra 3 mesi dell'ex Ilva da parte della Corte d'Appello di Milano, proclamate 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. Domani arriva nelle sale italiane la nuova avventura di Spider-Man, il titolo Brand New Day, protagonisti Tom Holland e Zendaya.
1: Le 20 e 20 minuti, questi titoli di Rai News 24, bentornati a Zapping. E andiamo avanti con la puntata e salutiamo Francesco Ramella, direttore esecutivo di Bridges Research e docente di trasporti alla Università di Torino. Buonasera e bentornato.
3: Buonasera.
1: A Zapping. Grazie, grazie per essere con noi. Allora, diciamo la questione dell'alta velocità Torino-Lione è tornata drammaticamente alla ribalta della cronaca con gli scontri molto violenti che si sono visti l'altro giorno nel cantiere, con assalti ai poliziotti, distruzione di infrastrutture. Insomma, si è tornati a tempi che pensavamo un po' superati. E, insomma, ci sono stati anche feriti dalla polizia, tutte cose diciamo ingiustificabili in alcun caso. Alcuni però hanno poi ricominciato a chiedersi se questo progetto che, diciamo, di cui si parla credo dagli anni 90, si è cominciato a parlare di un'alta velocità tra il nord Italia e la Francia, poi diciamo il primo trattato vincolante tra Francia e Italia è stato nel 2001, insomma una cosa che va avanti da più di 30 anni. Se le condizioni che 30 anni fa e passa diciamo rendevano giustificabile e utile un progetto come quello di cui stiamo parlando, vivono ancora oggi. Io vorrei partire con lei proprio da questo: se le condizioni sono cambiate, i commerci sono cambiati, le direttrici sono diverse, le tecnologie sono evolute in un modo che quell'idea di alta velocità Torino-Lione potrebbe non essere più adeguata ai tempi.
3: Sì, dunque purtroppo ne torniamo a parlare quando qualcuno mena le mani e non è la cosa migliore.
1: No, certamente no.
3: Parlarne senza violenza. E però la domanda che lei fa è centrale, e dal mio punto di vista è che 20-25 anni fa poteva essere una speranza, un'ipotesi di lavoro. E diciamo uno dei vantaggi del fatto che non abbiamo fatto nulla fino ad oggi è che possiamo verificare oggi quelle ipotesi, quelle che erano previsioni fatte nel 2000.
1: Come non abbiamo fatto nulla dalla parte italiana, abbiamo scavato molto, mi pare, no?
3: Sì, non abbiamo fatto nulla nel senso che abbiamo scavato circa il 30%, ma diciamo che il buco fino a quando non sarà completato è come se non ci fosse. Il buco servirà quando sarà terminato, se no la sua utilità attuale è pari a zero.
1: Sì. No, questo non c'è dubbio, però chissà quanto ci è costato finora.
3: Sì, fino adesso mi pare abbiamo speso circa 5 miliardi e una delle cose che sono cambiate, io come forse qualche ascoltatore ricorda, sono uno degli autori dell'analisi fatta nel 2019 e devo ammettere, colgo l'occasione, che la nostra analisi era sbagliata, ed era sbagliata perché abbiamo sottovalutato i costi. Ne avevamo fatto una stima, ci avevano detto che avevamo esagerato con i costi, in realtà da allora c'è stato, ha ricordato la Corte dei Conti Europea, un ulteriore aumento di 2 miliardi, quindi oggi siamo arrivati solo per il tunnel a quasi 12 miliardi.

0: 15 miliardi per l'opera complessiva, quindi il nostro bilancio, che era già molto negativo, oggi se la dovessimo rifare sarebbe ulteriormente
1: aggravato da questi costi, certo.
0: Ovviamente i benefici non sono cambiati, mentre i costi aumentano. Ma ritorno al 1990, al 2000, quando nasce quest'opera, che aveva una sua potenzialità. Era un momento in cui c'era l'integrazione europea, il mercato italiano e quello francese si stavano integrando, e c'era un forte aumento dei traffici tra Italia e Francia. Ecco, se quel momento non fosse stato un transitorio, ma fosse stato perpetuo, cioè se i traffici avessero continuato ad aumentare a quel livello, l'opera poteva avere senso, ma in realtà così non è stato, e lo si è visto già a partire appunto dagli anni, primi anni 2000. Se noi guardiamo la situazione di oggi, 2026, e la confrontiamo con il 2000, praticamente gli scambi con la Francia sono rimasti in quantità gli stessi. Quindi abbiamo sbagliato, probabilmente qualcuno in buona fede, nel pensare che una fase transitoria fosse definitiva. Infatti, se uno va a guardare tutti gli studi passati, vede e li confronta, perché adesso abbiamo i dati reali con i flussi di oggi, abbiamo previsioni clamorosamente sbagliate, abbiamo meno della metà dei flussi previsti.
1: Ma al punto, al punto da rendere inutile quel passaggio sotto i Fréjus, cioè non ne abbiamo bisogno? Perché c'è chi dice, se non c'è quel tunnel, noi poi a Parigi ci andiamo soltanto in autostrada.
0: Dunque, a Parigi non si va soltanto in autostrada, ma da qualche anno ci si può andare anche in aereo.
1: Beh, quello c'è. Che
0: più lentamente.
1: Però le merci, no?
0: Tra l'altro, le merci, guardi, abbiamo anche qui abbiamo una prova, diciamo una cosa empirica, non le previsioni possono sbagliare, ma diciamo abbiamo una verifica. Abbiamo avuto per quasi un anno il tunnel ferroviario chiuso perché c'è stata una frana in Francia. Io credo che il 99% degli italiani non abbia avvertito questa chiusura. L'unico ad aver avuto un danno sono i 3-4 mila italiani che ogni giorno usano il treno per andare in Francia, quindi una minuscola minoranza. Cosa è successo? Quel poco di ferrovia che è rimasto, praticamente la ferrovia non esiste più, è andato sulla strada. Abbiamo avuto un centinaio, 200 camion in più, ma nessuno si è accorto, quindi possiamo vivere benissimo.
1: Si dice però che le quantità di emissioni su gomma rispetto a quelle su ferro sono molto più impattanti. Questo fu anche un argomento che ha sempre sostenuto.
0: Prego. Sì, questo è un altro argomento. C'è un'affermazione, devo dire, ridicola dell'architetto Foglietta in un documento, quando hanno cercato di contrastare questa analisi. C'è scritto letteralmente in un documento governativo che non fare la TAV avrebbe portato la Val di Susa a diventare una camera a gas. Ora, basta verificare i dati dell'ARPA Piemonte o di qualsiasi altro istituto e si vede come in realtà è il contrario. Noi l'abbiamo scritto nella nostra analisi: la qualità dell'aria in Val Susa, in Piemonte, in Italia continua a migliorare. E perché continua a migliorare? Perché i camion vengono sostituiti e i camion più recenti, un Euro 6, emette il 90% in meno di un euro zero. Quindi anche qui sono passati 30 anni, non è stata fatta la TAV e la qualità dell'aria in Val Susa è drasticamente migliorata e continuerà a migliorare. Quindi la TAV cambierà pochissimo. Dire che è inutile è in qualche modo sbagliato. C'è un'utilità, ma un'utilità molto piccola rispetto al costo, al costo iniziale, ma anche al costo ancora da sostenere.
1: Ma quindi qual è la sua indicazione? Muriamo tutto, chiudiamo tutto, ritiriamo le scavatrici, abbiamo perso 5 miliardi, non ne perdiamo di più e fermiamoci qui, troveremo altri sistemi. Questo è quello che si può fare?
0: Questa sarebbe la logica economica e direi anche il buon senso. È come chi avesse avuto in tasca delle azioni di SpaceX ha perso il 20%, ma è meglio che le venda oggi piuttosto che le venda tra 10 giorni, quando avranno perso un altro 10%.
1: Non dia indicazioni, diciamo, di investimento che non siamo autorizzati.
0: No, va bene. Quindi sì, purtroppo è così. Il ragionamento, anche qui c'è una fallacia. Si dice abbiamo cominciato, è stupido fermarsi. In realtà no, il ragionamento economico è quanto dobbiamo ancora spendere e quanto ci attendiamo con beneficio. Se il bilancio è negativo, in questo caso è ancora fortemente negativo, era meglio non iniziare, ma è meglio fermarsi oggi, sarebbe meglio fermarsi domani, e fino a quando non l'abbiamo speso ancora molto di più, avrebbe sempre senso fermarsi.
1: Ecco, ma qualcuno dice, ma vogliamo veramente darla vinta in OTAV?

0: questo modo, cioè chiudiamo tutto, verranno lì a festeggiare, a suonare le loro trombe e trombette, magari a fare dei sabba di festeggiamento, no?
1: Ma guardi, io il mio punto di vista, il mio profilo economico è lontanissimo, non ho nulla a che spartire con i Notava. Però la questione economica è questa, se mi pongo dal punto di vista dei contribuenti italiani, di quelli europei, penso che questi sono soldi molto mal spesi, soldi di tutti che vanno a vantaggi di una piccola minoranza, con vantaggi che sono una piccola parte dell'onere per tutti. Quindi sì, dal punto di vista dei contribuenti dico è meglio fermarsi, sarebbe stato meglio non cominciare, ma...
0: I francesi che ne pensano, che dicono, che punto sono?
1: Sì, mi sembrano anche loro piuttosto freddi, soprattutto sulla parte interna hanno detto che non andranno avanti per molti anni. Il commissario francese ha avanzato un'ipotesi di coinvolgere capitali privati, ma in realtà non c'è nessun privato che è disposto a investire in quest'opera, a meno che non gli sia garantita una redditività, ma questo vuol dire solo fare un gioco delle tre carte, sono poi sempre i contribuenti che pagano, non è un'autostrada.
0: Ma non sono fondi europei quelli che si spendono per quest'opera?
1: Una parte sì, ma il fatto che siano fondi europei secondo me non cambia il problema, i fondi europei arrivano dai contribuenti europei, in parte sono italiani e quindi il fatto che siano contributi di uno svedese secondo me non è una buona ragione per sprecarli, perché poi ci saranno gli svedesi che sprecheranno i nostri soldi. Infatti questa non è l'unica opera problematica. Nel documento che dicevo prima della Corte dei Conti Europea c'è una critica feroce di tutte le altre grandi opere che hanno quasi tutti grandi ritardi, quasi tutti forti sovraccosti, quindi diciamo che non è un'eccezione ma è una regola, quindi cerchiamo ognuno di fregare un po' di soldi agli altri, ma alla fine...
0: Ma quindi qual è l'indicazione? Tutti. Basta grandi opere?
1: No, non basta grandi opere, valutiamo caso per caso, il passante di Mestre, la variante di Valico, quando noi abbiamo fatto le costi benefici abbiamo detto che la Gronda di Genova ha benefici maggiori ai costi, bisogna valutare caso per caso, non c'è, è sbagliato dire sì o no a priori. Certamente nel nostro futuro c'è da tenere conto che noi siamo un paese in demografia stabile o forse in calo, quindi non abbiamo bisogno di molte più opere rispetto ad oggi, anzi probabilmente tra 20 o 30 anni avremo dei flussi inferiori a quelli attuali, quindi non siamo negli anni 50 o 60, si fa sempre il confronto con l'Autostrada del Sole, ma sono periodi in realtà completamente diverse.
0: Però diciamo l'est europeo, quello che una volta chiamavamo l'est europeo, mettendoci dentro adesso anche l'eventualità che l'Ucraina entri in Europa e poi la Polonia che è diventata una potenza, non avremo bisogno come italiani di avere un irradiamento di infrastrutture di trasporto anche verso quelle direzioni lì?
1: Questo è un discorso, come dicevo prima, valutiamo caso per caso. Ad esempio, mentre la TAV è un disastro, il Brenner non lo è, e non lo è perché i flussi sono molto maggiori, sono cresciuti molto negli ultimi anni, quindi verso est non è un'opera particolarmente redditizia, ma è molto meno insensata, diciamo, dell'altra. C'è da dire una cosa importante però dei paesi dell'est: da quando sono usciti dal comunismo, dopo il 1989, il trasporto ferroviario in tutti i paesi dell'est è crollato, in Polonia è crollato, in Ungheria è crollato, e è accaduto quello che è accaduto da noi negli anni 50-60, e quindi in realtà può esserci uno spazio, ma sarà anche lì uno spazio molto ridotto, e c'è l'illusione, appunto, questo credo, che molto consenso alla ferrovia dipenda dalla illusione che si possano ridurre i traffici sulle autostrade, ma purtroppo è una costosa illusione, la realtà ci dice che i fatti sono altri.
0: Professor Ramella, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro, ci dobbiamo fermare qui, grazie ancora.
1: Grazie, buonasera.
0: Credo che abbiamo una piccola pausa pubblicitaria.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile. exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Quando ci fa segnare.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Zapping.
2: Le 20 e 35 minuti, bentornati a Zapping. Ricordo ancora il nostro numero 335-699-2949, sms WhatsApp, messaggi vocali, se volete intervenire in diretta nelle nostre conversazioni. Parliamo di incendi, degli incendi che stanno funestando tutta l'Europa, in particolare la Francia, la Spagna, ma anche l'Italia, la Grecia, incendi spesso mai visti, di dimensioni veramente catastrofiche, soprattutto per il numero di persone che sono costrette ad evacuare. Questo è un dato che segna alcuni incredibili primati. Noi ne parliamo con Francesca Di Giuseppe, che è una scienziata al Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine dell'Università di Reading, che è anche molto esperta di prevenzione di incendi boschivi. Buonasera, benvenuta a Zapping.
3: Buonasera a tutti.
2: No, mi aveva fatto impressione questo dato, che tra l'altro è stato evocato anche dal presidente Macron, che in Francia le persone evacuate sono ormai più di 300.000, è il più grande esodo dalla seconda guerra mondiale. In Spagna sono 80-90.000, anche lì insomma dimensioni che non si sono mai viste, diciamo, in tempo di pace, e le vediamo in questo tempo di guerra agli incendi. Che cosa possiamo dire di questa stagione? Non so se è ancora al di sotto del record del 2025 o lo stiamo per superare.
3: No, siamo ancora per poco al di sotto. Come ha detto giustamente, il 2025 è stato l'anno con la maggiore superficie bruciata nell'Europa, in tutta l'Europa, almeno da quando facciamo delle osservazioni abbastanza precise, che è circa il 2006, e l'anno scorso abbiamo raggiunto quasi 1 milione di ettari, anzi abbiamo passato 1 milione di ettari di terra bruciata.
2: Quanto è 1 milione di ettari? Ce lo fa vedere, come lo possiamo immaginare?
3: Beh, 1 milione di ettari potrebbe essere quasi la metà del Portogallo.
2: Ah, però.
3: Quindi è una quantità abbastanza sostanziosa, sì. Ovviamente non tutta in un unico evento, ma ci sono state l'anno scorso anche purtroppo la Spagna, la parte ovest del Mediterraneo è stata una delle zone più colpite, quindi diciamo gli incendi tornano in una regione che è già stata duramente flagellata l'anno scorso. E adesso nel 2026 siamo già a circa 380.000 ettari, che è un pochettino di meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, ma ovviamente gli incendi che stiamo vedendo adesso in Francia e Spagna non sono terminati.
2: Anche perché arriva una quarta ondata di calore che non aiuterà a contenerli.
3: No, certamente no. Infatti questi incendi, ha detto giustamente lei, che sono incendi che non sono gestibili, cioè non sono sopprimibili con normali maniere di contenimento.
2: Quindi bisogna aspettare che si esauriscano, da soli il carburante che hanno a disposizione, cioè i boschi, il sottobosco.
3: Sì, se le condizioni atmosferiche non cambiano, si vedrà cosa si potrà fare. Sì, sono azioni di contenimento limitate in zone forse più esposte a popolazione, ma una risoluzione completa di tutto il complesso dell'incendio non è possibile con i mezzi, anche nonostante l'Europa ovviamente abbia mezzi a disposizione, anche divisi,
2: questo,
3: no?
2: È un punto,
3: tra le varie nazioni.
2: Ci sono alcuni che osservano che il continente forse non è veramente in grado di affrontare questa crisi, cioè o l'abbiamo sottovalutata o non ci siamo attrezzati abbastanza rispetto al crescendo.

0: di gravità che di anno in anno vediamo, soprattutto quando poi gli incendi lambiscono grandi città, vedo Bordeaux, Gironda, Avila in Spagna e tante altre, Toledo, e quindi con una minaccia diretta non soltanto, diciamo, al patrimonio boschivo, ma anche alle persone, alle case, alle proprietà. C'è questo, quest'anno mi sembra particolarmente grave.
1: Quello che sta succedendo è fondamentalmente che esiste un aumento nella sincronicità delle condizioni che rendono gli incendi possibili in questa dimensione. E questa è una cosa che è dovuta molto al riscaldamento climatico ed è una situazione che penso molti si siano resi conto non possa essere gestita semplicemente con la soppressione. Quindi la prevenzione richiede in generale una gestione della vegetazione anche non durante l'incendio e una manutenzione delle aree rurali, che questa possa essere fatta per esempio con incendi prescritti o creando fasce di discontinuità e riduzione o anche campagne appunto per cercare di ridurre l'opportunità per l'innesco umana, che può essere dolosa ma spesso è anche accidentale. Quindi ci sono delle azioni di prevenzione che dobbiamo fare, perché comunque sia la soppressione, diciamo, meccanica dell'incendio ha delle limitazioni.
0: È sempre
1: tecniche.
0: Più difficile. Ma voi avete dei sistemi anche satellitari di, diciamo, di monitoraggio che non so fino a quanto, ma possono in qualche modo prevedere l'avvio, la diffusione di un incendio?
1: Negli ultimi anni si sono creati diverse opportunità tecniche, diciamo.
0: Copernicus, che è questa struttura europea di sorveglianza, ha queste capacità, no?
1: Ha questa capacità sia attraverso satellite, ma anche localmente le nazioni hanno la possibilità di monitoraggio con droni. E poi ci sono anche opportunità con l'intelligenza artificiale di creare dei sistemi di previsione che mettono in considerazione, tengono in considerazione sia le condizioni climatiche che anche le condizioni, diciamo così, umane e l'opportunità per l'uomo, cioè il comportamento umano in pratica può essere simulato e ci sono anche molti satelliti e osservazioni per la condizione del combustibile, quindi della vegetazione, quanto secca la vegetazione e quanto presente la vegetazione. Certo. Quindi chiaramente integrando osservazioni, satelliti, meteorologia e modelli possiamo capire abbastanza bene
0: che stagione ci aspetta, dove, quantomeno, e dove saranno più.
1: Sì, esatto.
0: Le faccio un'ultima domanda, perché abbiamo purtroppo finito il tempo. Molti dicono: ma ha sempre fatto molto caldo, gli incendi ci sono sempre stati, sono una cosa naturale, fanno parte dei nostri ecosistemi, basta con questi allarmismi, il clima è sempre cambiato. Vorrei chiederle quanto straordinario, quanto fuori dall'ordinario sono questa progressione in cui ogni anno vediamo dei record di incendi, quanto è dovuto invece ormai l'acquisizione abbastanza condivisa che ci sono dei cambiamenti climatici che li favoriranno sempre di più.
1: È praticamente molto difficile matematicamente attribuire ogni singolo incendio, diciamo così, al cambiamento climatico, però la scienza ci ha fatto capire che la probabilità che le condizioni atmosferiche siano tali da favorire questi incendi così anomali è legata all'impronta dell'uomo sul clima. Quindi siamo abbastanza sicuri che condizioni di eccezionale siccità e ripetute ondate di calore sull'Europa su scala così enorme siano dovute al cambiamento climatico. Poi lo accende l'uomo quel singolo incendio, però la natura, diciamo, è il precondizionamento dell'ambiente è stato praticamente reso estremo dal cambiamento climatico.
0: Grazie, ci dobbiamo fermare qui. Grazie a Francesca Di Giuseppe per essere stata con noi. Buonasera e buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Allora,
1: a presto.
0: Grazie ancora. Prima di andare avanti, prima di chiudere, i titoli del TG2.
2: La nazionale riparte da Roberto Mancini, il nuovo CT, Claudio Ranieri, direttore tecnico, l'annuncio di Malagò che dice: mia la responsabilità. Domani presentazione ufficiale. Zelensky e Netanyahu alla Casa Bianca, incontri separati con Trump.

0: Israele con USA alienati sull'Iran. Il presidente ucraino ringrazia gli Stati Uniti per supporto, Patriot e diplomazia. Spese e difesa, confronto sui fondi safe nella maggioranza. Tajani, entro fine anno vedremo quanto utilizzare. Lega deciderà il Parlamento, opposizioni, governo in ordine sparso. Francia e Spagna ancora assediate dagli incendi, roghi anche in Portogallo. Da domani forte caldo anche sull'Italia, il picco delle temperature nel weekend. Violento terremoto nel sud del Giappone, ci sarebbero vittime, decine di feriti, danni alle infrastrutture, crolla un centro commerciale, nessuna anomalia agli impianti nucleari, Meloni profonda vicinanza. Atti vandalici al santuario di Međugorje, nella notte un uomo ha imbrattato con scritte blasfeme la statua della Madonna e incendiato l'altare esterno della chiesa di San Giacomo. La vicenda del piccolo Domenico nel libro Un cuore bruciato, scritto dalla madre, tra ricordi, emozione, rabbia e dolore al TG2, dice: volevo che si conoscesse il Domenico guerriero.
1: Le 20 e 45 minuti, questi titoli del TG2, bentornati a Zapping. E io saluto subito Matteo Ward, che è il CEO di Inside Out Fashion, Textile and Home. Spesso viene da noi a Zapping quando si tratta di parlare di soprattutto di moda e sostenibilità. Matteo, bentornato.
2: Buonasera a tutti, ciao Giancarlo.
1: Allora, la prima cosa che mi devi spiegare, però, e ci devi spiegare, è come mai io oggi davanti, per parlare di moda, sostenibilità, impatto ambientale, c'ho una sorta di settimana enigmistica. Perché questo io ancora non l'ho capito. Poi magari nel corso della trasmissione lo capiremo meglio.
2: Siccome le persone dicevano che eravamo un po' noiosi perché parlavamo solo di sostenibilità ancora dopo tanti anni, abbiamo cercato uno strumento per rendere la materia un po' più digeribile anche durante le vacanze, perché è uno dei passatempi preferiti di tutto il mio team in ufficio e di tante persone durante l'estate. E quindi, pensa, è ispirata a una delle nostre relazioni di impatto. Tu sai che le società benefit o anche B Corp, comunque molte società oggi per un motivo o per l'altro presentano una relazione di impatto o un bilancio di sostenibilità, che sono documenti che di solito richiedono un enorme investimento in termini di tempo e di risorse e che purtroppo, anche se sono ben fatti, pochi leggono. E allora, ragionando col team su questa dinamica, tanti amici, tanti clienti, tante persone nel mondo della sostenibilità lamentavano questa cosa e abbiamo pensato: ma perché non provare a farne un gioco, così che magari un documento che è anche molto rilevante, molto informativo, possa diventare più fruibile, più digeribile e magari diventare veramente uno strumento per aumentare consapevolezza? E così è nata la settimana enigmistica.
1: Perché da un lato però questo poi rispecchia un tema generale, cioè voi avete trovato una strada per rendere più digeribile un documento che dovete ogni anno redigere, far circolare, possibilmente far leggere, ma in realtà ogni vostra azione deve essere accompagnata per essere compresa, no? È un po' la difficoltà che mi pare nelle volte che ci siamo sentiti si incontra sempre: come si fa a capire in maniera vivida ai nostri interlocutori, ai consumatori, alle imprese, che c'è un problema e che quel problema, ci sono dei modi per risolverlo che sono giusti e altri che non sono giusti.
2: Assolutamente sì, si tratta secondo me di coinvolgere il pubblico senza farlo sentire in colpa, di far capire nella sua complessità come questa tematica in realtà ci tocchi tutti i giorni, perché di fatto noi siamo vestiti, tu sei vestito, io ti vedo in studio, non sei nudo in questo momento, di conseguenza no, hai fatto delle scelte questa mattina aprendo il guardaroba che, consapevoli o meno, hanno un impatto sulla tua salute psicofisica. Quando hai acquistato questi vestiti hai fatto delle scelte che, consapevoli o meno, hanno avuto un impatto sulla società, sull'ambiente. Come riusciamo a tradurre questa complessità in qualcosa di semplice e anche piacevole da condividere tra gli amici, in famiglia, tra le persone, è direttamente proporzionale all'efficacia delle nostre azioni per innescare cambiamento positivo nei confronti di un'industria che, lo ricordiamo perché magari non tutti lo sanno, è una delle più inquinanti al mondo. Produciamo.
1: È una delle più inquinanti al mondo, perché uno pensa sì, inquinerà, ma certamente non certo come, che ne so, l'estrazione del petrolio, la produzione della carta o quella della ceramica.
2: In realtà hai toccato due industrie su tre che sono strettamente connesse ai vestiti che indossiamo. Petrolio. Pensa che più del 70%, no, in realtà quasi 70% del mercato delle fibre tessili deriva da petrolio, plastica, indossiamo per lo più plastica, poliestere, nylon, altri nomi, e per questo non associamo direttamente quello che indossiamo all'industria petrolifera, ma questo è solo un esempio. L'industria della moda arriva a produrre 100 miliardi di capi d'abbigliamento ogni anno.

23 miliardi di paia di scarpe. Il per lo più non sono facilmente riciclabili, non sono degradabili, non sono compostabili, le consumiamo sempre di più e dove vanno? Ecco perché è una delle industrie più inquinanti al mondo, senza poi ovviamente dimenticare la

0: diciamo 1, 2, 3, 4, 5 lettere, l'organo più esteso del corpo, la prima interfaccia con ciò che indossiamo, e poi 39 orizzontale, ne ho presa qualcuno a caso, quello digitale racconterà materiali, filiera e impatto. E questo,
1: parole crociate live,
0: questo quindi. È 39 orizzontale, vediamo di quanto è lungo, se lo trovo, questo è lungo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E vediamo se qualcuno chiama e sì.
1: Poi ce ne tu le sai le risposte, io e te ci conosciamo da tanti anni, parliamo di queste tematiche, le sai la risposta?
0: So che alla fine c'è la soluzione ma no, ma non sono ancora andata a guardare. Beh, mentre vediamo se qualcuno telefona, io voglio ancora chiederti questo, tu sì. Ci hai raccontato di quanto è inquinante il sistema moda, ma si è fatto qualcosa in questi ultimi anni? Cioè, possiamo avere un briciolo di ottimismo e dire ce ne siamo resi conto, abbiamo cominciato ad affrontare il problema e in alcuni casi lo abbiamo anche risolto?
1: Sì, guarda, a livello europeo poche settimane fa, sono contento di dire, è stato finalmente approvato il divieto di distruzione dei capi invenduti, che uno dice ma perché è rilevante? In realtà, guardate, io ci ho lavorato all'interno di questo settore. Io ricordo quando ero piccolino mi obbligavano a prendere tanti capi in perfette condizioni, che non erano stati venduti nemmeno coi saldi, e a destinarli al macero, alla distruzione. Perché?
0: Per tenere i prezzi più alti?
1: Dipende, ogni brand ha la sua strategia per tenere i prezzi più alti, per evitare di diluire, no, il valore del brand stesso. Il problema è che stiamo distruggendo risorse essenziali per la vita, che hanno la forma di una maglietta, e questa cosa continuava ad aumentare. Da poche settimane in Europa è vietato. Questo è solo.
0: Ci sono state anche proteste, vedo, no?
1: Ci sono state proteste, ovviamente chi c'è, ma anche c'è anche chi dice che non è abbastanza. È vero, non è forse abbastanza. E ci sono, da sola questa direttiva non è che risolverà tutti i problemi del settore, però è un passo avanti interessante. Bisogna però ricordare che il problema principale è la sovrapproduzione, il sovraconsumo, e questa direttiva da sola va nella direzione giusta, ma ne servono tante altre.
0: Tu non ci crederai, ma abbiamo già due telefonate. La prima è di Eugenia, che non, però non so da dove. Eugenia, buonasera, da dove chiami?
2: Pronto?
0: Eugenia,
2: buonasera, mi sentite?
0: Da dove ci chiami?
2: Ciao, buonasera, da Roma.
0: Da Roma, allora. La tua definizione è l'organo più esteso del corpo, la prima interfaccia con ciò che indossiamo.
1: Attenta, Eugenia.
0: Vediamo se indovini.
2: Che tra l'altro, quante lettere erano?
0: Erano 5, 1, 2, 3, 4, 5.
2: Mi verrebbe da dire fegato, ma non sono 5 lettere, tra l'altro, quindi...
1: e quindi no, non è quella, non può essere quella.
0: Non credo che sia così esteso poi il fegato, no?
1: No, infatti dipende.
2: Tra l'altro, forse il cuore, però 5 lettere cuore mi viene in mente, ma...
1: Il cuore...
0: Va bene, e adesso poi vediamo se è vero, ce lo dirà. Sentiamo Gianluca, da dove chiama Gianluca?
3: Ciao, buonasera, Gianluca da Bruxelles.
0: Ah, da Bruxelles addirittura, ci ascoltate da Bruxelles. Ciao, molto bene. Allora, 39 orizzontale, quello digitale racconterà materiali, filiera e impatto. Vediamo se lo sai.
3: Proviamo con passaporto?
1: Se tu vieni da Bruxelles, secondo me c'hai pure a che fare, non lo so, però
0: secondo
1: sì,
0: me questa la sapeva. Salutiamo anche Gianluca, c'è Francesca, ma non facciamo il tempo a prenderla. Allora, come sta il risultato di questo tentativo?
1: No, il cuore è interessante, a livello metaforico mi verrebbe da darti un punteggio bonus, perché l'interfaccia con l'abito,
0: c'è
1: un cuore grande, sei innamorata dei tuoi vestiti, e quindi questa è una bellissima risposta, però purtroppo è sbagliata. È l'organo più esteso del nostro organismo, è la pelle a contatto con i nostri vestiti tutti i giorni, è un organo che mangia, che respira, ci preoccupiamo di tutto quello che mangiamo, che ingeriamo attraverso la bocca, e non pensiamo mai quello che ingeriamo attraverso la pelle.
0: Tipo petrolio, come dicevamo prima, per esempio.
1: O le sostanze chimiche, sì. I tessuti, i coloranti, ci sono oggi tantissimi, per esempio dermatiti da contatto sempre più, secondo molti studi, connesse alle tipologie di coloranti, finissaggi che vengono utilizzati.
0: Quindi dovremmo essere attenti a quello che indossiamo tanto quanto lo siamo diventati per quello che mangiamo. Cioè, quando compriamo una cosa al supermercato, le etichette ormai con gli ingredienti li guardiamo, forse meno le etichette con le componenti di quello che compriamo per vestirci.
1: Sì, perché ragioniamo forse troppo in quel caso con il cuore, con la parte emotiva, per cui in realtà la risposta mi è piaciuta, Eugenio.
0: Quindi gliela diamo per buona. E invece questa storia del passaporto, che mi sembra di capire giusta, però di che si tratta?
1: Passaporto, risposta giustissima, in teoria tra la fine del 26 e l'inizio del 27, per cui ne parleremo se effettivamente entrerà in,

0: vigore, così dovrebbe essere, un passaporto che ci racconta finalmente di che cosa sono fatti i vestiti che indossiamo, dove sono stati fatti, quali ingredienti hanno utilizzato per essere realizzati, chi li ha realizzati, dove, insomma, più informazioni per fare scelte consapevoli.
1: Ci diranno anche quanto dovrebbero essere destinati a durare per ridurre il loro impatto?
0: Sarebbe bellissimo, non credo che arriveremo lì tra la fine del 26 e del 27.
1: Però è una destinazione che dovremmo un po'... Cioè io questa maglietta, quando la potrò buttare dicendo che quella... che il suo utilizzo, insomma, ha fatto pace con la natura?
0: Dipende. Ah, se ha fatto pace con la natura, secondo me bisogna ragionare più a livello di design. Quali ingredienti sono stati utilizzati all'inizio per far sì che una volta che il prodotto arriva a fine vita possa tornare nella natura e rigenerarla? Quello è l'obiettivo principale.
1: Ci dobbiamo fermare qui, avremmo potuto andare avanti, sicuramente no, i nostri ascoltatori avrebbero dato un sacco di risposte interessanti, buone o non buone. Grazie a Matteo Ward, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a tutti.
1: Io ringrazio tutti quelli che hanno collaborato a questa puntata: Nuno Tariello, Giovanni Benedetti, Nicola Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie ad Alex Messina, il nostro regista. Alla parte tecnica stasera ringraziamo Federico Foroni. Ed io ora vi lascio con Ascolta si fa sera, GR1 e Radio 1 Musica, e vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
3: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
2: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
4: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ascolta, si fa sera.
6: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
7: Ora, fratelli, vogliamo farvi conoscere la grazia che Dio ha concessa alle chiese di Macedonia, perché nonostante la loro estrema povertà, hanno sovrabbondato nelle ricchezze della loro generosità. Se oggi c'è un tema decisamente impopolare, quello della generosità, chi vuole essere generoso in un momento di crisi? Si può essere generosi quando si teme di perdere il proprio benessere, quando si inizia a invidiare chi è più povero di noi e si guarda con astio e riprovazione il tozzo di pane donato al mendicante, la coperta nella quale si avvolge il senza tetto e le baracche precarie di chi fugge da guerre, violenze, fame. E tuttavia l'Apostolo Paolo ci dice che si può essere estremamente poveri eppure ricchi in generosità, come i credenti di Macedonia, che non avendo nulla, con quel loro niente, hanno voluto partecipare alla colletta a favore della Chiesa di Gerusalemme. Una colletta che voleva esprimere la solidarietà delle prime chiese cristiane tra loro e che ha visto tante comunità povere abbondare nella generosità. La generosità non è infatti una questione di cifre, ma è un atteggiamento verso la vita e gli altri. Lo ricorda Paolo. Questa colletta non ha lo scopo di ridurre voi in miseria perché altri stiano bene, ma per condividere quello che si ha. Talvolta basta poco, una bevanda calda a chi sta per strada, una coperta termica che arriva dal mare con un barcone, gesti quotidiani di una generosità solidale che non cambia il mondo, ma cambia le coscienze.
2: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: Iodio D, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Gli incontri di Trump alla Casa Bianca in apertura, incontri separati prima con Zelensky, poi con Netanyahu. Con il premier israeliano il faccia a faccia dopo il gelo dei giorni scorsi sull'Iran, al termine Netanyahu ha assicurato: siamo perfettamente allineati con gli Stati Uniti, Israele sostiene qualsiasi strada scelga Trump. In precedenza il colloquio con il presidente ucraino, un buon incontro, ha scritto Zelensky su X. Nello studio Ovale abbiamo discusso di Patriot e diplomazia nel conflitto con Mosca. Torniamo in Italia con la visita del Presidente della Repubblica Mattarella a Pantelleria nel decennale dell'istituzione del Parco Nazionale. Il Capo dello Stato ha rimarcato l'importanza delle isole minori. Ascoltiamo le sue parole.
3: Le isole cosiddette minori del nostro Paese sono tutte di grande rilievo per il suo equilibrio e per il suo futuro e quindi richiedono una attenzione di cura e di tutela costante. Ciascuna con le sue specificità di carattere ed è un patrimonio questo che va valorizzato non per conservarlo come una fotografia ma per il futuro.
2: Ora la cronaca con il femminicidio di Stefania Rago, uccisa dal marito a Foggia lo scorso aprile. I due figli in difficoltà chiedono un indennizzo.
4: Siamo rimasti senza casa, senza reddito, senza genitori e viviamo grazie ai nostri nonni materni. Ci sentiamo abbandonati dallo Stato. Chiedono aiuto Jessica e Michael, i figli di Stefania Rago, la donna assassinata con 4 colpi di pistola il 23 aprile scorso a Foggia, dal marito Antonio Fortebraccio, ex guardia giurata. Lo fanno scrivendo un'accorata lettera indirizzata alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla quale chiedono una risposta sul mancato riconoscimento dell'indennizzo quali vittime di femminicidio. Due ragazzi che devono affrontare un doppio lutto, la morte della madre e il rancore per il padre, ora in carcere. Sono oltre 2 mesi che Jessica e Michael hanno inviato la richiesta al CONSAP, la società assicurativa del Ministero dell'Economia, senza ricevere risposta. I due figli di Stefania, entrambi studenti, hanno bisogno di quell'indennizzo perché vorrebbero solo perseguire i loro progetti di realizzazione personale e professionale, anche se la loro vita, si legge nella missiva, si è fermata a quel maledetto 23 aprile ed è complicato. Complicatissimo rimettersi in piedi. Tatiana Bellizzi, GR1.
2: Ex Ilva, sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dopo lo stop all'area caldo imposto dalla Corte d'Appello di Milano. FIM, FIOM e WILM chiedono garanzie sul futuro del polo siderurgico. Martedì, nuovo tavolo al governo per tutelare circa 20.000 lavoratori, indotto compreso. Il servizio di Francesca Cosentino.
5: Doveva essere il giorno tanto atteso per parlare governo, aziende e sindacati dell'imminente vendita dell'ex Ilva probabilmente agli indiani di Jindal. E invece ieri è arrivato lo stop all'attività a caldo da parte della Corte d'Appello di Milano, che ha accolto un ricorso di cittadini di Taranto ed ha rimesso in discussione tutto. Singolare, ha detto il sottosegretario Mantovano all'incontro a Palazzo Chigi, che il decreto giudiziario arrivi proprio ora. E comunque, ha precisato un commissario di Acciaierie d'Italia 40, i tempi per gli adeguamenti ambientali richiesti dalla magistratura non sono sufficienti. In 90 giorni l'amianto non si toglie, mentre le polveri sottili, ha detto, sono nella norma. Quindi si andrebbe verso uno stop della produzione a caldo e via via verso una fermata di tutti gli altri impianti. I sindacati però non ci stanno, da oggi si lavorerà con il governo per scongiurare la chiusura, mettendo in campo tutte le iniziative sindacali possibili.
2: Nuova ondata di caldo estremo in arrivo domani con l'anticiclone africano che rafforzerà ulteriormente la sua presenza sull'Italia e si fanno i conti con gli effetti delle alte temperature sul territorio. In Sardegna, nella laguna di Santa Gilla vicino Cagliari, perse 150 tonnellate di mitili.
6: Queste sono le cose che abbiamo comprato nel mese di marzo, dopo il ciclone Harry e dopo l'alluvione, le abbiamo messe a dimora. Questa è la dimostrazione del caldo anomalo che c'è in questo periodo e tutto quanto morto.
7: Come se non bastassero le migliaia di tonnellate di cozze e i milioni di euro persi dall'inizio del 2026 causa eventi meteorologici estremi. Da una settimana gli operatori del consorzio ittico di Santa Gilla a Cagliari devono fronteggiare quella che appare come una nuova sciagura. Il caldo record dell'ultimo mese ha fatto innalzare la temperatura dell'acqua della laguna in cui i mitili sono allevati. Tutto ciò che finora si era salvato, il 20% della produzione corrispondente a 150 tonnellate e 200.000 euro di valore, è così andato in fumo.
8: Purtroppo

0: le temperature massime che può sopportare la laguna, il mollusco in generale, sono 26 gradi, questa è la temperatura massima. Noi siamo arrivati quasi a 30. Questa temperatura, se fosse durata pochi giorni, non avrebbe neanche creato danni. Purtroppo è durato settimane e questo ha provocato la moria dei molluschi.
1: Simona Desole, GR1.
2: Sport calcio, Roberto Mancini torna alla guida della nazionale, lui il nuovo commissario tecnico. Al suo fianco ci sarà Claudio Ranieri, nominato direttore tecnico e presidente di Club Italia. La coppia azzurra sarà presentata domani alle 18. Ora la musica con L'estate di Carola Mocce, in arte La Nigna. Il suo tour prosegue nei principali festival italiani ed europei, stasera è a Roma, poi in Francia, Belgio e di nuovo in Italia, il 12 agosto al Locus Festival di Locorotondo, il 13 a Color Festival di Lamezia Terme. La cantautrice di San Giorgio a Cremano, rivelazione del 2025 con l'album Foresta, chiuderà le date estive al Teatro Grande di Pompei il 18 e 19 settembre. Ed è tutto per questa edizione, la linea va ora a Radio 1 Musica, prossimo GR alle 22, buon ascolto.
3: Chi è?
4: La duchessa.
3: La duchessa?
4: Sì.
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
6: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
7: Radio 1 Musica.
8: Si parte alle 21:07, ormai siamo diventati una squadra, io e Gianluca Liberati, e qui con me anche questa sera, con voi c'è Nicoletta Simeone fino alle 23, due ore di musica. 335-699-2949 il numero per i vostri WhatsApp, i vostri messaggi sono veramente oro per me. Ad esempio, ieri mi è stato consigliato da un ascoltatore l'ascolto di una band che io non conoscevo, una band canadese, i Bywater Call, e quindi venendo qui durante il percorso mi sono ascoltata questa band e in effetti ne valeva la pena, quindi a volte veramente date dei consigli eccezionali, quindi vi ringrazio. Se avete altri consigli da dare io sono qua, lo ripeto il numero 335-699-2949. Noi cominciamo ad apparecchiare un po' la tavola e cominciamo proprio con una nuova canzone degli U2. Uscirà entro la fine dell'anno il primo LP di canzoni inedite dopo La bellezza di 9 anni, e Bono ha detto che questo sarà un album rumoroso, disordinato, irragionevolmente colorato, concepito per essere suonato dal vivo, e aveva rivendicato anche il rock come atto di resistenza. La canzone che ascoltiamo si intitola Street of Dreams e trasmette un messaggio di speranza, sarà che in questo periodo ne abbiamo veramente bisogno, quindi lui immagina un luogo dove tutte le porte sono aperte e affronta temi come la giustizia, la compassione, la comunità, la compassione direi soprattutto, perché si apre con un estratto del Salmo 61 che dice: Dio ascolta il mio grido, presta orecchio alla mia preghiera quando sono lontano da tutto, ridotto al mio ultimo respiro. Io devo dire la verità, forse i fan di YouTube non saranno d'accordo con me, ma a me è sembrata un po' un avvicinamento allo stile dei Coldplay, mi sbaglierò, ma soprattutto in questa canzone almeno così è parso. Street of Dreams, YouTube.

grazie a Corrado da Cagliari che con un WhatsApp partecipa a questa trasmissione. Buona serata, grazie per la compagnia. Più che Coldplay, come canta Bono, sembra Mick Jagger. Allora io ho il dubbio che Corrado abbia sbirciato un po' quella che è la nostra scaletta, perché noi proseguiamo lo spazio che abbiamo inaugurato ieri, cioè canzoni iconiche però in una versione dal vivo che è diventata comunque leggendaria. E proprio di Mick Jagger si parla e dei suoi Rolling Stones. Il 6 dicembre del 1969 circa 300.000 persone si riuniscono a Livermore in California per assistere ad un concerto che è Altamont Free Concert. È un concerto gratuito che è stato concepito sulla falsa riga di Woodstock. I Rolling Stones avrebbero concluso il loro tour americano proprio con questa esibizione, però l'organizzazione di questo evento fu disastrosa, tanto che un 18enne perse la vita davanti al palco per mano di un membro degli Hells Angels, che erano dei motociclisti assoldati come security su consiglio dei Grateful Dead, che non sono mai stati lucidissimi, potete immaginare perché. Allora, quindi questo concerto ha rappresentato la fine di un'era, cioè la fine dell'era del flower power, è stato il termine degli ideali hippie. Tra gli invitati, oltre ai Grateful Dead che abbiamo nominato, Jefferson Airplane, Santana, Flying Burrito Brothers, Crosby, Stills, Nash & Young. E un paio di settimane dopo la rivista Rolling Stone lo definì il giorno peggiore di sempre del rock and roll e accusò gli organizzatori di essere stati guidati da egoismo, inettitudine, fame di denaro e anche da una totale mancanza di umanità. I critici musicali riconobbero in questo festival l'anti Woodstock, quindi il giorno in cui morirono gli anni 60. E questa esibizione che noi andiamo ad ascoltare, che è quella di Sympathy for the Devil, a causa di molti tafferugli tra il pubblico venne fermata e poi ripresa dopo che Mick Jagger invitò alla calma il pubblico dal palco, però questo non servì a molto, per cui ce l'ascoltiamo tutta, guardate che bella lunga, però è un'esibizione che è rimasta nella storia. Rolling Stones, Sympathy for the Devil. Oh yeah.

0: people, I mean, who's fighting what for? Who's fighting and what for? Why are we fighting? Why are we fighting? We don't want to fight.
1: Non vogliamo combattere, non vogliamo litigare. Brother and Sisters, Everybody Be Cool Tonight, l'avete sentito, Mick Jagger. C'è un messaggio che vorrei proprio leggere, di Aurelio da Rimini. La versione di Sympathy for the Devil che è rimasta nella storia della musica non è questa, ma è quella alla quale hanno partecipato come spettatori McCartney, John Lennon, Yoko Ono, un sacco d'altra gente famosa dell'epoca, quando è stata registrata in diretta. Quella è la versione di Sympathy for the Devil che passerà alla storia. Quella del concerto americano è solo cronaca, è vero. Infatti dicevamo proprio, hai ragione in un certo senso, Aurelio, dicevamo proprio che è importante perché ha rappresentato una cesura, cioè era finita un'epoca e quindi era giusto documentare quel momento lì. Sono le 21:23, tra poco ci sarà l'appuntamento con Onda Verde, però prima, visto che abbiamo sentito un'esibizione dal vivo, allora sarà dal vivo anche Brunori Sas, che terrà il suo tour teatrale dal titolo Tutto Brunori, canzoni e monologhi, con date principali tra cui le serate romane del 5, 6 e 7 novembre all'Auditorium della Conciliazione e tappe in altre città italiane come Milano, Torino e Firenze. E quindi vorrei andare a ripescare una canzone di Brunori Sas che è amatissima dai suoi fan, perché ci sono persone che celebrano il 31 agosto come se fosse una ricorrenza, perché c'è appunto questa canzone di Brunori Sas che dice: il 31 d'agosto c'è una storia che nasce e un'estate che muore. Un verso che è diventato un mantra iconico, un evento, una specie di Brunori Day, alcuni dicono addirittura San Brunori, e lui stesso Brunori comunque ironizza proprio su questa cosa. La canzone è sicuramente autobiografica, il protagonista è un bambino di 5 anni e ci troviamo sulla spiaggia di Guardia.

Piemontese, tra l'altro è una località che ho visto pochissimo tempo fa in provincia di Cosenza, perché lui è cresciuto lì, e qui gli adulti parlano dell'incredibile epopea della nazionale italiana di calcio guidata da Enzo Berzot, e visto quello che sta succedendo per la nazionale di calcio mi sembra il momento adatto per ascoltare questa canzone, e poi di quella scena che ricordiamo tutti in cui Berzot e Sandro Pertini festeggiano sull'aereo giocando a carte. Quindi noi ci ascoltiamo Guardia 82, perché Guardia appunto è Guardia Piemontese, subito dopo Onda Verde, e Radio 1 Musica torna immediatamente, o quasi.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:30 in punto, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 14 ancora Pescara, code per 2 km per un incidente avvenuto tra Teramo e Val Vibrata in direzione di Ancona. Per le altre notizie andiamo al nord, sulla 8 code per lavori tra Legnano e Castellanza in direzione di Varese. Code anche tra Modena Nord e Reggio Emilia per un veicolo in fiamme, ma la situazione su quel tratto è in netto miglioramento. Restiamo sulla 1 alla Milano-Bologna, ci sono code per lavori tra Fidenza e Fiorenzuola. Sulla 4 code sempre per lavori tra Viale Monteceneri e Cormano. Sulla Firenze-Roma code per lavori tra Orvieto e Attigliano in direzione della capitale. Infine in Sicilia, tangenziale di Catania, rallentamenti per lavori in corso tra Passo Martino e Catania Sud. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

C'è posto anche per le novità in queste puntate di Radio 1 Musica. Questo è un ragazzo che si chiama Chris De Sarandi e lui è britannico, però in realtà è da molto tempo che vive a Berlino, ha fatto un po' l'artista di strada, poi si è trasferito lì ed è stato messo sotto contratto proprio da una etichetta berlinese. Questo è il suo pop solare, l'hanno definito così, ma in realtà per me, insomma, solare relativamente, insomma, ha anche qualche sfumatura un pochettino più oscura. Ma noi vogliamo a questo punto andare un pochettino più indietro nel tempo, nel 1900 al 1974.

E parliamo degli America, quando c'era ancora Jan Peake. Viene ricordato poco e invece è stato il fondatore di questo gruppo. Lui è nato in Florida, si è trasferito a Londra nel 63 e qui ha incontrato Jerry Beckley e Dewey Bunnell, con cui appunto ha fondato gli America. Ha suonato la chitarra, il basso, le tastiere e l'armonica e ha anche cantato. Poi nel 77 ha lasciato gli America e si è dedicato al genere Christian Pop. Negli anni 90 ha vissuto quasi in isolamento sull'isola Grand Cayman e poi è morto a soli 60 anni nel 2011. E poi Bunnell e Beckley hanno continuato la storia appunto degli America. Questa invece canzone che andiamo ad ascoltare è un successo che è tratto dal loro album Holiday, e Lonely People fu scritta come risposta ottimistica a una canzone dei Beatles che era Eleanor Rigby, perché Jan Peake considerava questo pezzo un'immagine travolgente delle masse di umanità perdute che annegava nel grigio oblio, sono proprio parole sue, e ricordava di essere rimasto lacerato al primo ascolto del ritornello che diceva così: tutte le persone sole, da dove vengono tutte, a chi appartengono tutte? E questa canzone, Lonely People degli America, fu scritta dopo il suo matrimonio e lui disse: mi sono sempre sentito una persona malinconica e sola, e ora, dopo essermi sposato, intendeva, mi sentivo come se avessi vinto. Così dice il pezzo: questo è per tutte le persone sole che pensano che la vita le abbia superate. Non arrendetevi finché non avrete bevuto dalla coppa d'argento e percorso quell'autostrada nel cielo. Questo è per tutti i single che pensano che l'amore li abbia lasciati aridi. Non arrendetevi finché non avrete bevuto dalla coppa d'argento. Non si sa mai finché non si prova. Bene, sto arrivando. Sì, sono tornato per restare. Bene, sto tornando a casa. Ecco gli America.

Grazie, grazie a Delfo che scrive: la canzone degli America è un augurio o una maledizione? Lonely People, vabbè, è solo per andare a ripescare, a parte il fatto che io li adoro gli America, quindi ogni volta che ce l'ho in scaletta veramente, cioè, salto di gioia. Sono stata anche a un loro concerto e mi sono accaparrata il plettro della chitarra, che loro lanciano sempre questi plettri, e sono riuscita a accaparrarmene uno, e veramente lì, cioè, come una reliquia proprio, ne sono assolutamente innamorata. Grazie Delfo. WhatsApp al 335-699-2949. Ci siamo quasi. Il 16 agosto invece compirà 50 anni una canzone degli ABBA.

Dancing Queen, e quindi verrà festeggiato questo traguardo in vari posti del mondo. Allora, magari vi va di partecipare. Io fossi in voi andrei proprio in Svezia, a Göteborg. Comunque, queste celebrazioni sono a partire dal 13 agosto, appunto a Göteborg e a Città del Messico. Poi Londra, Varsavia e Berlino il 14 agosto, Amsterdam, Sydney e Stoccolma il 15 agosto. Quella di Stoccolma è all'ABBA Museum, mentre gli altri eventi nelle altre città si tengono in vari locali che ancora devono essere stabiliti. Non ascoltiamo però Dancing Queen perché vogliamo spiazzare in qualche modo. Ascoltiamo un altro pezzo del loro repertorio, che è dell'agosto del 79. La voce solista è quella di Agneta ed è un brano a cui si è ispirato Bjorn dopo aver letto un libro. C'è una curiosità su questo pezzo, questo mi stuzzicava tantissimo. Quando Madonna cercò di ritornare in auge un po' sulla pista da ballo dopo American Life del 2003, sentiva di avere bisogno di un ritornello, di un ritmo, insomma, che fosse memorabile, e scrisse una lettera proprio a Benny Anderson e Björn Ulvaeus chiedendo, implorando una eccezione alla loro regola che vuole che non si possa campionare un loro pezzo. Quindi questa lettera che ha scritto Madonna è entrata nella leggenda musicale, e quindi Hang Up, la sua canzone, è stata costruita proprio intorno a questo pezzo e divenne uno dei più grandi successi della sua carriera. Quindi ascoltiamo l'originale, cosa ne dite, degli ABBA, Gimme Gimme Gimme.

cosa deve essere la festa in Svezia. Allora vorrei ricordare le date svedesi: 13 agosto Göteborg, mentre invece 15 agosto Stoccolma. E credo che la festa di Dancing Queen sia una cosa che non si possa assolutamente perdere. Magari non avete ancora prenotato le vostre vacanze, fateci un pensierino, anche proprio veramente per divertirsi alla grande. E invece è uscito il nuovo singolo degli Editors, che peraltro tornano in Italia a più di 2 anni dalla loro ultima esibizione live. C'è un nuovo appuntamento, e è uno solo, un'unica data italiana, l'Alcatraz di Milano, il 3 di febbraio. Il nuovo singolo si intitola Rush e il frontman Tom Smith lo descrive come una scena immaginaria in un bar con 2 persone che parlano tranquillamente della vita, bevono e riflettono sui suoi alti e bassi. E lui ha dichiarato: l'idea di trovare conforto nelle persone a me vicine, amici, persone care e familiari è un tema che ricorre spesso. Il brano vede Tom Smith al mandolino, che è uno strumento importantissimo in questo brano, ma credo anche in tutto quanto l'album. Dice: un personaggio importante, molti dei ritmi provengono dal mandolino e dalla chitarra acustica tanto quanto dalla batteria. Vediamo se sono cambiati gli Editors, e quindi assaggiamo questo nuovo singolo, The Rush.

cambiamento per i quali non bisogna assolutamente risparmiare sul prezzo, perché alla fine tutto quanto il look si compromette. Però secondo questa band, che è quella degli ZZ Top, gli occhiali da sole non rientrano assolutamente in questa categoria. Anzi, la band ha immortalato l'abitudine di collezionare degli occhiali da sole economici in un singolo del 1979, che è sicuramente una delle canzoni più riconoscibili di questo gruppo. Ricordiamo che gli ZZ Top si sono formati in Texas e sono diventati degli interpreti magnifici di rock, ma anche con influenze blues, con influenze di R&B. I loro testi sono sempre piuttosto leggeri ed ironici, in un'epoca in cui le band invece tendevano a prendersi un pochino troppo sul serio. E allora Dusty Hill, lo ricordiamo che è il bassista, ricordiamo che è morto il 27 luglio, quindi è stato ieri l'anniversario della sua morte, del 2021. È stato poi sostituito da Elwood Francis, lo storico tecnico di chitarra e basso della band. Lui ha proprio detto agli altri componenti del gruppo: dovete farmi sostituire da lui, perché sapeva di essere vicino alla fine. Insomma, Dusty Hill aveva raccontato: abbiamo scritto quella canzone quando eravamo in tournée in macchina, e in ogni stazione di servizio del mondo c'era un espositore di cartone con degli occhiali da sole che erano di una bruttezza allucinante e costavano pochissimo. Io ne ho comprati 1000 paia, dice lui. Quando la canzone dice: quando ti svegli la mattina e la luce ti fa male alla testa, cos'altro puoi fare? Comprarti degli occhiali da sole economici. E poi prosegue: aveva un'andatura alla West Coast dolce come la melassa, ma ciò che mi ha veramente steso sono stati i suoi occhiali da sole economici. Ora va a prenderti delle grosse montature nere con le lenti così scure che non sapranno nemmeno come ti chiami. Questo è il testo ironico della canzone degli ZZ Top, che però insomma è diventata talmente importante perché la band ha iniziato addirittura a lanciare gli occhiali da sole ai fan durante i concerti. Il fatto è che è sorto un problema, che alla fine sono rimasti loro senza gli occhiali da sole, perché tutti quanti erano lì che volevano questo cimelio degli ZZ Top. Il pezzo si intitola Cheap Sunglasses e contribuì anche alla reputazione della band, perché in realtà, a parte la loro barba insomma caratteristica, si vedevano sul palco il pubblico senza gli occhiali da sole. E a proposito di barba, colui che ha sostituito Dusty Hill, Elwood Francis, se l'è fatta crescere esattamente come lui, quindi è stato veramente insomma un omaggio pazzesco. Lo omaggiamo anche lui, anche noi lo ricordiamo, Dusty Hill, a 5 anni dalla sua morte, con questo pezzo degli ZZ Top che si intitola Cheap Sunglasses.

0: vanno ancora in tour questi veterani del rock. Questo è un concerto che mi piacerebbe assolutamente vedere. C'è un episodio che riguarda loro, che risale al 1984. Una famosissima azienda di rasoi offrì a loro $1 milione, pensate, nell'84, quindi praticamente il triplo di quello che varrebbero adesso, per radersi. E allora, ha dichiarato Billy Gibbons, l'azienda smentisce, però l'offerta era di $1 milione a testa. Ne parlammo con Bob Merlis, che era un veterano dell'industria musicale, e lui ci disse: beh, i soldi sono soldi, dovreste farci un pensierino, ma non so come stareste senza barba, né se vogliate scoprire cosa ci sia là sotto. Così alla fine abbiamo rifiutato e i nostri fan lo hanno apprezzato, e quindi Billy Gibbons ha avuto la possibilità di raccontare nuovamente questo episodio. Io vi lascio con le notizie del GR1, quindi Nicoletta Simeone e Gianluca Liberati vi aspettano subito dopo.
1: Radio 1, un mondo da

0: GR1.
1: Buonasera da Carmelo Lazzaro. A Washington il presidente americano Trump ha incontrato il leader ucraino Zelensky e il premier israeliano Netanyahu. Sul tavolo i due conflitti e le prospettive di un possibile percorso negoziale.
2: Incontri positivi e produttivi, è questo tutto ciò che lascia trapelare la Casa Bianca da due incontri di Trump con Zelensky e poi con Netanyahu, colloquio a porte chiuse e separati. Il motivo del doppio viaggio a Washington, i funerali del senatore repubblicano Graham, grande sostenitore di Kiev e anche di Israele. Netanyahu resta nello studio ovale per poco meno di un'ora e mezza in un incontro allargato alla delegazione israeliana e ai vertici dell'amministrazione americana.

0: ma senza un faccia a faccia. Poche ore prima il capo della Casa Bianca aveva lasciato trapelare irritazione per le informazioni che il leader israeliano gli avrebbe mostrato sulla ricostruzione delle capacità nucleari iraniane. So benissimo cosa sta accadendo, aveva detto Trump alla Fox News. Netanyahu vuole che restiamo coinvolti nel conflitto con l'Iran, ma questo è un buon momento per un accordo. Netanyahu ha però poi parlato di incontro eccellente, di piena collaborazione nell'obiettivo comune che l'Iran non abbia l'arma nucleare. Soddisfatto anche Zelensky, che via social riferisce di aver discusso delle licenze sui missili Patriot e di diplomazia più forte. Valentina Isa, GR1.
1: Ora in Italia con la cronaca per l'incendio divampato nella piattaforma ecologica di Novate Milanese.
2: La colonna di fumo nero nel cielo illuminato dall'alba a Novate Milanese. A fuoco la piattaforma ecologica di A2A. Le fiamme, alimentate da grosse rotoballe di carta, ma anche da plastica, pneumatici e ingombranti, continuano a impegnare i vigili del fuoco.
3: Stiamo riuscendo a contenere l'incendio, stiamo parlando di 3.000 tonnellate dislocate su 20.000 metri quadri.
2: A dare l'allarme il custode dell'impianto di trattamento rifiuti, 54 anni, curato per ustioni al Niguarda, è già stato dimesso. Il comune di Novate chiede ai cittadini di tenere chiuse le finestre.
4: È un bel incendio grosso e capita un po' troppo spesso, devo dire, in realtà.
2: I tecnici dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente stanno analizzando la qualità dell'aria. I primi valori non sarebbero critici. Il rogo, secondo l'agenzia, sarebbe partito dai rifiuti plastici. Sulle cause indagano i carabinieri. Nel 2018, a pochi chilometri da qui, erano andati a fuoco due diversi capannoni. In via Chiasserini erano stoccate illegalmente migliaia di tonnellate di rifiuti rilevate pochi giorni prima da un'ispezione. Il rogo, in quel caso, fu doloso. Davide Gangale per il GR1.
1: E a Parigi in fiamme un palazzo di residenza popolare non lontano dal giardino del Lussemburgo, nel cuore della Rive Gauche. C'è una vittima, un uomo di 51 anni, indagini in corso. Meteo, da domani nuova ondata di caldo estremo per la presenza dell'anticiclone africano. Temperature ancora in aumento su tutto il territorio. Sole su gran parte del paese, con qualche rovescio sulle Alpi di confine tra Lombardia e Alto Adige. Sulla Sicilia sono previsti temporali pomeridiani, localmente anche di forte intensità. Risolta finale italiana di calcio. Roberto Mancini torna alla guida degli azzurri. L'annuncio del presidente della FIGC Malagò.
5: C'è un allenatore e c'è un presidente del Club Italia e il tandem è, in ordine alfabetico, Roberto Mancini e Claudio Ranieri.
6: Si riparte quindi dall'allenatore che ha vinto l'Europeo a Wembley per poi lasciare l'azzurro due anni dopo, direzione Arabia, e da chi la panchina azzurra l'ha solo sfiorata e che ora arriva con nuove vesti e motivazioni. Ci sarà anche una terza figura, un capo delegazione come in passato Gigi Riva e Gigi Buffon, sottolinea Malagò, con il compito di coordinare le nazionali giovanili. Una rivoluzione rispetto a pochi giorni fa, quando sembrava tutto fatto per Andrea Pirlo. Poi il suo legame con la società di scommesse russa Fonbet ha cambiato le carte in tavola, come spiega Malagò.
5: Semplicemente un discorso di valutazione, consentito di dire, di opportunità. Non ero affatto al corrente di questa collaborazione che esisteva già da luglio del 25.
6: Da qui la separazione con Maldini e Leonardo, pacifica e consensuale, chiarisce Malagò, e la virata definitiva su Mancini e Ranieri. Domani alle 18 la presentazione della nuova coppia azzurra. Emanuele Granelli, GR1.
1: Siamo alla musica. Dopo il successo internazionale dell'album Breath nel 2024, la cantautrice britannica Charlie XCX entra nella storia. Un suo ritratto è stato aggiunto alla collezione della National Portrait Gallery di Londra proprio nei giorni in cui la cantante ha lanciato il suo nuovo album dal titolo Music Fashion Film. L'istantanea, che la ritrae appoggiata a una parete con una t-shirt bianca corta e un paio di jeans neri sbottonati, è stata scattata dalla fotografa britannica Harley Weir. È una delle artiste più rappresentative del nostro tempo, ha dichiarato la galleria londinese. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio alla musica di Radio 1, prossimo giornale alle 23.
7: Radio 1 Musica.

Resta con me, bambole di pezza, ricomincia così questa puntata di Radio 1 Musica. Queste ragazze sono in tour, per esempio il 2 agosto saranno alla Dispoli, il 15 a Castel Sardo, il 20 agosto a Marina di Pisa e poi si prosegue a Veroli in provincia di Frosinone, a Roma, ad Argenta, a Melilli che è in provincia di Siracusa. Questa è la seconda ora di Radio 1 Musica, Federico Foroni alla parte tecnica, Nicoletta Simeone con voi fino alle 23 e poi ci siete voi al 335 se volete e WhatsApp 699-2949. Nel corso di quest'anno andiamo a trovare una band insomma di una certa importanza, che è quella dei Placebo, che celebreranno il trentesimo anniversario del loro album di debutto con un lungo tour europeo. La band eseguirà dei brani che sono stati tratti dai loro primi due album, alcuni di questi brani non li eseguivano ormai da 20 anni. Hanno detto è una celebrazione di dove abbiamo iniziato, è un punto di incontro tra chi eravamo allora e chi siamo ora ed è un modo di onorare quell'innocenza. La canzone che abbiamo scelto quest'oggi per ricordare i Placebo è Special K, che è stata pubblicata nel 2001. Il titolo è un termine gergale che sta per chetamina, però non è un'ode insomma alle droghe, dovrebbe esplorare il legame tra le droghe e Special K rappresenta l'ebbrezza dell'innamoramento. Ha avuto una gestazione facile, ma più che altro una storia molto difficile, perché è stata bandita dalla BBC, insomma nel Regno Unito, in realtà non proprio specificatamente dalla BBC ma da diverse stazioni radio. Si rifiutarono di trasmettere questo singolo proprio per il contenuto e hanno detto guardate, il contenuto è talmente in là, insomma è talmente oltre, che probabilmente questo brano non arriverà mai in classifica. Per cui loro hanno fatto una dichiarazione a quei tempi, l'industria musicale britannica, ci sono andati giù abbastanza pesante, che di recente ha promosso un pop usa e getta il superficiale e una musica che promuove omofobia

misoginia e violenza, nella sua infinita saggezza si è offesa per il contenuto lirico del nostro nuovo singolo. Questo ci ha costretti a prendere la decisione di aggirare il sistema, quindi l'hanno pubblicato su un singolo disponibile al prezzo di un normale CD, singolo che conteneva 8 brani che non potevano essere inseriti in classifica, e hanno concluso così: riteniamo che questa sia la soluzione migliore per i nostri fan e che ribadisca con forza il concetto che non ci interessa le posizioni in classifica. Li ho amati molto in Placebo per questo motivo. Questa è Special K.

Grazie a Luca che ci ha mandato un WhatsApp al 335-699-2949. Placebo visti live a Roma nel luglio 2024. Tecnicamente impeccabili, sono grandi professionisti a prescindere dai gusti musicali. È vero, perché in effetti io non amo proprio questo genere musicale, eppure quando sento come suonano e quello che sanno rendere, veramente come sanno rendere un pezzo, dico vabbè, ma questi qua sono dei mostri sacri. Questo è quello che penso, è la stessa cosa che penso in realtà di Peter Gabriel, che pubblicherà un nuovo album che si intitola O/E entro la fine dell'anno. Ora ha condiviso un quinto singolo, perché

ne ha già fatti uscire alcuni, no? L'ultimo si intitola Hard Lesson, e come il suo album del 2023 che si intitolava invece I/O, questo invece O/I, ogni singolo viene pubblicato nei giorni di luna piena e presenta una bright side e una dark side. Allora, il titolo quindi è un rovesciamento in album precedente e prosegue la tradizione dei dischi di Peter Gabriel, che hanno un titolo veramente molto breve, aveva cominciato con So nel 1986, ed è concepito proprio come una specie di complemento dell'album precedente. Quindi, mentre IO sta per input e output, questo sta per output e input. Quindi, dall'essere umano alla natura il primo, dalla natura all'essere umano questo ultimo. È tutto molto complicato perché, insomma, diciamo, Peter Gabriel è abbastanza cervellotico, però insomma, quando uno riesce a entrare un po' nella sua mentalità è qualcosa che si capisce un pochino meglio. Questo progetto è partito il 2 gennaio del 2026, ma in attesa dell'uscita dell'intero album noi torniamo indietro di 24 anni. Una canzone, The Barry Williams Show, è stato il primo singolo estratto dall'album Up, pubblicato nel 2002, e lui aveva detto: The Barry Williams Show è senza dubbio un'osservazione sulla cultura televisiva, e non mi ero reso conto al momento della scelta del nome Barry Williams che ci sarebbero stati diversi Barry Williams famosi sparsi per il mondo. C'è un giocatore di rugby gallese, c'è un attore che ha recitato nella serie The Brady Bunch in America, quindi la gente si chiedeva perché ha fatto riferimento a questa serie televisiva. Stiamo anche valutando, diceva, se i testi verranno trasmessi in radio, cosa che non mi era venuta in mente, perché non credo che nessuno dei testi sia qualcosa da fare in un giornale domenicale, aveva ragione, o in una rivista per adolescenti, ma è stato piuttosto scriverli. Mi sono andata a rivedere il video è stato girato da Sean Penn e interpretato da un attore americano che si chiama Christopher McDonald, che forse avete visto recitare in una serie meravigliosa che vi consiglio con tutto il cuore, che si intitola Axe. Lo riascoltiamo con immenso piacere, Peter Gabriel, The Barry Williams Show.

La voce di Peter Gabriel è praticamente magnetica, non mi stancherei mai di ascoltarla. Sono le 22 e 23 minuti, quindi alle 23 noi ci saluteremo, però vorrei riaprire lo spazio che ci seguirà praticamente per tutta quanta la settimana, che è dedicato a quelle canzoni famosissime in una versione dal vivo altrettanto famosa. E in questo caso parliamo un'altra volta di un festival, così come è stato per i Rolling Stones, ma questo è il festival dell'Isola di Wight del 1970, dal 29 al 31 agosto in Inghilterra. Un festival che attirò tantissime persone, 550.000, per vedere soprattutto Bob Dylan. Poi c'era la band che accompagnava Bob Dylan, gli Who, Joe Cocker, che è appunto un evento leggendario. Perché? Perché è la prima esibizione pubblica programmata da Bob Dylan in oltre 3 anni. Guardando in televisione sembra che la somiglianza con Woodstock fosse pazzesca, quindi lo stesso fiume di persone, gli stessi ingorghi stradali, però gli inglesi riuscirono ad organizzarlo meglio di quello che avevano fatto gli americani con Woodstock. I giornalisti chiesero ad alcuni, insomma, perché si trovassero lì, e tutti rispondevano Bob Dylan. C'era anche la dichiarazione di una ragazzina di 16 anni di Manchester, dice: sono una sua grande fan, se non potessi essere qui con lui sarebbe la fine per me, sarà una figata pazzesca. Allora, Bob Dylan aveva presentato il pezzo Like a Rolling Stone dal vivo nel 1965, l'aveva suonata direi regolarmente per circa 9 mesi, poi l'aveva abbandonata. Il concerto all'Isola di Wight ne segna il ritorno di Bob Dylan a live, ma segna anche il ritorno di questa canzone che è un pezzo storico. E allora lo ascoltiamo, io personalmente con le cuffie, il religioso silenzio, è Like Rolling Stone, Bob Dylan.

questa capacità di interpretare ogni volta sul palco in maniera diversa una canzone, ma la canzone rimane una perla. Questo era Bob Dylan con Like a Rolling Stone all'isola di Wight, quindi stiamo parlando del 1969, ma Bob Dylan arriva in Italia, lo sapete già sicuramente, però ricordiamo le date: 2 novembre all'Unipol Dome di Milano, il 5 novembre al Palazzo dello Sport di Roma e il 7 novembre all'Unipol Arena di Bologna. La cosa strana è che ho sentito, scusate insomma questa digressione un po' personale, mia nipote adolescente che ha detto che ha comprato il biglietto per andare a vedere Bob Dylan, e le ho detto ma io non pensavo neanche che lo conoscessi.

Bob Dylan, e invece si è appassionata perché è andata a vedere Complete Unknown, il film su Bob Dylan che è interpretato da Timothée Chalamet. Allora, io non amo molto i film in cui c'è l'attore che interpreta il musicista. Se il musicista è ancora vivo, vorrei vedere un documentario, ecco, mi farebbe più piacere proprio con l'artista. Però in questo caso devo dire che questi film aiutano i giovani ad avvicinarsi a questi grandi personaggi. Probabilmente mia nipote è andata al cinema perché c'era Timothée Chalamet, ma in questa occasione ha scoperto il repertorio di Bob Dylan e ha deciso di andarlo a vedere dal vivo, e io sono veramente molto molto felice. Chissà se faranno anche un film in cui interpreteranno i vari componenti dei Pink Floyd. A quasi la sua uscita, The Wall, il capolavoro dei Pink Floyd, rimane uno dei più grandi concept album, e c'è una canzone che è Hey You, che è un pezzo assolutamente creativo, soprattutto per l'introduzione di chitarra acustica che ha un sapore un po' country di David Gilmour. E lo sapete, The Wall racconta la storia di Pink, cerco di essere abbastanza breve, una rockstar sempre più infelice, suo padre è morto durante la Seconda Guerra Mondiale, dopodiché ha iniziato a immaginare di costruire un muro metaforico per isolarsi dal resto del mondo. Questo muro si diventa sempre più alto con ogni esperienza traumatica, i maltrattamenti subiti a scuola, le tensioni del matrimonio. E durante la canzone Pink completa il muro che ha eretto contro il mondo, però improvvisamente viene preso dal panico ed è terrorizzato da rimanere isolato dal resto del mondo. Quindi cerca di chiamare le persone all'esterno, ma non lo sentono. Poi tenta di abbassare, è troppo alta, troppo dura, troppo resistente, si arrende, si abbandona al declino mentale causato dall'isolamento. Dice la canzone: il muro era troppo alto, come puoi vedere, per quanto ci provasse non riusciva a liberarsi, e i vermi gli divoravano il cervello. Quindi l'ascoltiamo, Pink Floyd, Hey You.

anche i Pink Floyd in questa puntata di Radio 1 Musica. Un'altra perla però sta per arrivare, una canzone che si intitola Given to Fly ed è dei Pearl Jam, quindi basterebbero loro, insomma è un indice assolutamente di una garanzia di qualità, con testi che sono stati scritti da Eddie Vedder e musica che è stata composta dal chitarrista Mike McCready ed è stata pubblicata nel 97 come primo singolo di un album che ha avuto grandissimo successo, che è stato Yield. McCready ha detto di avere ideato il riff di chitarra dopo essere rimasto bloccato nel suo condominio in una giornata di neve a Seattle. Sapete che a Seattle più che altro piove. Allora lui dice, nevicava, cosa che accade raramente a Seattle, e quindi hanno praticamente chiuso tutte le strade. Lui non riusciva a fare uscire la macchina dal vialetto e dice, io ho una Volvo e penseresti che queste macchine siano in grado di guidare sulla neve, ma no, non si muoveva da lì, quindi ero praticamente bloccato nel mio condominio e ho scritto quel riff per la canzone. E invece Eddie Vedder, sempre a proposito di questo pezzo, dice che ha immaginato la canzone come un libro di cartone per bambini di 20 pagine con una riga su ogni pagina e un'immagine corrispondente, e dice è semplicemente una favola, la musica ti dà quasi questa sensazione di volare e mi piace molto cantare la parte finale che parla di elevarsi al di sopra dei commenti di chiunque su ciò che fai e continuare a donare il tuo amore, non diventare amareggiato e solitario, non condannare il mondo intero per le azioni di poche. Quindi altro grande pezzo, altra pietra miliare, Given to Fly, Pearl Jam.

c'è una curiosità proprio sull'autore di questo pezzo, su Mike McCready dei Pearl Jam. Ha scritto una graphic novel, un'opera rock perduta. La storia, dice lui, trasporta i lettori in quella che è una praticamente visione alternativa della scena musicale di Seattle negli anni 80 e 90. Sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 6 ottobre, perché credo che i disegni, sono andata a vedere i disegni, li faccia lui, ed è veramente di una bravura pazzesca. Andiamo invece a sentire una colonna sonora che in Italia ha avuto un successo pazzesco, non soltanto in Italia. È la colonna del film originale Footloose, che è ricca poi di brani eccezionali. Complessivamente per questa soundtrack sono state scritte 9 canzoni, 6 delle quali hanno raggiunto la top 40 negli Stati Uniti, e 2 di queste sono arrivate al primo posto. E l'autore di questo film e anche della musica è stato Dean Pitchford. Allora, Pitchford, una cosa carina, si ispirò a un articolo di cronaca su Elmore City, che si trova in Oklahoma, e si trattava di una piccola città che in passato aveva imposto una legge contro il ballo perché cercavano di scoraggiare in questo modo l'abuso di alcol. Vabbè, credo che sia stato veramente un fallimento. E dopo aver fatto ricerche sulla città, sviluppò la sceneggiatura e le canzoni, ma chiese a Kenny Loggins di dargli una mano. E in un'intervista Kenny Loggins ha detto questo: sto per fare una confessione che gli autori di canzoni non dovrebbero mai fare. Paul Simon aveva una canzone intitolata 50 Ways to Leave Your Lover, che è un pezzo magnifico, e diceva: scappa dal retro Jack, fagli un nuovo piano Stan, non c'è bisogno di fare il civettuolo Roy. Quindi nominava varie persone. Lui ha detto: beh, che trovata geniale, lo posso fare anch'io. E quindi lui invece parla di Louise, di Jack, dice: Jack torna indietro, perché lui usciva con una ragazza di Filadelfia che diceva sempre: torna indietro Jack. Pensate a volte l'ispirazione per le canzoni da dove arrivano. E allora è il momento di battere un po' i piedi, so che magari tra poco andate a letto, però forse c'è ancora un po' di energia che dovete buttare fuori, e questo è il momento di farlo. Footloose, Kenny Loggins.

Kenny Loggins ha nominato Paul Simon e allora noi lo ascoltiamo. Innanzitutto uscirà The Quiet Celebration Concert, che è stato registrato a Seattle lo scorso agosto, uscirà il 9 ottobre, è stato un concerto meraviglioso, lui ha detto c'è stato un forte senso di entusiasmo e complicità tra tutti noi, tra l'altro sul palco c'è sua moglie Eddie Brickell, che non lo lascia mai solo. Ricordiamo che Paul Simon è nato il 13 ottobre del 41, quindi il ragazzo ha 85 anni, e quindi noi lo andiamo a ricordare con un pezzo di Simon e Garfunkel. Tra l'altro loro sembra che si siano riappacificati, sapete che avevano litigato anche in maniera un pochettino dura, e Garfunkel ha detto abbiamo cenato insieme l'anno scorso, è stato bello, ci sono state lacrime, ci sono stati abbracci, non so se porterà qualcosa, non penso tanto a lui quanto a ciò che mi aspetta, ora mi sento molto positivo. Quindi sentiamo una canzone che in realtà Paul Simon aveva già inciso nel suo album di debutto del 65, ma poi l'ha rimessa proprio insieme ad Art Garfunkel in The Sound of Silence. È stata descritta come una delle canzoni più personali di Paul Simon ed è dedicata a Katie Chitty, la fidanzata e musa di Paul Simon durante il suo soggiorno in Inghilterra, che è stato a metà degli anni 70. Katie Song, questo è il titolo della canzone, Simon e Garfunkel.

che poesie che sono riusciti a scrivere, veramente. Grazie per i vostri messaggi, sono bellissimi, me li porterò dietro proprio nel cuore, ve lo voglio dire. E noi concludiamo con una poesia, perché l'ultimo pezzo vede insieme Fabrizio De André e la PFM. Allora, la PFM continua a suonare, loro saranno il 4 agosto a Genova, sono sempre in tour, perché dice noi suoniamo ancora, suoneremo per tutta la vita, non c'è altra scelta, insomma, per Franz Di Cioccio e tutta quanta la sua PFM. La formula del concerto è quella che conosciamo, e cioè la prima parte con i pezzi forti della premiata Forneria Marconi e poi la seconda parte dedicata a Fabrizio De André, quindi con brani come Il Pescatore, Volta la Carta, ed è proprio Il Pescatore che vogliamo sentire quest'oggi, anche perché è veramente un'esecuzione insieme alla PFM che è qualcosa di straordinario, dovrebbero ascoltarla in tutto quanto il mondo, di imparare qualcosa. C'è Patrick Givas che raccontava di Fabrizio De André: quando eravamo a cena dopo il concerto, molto tardi, parlavamo dei suoi brani e ci facevamo raccontare come nascevano. Non era una semplice canzone, ma una specie di resoconto da una storia lunghissima da cui estrapolava il testo della canzone con le rime, quindi era veramente una meraviglia poterlo ascoltare. Quindi insieme PFM, che è stata anche richiesta da un ascoltatore, e Fabrizio De André, questa è Il Pescatore.

0: non solo per voi ma anche per me. Questa è la chiusura perfetta con Fabrizio De André e la PFM Il Pescatore. Grazie a Federico Foroni e Gianluca Liberati che hanno seguito la parte tecnica, grazie a voi soprattutto, a tutti i vostri messaggi. Nicoletta Simeone vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Radio 1 Musica, sempre dalle 21 alle 23, e vi lascio con le notizie del GR1. A domani, ciao!
1: Radio 1, un mondo da

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura agli incontri di Trump alla Casa Bianca con Netanyahu e Zelensky, positivi e produttivi per il presidente statunitense. Con il premier israeliano nel faccia a faccia è arrivato dopo il gelo dei giorni scorsi sull'Iran. Oggi Netanyahu ha assicurato: siamo perfettamente allineati con gli Stati Uniti, e poi ha aggiunto: Israele sostiene qualsiasi strada scelga Trump. Prima Trump ha incontrato il presidente ucraino, che su X al termine ha commentato: buon incontro, nello studio Vale abbiamo discusso di Patriot, diplomazia nel conflitto con Mosca. Il sisma in Giappone con epicentro vicino a Kumamoto, magnitudo 7.1. Secondo il bilancio provvisorio ci sarebbe almeno un morto, oltre 100 feriti e decine di dispersi, 300.000 gli sfollati. La situazione più grave riguarda un centro commerciale di Kashima, dove un'esplosione è avvenuta dopo l'evacuazione di dipendenti e clienti, causando il crollo del secondo piano. La premier Takaichi ha annunciato che si temono forti scosse di assestamento. Vicinanza al popolo giapponese è stata espressa dalla presidente del Consiglio Meloni. Italia, dove su carceri e boss mafiosi lancia l'allarme il procuratore capo di Palermo.

0: Palermo, Maurizio De Lucia in Commissione Nazionale Antimafia.
1: Si ripresenta sul territorio di Palermo l'uso di armi da guerra, ragionevolmente di importazione dall'area balcanica. I collaboratori di giustizia però ci dicono di interessi verso armamenti molto più sofisticati. Noi abbiamo segnali del tentativo di acquisto di droni lanciamine.
2: Costruire un esercito con i proventi del traffico di stupefacenti. Il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, lancia un monito sulle mire di Cosa Nostra nell'audizione in Commissione parlamentare antimafia. Il magistrato è tornato poi sulla situazione all'interno delle carceri, che qualche giorno fa aveva definito non più sotto il controllo dello Stato, dopo le polemiche con il ministro della giustizia Nordio.
1: Appena entrano in carcere vengono dotati di apparecchi telefonici. Consentono sostanzialmente alla mafia di continuare a fare all'interno delle carceri quello che faceva prima fuori dalle carceri.
2: Intanto prosegue la caccia al patrimonio di Matteo Messina Denaro, del boss, inevitabili le conseguenze su Cosa Nostra.
1: Mentre non esiste un vertice, esiste però un intenso dialogo organizzato fra i mandamenti dell'organizzazione stessa.
2: Palermo, Valerio Penna, GR1.
0: L'assalto ai cantieri della TAV in Val di Susa sabato scorso. La procura di Torino chiede il carcere per i due ragazzi tedeschi fermati dalla Digos.
3: Domani la decisione del giudice per le indagini preliminari dopo l'udienza di convalida di oggi. Secondo gli inquirenti devono rimanere in custodia cautelare in carcere i due tedeschi ventenni che non hanno risposto alle domande dei magistrati e con dichiarazioni spontanee hanno negato ogni addebito. Devastazione, lesioni personali in concorso, resistenza a pubblico ufficiale, l'ipotesi di reato in flagranza differita. Si sta anche valutando l'aggravante della finalità terroristica. I due giovani sono stati fermati a bordo di un'auto durante un controllo nei pressi di Chiomonte. All'interno dei loro zaini trovate giacche, abiti neri, guanti e maschere antigas. Secondo la Digos erano quelli indossati dagli appartenenti al blocco nero. Per gli investigatori sono gli antagonisti che hanno messo a ferro e fuoco il cantiere TAV. Oltre 3.300 le persone identificate dalla polizia, emessi 16 fogli di via obbligatori, 9 DASPO urbani, diversi provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti anche di attivisti francesi, sequestrato poi materiale esplodente e pirotecnico, passamontagna, maschere antigas. Negli scontri sono 140 gli agenti rimasti feriti, 1,5 milioni invece i danni. Elena Pabba, GR1.
0: Meteo, nuova ondata di caldo estremo in arrivo per la presenza sul nostro paese dell'anticiclone africano, temperature ancora in aumento su tutto il territorio, purtroppo anche durante le notti definite ormai tropicali. Fenomeno particolarmente avvertito in Sardegna, come ci racconta nel servizio Damiano Beltrami.
4: In Europa le notti tropicali, quelle in cui le temperature minime non scendono sotto i 20 gradi, sono aumentate del 73% rispetto agli anni 70, secondo il Centro Europeo per le Previsioni Meteo a Medio Termine. L'incremento più consistente della temperatura notturna si è concentrato nell'Europa orientale e meridionale. La Sardegna è al centro del fenomeno.
5: A Cagliari Elmas la media è passata da circa 27 notti annue nel trentennio 1951-1980 alle attuali più di 49 notti. È un aumento del quasi l'80%. Per il 2021-2050 i modelli indicano un ulteriore incremento di circa 18 notti. Ma non cresce solo il numero, si allunga anche la stagione calda. Oggi è estesa da maggio a ottobre, talvolta fino a novembre.
4: Il caldo notturno è difficile da affrontare per il nostro corpo e i suoi effetti possono essere gravi perché impedisce il riposo. Per raffreddare l'organismo, il cuore è sottoposto a un super lavoro che si traduce in sudorazione eccessiva e in alcuni casi disidratazione.
6: Quando è molto umido si suda peggio e quindi il sudore è un modo che ha il nostro organismo per raffreddarsi.
0: È tutto per questa edizione, prossimo GR a mezzanotte. Buon ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. Nel corso della notte l'alta pressione continua ad espandersi sull'Italia, garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il territorio. Domani, mercoledì 29 luglio, cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, con una maggiore presenza di nubi solo lungo i rilievi alpini e prealpini occidentali. Nelle ore centrali del giorno tenderà ad aumentare la nuvolosità con rovesci temporali localmente intensi sulla Sicilia, in parziale sconfinamento verso le aree occidentali dell'isola. Tempo decisamente più stabile e soleggiato al centro-nord, lungo le coste peninsulari e sulla Sardegna, con soltanto qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sui rilievi. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, mantenendo i mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature in lieve o moderato aumento al nord, con massime comprese tra i 30 e i 36 gradi. Insensibile rialzo al centro con valori di 36-38 gradi nei grandi centri urbani, mentre si manterranno stazionarie o in lieve aumento al sud e sulle isole, con valori mediamente compresi tra i 28 e i 36 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

monsieur, sì! Io ti ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1. Edizione della mezzanotte.
2: Gli incontri di Trump alla Casa Bianca con Zelensky e Netanyahu per il tycoon positivi e produttivi. Il premier israeliano allineati su ogni decisione in Iran. Patriot e diplomazia nel colloquio con il presidente ucraino. Il ritorno di Roberto Mancini, il CT della vittoria agli europei. Claudio Ranieri, direttore tecnico. Il presidente della Federcalcio Malagò, mia la scelta. Presto un terzo nome, un dirigente alla Gigi Riva. I fondi safe per le armi, Tajani apre ma decide il Parlamento, precisa. La Lega dice no, Bruxelles in pressing. Le opposizioni, governo nel caos. In antimafia l'allarme del procuratore di Palermo De Lucia, clan a caccia di armamenti high-tech come droni, lanciamine e Cosa Nostra comunica anche dal carcere. Arriva la quarta ondata di calore verso il picco con l'anticiclone africano e temperature oltre i 40 gradi, bollini rossi a Campobasso, Perugia e Rieti. L'album segreto di George Michael, duetti stellari per un disco soul pop mai pubblicato, restano frammenti dell'ultima stagione creativa dell'artista. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Il presidente americano Trump ha ricevuto alla Casa Bianca il leader ucraino Zelensky e il premier israeliano Netanyahu. Sul tavolo i due conflitti e le prospettive di possibili percorsi negoziali. L'inviato Rai.
3: Incontri brevi, operativi e lontani dalle telecamere. La Casa Bianca si limita a un commento stringato. Il presidente Trump ha ricevuto il presidente ucraino Zelensky e poi il premier israeliano Netanyahu. Entrambi i colloqui sono stati positivi e produttivi. Sono i due leader a elaborare. In un messaggio postato sui social, Netanyahu dice di aver avuto con Trump una delle migliori conversazioni di sempre. Esalta la piena collaborazione con gli Stati Uniti e il sostegno reciproco, con l'obiettivo comune di garantire che l'Iran non disponga mai di armi nucleari. Questa mattina i microfoni di Fox News, il presidente americano aveva mostrato una certa irritazione con l'alleato. Le prove di Bibi sul nucleare iraniano non mi servono, aveva detto. Teniamo d'occhio gli ayatollah e siamo pronti a finire il lavoro se non ci sarà un accordo. Anche Zelensky si dice soddisfatto dell'incontro con Trump. Scrive: abbiamo discusso di come rafforzare

0: Rafforzare la difesa aerea ucraina, ma anche di come rilanciare le trattative di pace. Poi il faccia a faccia con i vertici di Lockheed Martin, l'azienda americana che produce i missili intercettori Patriot che Kiev, col permesso di Trump, potrà costruire in casa. Un passo avanti che tuttavia non sarà immediato. Da Washington, Enrico Bona per il GR1.
1: In Cisgiordania il ministro israeliano della difesa Katz ha ordinato all'esercito di intensificare le attività contro il terrorismo palestinese e prepararsi all'occupazione di un altro campo profughi, quello di Jenin, Tulkarem e Nur Hashams, oggetto di devastanti operazioni dell'esercito dello Stato ebraico, mentre la polizia di Tel Aviv ha arrestato un 16enne israeliano, latitante da 2 mesi, accusato di aver aggredito una donna e un bambino palestinesi e di aver maltrattato degli animali. L'ONU denuncia il rapido deterioramento della situazione in Cisgiordania, in particolare le violenze perpetrate dai coloni. In Iran il ministro degli esteri Araghchi ha discusso degli sviluppi nello stretto di Hormuz in 2 colloqui telefonici separati con i suoi omologhi dei paesi mediatori, l'Arabia Saudita e l'Oman. Quest'ultima avrebbe proposto un sistema congiunto di controllo dello stretto con tariffe volontarie. Nel Mar Rosso i ribelli Houthi hanno lanciato missili balistici contro una petroliera saudita per aver violato il blocco marittimo. Risolta la crisi della nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini torna alla guida degli azzurri.
2: La nazionale ora ha una sua ossatura. La panchina azzurra torna nelle mani di Roberto Mancini, l'allenatore del trionfo europeo a Wembley e al tempo stesso dell'improvviso addio 2 anni dopo direzione Arabia. Il ruolo di direttore tecnico invece è affidato a Claudio Ranieri. L'anno scorso era uno dei papabili CT, ora sarà il presidente del Club Italia. Malagò non rinuncia quindi alla figura da lui ideata e annuncia per la fine della settimana anche una terza giunta.
3: Si dovrà occupare di fare il dirigente delle squadre nazionali, per intenderci il ruolo che anni fa era di Gigi Riva e poi di Gigi Buffone, al quale io vorrei assegnare, chiamiamola, una supervisione di quello che sono il coordinamento delle nazionali giovanili.
2: Uno stravolgimento totale rispetto a pochi giorni fa, dal caso Pirlo, più unico che raro, spiega Malagò, e chiuso per motivi di opportunità, fino alla separazione con Maldini e Leonardo. Ancora Malagò.
3: Come avviene nelle migliori famiglie, c'è stata un'assoluta serena consensualità nel decidere che era a quel punto giusto che le nostre strade si separassero.
2: Da qui la sterzata su Mancini e Ranieri, oggi alle 18 la presentazione della coppia del nuovo corso azzurro. Emanuele Granelli, GR1.
1: Una storia, quella di Mancini con la nazionale, che ripercorriamo in questo servizio.
4: La genesi della grande crisi azzurra è tutta lì, nelle facce spaesate del CT Ventura e dei suoi giocatori, nel silenzio surreale di San Siro. La sconfitta nella doppia sfida con la Svezia è una sentenza. L'Italia non giocherà i mondiali del 2018. Passano pochi mesi e Mancini è chiamato a risollevare le sorti di una nazionale in macerie. Fa esordire 57 calciatori in azzurro, inizia un ciclo record, rimane imbattuto per 37 partite di fila. Nel mezzo riesce nell'impresa di vincere un europeo che mancava all'Italia da 53 anni. Missione compiuta, o almeno sembrerebbe, perché i problemi del nostro calcio tornano a galla. Gli azzurri finiscono agli spareggi anche nel 2022, perdono con la modesta Macedonia del Nord e sono di nuovo eliminati dai mondiali. Somatizzata la delusione, Mancini decide di restare per puntare alla rassegna iridata del 2026. Inizia però un periodo di attriti con la federazione e, a sorpresa, il 13 agosto del 2023 comunica le sue dimissioni per poi firmare un ricchissimo contratto con la nazionale saudita. Dopo un altro mondiale mancato nella bufera, eccolo rispuntare fra le nubi, chiamato all'ennesimo miracolo. Ora c'è una nazionale da salvare, ma soprattutto il cuore dei tifosi, che mai gli hanno perdonato la fuga in Arabia, da riconquistare. Giacomo Prioreschi, GR1.
1: È tra i primi impegni della nazionale a ottobre la sfida con la Francia, che ha presentato il suo nuovo tecnico Zinedine Zidane. Un sogno, una grande gioia, una panchina aspettata da 5 anni, affermato o confermando di aver rifiutato tante offerte proprio per raggiungere il risultato. A Rai Radio 1, 12:07, alla Camera, la cerimonia del ventaglio, il tradizionale incontro con la stampa parlamentare prima della pausa estiva. Un discorso a tutto campo per il presidente Lorenzo Fontana, che ha risposto anche alle domande dei cronisti sull'ipotesi candidatura per il gioielliere agli arresti Roggero, avanzata dalla Lega, e sulla prossima corsa per il Quirinale.
5: Sui temi caldi della sicurezza Lorenzo Fontana sottolinea: le leggi per manifestare pacificamente esistono già, questo non significa che si possa dell'ordine. Sul cosiddetto DDL anti

0: Maranza sull'imputabilità dei minori auspica che alla repressione venga affiancata anche la riabilitazione. Poi sul caso Roggero il presidente della Camera dice: sulla grazia valuta il Quirinale, ma non mi sembra ci siano le possibilità giuridiche per una candidatura del gioielliere. La legge elettorale serve a garantire stabilità e mi piacerebbe che al netto di quote rosa, dice, nel prossimo Parlamento ci fossero più donne. Quindi un lungo e accorato appello contro le armi e per la pace. Poi Fontana si tira fuori dalla corsa per il Quirinale, scherza citando la canzone Non ho l'età, e apre ad un presidente di destra, perché no? Comunque, di destra o di sinistra, dovrà rappresentare tutti gli italiani.
1: Quando vedremo il risultato delle prossime elezioni e come saranno maggioranza e opposizioni, potremo meglio capire quello che sarà poi il destino della Presidenza della Repubblica, anche se, come sapete, spesso tanti cardinali che sono entrati in conclave come Papa, poi ne sono usciti ancora cardinali.
0: Vasco Pirri, GR1.
2: Ora il confronto politico incentrato sul fondo di finanziamento degli investimenti in materia di difesa, le questioni economiche, in particolare il caro carburante.
3: Una tempesta in un bicchiere d'acqua in serata. Il ministro degli esteri Antonio Tajani smorza le polemiche dopo una giornata di fibrillazioni nella maggioranza. Prima l'annuncio Seremi 14,9 miliardi dei fondi safe, quindi l'alto là della Lega. La decisione finale spetta al Parlamento. Poi la precisazione del vice premier: saranno 6-8 miliardi con la commissione di Bruxelles, che però avverte non c'è tempo da perdere. Fratelli d'Italia insiste sulla sicurezza e in giornata presenterà la proposta di legge contro chi aggredisce le forze dell'ordine. Giovanni Donzelli sul caro benzina.
4: Gli aiuti che arrivano dal governo sono calibrati per arrivare come aiuti ai cittadini e non agli speculatori. Il prezzo sta aumentando non solo per la guerra, ma anche perché d'estate qualcuno ne vuole approfittare.
3: Il governo nel caos è l'ennesima dimostrazione di una coalizione incapace di esprimere una linea comune. Così il PD, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, punge 0 euro sulla benzina. Sul riarmo però la strada è tracciata. Ironico Matteo Renzi, Tel Aviv, ma dove vive Tajani? Lapidario Angelo Bonelli, AVS, follia destinare miliardi agli armamenti. Poi sul governo.
5: Ha speso 35 miliardi di euro per ridurre il costo dell'energia e dei carburanti, ma la crisi climatica ha causato danni per oltre 20 miliardi di euro. Di questo il governo non si occupa.
3: Alessandro Allegra, GR1.
2: Ex Ilva, sempre più in bilico il futuro del polo siderurgico e i sindacati annunciano la mobilitazione.
6: Andremo a 8 ore di sciopero perché vogliamo un piano straordinario sulla situazione industriale, occupazionale e salariale delle lavoratrici e dei lavoratori.
7: È l'annuncio del segretario generale della FIOM CGIL, Michele De Palma, che al termine del vertice a Palazzo Chigi vuole lanciare un segnale insieme a FIM, CISL e UILM e chiedere al governo un atto di responsabilità. Governo che dal canto suo ha avviato un tavolo tecnico già a partire da martedì prossimo tra sigle delle tute blu, enti locali e ministeri interessati, al fine di elaborare proposte concrete. Non ci facciamo la testa né ci rassegniamo, ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano a proposito della sentenza della Corte d'Appello di Milano che ferma per 90 giorni le operazioni nell'area a caldo se non sarà in regola su amianto e polveri sottili. Nel vertice la via per un'impugnazione è stata descritta come difficile, come anche qualsiasi altro step giudiziario. Si lavora così ad un piano straordinario per tentare di tenere in vita l'area a freddo, tutelando i circa 20.000 lavoratori a rischio. Gelsomina Testa, GR1.
2: Apple ha sfondato quota 5.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, diventando la seconda società al mondo a raggiungere la storica soglia dopo Nvidia. La volata di Apple a Wall Street segue il lancio del programma Upgrade, che consente ai clienti americani di prendere in leasing i suoi prodotti. Sono in attivo i conti dello IOR, l'Istituto per le Opere di Religione, reso noto il nuovo bilancio di sostenibilità per il 2025.
8: Investimenti etici che escludono società coinvolte in attività considerate dannose per la vita umana, l'ambiente e la società. E questa è la linea guida dello IOR, l'Istituto per le Opere di Religione, che emerge dal bilancio di sostenibilità appena pubblicato. La Banca Vaticana ribadisce il proprio impegno a promuovere una finanza trasparente, responsabile e coerente con la dottrina sociale della Chiesa. Sul fronte economico, il 2025 si è chiuso con risultati in crescita. Il valore generato dall'Istituto raggiunge quasi 68 milioni di euro, in aumento rispetto ai 50 milioni dell'anno precedente. Cresce anche l'utile netto, che sale a 51 milioni di euro contro i 32,8 del 2024. Per quanto riguarda la distribuzione del valore, il 36% degli utili è destinato alle opere di carità del Papa, il 23% al personale, il 14% ai fornitori. Un'impostazione che, sottolinea lo IOR, riflette la volontà di coniugare solidità economica e responsabilità sociale. Antonio Scoppettuolo, GR1.
2: Mafia e carceri,

0: Audizione del procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia in commissione antimafia. Cosa Nostra sta cercando di comprare armi sofisticate provenienti dal mercato nato con il conflitto russo-ucraino, l'allarme che ha lanciato il magistrato.
1: Noi abbiamo segnali del tentativo di acquisto di droni lanciamine, che sono strumenti estremamente sofisticati rispetto ai quali noi non siamo in questo momento preparati, come dire, in qualche modo a difenderci.
2: È una segnalazione inedita e preoccupante quella di Maurizio De Lucia. Cosa Nostra ha sottolineato in commissione antimafia il procuratore capo di Palermo vuole mettere su un arsenale avanzato e potente e ancora non è chiaro cosa intenda farne. Dopo le polemiche De Lucia è poi tornato sulla questione del controllo dello Stato sulle carceri, dalle quali si continua a comunicare liberamente. Nell'ultimo anno e mezzo sono stati sequestrati ben 297 cellulari solo nei due penitenziari del capoluogo siciliano. Massimo rispetto per la polizia penitenziaria, ribadisce il procuratore, ma la situazione si fa sempre più difficile.
1: Noi li mettiamo in custodia cautelare, ma in realtà cauteliamo molto poco se dal carcere continuano a fare quello che facevano fuori dal carcere.
2: Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Presentato in Senato il nuovo saggio di Giampaolo Pelizzaro, intitolato 1983, Mirella Gregori, Emanuela Orlandi, l'istruttoria del giudice Martella sull'attentato al Papa, un libro che ricostruisce la misteriosa scomparsa delle due ragazze attraverso una mole di documenti e informazioni senza precedenti. Ai nostri microfoni Andrea De Priamo, già presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, e Mirella Gregori è l'autore del libro Giampaolo Pelizzaro.
3: Pelizzaro, il libro nasce proprio dalle audizioni del giudice Martella.
4: Abbiamo ripercorso l'istruttoria sull'attentato al Papa e ci siamo accorti che con l'avanzare della sua inchiesta c'era una risposta da parte di chi rivendicava i rapimenti delle due ragazze.
3: La pista internazionale è quella più attendibile?
4: Tenuto conto di quello che realmente accadde all'epoca nel contesto in cui maturarono gli eventi, politico, sociale, economico, chi rivendicava il rapimento delle ragazze era interessato prima di tutto a fermare l'inchiesta sull'attentato al Papa. E l'inchiesta giornalistica della famosa Claire Sterling sulla pista bulgara, tutto questo concorre a creare delle condizioni abnormi.
3: Andrea De Priamo, già presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, avete sempre seguito tutte le piste per cercare la verità.
5: L'intervento di entità legate alla geopolitica dell'epoca e quindi l'intervento dei servizi dell'est della Stasi a tutto quello che è anche l'azione di Giovanni Paolo II in quel momento è molto probabile, se non certo, almeno dal minuto dopo in cui viene resa nota la sparizione di Emanuela Orlandi. Questo ovviamente non è ancora accertato, è arrivato anche il momento di rendere onore a Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.
3: Eleonora Fioretti, GR1.
0: In Francia il caso dei corpi di 5 neonati trovati nell'abitazione di una coppia, il corrispondente da Parigi.
6: L'inchiesta è in pieno svolgimento, ma qualcosa trapela dalla magistratura della Provenza, che indaga sui 5 neonati trovati morti nell'abitazione di una coppia la cui moglie aveva partorito in casa un bambino in buona salute nel piccolo comune di Orange prima di essere trasportata in ospedale. Gli investigatori avrebbero scoperto in serata i corpi dei piccoli all'interno di alcune scatole di cartone custodite in un angolo della casa. Secondo indiscrezioni, sarebbe stato il marito della donna a dare l'allarme dopo aver trovato i resti dei bambini. Un vicino intanto definisce del tutto normale in apparenza la vita della coppia, entrambi 32enni. Lui partiva la mattina per tornare dal lavoro la sera, lei portava i suoi ragazzini a scuola come una madre normale, non facevano niente che potesse apparire strano. La coppia ha due bambini più grandi di 8 e 9 anni, ora affidati ai servizi sociali. La magistratura si limita per ora a precisare di aver aperto un'inchiesta per omicidio su minori di 15 anni. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
0: In Giappone, dopo il forte terremoto che ha colpito la prefettura meridionale di Kumamoto, secondo il bilancio provvisorio ci sarebbero 2 morti, oltre 100 feriti e decine di dispersi. Vicinanza al popolo giapponese è stata espressa dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il corrispondente da Pechino.
7: Il fumo che esce. È collassato il secondo piano di un centro commerciale. L'esplosione mezz'ora dopo le prime scosse. Ci sono persone intrappolate qui sotto, dicono i soccorritori. Da diverse ore è diventata questa l'emergenza del terremoto che ha colpito il sud del paese.
8: We are breaking, seguite i test!
7: urla e paura. Sono le 16:27 locali.

0: Le 9:27 in Italia. Sisma di magnitudo 7.1. L'ipocentro localizzato a una profondità di circa 10 km. La città di Kumamoto, la più colpita, crolla una parte delle mura del castello. Sembrava che il mio corpo galleggiasse, racconta questo ragazzo. Non ho capito subito che era un terremoto. Poi ho visto il muro crollare. Non lo dimenticherò mai più. Stiamo ancora valutando la portata dei danni e delle persone coinvolte, dice in TV la premier Sanae Takaichi. Danneggiate strade, ponti, palazzi. Si fermano per precauzione gli Shinkansen. I treni proiettile, una cinquantina i feriti ricoverati. Una prima rassicurazione: nessuna anomalia immediata in siti nucleari. Poi rientra anche l'allarme tsunami. Ma adesso bisogna salvare chi è bloccato sotto le macerie e il buio complica le operazioni. Pechino, Marco Clementi, GR1.
1: Il meteo, quarta ondata di calore dell'estate in arrivo, picco atteso sabato.
2: Colpisce a partire dal sud-est del centro Italia il nuovo passaggio dell'anticiclone africano, portando le temperature molto al di sopra delle medie stagionali. Ricompaiono i bollini rossi della Protezione Civile, comincia Campobasso e si aggiungeranno Perugia e Rieti con altre 16 città a bollino arancione. Cielo sereno con qualche isolato temporale in quota che però non porterà un abbassamento delle temperature. Daniele Catverro, Società Meteorologica Italiana.
3: Dobbiamo aspettarci per molti giorni consecutivi temperature diffusamente sopra i 35 gradi, con punte anche intorno ai 40 in alcune zone della Bassa Valpadana, della Toscana, del Lazio, della Sardegna, ma sostanzialmente farà molto molto caldo in tutto il paese.
2: Quando finirà questa ondata di calore?
3: Sappiamo quando inizia, non sappiamo ancora bene quando finirà. A metà della prossima settimana, quindi intorno al 5-6 agosto, ci saremo pienamente dentro. Ormai sappiamo per certo che l'aumento di frequenza e intensità di queste ondate di calore è dovuto all'aumento dei gas serra nell'aria, una tendenza ormai consolidata. Purtroppo.
2: Francesca Fornario, GR1.
1: E con il caldo niente di meglio che un tuffo al largo dei Faraglioni di Capri, dove però il comune corre ai ripari per difendersi dall'invasione.
4: A Capri l'estate cambia regole. I Faraglioni, da sempre tappa obbligata per chi arriva in yacht, motoscafo o gommone, diventano una zona da guardare più che da avvicinare. Il comune prepara infatti una stretta contro il traffico nautico sotto gli scogli, dopo le polemiche e le numerose segnalazioni sui social. Il sindaco Paolo Falco.
5: Il cattivo costume non muore mai. Noi tentiamo di controllare le coste continuamente e abbiamo arginato il più possibile con il posizionamento di boe lungo la costa. Certo, non possiamo blindare i Faraglioni perché siamo un luogo turistico, però ci vuole la collaborazione di tutti, perché noi tentiamo veramente di difendere il nostro mare. Se l'utenza non diventa più educata e conscia che il mare va preservato, noi possiamo arrivare fino a un certo punto.
4: Una piccola rivoluzione per uno dei rituali più fotografati dell'estate caprese, quello del passaggio a pochi metri dai Faraglioni, perché la foto ricordo resta garantita, ma almeno stavolta senza parcheggiare lo yacht sotto la cartolina.
6: Cavazzozzi, perché non entrano nel buco dei Faraglioni?
4: Mauro Zanda, GR1.
1: Cinema, l'effetto Odissea passa da Favignana, l'Itaca di Ulisse, Matt Damon. Emanuele Mercuri, autore e regista, ci racconta dell'esperienza come comparsa sul set di Christopher Nolan.
7: Com'è stato entrare nella Itaca di Nolan?
8: Per me Favignana è sempre stato un luogo familiare. Improvvisamente, arrivando in inverno per la prima volta, mi sono ritrovato nel più grande set di Hollywood, quindi la sensazione era molto magica.
7: Che parte ha fatto?
8: Ho fatto la comparsa in due scene, una al bue marino, c'è l'incontro fra Telemaco e Ulisse, e lì ero vestito come un mendicante, un pellegrino che fa il suo pellegrinaggio al tempio di Atena. E un'altra scena invece l'ho girata proprio al castello di Santa Caterina, dove invece ero vestito da soldato di Agamennone, prima della guerra di Troia.
7: Qual era il momento più bello?
8: Era il venerdì sera, fine lavorazione per tutti, tutta la troupe, sia americana che italiana, i grandi attori e le star, mangiavano nei 3-4 ristoranti che nel frattempo avevano riaperto in fretta e furia a Favignana. Trovavi al tavolo accanto al ristorante Matt Damon, molto curioso.
9: Aiutami a tornare a casa.
7: Lei ha visto il film?
8: Ho visto il film all'arena estiva che il comune ha riaperto per l'occasione dentro lo stabilimento Florio. Un momento vissuto insieme, questo penso che sia la magia del cinema alla sua essenza.
10: Il re di Itaca sta per tornare.
7: Francesca Cosentino, GR1.
1: Musica con George Michael e il mistero di un album mai uscito. Da Londra le rivelazioni su un progetto segreto e duetti stellari. La corrispondente.
2: Il titolo è Trojan Souls, è il leggendario album mai completato di George Michael, concepito tra il 91 e il 93. Michael è in piena battaglia legale contro l'etichetta discografica Sony, nasce così il progetto segreto, un album indipendente firmato con uno pseudonimo, Trojan Souls. George avrebbe scritto

0: arrangiato ogni brano chiamando per i duetti un cast stellare: Aretha Franklin, Stevie Wonder, Brian Ferry, Elton John tra gli altri, per creare un disco soul e pop spettacolare. Ma anche la musica, fa i conti con la vita reale. Nel marzo del 93 muore Anselmo Feleppa, il compagno di George. Per l'artista il mondo si ferma, il progetto viene interrotto, non sarà mai più ripreso. Dell'album restano frammenti pubblicati da Andres Gheorghiu, cugino di George. Uno sguardo particolare e intimo a un artista all'apice della creatività, la storia del più grande album di duetti del pop che non è mai stato. Da Londra, Natalia Auges per il GR1.
1: Ancora musica con Claudio Baglioni, che farà un poker di live a Roma. Esauriti in pochi minuti i biglietti per il 24 e 25 ottobre di Che notte è questa. Arrivano altre due date.
2: La vita adesso nel vecchio albergo.
1: Il 27 e 28 ottobre altri due concerti, sempre a Villa Borghese, dopo il rinvio per motivi di salute del cantautore romano, e inaugurano il Grand Tour che terminerà ai Fori Imperiali il prossimo anno. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Max Gambino e Gianni Tola. Da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Mezzanotte 24 minuti, una buonanotte anche da Lucio Giordano. Rai Mobilità, sulla 1 la Milano-Bologna, ci sono code per lavori tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. Restiamo sull'autostrada del Sole, ripristino incidente, quindi ripristino della sede stradale per un veicolo in fiamme. Tra la A22 Reggio Emilia, sempre in direzione di Milano. Sulla Firenze-Roma, attenzione alla perdita di carico tra Magliano Sabina e Ponzano Romano, si tratta di un pezzo di lamiera, e c'è da segnalare anche un copertone sparso per la sede stradale, sempre sulla Firenze-Roma, tra Fabbro e Orvieto, in direzione sempre della capitale. Sulla Roma-Napoli viene segnalato un incendio tra Frosinone e Ceprano, e ancora sul grande raccordo anulare di Roma rallentamenti per incidente allo svincolo con la via Appia. Sulla statale amalfitana rallentamenti per lavori tra Maiori e Cetara. Infine il meteo per oggi: Alpi a parte, tanto sole su tutto il paese, e da giovedì arriva il caldo africano, fino a 41 gradi a Firenze, 40 a Bologna, 39 anche a Roma e Milano. Tanta afa e notti tropicali. Ai cambiamenti climatici in atto bisognerà resistere per almeno una settimana. Non sono infatti previsti cedimenti delle temperature. Verrebbe da dire: è l'estate bellezza. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.

0: ore 1.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi a Washington. Il presidente americano Trump ha incontrato il leader ucraino Zelensky e il premier israeliano Netanyahu. Sul tavolo i due conflitti e le prospettive di un possibile percorso negoziale. Per il tycoon positivi e produttivi gli incontri, il premier israeliano ribadisce di essere allineati su ogni scelta in Iran e il presidente ucraino su X commenta: un buon incontro, nello studio Ovale abbiamo discusso di patriot e diplomazia. E in Iran il ministro degli esteri Araghchi ha discusso degli sviluppi nello stretto di Hormuz in due colloqui telefonici separati con i suoi omologhi dei paesi mediatori, l'Arabia Saudita e l'Oman. Quest'ultimo avrebbe proposto un sistema congiunto di controllo dello stretto con tariffe volontarie. Nel Mar Rosso i ribelli Houthi hanno lanciato missili balistici contro una petroliera saudita per aver violato il blocco marittimo. Poco fa media locali parlano di un nuovo attacco dei Pasdaran contro una base americana in Giordania. L'esercito americano parla di un attacco a sorpresa. E torniamo in Italia per parlare dei fondi safe per le armi. Italiani apre e precisa che il governo ha prenotato 14,9 miliardi, ma che deciderà il Parlamento. La Lega contraria, pressing invece di Bruxelles. Le opposizioni parlano di un governo nel caos. In antimafia l'allarme del procuratore di Palermo De Lucia, clan a caccia di armamenti high tech con droni e lanciamine. Un mercato, spiega il procuratore, nato con il conflitto russo-ucraino. E Cosa Nostra comunica anche dal carcere. E in Giappone, dopo il forte terremoto che ha colpito la prefettura meridionale di Kumamoto, secondo il bilancio provvisorio ci sarebbero 3 morti, oltre 100 feriti e decine i dispersi. La premier Takaichi avverte: si temono forti scosse di assestamento. Vicinanza al popolo giapponese è stata espressa dalla presidente del consiglio Giorgia Meloni. Si continua però intanto a scavare tra le macerie di un centro commerciale. Ex Ilva, 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti e assemblee con i lavoratori. La decisione è stata presa da FIM, FIOM e WILM dopo il tavolo a Palazzo Chigi per scongiurare la chiusura del polo siderurgico a seguito dello stop all'area calda imposto dalla Corte d'Appello di Milano per motivi ambientali. Martedì 4 agosto, nuovo incontro tecnico tra governo, enti locali e sindacati per tutelare l'occupazione a rischio indotto, compreso circa 20.000 posti di lavoro. E arriva la quarta ondata di calore verso il picco con l'anticiclone africano e temperature oltre 40 gradi, sole su gran parte del paese con qualche rovescio sulle Alpi di confine tra Lombardia e Alto Adige. Sulla Sicilia sono previsti temporali pomeridiani, localmente anche di forte intensità. Bollini rossi a Campobasso, Perugia e Rieti. Lo sport, scherma ai mondiali di Hong Kong, giornata del cornicione per i colori azzurri. Dopo il trionfo nel fioretto maschile, l'Italia ha conquistato un'altra meravigliosa medaglia d'oro con la squadra femminile di spada che ha battuto in finale l'Estonia 31-30. Ed è risolto.

volta la crisi della nazionale italiana di calcio. Roberto Mancini, il CT della vittoria degli europei, torna alla guida degli azzurri. Claudio Ranieri sarà direttore tecnico. Il presidente della Federcalcio Malagò dice mia la scelta e poi annuncia presto un terzo nome, un dirigente alla Gigi Riva. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 2. Ora vi lascio alla musica di Radio 1.

0: GR1.
1: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con l'incontro del presidente americano con il leader ucraino Zelensky e il premier israeliano Netanyahu. Sul tavolo i due conflitti e le prospettive di un possibile percorso negoziale.
2: Incontri brevi, operativi e lontani dalle telecamere. La Casa Bianca si limita a un commento stringato. Il presidente Trump ha ricevuto il presidente ucraino Zelensky e poi il premier israeliano Netanyahu. Entrambi i colloqui sono stati positivi e produttivi. Sono i due leader a elaborare. In un messaggio postato sui social, Netanyahu dice di aver avuto con Trump una delle migliori conversazioni di sempre. Esalta la piena collaborazione con gli Stati Uniti e il sostegno reciproco, con l'obiettivo comune di garantire che l'Iran non disponga mai di armi nucleari. Questa mattina, in microfono di Fox News, il presidente americano aveva mostrato una certa irritazione con l'alleato. Le prove di Bibi sul nucleare iraniano non mi servono, aveva detto. Teniamo d'occhio gli ayatollah e siamo pronti a finire il lavoro se non ci sarà un accordo. Anche Zelensky si dice soddisfatto dell'incontro con Trump. Scrive: abbiamo discusso di come rafforzare la difesa aerea ucraina, ma anche di come rilanciare le trattative di pace. Poi il faccia a faccia con i vertici di Lockheed Martin, l'azienda americana che produce i missili intercettori Patriot che Kiev, col permesso di Trump, potrà costruire in casa. Un passo avanti che tuttavia non sarà immediato. Da Washington, Enrico Bona per il GR1.
1: E in Iran il ministro degli esteri Araghchi ha discusso degli sviluppi nello stretto di Hormuz in due colloqui telefonici separati con i suoi omologhi dei paesi mediatori, l'Arabia Saudita e l'Oman. Nel Mar Rosso i ribelli Houthi hanno invece lanciato missili balistici contro una petroliera saudita per aver violato il blocco marittimo. Poco fa i media locali raccontano il nuovo attacco dei Pasdaran contro una base americana in Giordania. Gli USA parlano di un attacco a sorpresa ma sventato. E in Cisgiordania il ministro israeliano della difesa Katz ha ordinato all'esercito di intensificare le attività contro il terrorismo palestinese e a prepararsi all'occupazione di un altro campo profughi. L'ONU denuncia il rapido deterioramento della situazione in Cisgiordania, in particolare le violenze perpetrate dai coloni. Altro fronte, quello dell'Ucraina. Poco fa media locali parlano di un nuovo attacco russo su Tanrog, un morto ed un ferito. E torniamo in Italia per parlare dei fondi SEF per le armi. Tajani apre e precisa che il governo ha prenotato 14,9 miliardi, ma che deciderà il Parlamento, precisa la Lega contraria. Presti di Bruxelles, le opposizioni parlano invece di un governo nel caos. E vediamo la pagina degli esteri. In Francia il caso dei corpi di 5 neonati trovati nell'abitazione di una coppia. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte, mentre si indaga sulla vicenda.
3: L'inchiesta è in pieno svolgimento, ma qualcosa trapela dalla magistratura della Provenza, che indaga sui 5 neonati trovati morti nell'abitazione di una coppia la cui moglie aveva partorito in casa un bambino in buona salute nel piccolo comune di Orange prima di essere trasportata in ospedale. Gli investigatori avrebbero scoperto in serata i corpi dei piccoli all'interno di alcune scatole di cartone custodite in un angolo della casa. Secondo indiscrezioni, sarebbe stato il marito della donna a dare l'allarme dopo aver trovato i resti dei bambini. Un vicino intanto definisce del tutto normale in apparenza la vita della coppia, entrambi 32enni. Lui partiva la mattina per tornare dal lavoro la sera, lei portava i suoi ragazzini a scuola come una madre normale, non facevano niente che potesse apparire strano. La coppia ha due bambini più grandi di 8 e 9 anni, ora affidati ai servizi sociali. La magistratura si limita per ora a precisare di aver aperto un'inchiesta per omicidio su minori di 15.